0: Val di Tara. Senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione, ha sottolineato nel suo intervento. Sentiamo l'inviato.
1: Rispetto, responsabilità e inclusione, ecco i pilastri della scuola del presente e del futuro che il presidente Mattarella evoca ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia. Ricostruzione necessaria ma anche formazione, l'invito agli studenti e ad un uso intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
2: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente e non per consegnare a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per assegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
1: Nessuno spazio per la violenza ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, e poi il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa per Mattarella e serve inclusione. La scuola, ricorda, è aperta a tutti, come detta l'articolo 34 della Costituzione.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
1: Amatrice con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
0: Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, dove il ministro degli esteri Tajani ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. Poco fa il faccia a faccia tra Trump e Macron con il presidente francese, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Il corrispondente.
3: Per noi è molto importante firmare questo accordo. Come sapete, l'Italia è un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale.
4: Sono le prime parole in italiano del ministro degli esteri Tajani con a fianco il segretario di Stato americano Rubio, dopo la firma a New York di un memorandum d'intesa tra Italia e Stati Uniti sui minerali critici. L'obiettivo, fa sapere la Farnesina, è mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento di queste materie prime attraverso scambio di informazioni e la mobilitazione di risorse pubbliche e private per investimenti in estrazione, lavorazione e riciclo, in un settore, aggiunge Tajani ai microfoni Rai, in cui oggi si registra un'egemonia da parte della Cina. Il vice premier rappresenterà l'Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre nelle prossime ore. Per questo appuntamento è arrivato a New York il presidente degli Stati Uniti Trump, che oggi ha incontrato il sindaco della Grande Mela Mamdani. I due hanno parlato di possibili forme di collaborazione sull'edilizia anche per i cittadini meno abbienti. Il presidente vedrà poi l'ucraino Zelensky. Sui social aveva scritto: la Russia sfortunatamente ha perso il controllo della sua industria petrolifera e diesel a causa della guerra con l'Ucraina. Guerra ridicola che deve finire, conclude Trump. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. Le TV All News hanno boicottato Trump dopo il divieto di accesso alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. I pagliacci delle fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale, ha accusato il presidente. NBC, ABC, CBS e Fox hanno quindi deciso di non seguire Trump in solidarietà con le emittenti escluse. Nelle scorse ore il presidente americano aveva inaugurato un eliporto, ma la sua voce non si è sentita in TV. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida prima di essere estradato in Italia nel 2024, dove è detenuto a Verona. Si attende ora la decisione sulla libertà condizionale. Sono tornati in classe gli studenti della scuola romana in cui venerdì un 13enne ha coltellato una professoressa. Accolto come un eroe lo studente che ha fermato l'aggressore, ma il rientro è doloroso per tutti. Nel servizio le parole di un educatore scolastico.
5: Parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
6: C'è un educatore scolastico davanti alla scuola, i microfoni lo inseguono, i carabinieri presidiano, genitori e alunni entrano in fretta, poca la voglia di parlare.
7: Doloroso per tutti.
6: Si torna in classe dopo la paura e lo shock.
8: Rai, Radio 1 Sport.

0: friends. Thank you.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La scuola unisce, prepara tutti e non forma ghetti. Così il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, dopo che nelle scorse ore Giorgia Meloni aveva annunciato nuove norme che prevedono un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. La scuola è la più efficace leva di integrazione, il monito del capo dello Stato. Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara. Senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato nel suo intervento, e intanto si accende il dibattito tra i partiti sulle dichiarazioni della Premier.
2: Non intacca la Costituzione, i fedelissimi di Giorgia Meloni precisano anzi che le misure sulla scuola vanno nella direzione di favorire l'integrazione. Le critiche delle opposizioni solo demagogia, avverte il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ministro Valditara lavora al provvedimento da tempo, l'obiettivo è portare i nuovi interventi, un DDL o un decreto, in Consiglio dei Ministri giovedì. Speranzon.
3: L'integrazione richiede regole chiare. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
2: Sulla stretta è allineata la Lega, che aveva presentato una proposta di legge per mettere al bando il velo integrale. Per il Partito Democratico la mossa serve solo a distrarre dai problemi veri, come il costo dell'energia. Meloni trasforma i bambini stranieri in nemici, avverte Boccia. Fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini, rincara Bonelli, AVS.
4: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka. Noi insegnanti, che sono tra i meno pagati in Europa, nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
2: Il tetto agli stranieri c'è, puntualizza dal movimento Giuseppe Conte, che incalza Meloni, finanzi la scuola coi soldi del ponte sullo stretto. Federica Ionta, GR1.
1: Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte il faccia a faccia tra Trump e Macron con il presidente francese, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso, in particolare sul tema della fornitura di nuovi sistemi di difesa a Kiev. Trump, che vedrà anche Zelensky, nelle scorse ore aveva dichiarato: la guerra tra Russia e Ucraina deve finire subito. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. Al centro dei lavori al Palazzo di Vetro anche la situazione in Medio Oriente. Secondo un'indiscrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. I pagliacci delle fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale, aveva accusato Trump. NBC, ABC, CBS e Fox hanno quindi deciso di non seguire più il presidente, in solidarietà con le emittenti escluse. Regime di semilibertà per Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, è rientrato in Italia per scontare la sua pena nel carcere di Verona, come raccontava lui stesso 2 anni fa.
5: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
6: Così Chico Forti, nel maggio 2024, dopo essere stato trasferito in Italia, raccontava i suoi primi giorni nel carcere di Montorio a Verona, quello da cui potrà uscire al mattino per farvi ritorno solo la sera. A dare l'ok il tribunale di sorveglianza, che ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore e campione di surf. Forti è detenuto nel nostro paese da 2 anni e mezzo, dopo aver passato altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Negli Stati Uniti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1998 dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Delitto di cui Forti si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettige, GR1.
1: Incidente stradale senza gravi conseguenze per il governatore del Veneto Alberto Stefani e la senatrice sottosegretaria Mara Bizzotto. I due si stavano dirigendo a Milano per il federale della Lega. Solo qualche contusione.
0: RAI, Radio 1 Sport.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: Radio 1 Sport.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura le parole del presidente Mattarella ad Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Un appello per un'istruzione aperta a tutti, no ai ghetti, monito contro le violenze sui docenti. Ad Amatrice c'era anche il ministro dell'istruzione Valditara, che ha sottolineato come senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione. Nel suo intervento ha ricordato che sono stati stanziati altri 430 milioni di euro, oltre i 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici e oltre 114 milioni per adeguamento sismico. Ma il richiamo ad una scuola inclusiva viene anche da parte del presidente della CEI Zuppi. Sentiamolo.
2: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
1: E oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte il faccia a faccia tra Trump e Macron con il presidente francese, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulle situazioni in Ucraina e nel Mar Rosso. Secondo un'indiscrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare Hormuz. A New York anche il ministro degli esteri italiani, che ha visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. E della situazione nel Golfo Persico si è discusso anche nella riunione a Palazzo Chigi tra i vertici delle nostre forze armate e dell'intelligence. Presenti il ministro della difesa Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Affrontata anche la questione dello stretto di Bab el Mandeb con l'eventuale rafforzamento della missione navale a Spides. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, MS Now e Politico. E sull'Ucraina slitta ancora l'intesa tra i 27 paesi europei sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata, ma, spiegano fonti dell'Unione, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione prevista alle 8 di questa mattina. In Yemen, nuova strage civile, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di almeno 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, 8 i feriti. E nuovo test missilistico della Corea del Nord. Pyongyang ha annunciato di aver collaudato con successo un'arma di nuovo tipo alla presenza di Kim Jong-un. Seoul e Tokyo hanno condannato l'ennesima provocazione, segnalando il lancio di 2 missili balistici a corta gittata. E torniamo in Italia con la cronaca. Attentato femminicidio in Val d'Ossola, l'ha fermato un 44enne plurigiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lite, per poi darsi alla fuga a bordo della sua auto. La donna di 27 anni è ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chicco Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida prima di essere estradato in Italia nel 2024, dove è detenuto a Verona. Già da dicembre usciva per fare volontariato. A Roma, vandalizzate con vernice nera e verde le due pietre di inciampo a Trastevere dedicate a Michelezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e poi uccisi ad Auschwitz. Ancora uno sfregio, una barbarie che si ripete attraverso un atto vile e inaccettabile. Le parole di Victor Fadrun, presidente della comunità ebraica di Roma. E incidente stradale, fortunatamente con conseguenze non gravi per il governatore del Veneto Alberto Stefani e la sottosegretaria Mara Bizzotto. Il presidente e la senatrice si trovavano in auto diretti a via Bellerio a Milano per partecipare al federale della Lega, quando all'altezza di Treviglio si sono scontrati con un camion. A bordo anche una terza persona. Tutti hanno riportato per fortuna solo ferite lievi. E parliamo di sanità, perché sono scattati gli aumenti per il ticket di centinaia di trattamenti sanitari tra visite ed esami.
3: Dal prelievo di sangue alla prima visita specialistica. Sono più di 600 su oltre 4.100 prestazioni le tariffe delle cure passate dal Servizio Sanitario Nazionale, che sono aumentate con l'entrata in vigore del nuovo tariffario. E se per le tasche di ospedali e cliniche convenzionate si tratta di una rivoluzione, per le tasche dei cittadini l'impatto sarà un brivido leggero grazie a un paracadute che blocca i rincari. La regola d'oro è che tariffa e ticket non sono la stessa cosa. L'aumento medio del 5,8% sulle prestazioni verrà infatti neutralizzato nella maggior parte dei casi.
0: RAI, Radio 1 Sport.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

ce l'ha coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Radio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le parole del presidente Mattarella da Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Appello per un'istruzione aperta a tutti, no ai ghetti, monito contro le violenze sui docenti. Richiamo ad una scuola inclusiva è arrivato anche da parte del presidente Lacei Zuppi. Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara, che ha sottolineato come senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione.
3: Rispetto, responsabilità e inclusione, ecco i pilastri della scuola del presente e del futuro che il presidente Mattarella evoca ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia. Ricostruzione necessaria ma anche formazione, l'invito agli studenti e ad un uso intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
4: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente e non per consegnare a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per assegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
3: Nessuno spazio per la violenza ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, e poi il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa per Mattarella e serve inclusione. La scuola, ricorda, è aperta a tutti, come detta l'articolo 34 della Costituzione.
4: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
3: Amatrice con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
2: Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte il faccia a faccia tra Trump e Macron con il presidente francese, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione ucraina e nel Mar Rosso. Secondo indiscrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare Hormuz. A New York anche il ministro degli esteri italiani, che ha visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, di MS Now e Politico. In Yemen una nuova strage di civili, un raid aereo nella notte della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, almeno 8 i feriti. E torniamo in Italia con la cronaca. Tentato femminicidio in Val d'Osso, l'ha fermato un 44enne plurigiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lita, per poi darsi a fuga a bordo della sua auto. La donna, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. E il Tribunale di Sorveglianza ha concesso la semilibertà a Chicco Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio del 98. Da 2 anni è in carcere a Verona e già da dicembre usciva per far volontariato. E incidente stradale fortunatamente con conseguenze non gravi per il governatore del Veneto Alberto Stefani e la sottosegretaria Maria Bizzotto. Il presidente e la senatrice si trovavano in auto quando all'altezza di Treviglio si sono scontrati contro un camion, a bordo anche una terza persona. Tutti hanno riportato solo ferite lievi. E veniamo alla presentazione di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino. Il calendario dal 16 al 20 febbraio, 24 i big in gara, no all'intelligenza artificiale nei test, e tra le novità il pubblico voterà online tramite l'app RaiPlay.
5: 24 big in gara, 23 più il vincitore di Sanremo Giovani, che sarà decretato il 18 dicembre. È già iniziato il viaggio verso il festival con l'annuncio del regolamento. La serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa serata performance e da lì uscirà il nome per l'Eurovision. Stefano De Martino.
6: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività, coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
5: 2 novità sui voti: finalmente è arrivato il voto online e in generale più spazio per il televoto. Inoltre no all'intelligenza artificiale per la scrittura dei testi.
6: Ce n'è tanto di artificio in giro e noi abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi creativi, mettiamo al centro quel tratto appunto unico e irripetibile che solo l'umanità può restituire.
5: Promesso che chiuderemo entro l'una?
6: Promessa mia, che a l'una tutti a letto, ovviamente. gente guardando il dopo festival che vi inviterò a seguire.
5: Cominciamo allora.
6: Subito male. No, cioè no, ci siamo complicati la vita da soli.
5: Milano, Marcella Sullo, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni 5.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le parole del presidente Mattarella da Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Appello per un'istruzione aperta a tutti, no ai ghetti, monito contro la violenza sui docenti. Il richiamo ad una scuola inclusiva viene anche da parte del presidente della CEI Zuppi. Da Amatrice il ministro dell'istruzione Valditara ha sottolineato come senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione. E la politica si confronta sulla proposta della premier Meloni di un limite agli stranieri in classe.
2: Non intacca la Costituzione, i fedelissimi di Giorgia Meloni precisano anzi che le misure sulla scuola vanno nella direzione di favorire l'integrazione. Le critiche delle opposizioni solo demagogia, avverte il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ministro Valditara lavora al provvedimento da tempo, l'obiettivo è portare i nuovi interventi, un DDL o un decreto, in Consiglio dei Ministri giovedì. Speranzon.
3: L'integrazione richiede regole chiare. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
2: Sulla stretta è allineata la Lega, che aveva presentato una proposta di legge per mettere al bando il velo integrale. Per il Partito Democratico la mossa serve solo a distrarre dai problemi veri, come il costo dell'energia. Meloni trasforma i bambini stranieri in nemici, avverte Boccia, fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini, rincara Bonelli a VS.
4: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
2: Il tetto agli stranieri c'è, puntualizza dal movimento Giuseppe Conte, che incalza Meloni, finanzi la scuola coi soldi del ponte sullo stretto. Federica Ionta, GR1.
1: E oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte il faccia a faccia tra Trump e Macron, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione ucraina e nel Mar Rosso. Secondo un'indiscrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare Hormuz. Il presidente francese ha poi anche incontrato Zelensky. A New York il ministro degli esteri italiani ha invece visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. E sull'Ucraina slitta ancora l'intesa tra i 27 paesi europei sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata, ma spiegano fonti dell'Unione le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione è prevista questa mattina alle 8. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, di MS Now e Politico. E torniamo in Italia con la cronaca. Attentato femminicidio in Valdossola, ha fermato un 44enne plurigiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lite, per poi darsi alla fuga a bordo della sua auto. La donna, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Semi libertà per Chico Forti, condannata all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio del 98, da 2 anni è in carcere a Verona. Già da dicembre usciva per fare volontariato.
5: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
6: Così Chico Forti, nel maggio 2024, dopo essere stato trasferito in Italia, raccontava i suoi primi giorni nel carcere di Montorio a Verona, quello da cui potrà uscire al mattino per farvi ritorno solo la sera. A dare l'ok il tribunale di sorveglianza, che ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore e campione di surf. Forti è detenuto nel nostro paese da 2 anni e mezzo, dopo aver passato altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Negli Stati Uniti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1998 dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Delitto di cui Forti si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettige, GR1.
1: E parliamo del meteo. Al centro-nord dominerà il sole, seppure con un clima più fresco e temperature massime che non supereranno i 25 gradi. Al sud e sulle isole maggiori l'instabilità porterà nuvole e temporali temporali sparsi nel pomeriggio, specialmente su Calabria e Sicilia, dove però si toccheranno ancora punte di 29 gradi, venti tramontana in rinforzo sull'Adriatico. Ed è stato presentato a Milano il regolamento Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino, il calendario dal 16 al 20 febbraio, 24 e big gara, no l'intelligenza artificiale nei testi, tra le novità il pubblico voterà online tramite l'app RaiPlay. Chiudiamo con lo sport e calcio verso la National League, azzurri ritiro a Coverciano, venerdì le sorti.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto. Il Capo dello Stato ha denunciato il fenomeno della violenza contro gli insegnanti e ha ricordato come la scuola abbia un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Sentiamo Mattarella.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: E di scuola discute anche la politica dopo la proposta di Giorgia Meloni di limitare il numero di alunni stranieri per classe e di vietare il burka negli istituti. Misure che per la maggioranza rispettano la Costituzione e favoriscono l'integrazione. Per le opposizioni invece la Premier trasforma i bambini stranieri in nemici facendo campagna elettorale sulla loro pelle. Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Nella notte, faccia a faccia tra Trump e Macron, il presidente francese dichiara di avere avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che a margine vedrà Trump. Il ministro degli esteri italiani ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. In Yemen una nuova strage di civili, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, almeno 8 i feriti. Massima emergenza in Messico per l'arrivo dell'uragano Polo, in rapida trasformazione da categoria 1 rischia di raggiungere la devastante categoria 5. In questo momento è posizionato sull'Oceano Pacifico al largo dello stato di Guerrero, previsti temporali intensi e onde fino a 4 metri. Possibili inondazioni e frane, in allerta le zone costiere e a scopo preventivo sospese le lezioni nelle scuole di Acapulco, Costa Chica e Costa Grande. La cronaca: è stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha coltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 44enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata 1 anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiamare il 112. E il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 1998, delitto del quale si è sempre proclamato innocente. Forti è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, da quando è stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Ora potrà uscire al mattino dal penitenziario di Montorio e farvi ritorno la sera. Nei prossimi mesi si deciderà sulla libertà condizionale. L'addio a Sandro Mazzola ieri pomeriggio a Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio gremita per i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale. L'inviato.
3: Io me lo ricordo da bambina, del mondiale del 70.
4: Vedo che ancora sorride.
3: Sì, perché ero una bambina, era il mondiale del 70 in Messico e mi ricordo che c'era questa staffetta tra Mazzola e Rivera.
5: Il ricordo di Sandro Mazzola si lega con la gioventù di tanti che si sono assiepati dietro le transenne in piazza Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a quello che la sua società, l'Inter, ha definito eterna bandiera. Tanti calciatori ed ex presenti, tra loro il nerazzurro Ivan Cordoba.
6: Questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
5: Il cantatore Enrico Ruggeri.
7: Una persona per bene, una persona di un calcio diverso, nel quale c'erano valori, c'era la famiglia.
5: Ma i ricordi più sentiti vengono forse da chi ha passato ore sul sagrato per l'ultimo saluto ad un campione.
8: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fui colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Non Mazzola, Sandro Mazzola.
5: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Verso il Festival di Sanremo, presentato a Milano il regolamento dell'edizione 2027 in calendario dal 16 al 20 febbraio. 24 i big in gara, serata delle cover anticipata il giovedì. Il venerdì la grande novità di quest'anno, la serata performance in cui si sceglierà l'artista che rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Altra novità, il pubblico, ha annunciato il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino, voterà online tramite l'app di RaiPlay. Sport calcio, a Coverciano il raduno della nuova nazionale di Roberto Mancini in vista dell'esordio in Nations League di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Sono qui per vincere di nuovo, le parole del commissario tecnico, e dopo Cristante fuori causa anche il laterale dell'Inter Di Marco, al suo posto Ruggeri. Prossimo GR alle 7, linea 8.
0: Radio 1 Sport.

0: incredibile dichiarazione. La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con macchine. Sembrerebbe che possa vivere
1: Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.

0: Le patate.
1: GR1.
2: Mattarella no ai ghetti, la scuola deve unire i vescovi, nessuno deve sentirsi escluso. Il ministro Valditara, il tetto del 30% di stranieri riguarda solo chi non conosce l'italiano. A New York al via oggi l'Assemblea Generale ONU, nella notte faccia a faccia Trump-Macron su Ucraina e Mar Rosso, Parigi al lavoro su una risoluzione per lo sblocco di Hormuz. Il ladro ucciso vicino a Cuneo, attesa per gli accertamenti tecnici sul numero dei colpi sparati, ancora latitanti i complici, la banda agiva in diverse località della provincia. La Cina prepara una missione su Marte, lancio previsto tra 2 anni, servirà per raccogliere campioni di materiali. Sanremo 2027, De Martino presente, il suo festival, no all'intelligenza artificiale per i testi, cover anticipate al giovedì, il pubblico voterà già dalla prima serata. Buongiorno da Salvatore Sabatino. A 10 anni dal terremoto, ieri il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola, ha detto il capo dello Stato, ha un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Per questo deve stabilire legami, non formare ghetti o alzare barriere. Sentiamo l'inviato.
3: La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, parole con cui il presidente Mattarella apre ufficialmente l'anno scolastico, lo fa ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia, e l'auspicio è per un'istruzione aperta a tutti, come detta la Costituzione.
4: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
3: Il capo dello Stato invita gli studenti ad un uso consapevole delle nuove tecnologie, indispensabili governare l'intelligenza artificiale e non farsi dominare da essa.
4: Custodire e allenare la nostra umanità e le nostre menti senza far atrofizzare dallo strapotere computazionale. Questa è missione della scuola.
3: Poi la condanna di ogni forma di violenza, quella ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, il bullismo, la sopraffazione sulle ragazze, perché la scuola, avverte, è strumento di coesione sociale, etica condivisa, educazione al rispetto. Amatrice, con Daniele Altermi, Valentino Russo, GR1.
2: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, che nel corso dell'intervento d'apertura del Consiglio Episcopale Permanente ha lanciato un appello. Sentiamo.
5: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
2: E ci sono i primi chiarimenti del ministro dell'istruzione Valditara dopo l'annuncio di un tetto del 30% al numero di studenti stranieri nelle classi. Il limite varrà solo per i giovani che non parlano italiano. Le classi coinvolte sono meno di 1000 e per lo più alle elementari, spiega in un'intervista al Corriere della Sera. Gli uffici scolastici potranno spostare gli studenti in istituti vicini, ma con la possibilità di deroghe in caso di difficoltà. E questo è uno dei temi al centro anche del dibattito politico. Sentiamo.
6: È un provvedimento che va nella direzione dell'integrazione e non tocca la Costituzione. Il partito di Giorgia Meloni difende le misure sulla scuola che la Premier vuole portare giovedì in Consiglio dei Ministri. Le classi ghetto ci sono ora, avverte Matteo Salvini, lasciando il Consiglio federale della Lega con lo sguardo al Congresso. Mi piacerebbe farlo a Milano e che si candidasse qualcun altro, dice il leader del Carroccio. Antonio Tajani a New York per l'Assemblea ONU si scusa per le frasi sulle donne. Non volevo offendere nessuno, chiarisce. Sulla scuola ci vengono dietro, provoca Vannacci. E che la Premier insegua il generale è il pensiero che circola nel campo progressista, dove ci si confronta su leadership e Ucraina. Sugli aiuti a Kiev troveremo un accordo sulla nostra linea, è fiducioso Giuseppe Conte. Mai con chi non vuole affrontare Putin, avverte però Maggi, più Europa. Programma prima del leader, chiede Boccia PD. Purché non si lasci il paese alle idee, sottolinea Boschi Italia Viva, e AVS lancia l'idea di una terza figura politica. Federica Ionta, GR1.
2: Si accennava all'Assemblea Generale dell'ONU che prende il via oggi in un clima globale di crisi sovrapposte tra questa sicurezza internazionale e cambiamenti climatici.
0: Riflettori puntati anche quest'anno sul podio di marmo verde dove si alterneranno i rappresentanti dei vari stati. Il momento clou sarà l'intervento di oggi del presidente Trump, che senz'altro dovrà difendere il suo intervento armato in Iran, una guerra che, con la chiusura di Hormuz, continua ad avere ripercussioni negative sull'economia globale. Il capo della Casa Bianca incontrerà poi i membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo per discutere di Iran, Yemen e Gaza, con l'Arabia Saudita che insiste nel chiedere un intervento degli Stati Uniti contro gli Houthi. Nella notte italiana c'è stato il faccia a faccia fra Trump e il presidente francese Macron, che dichiara di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Trump. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che ha firmato un memorandum di intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E sempre negli Stati Uniti le emittenti CNN, MS Now e la testata Politico intentano causa all'amministrazione Trump, che ha revocato loro gli accrediti per la Casa Bianca. In segno di protesta contro la decisione di Trump, il pool di televisioni che segue gli appuntamenti del presidente, compresa la conservatrice Fox, annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. Il tycoon lancia Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. Si diceva della situazione in Yemen e nel Mar Rosso, che arriva sul tavolo dei leader mondiali presenti a New York per l'Assemblea Generale ONU. C'è una nuova strage di civili, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambine e una donna, almeno 8 i feriti. In Germania ora, dove resta in bilico la posizione del cancelliere Merz dopo la sconfitta dei cristiano-democratici della CDU alle elezioni in Mecklenburgo e a Berlino, il capo del governo esclude un passo indietro e anche i socialdemocratici affermano che resteranno nella sua coalizione ma chiedono una svolta nell'azione dell'esecutivo. Resta ferma sulla richiesta di un cambio di governo invece l'estrema destra dell'AfD e vincitrice in Mecklenburgo. La leader del partito Weidel afferma: siamo il partito del popolo, non potete impedirci di governare. La cronaca ci riporta: in Italia sono tornati in classe gli studenti della scuola di Roma, dove venerdì un alunno ha coltellato una professoressa.
1: Entrano in fretta, passano veloci, i carabinieri presidiano. Davanti alla scuola del quartiere Centocelle, periferia est di Roma, alunni e genitori hanno poca voglia di parlare.
7: Doloroso per tutti.
1: Nei pensieri e negli occhi di tanti la paura di quanto accaduto venerdì, ma si cerca di andare avanti, e così parla un educatore scolastico.
8: Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente. Cioè siamo intervenuti tutti, compreso il ragazzo che è stato eroico.
1: Torna in classe anche lui, studente di origini congolesi, ha bloccato il 13enne aggressore armato di coltello, salvando di fatto la professoressa, azione sulla quale si indaga. Si cercano gli istigatori, chi attraverso gruppi social avrebbe in sostanza spinto il ragazzino a colpire. Sotto controllo la rete, alla ricerca dei 4 utenti che erano collegati in diretta quando il giovane ha assalito la professoressa e di chi poi ha postato il video. Non si esclude che autore e server possano trovarsi all'estero, mentre è arrivata in procura l'informativa dei carabinieri, che avevano già inviato il documento anche alla procura per i minorenni. Bruno Sokolovic, GR1.
2: È stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha coltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 43enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita però a divincolarsi e a chiamare il 112. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98, delitto del quale si è sempre proclamato innocente. Forti è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, da quando è stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Ora potrà uscire al mattino dal penitenziario di Montorio e farvi ritorno la sera. Nei prossimi mesi si deciderà poi sulla libertà condizionale. Così al rientro aveva raccontato la sua detenzione negli Stati Uniti.
9: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
2: Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, il 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro alcuni ladri che si erano introdotti nella cascina di famiglia, uccidendone uno.
10: Giovalin Lasri, l'albanese di 36 anni morto nella notte tra sabato e domenica, faceva forse parte di una banda di malviventi che si spostavano per compiere rapine nei piccoli centri del cuneese. Al momento i suoi complici sono tuttora latitanti. In attesa dell'esito degli accertamenti di rito, il procuratore di Asti, Diego Mazzeo, ha dichiarato che il caso di Roberto Mollo, indagato per omicidio, è diverso da quello del gioielliere Mario Roggero, ma il tema è sempre quello del legittimo uso delle armi da parte del cittadino. Pierpaolo Morra, legale di Mollo.
11: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
10: Roberta Sisimbro, legale della famiglia di Lasri, parla dello stato d'animo dei suoi assistiti.
12: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
10: Giancarlo Rossi, GR1.
2: È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te, con il contributo spesa pensato per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in 2 anni. Garantirà 500 euro da spendere per beni di prima necessità. Sul suo funzionamento sentiamo la ministra del Lavoro, Marina Calderone.
13: Chi ha la card non deve fare nulla, perché gli elenchi sono gestiti direttamente dai comuni, quindi non c'è bisogno di fare un'altra domanda. È una prestazione che in questo caso va in automatico.
2: Secondo l'Eurostat, i giovani italiani sono quelli che in Europa lasciano più tardi la casa dei genitori. I dati dell'ufficio scolastico dell'Unione Europea dicono infatti che nel nostro paese si diventa autonomi a 30 anni, quasi 4 in più rispetto ai loro coetanei di altri stati. Tra i più precoci, i giovani tedeschi che salutano i genitori a 24 anni. Sentiamo su questo il demografo dell'Università Cattolica di Milano, Alessandro Rosina.
14: Nonostante il desiderio dei giovani italiani non sia quello di rimanere a lungo a vivere con i genitori, nel confronto con i coetanei degli altri paesi si trovano con percorsi più incerti di transizione scuola-lavoro, salari più bassi.
2: La competizione internazionale per le esplorazioni nello spazio, Pechino guarda Marte, si prepara ad una nuova missione nel 2028.
15: La Cina potrebbe essere la prima a trovare, ammesso che ci siano mai state, tracce di vita sul pianeta rosso, battendo sul tempo Europa e Stati Uniti, poiché la NASA ha fermato le attività di ricerca marziana a causa dei tagli imposti dall'amministrazione Trump. La missione Tianwen 3 punta a portare sulla Terra 500 grammi di materiali provenienti da Marte, ma può essere un preludio allo sbarco su Marte, risponde Angelo Antonelli dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica.
16: Sicuramente c'è un'attenzione anche al futuro dei viaggi spaziali, al futuro delle possibili esplorazioni umane, quindi anche la possibilità di avere degli insediamenti umani su Marte.
15: A cosa serve in particolare la raccolta di materiali?
16: Avere delle informazioni anche su quelli che possiamo utilizzare una volta andati lì per mantenere la vita umana su Marte.
15: Essere tagliati fuori da queste missioni cosa significa per l'Europa?
16: L'Europa, gli Stati Uniti finora erano all'avanguardia in questo tipo di esplorazioni, quindi significa rimanere un passo indietro.
15: Flaminia Gullo, GR1.
2: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Ieri pomeriggio i funerali della bandiera dell'Inter e della Nazionale, oltre a quelli nerazzurri, erano presenti i dirigenti di Milan, Juventus e Torino. Tanti cittadini e tifosi che hanno affollato il sagrato. Sentiamo le loro voci.
17: Il più grande perché è stato una persona umile dopo tutto quello che ha passato da ragazzino. Per me una persona così va soltanto che ammirata, perché ci vuole un carattere a perdere un padre all'età che l'ha perso lui. Sempre e solo forza Sandro Mazzola. Per me resterà il più grande dell'Inter.
18: Io sono un grande tifoso del Torino. Sono venuto anche per il papà di Sandro, Valentino Mazzola, che è stato un grande, un campionissimo del grande Torino, di Superga.
2: Mazzola, lo dicevamo, leggenda del calcio italiano e della nazionale, nazionale che si è radunata a Coverciano per l'inizio della nuova avventura in panchina di Roberto Mancini in vista dell'esordio in Nations League di venerdì a Roma contro il Belgio. Sentiamo le parole del commissario tecnico.
19: Quando uno parte per fare una cosa, parte perché è sicuro di fare qualcosa di bello, qualcosa che farà divertire i tifosi, e sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa. Io sono sicuro di questo, perché un po' di giocatori ne capisco, quindi vedo che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di essere messi alla prova e gli va data la possibilità di giocare.
2: In chiusura parliamo del Festival di Sanremo, presentato il nuovo regolamento dell'edizione 2027 con tante novità. No all'intelligenza artificiale per creare i testi delle canzoni, serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì si trasforma in un evento internazionale. Novità anche sul televoto che partirà già dalla prima serata, come racconta il direttore artistico Stefano De Martino.
20: Una bella novità il voto online, perché permette a più persone di votare in modi diversi e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni e degli artisti, e quindi è giusto che i fruitori e i sostenitori della musica abbiano voce in capitolo sin dal primo momento.
2: Sono le 7:15, la linea vuole reggere regionali, poi radio anch'io con Francesca Rinaldi. I temi di oggi: le nuove elezioni in Germania con il successo dell'AfD, la vittoria della sinistra a Berlino e il tracollo della CDU. Nella seconda parte l'annuncio della presidente Meloni sul numero limite di alunni stranieri in ogni classe. Restate con noi, questa è Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento di ascolto e di giornata. Noi ci risentiamo come sempre alle 8.
21: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon.
22: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 15 giugno 2024.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati gentili ascoltatori. Giusto 60 anni fa, nel giugno 1964, avvenne un caso tuttora unico nella storia del nostro calcio. Inter e Bologna si affrontarono allo Stadio Olimpico di Roma nello spareggio per l'assegnazione dello scudetto. I nerazzurri, freschi vincitori della Coppa dei Campioni, sono allenati dal mago Elenio Herrera, i rossoblù dal dottore Fulvio Bernardini, due miti della panchina. La sfida vedrà prevalere il Bologna per 2-0 e questa è storia, che conquista così il suo settimo e per ora ultimo titolo di campione d'Italia. Ne parliamo con Pino Frisoli, collega Rai, esperto di storia della televisione e dello sport, capace di trovare nei nostri archivi documenti di grande valore, e con Xavier Iacobelli, editorialista del Corriere dello Sport, di Stadio e Tutto Sport. Saluto entrambi, buonasera.
2: Buonasera. Buonasera. E buonasera a chi ci segue.
1: Allora, io comincerei, Pino, con te, perché insomma da poco hai potuto trovare nei nostri archivi, anzi in realtà negli archivi di una televisione che tra poco ci dirai, un telegiornale sport, un TG Sport come si chiamava allora, che dà appunto conto di questa partita, ma quasi fosse una partita normale.
3: Eh sì, perché pur essendo appunto lo spareggio decisivo per lo scudetto, quindi possiamo dire la partitissima dell'anno, naturalmente bisogna sempre ricordare che non è come oggi, che è tutto in diretta, che quindi è tutto in tempo reale, allora ci fu comunque la radiocronaca, ma niente telecronaca diretta. C'è da dire anche, tra l'altro in contemporanea c'era anche uno spareggio salvezza a San Siro tra Sampdoria e Modena, quindi prima notizia del risultato dello spareggio è stata data nel telegiornale Sport, appunto, che andava in onda alle 20:10. Questo telegiornale Sport non era presente negli archivi Rai, perché purtroppo non sappiamo per quali motivi all'epoca la registrazione dei telegiornali non, a quanto sembra, non veniva fatta se non era occasionalmente. Solo dal 66 in poi hanno cominciato a registrare i telegiornali, e però non quelli sportivi oltretutto, quindi ancora più eccezionale è stato questo ritrovamento negli archivi del francesi dell'INA, che è l'archivio televisivo appunto della di tutta la televisione francese. Quando ho visto questo telegiornale Sport, beh, ho detto ma questo è nostro, diciamo così, è Rai, e negli archivi Rai non c'era, quindi ho fatto di tutto per come dico io.
1: E tra poco lo sentiremo, Pino. Prima volevo chiedere a Iacobelli di inquadrare un pochino. Siamo nel 64, Inter e Bologna si sono battagliati per l'intero campionato, potremmo dire. È l'Inter, la grande Inter di Elenio Herrera. Il Bologna, da par suo, una squadra dai grandi trascorsi, ma in quel momento non sembrava quantomeno di primissimo piano, eppure avviene quello che non è mai più avvenuto. Si arriva a pari punti, tra l'altro, ma ne parleremo più avanti, con uno scandalo nel corso del campionato.
2: Beh, certamente sì, perché tutto comincia il 2 febbraio di quel 64, quando venne reso noto l'esito delle analisi delle urine prelevate dopo un clamoroso successo sul Torino del Bologna per 4-1. E dall'esame di queste urine scaturì quella sentenza di condanna della giustizia sportiva che mise a repentaglio la stessa stagione del Bologna e il suo duello che poi avrebbe ingaggiato sino alla fine con l'Inter di Elenio Herrera, che il 27 maggio, quindi prima dello scontro diretto dello spareggio dell'Olimpico, aveva conquistato al Prater di Vienna la sua prima Coppa dei Campioni. Cito la formazione che gli appassionati di calcio e soprattutto i tifosi interisti conoscono a memoria, ovvero Sarti, Burgi, Spacchetti, Tagnin, Guarneri, Chicchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez e Corso.
1: Tutti quelli che hanno qualche anno, se avete, la conoscono bene quella formazione.
2: Beh sì, anche perché è una squadra etica, quell'intero mondiale allenata da Elenio Herrera. E poi si arrivò, come detto, a un ribaltamento del verdetto della giustizia sportiva, che aveva inflitto 3 punti di penalizzazione al Bologna, e all'assoluzione presa dalla Federcalcio di assegnare lo scudetto per la prima volta e ultima nella storia del nostro football sulla base di uno spareggio da disputarsi il 7 giugno del 64 all'Olimpico di Roma, dove Fulvio Bernardini, il dottor Pedata, come venne ribattezzato dal meraviglioso Gianni Brera, impartì un'autentica lezione tattica a Elenio Herrera, perché dal punto di vista squisitamente della formazione, infortunatosi Pascutti, invece di sostituirlo all'ala sinistra con la riserva Renna, schierò come quinta ala in quel ruolo Bruno Capra, che risultò decisivo dal punto di vista degli assetti tattici dell'incontro, che venne deciso da due reti, una di Fogli, dal primo gol su assist di Bulgarelli e poi l'altra da Nielsen, 2-0, e il Bologna, come disse con un'espressione molto felice che è stata tramandata di anno in anno di padre in figlio dai sostenitori rossoblu, così si gioca solo in paradiso. E fu un'espressione coniata da Fulvio Bernardini.
1: Insomma, di nomi grandi, nomi ne abbiamo sentiti davvero tanti, i nomi del giro della nazionale, ricordiamo che sono squadre all'epoca tutte italiane. Allora andiamo a sentire però proprio la chicca, la perla potremmo dire, visto il programma che ha trovato Pino Frisoli, e allora ascoltiamolo.
4: Lo spareggio tra Bologna e Internazionale, disputato oggi pomeriggio all'Olimpico di Roma, si è concluso con il successo del Bologna per 2-0. Primo tempo 0-0. Reti nella ripresa di Fogli e di Nielsen. Il Bologna, pertanto, è campione d'Italia per la stagione 1963-64. Questa sera, alle ore 22:15 circa, al termine dei Miserabili, trasmetteremo la cronaca registrata dell'intero incontro.
1: E insomma, dopo i Miserabili avremmo finalmente potuto vedere la partita. Per i più curiosi possiamo dire che al posto della partita andava la TV dei ragazzi, e quel giorno c'era l'Orso Yogi e Lessi, che insomma hanno sempre una loro dignità. Però ecco, Pino, tu hai scoperto questa chicca, poi sentiremo anche un pezzo della telecronaca che non poteva essere che di Niccolò Carosio. Naturalmente, diciamo che forse era un mondo più facile, potremmo dire, la telecronaca è di Niccolò Carosio. Indovina chi arbitrava? Concetto Lobello, naturalmente. E insomma fu una partita che tu hai potuto trovare, di cui hai trovato ovviamente traccia nei tuoi archivi.
3: Sì, la partita infatti è invece integrale, è anche conservata negli archivi Rai, e anche questo per l'epoca è un evento quasi eccezionale, perché purtroppo di telecronache complete con l'audio, diciamo, non solo col video, purtroppo sono rimaste cose. Evidentemente il fatto che fosse uno spareggio scudetto, e anche comunque il fatto che comunque la partita era stata trasmessa, comunque registrata, ha, come dire, consigliato di tenere, e buon per noi che dopo 60 anni abbiamo la possibilità di rivedere per intero questa partita.
1: Direttore, allora, abbiamo sentito, lo dicevamo prima, a me è capitato di rivederla quella partita, no? Un po' per curiosità sono andato a vedere. Certo, inutile dire che era un altro mondo, perché è talmente scontato che è banale dirlo. Dicevo, arbitrava Lobello, era un gioco molto più fermo naturalmente rispetto a quello che siamo abituati a vedere noi oggi, era una telecronaca molto diversa da quelle che sentiamo noi oggi. Sembra davvero di assistere a un altro spettacolo. C'è da dire, lo hai ricordato prima, che l'Inter era probabilmente appagata da quello che era successo qualche giorno prima, avendo vinto la Coppa dei Campioni, però insomma rivederla oggi fa ancora emozioni. Sono passati 60 anni, ma ancora la vediamo con piacere.
2: Ma soprattutto per i tifosi bolognesi questo storico anniversario coincide con l'altrettanto storica qualificazione alla Champions League, ottenuta al termine di una stagione strepitosa sotto la guida di Thiago Motta, quinto posto finale e ingresso in quella che sarà la Super Champions League della prossima stagione. Quindi questo anniversario si arricchisce di ulteriori significati. Ma peraltro, quanto il dottore Fulvio Bernardini, grande allenatore e grande psicologo, avesse compreso come si dovesse preparare quella partita così importante, fece esattamente l'opposto di ciò che decise Elenio Herrera, che portò l'Inter in ritiro ad Asiago, mentre Bernardini portò il Bologna a Fregene perché si godesse una vacanza prima di affrontare quell'incontro, perché la finale di Coppa dei Campioni fu il 27 maggio e lo spareggio il 7 di giugno. Quindi era questa straordinaria capacità del tecnico, che già nel 56 si era coperto di gloria con la Fiorentina, segnando l'inizio di quella serie di squadre capaci di conquistare il titolo nel corso del tempo ad onta delle formazioni metropolitane. Come non ricordare il Cagliari di Geriva del 70, la Lazio del 74, il Torino del 76,
1: il Verona, il
2: Napoli, la Sampdoria. Quindi è evidente che quella partita abbia assunto nella storia del calcio un rilievo molto particolare e molto importante, non soltanto per l'eccezionalità della decisione da prendere al termine di uno spareggio, ma proprio per la dinamica degli eventi che portarono a quello spareggio, perché ci furono durissime, accesissime polemiche, anche giornalistiche. Ricordo ciò che scrisse Zanetti, all'epoca direttore della Gazzetta, e Bardelli, caporedattore di Stadio, che il giornale che evidentemente subito prese le parti del Bologna, sostenendo che quelle provette che contenevano le urine che avevano portato alla squalifica di Bernardini per un anno e mezzo, alla penalizzazione di 3 punti del Bologna, fossero state manomesse. E alla fine ebbe ragione il Bologna, che vide trionfare la propria posizione e la propria onestà. E quello fu il primo segnale di una rivincita che poi la formazione rossoblu si sarebbe presa sul campo. Quindi davvero una storia romanzesca che poi venne romanzata a seconda dei punti di vista e delle cronache del tempo, e che portò poi a quel fatidico spareggio con un Bologna scatenato che mandò letteralmente in paradiso i suoi sostenitori e che firmò un'impresa memorabile, perché Negri, Furlanis, Pabinato, Tumburus, Janic, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nielsen, Haller, Pascutti, Capra, sono questi gli eroi di quella indimenticabile storico scudetto.

0: Dino Sarti è stato il cantore di Bologna e dei bolognesi, uno dei tanti tifosi illustri della squadra, da Dalla a Morandi, e questa sua Bologna campione risale proprio agli anni che stiamo raccontando con Pino Frisoli e Xavier Iacobelli. Allora, abbiamo detto, Pino, che insomma nei nostri archivi ce ne sono davvero tante di perle da pescare. Tu di tanto in tanto ci proponi qualche cosa che noi andiamo a rivedere con tanta gioia, perché non è nostalgia, è il nostro passato.
1: Sì, infatti è anche il piacere di rivedere quello, quindi ci riporta indietro nel tempo a dei ricordi bellissimi, anche serve anche per fare un confronto con l'oggi. Ovviamente la tendenza a rivedere il passato fa sempre pensare com'era bello una volta, si stava, come dicevo, una volta si stava meglio quando si stava peggio, come diceva qualcuno. Però il confronto serve anche, secondo me, anche per apprezzare meglio il presente, perché naturalmente la tecnologia di oggi, che allora non c'era, ci aiuta ad andare avanti anche meglio. Quindi noi, come dire, ricordiamo questo. Però certo fa effetto, come detto, dal punto di vista televisivo, vedere le differenze. E io quando vedo queste cose mi chiedo sempre, diciamo, i giovani di oggi, che sono abituati, nel caso dello sport, del calcio, a vedere tutto in tempo reale, pensare che, come in questo caso, uno spareggio, quindi ripeto, la partita più importante della stagione, era normale, cioè che non fosse trasmessa in televisione, quindi una differita televisiva era già tantissimo. Del resto va ricordato, a proposito anche addirittura della radio, di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, che fino al 77 non erano permesse le radiocronache del primo tempo, perché si pensava che la trasmissione integrale per radio delle partite tenesse lontano dagli stati. Quindi
0: certo. Si aspettava il secondo tempo di Tutto il Calcio per sapere come andava a finire. Vi faccio sentire allora le voci di quel 1964, l'intervista l'abbiamo nominato più volte, l'allenatore Fulvio Bernardini.
2: Il dottor Fulvio Bernardini è l'unico allenatore italiano che sia riuscito a vincere due scudetti con due differenti squadre. È stato più difficile quest'anno o quello in cui portò la Fiorentina al titolo italiano?
3: Senz'altro più difficile quest'anno. Con la Fiorentina prendemmo presto un grosso vantaggio, non fummo più raggiunti e gli avversari si persero d'animo. Qui è stato un caso del tutto differente.
2: Ieri lei si è allineato su posizioni difensivistiche?
3: Beh, non è una posizione mentale, era una situazione di emergenza proprio per questa partita.
2: Senta, ha privato lei i tifosi bolognesi del meritato trionfo, convocando ancora qui a Fregene la squadra?
3: È stato un caso di forza maggiore, fra due giorni dobbiamo assolvere un altro impegno importante in Coppa Italia contro una grossa squadra come la Juventus.
0: E insomma, tutti in ritiro nonostante la vittoria, direttore. E sì, te lo dicevamo, è un altro calcio, però hai fatto bene a ricordare, e l'avevo notato proprio nella preparazione della puntata, l'omaggio che va fatto anche al Bologna di oggi, che ha fatto un campionato straordinario e che, come hai ricordato giustamente, quest'altro anno meritatamente farà questa nuova formula della Champions League. È un po' l'eredità di quella Coppa dei Campioni.
1: Certamente sì. È stata un'impresa straordinaria quella firmata quest'anno dal Bologna, che certamente non era annoverato fra le squadre a livello di qualificazione alla prossima Champions League, e che sotto la guida di Thiago Motta ha mostrato un calcio moderno, un calcio di livello europeo, un calcio che ha entusiasmato i propri sostenitori e ha riscosso l'ammirazione generale. È il premio al lavoro che in 10 anni, perché il 10° anniversario dell'approdo di Gioia Saputo alla presidenza e alla proprietà del Bologna si compirà in dicembre, è stato un premio al lavoro, al grande lavoro di questo formidabile imprenditore italo-canadese. La sua azienda è una fra le prime 10 produttrici al mondo di prodotti lattiero-caseari, che ha avuto l'abilità di scegliere le persone giuste collocandole al posto giusto, dall'allenatore, all'amministratore delegato Fenucci, al direttore sportivo Di Vaio e soprattutto a Giovanni Sartori, che è stato il deus ex machina delle operazioni di mercato del Bologna, che ha anche, come ben sappiamo, un progetto molto ambizioso di ristrutturazione del proprio stadio.
0: Mi dà lo spunto, direttore, per ricordare il presidente di allora, che Renato Dallara, che era presidente, ha costruito quella squadra, credo una presidenza lunghissima, peraltro addirittura trentennale, sì. E che non poté vedere quel successo, perché morì proprio pochissimi giorni prima, 3 giorni prima di quella partita, e giustamente lo stadio di Bologna oggi è intitolato a Renato Dallara. Ma detto questo, vi faccio ascoltare proprio l'incipit, l'inizio della telecronaca di Niccolò Carosio, che appunto dopo I Miserabili raccontava quella partita Bologna-Inter.
4: Gentili telespettatori, buonasera, qui Roma Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento nella storia del campionato italiano a girone unico. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale, che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. Si onora in pari tempo la memoria di Renato Dallara, mancato alla stima e all'affetto degli sportivi italiani mercoledì scorso in Milano, dopo essere stato per 30 anni consecutivi l'impareggiabile presidente del Bologna. Stadio Olimpico affollato con larga rappresentanza di appassionati giunti.
0: Questo dunque è Pino, altro naturalmente poi Niccolò Carosio fu il primo in realtà di una lunga famiglia di radio e telecronisti di altissimo livello che ancora oggi, grazie a Dio, la RAI può schierare. E altro stile, altra tecnica anche di racconto, però insomma si sente che il mestiere c'era e come.
1: Certamente, del resto Carosio veniva appunto da tanti anni di radio, ricordiamo è stato, ha raccontato le prime due vittorie dell'Italia nei mondiali del 34 e del 38 e questo mi dà anche l'occasione per ricordare che Carosio all'inizio non credeva molto nella televisione, nel primo periodo della televisione, lui quando c'era la contemporaneità tra radiocronaca e telecronaca preferiva ancora la radio e ha avuto come potremmo dire come quasi insegnante, apripista, mi piace ricordarlo, Carlo Baccarelli, di cui nei giorni scorsi è ricorso il centenario della nascita, perché la prima telecronaca proprio di Niccolò Carosio, il 21 ottobre del 1953, un allenamento della nazionale da San Siro, la diretta azzurra come la chiameremo oggi, era proprio affiancato da Carlo Baccarelli, che è stato il primo telecronista della televisione italiana. E poi Carosio, ricordiamo naturalmente, essendo il primo telecronista rimasto nella memoria collettiva, naturalmente anche tante parole che lui quasi gol, per esempio, insomma, che sono poi rimaste.
0: Sono rimasti nel nostro linguaggio comune. E c'è da dire, direttore, che insomma, questi abbiamo sentito dei nomi di primissimo piano, due squadre di grandissimo livello. Siamo nel 64 e due anni dopo c'è l'appuntamento mondiale, che però non andò così bene, perché ricordiamo che arrivò la famosa e fatale Corea con il gol di Padoic.
1: Sì, del dentista coreano, peraltro c'è sempre una Corea.
0: Peraltro con un tecnico bolognese, Edmondo Fabbri.
1: Edmondo Fabbri, sì. E poi, come ben sappiamo, Galeotta la direzione di Moreno, che ancora noi ricordiamo come uno dei peggiori arbitri della storia del calcio mondiale, nel mondiale nipocoreano, la volta per la Corea del Sud, deve essere fatale alla nazionale. Beh, però io credo che comunque quell'impresa del Bologna rimanga incastonata come un gioiello nella storia del calcio italiano, perché venne, come dire, compiuta nonostante le conseguenze devastanti anche a livello psicologico, quella prima sentenza relativa al presunto caso di doping che poi venne smontato successivamente, ma che certamente piombò sia la formazione rosso-blu sia la propria tifoseria in uno stato di profonda amarezza. E lì si misurò la capacità di Bernardini di ricostruire psicologicamente il suo gruppo prima ancora che tecnicamente, tant'è vero che poi si arrivò allo spareggio e in quella circostanza il Bologna dimostrò quanto il calcio di Bernardini fosse funzionale al suo obiettivo. Volevo, se posso permettermi, complimentarmi, certo, con il lavoro di Pino Fresoli, perché è veramente strepitoso, perché è vero che la nostalgia a volte è canaglia, però è altrettanto vero che ascoltando la telecronaca di Carosio, così come ascoltando quelle di Pizzul, per citare un altro grande della RAI, a livello di telecronisti, come dire, monta la differenza che diventa sempre più vistosa con modi e modalità di raccontare il calcio in televisione, alla radio, ma soprattutto in televisione odierni, che francamente fanno aumentare la nostalgia per ciò che questi maestri del giornalismo sportivo sono stati capaci di fare.
0: Non possiamo che essere d'accordo, vi faccio sentire un'ultima clip, è di tempi sicuramente più recenti, siamo nel 2005, Sandro Mazzola e Franco Janić, quindi due dei protagonisti di quella famosa partita, ricordano anche una cosa che forse ovviamente ai più sfugge, che si sono sposati praticamente pochi giorni prima di quella partita, perché tutte e due avevano fissato le proprie nozze il 1° giugno e non pensavano che ci fosse un appendice, come spesso fanno i calciatori, si arriva a fine campionato e si fissano le nozze e quindi condividono questo anniversario e si ricordano a vicenda di quella partita. Ascoltiamoli.
5: Bologna fu grande, l'Inter non fu la solita Inter.
6: Loro avevano già la pancetta piena, noi avevamo ancora un po' di fame. Ci siamo sposati il 1° di giugno del 64, io alle 7 del mattino, lui non lo so che ora.
5: Tutti e due pensavamo che il campionato fosse finito, lui di averlo vinto, io di averlo vinto, e invece ci fu questo spareggio e comunque a quel punto non potevamo rimandare.
6: E ogni tanto ci ricordiamo che l'anniversario cade in quel giorno. Io però due o tre volte l'ho avvertito.
5: Sì, sì, è vero. Chiama, però è molto bravo perché non mi ricorda quello che è successo la settimana dopo.
0: Davvero gradevoli i due, anche questo naturalmente Pino dai nostri archivi, questa era Dribbling, storica trasmissione televisiva, e insomma gli archivi sono la nostra memoria e dobbiamo valorizzarli al massimo, come d'altronde l'azienda sta facendo in questo momento.
1: Certamente sono fondamentali, non solo nella RAI, perché anche negli archivi, come è stato nel caso di questo telegiornale sport, anche negli archivi delle televisioni straniere pubbliche ci sono anche dei materiali RAI che sono lì, soprattutto gli anni 70, quando la RAI purtroppo trasmetteva in bianco e nero e invece produceva però colori per l'Eurovisione, e che quindi vedere il materiale a colori e confrontarlo con lo stesso in bianco e nero, l'evento è lo stesso, ma sono due cose completamente distinte ed è un'emozione nuova, quasi come vederle in diretta.
0: Insomma, Jacobelli, passa il tempo, passano le generazioni di calciatori, di commentatori, di allenatori, ma la nostra passione per il calcio non passerà mai.
7: No, assolutamente mai. Pensa che adesso questa rassegna europea, perché è uno dei più importanti eventi calcistici, soltanto il mondiale ovviamente è superiore quanto a coinvolgimento planetario, secondo le ultime stime della UEFA, comprendendo tutti i mezzi di propagazione, ovvero dalla televisione ai siti internet, allo streaming eccetera, interesserà qualcosa come 2 miliardi e mezzo di persone. È qualcosa di veramente straordinario e conferma la passione per questo sport, nonostante gli interventi della tecnologia. Abbiamo saputo del pallone intelligente che verrà utilizzato e che prevede al suo interno un microchip che in tempo reale comunicherà all'arbitro e alla sala VAR come un pallone sarà stato colpito dal giocatore, quale direzione abbia assunto. Però tutto questo non cambia, non muta la passione per questo sport meraviglioso.
0: E con questo siamo ai saluti, sulle note come sempre di Una Notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio Pino Frisoli e Xavier Jacobelli per essere stati con noi, e la squadra del Pescatore, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Max Gambino. Trovate tutte le nostre puntate su Rai Play Sound e se volete scriverci il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, buon proseguimento di ascolto.

0: GR1.
1: Mattarella, no ai ghetti, la scuola deve unire e integrare i vescovi, nessuno deve sentirsi escluso. Pronto il decreto sul tetto del 30% di stranieri, il ministro Valditara, riguarda solo chi non conosce la nostra lingua, il caso di un istituto milanese dove non c'è neanche un italiano in classe. Ucraina e Mar Rosso al centro dei lavori dell'Assemblea Generale ONU, faccia a faccia Trump e Macron per lo sblocco di Hormuz a rappresentare l'Italia, il ministro Tajani. Germania, il cancelliere Merz in bilico dopo la sconfitta delle elezioni regionali, il Cremlino paga il rifiuto del gas russo. Semilibertà per Chico Forti, da 2 anni in carcere a Verona, era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98. Al via la carta dedicata a te, 500 euro l'anno per acquistare generi alimentari a 1 milione di famiglie con ISEE basso. A casa con mamma e papà fino a 30 anni, Italia maglia nera in Europa per l'indipendenza dei giovani. Sanremo, tutte le novità del festival targato Stefano De Martino, no all'intelligenza artificiale per i testi, vuoto del pubblico sin dalla prima serata. Calcio, al via il Mancini bis a Coverciano, il raduno della nuova nazionale venerdì sera alla prima di Nations League contro il Belgio. Buongiorno da Salvatore Sabatino. A 10 anni dal terremoto, dunque ieri, il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola, ha detto il capo dello Stato, ha un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Per questo deve stabilire legami, non formare ghetti o alzare barriere. L'inviato.
2: Guardare al futuro con fiducia è l'invito che il presidente Mattarella rivolge ai giovani, ma anche alla comunità di Amatrice, dove la ricostruzione, dice, passa anche dalla scuola, e l'auspicio è per un'istruzione aperta a tutti, come detta la Costituzione.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
2: Indispensabile per il capo dello Stato un uso consapevole delle nuove tecnologie.
3: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
2: E poi la messa al bando della violenza, quella ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze, perché la scuola, avverte, è strumento di coesione sociale, etica condivisa, educazione al rispetto.
3: Care ragazze, cari ragazzi, vi viene detto spesso che siete voi il futuro, lo siete già oggi, dovete allo stesso tempo voi costruirlo e abitarlo. Buona scuola a tutti.
2: Amatrice, con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
1: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Non possiamo accettare che in un luogo di, che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale, ha detto, determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Zuppi aggiunge, una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. E dopo l'annuncio di un limite al numero di studenti stranieri, arrivano i primi chiarimenti del ministro dell'istruzione Valditara. Sentiamo.
4: Non più del 30% di alunni stranieri in classe varrà solo per chi non parla italiano o non abbastanza in base a una specifica valutazione, e comunque con la possibilità di deroga in caso di difficoltà nel trovare altre scuole. Il decreto annunciato è ancora in elaborazione, ma il ministro dell'istruzione Valditara, in un'intervista al Corriere della Sera, fornisce alcune precisazioni. Elemento dirimente sarà la conoscenza dell'italiano, appunto, questione che di fatto oggi riguarda per lo più i neoarrivati dall'estero, sia extraeuropei sia di altri paesi dell'Unione, presenze concentrate in alcune regioni e quartieri cittadini, ma numericamente basse. Su un totale di 300.000 classi sono meno di 1.000, precisa il ministro, quelle in cui oltre un quinto degli alunni ha difficoltà linguistiche, per lo più alle elementari. Gli uffici scolastici potranno spostarli in istituti vicini, ma se questo non fosse possibile saranno previste deroghe alla regola, conclude Valditara, che annuncia in questi casi fondi per più docenti di supporto. Porto. Sonia Filippazzi, GR1.
1: E allora, si diceva, presenze di studenti stranieri concentrati in alcune regioni, in alcuni quartieri delle grandi città. Andiamo a Milano, dove c'è la scuola più multietnica d'Italia.
5: In Italia oltre l'11% degli studenti ha cittadinanza straniera, in Lombardia il dato sale al 26%, che diventa il 100% nella scuola primaria Radice di Via Paravia, quartiere San Siro di Milano. Qui le opinioni dei genitori si dividono.
6: Per colpa loro rimangono indietro con il programma.
1: I ragazzi italiani?
6: I ragazzi italiani, perché fanno fatica a integrarsi con gli stranieri perché non parlano la nostra lingua.
1: Quindi lei sarebbe favorevole all'introduzione di questo limite?
6: Io sì, sarei a favore.
7: Nella mia classe l'unica bambina, diciamo, italiana è la mia, però
0: io ne vado fiera. Per me non sono bambini stranieri, sono quasi tutti bambini nati qui in Italia, cioè quindi stanno crescendo con la nostra cultura. Cioè, noi siamo molto contenti di questa scuola.
5: Alberto Ambrogi, GR1.
1: Genitori divisi, lo avete sentito, così come divisa è la politica sulle misure annunciate dal governo in tema di istruzione.
7: Norme di buon senso che non discriminano nessuno, anzi, spiega Fratelli d'Italia, l'obiettivo è proprio quello di evitare le classi ghetto. Raffaele Speranzon.
8: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole.
7: Proposte condivise in pieno dagli alleati, tanto che la Lega ne rivendica la paternità e che piacciono anche ad Azione di Carlo Calenda e futuro nazionale di Roberto Vannacci, anche se quest'ultimo mette l'accento soprattutto su quello che definisce il pericolo islamizzazione delle scuole. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che per le opposizioni Meloni ha lanciato la sua proposta. Per lei, dice Angelo Bonelli da AVS, i problemi sono stranieri e burca.
9: Non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
7: La premier ha ignorato la scuola per 4 anni, lamenta il PD, ora fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini. Un tetto agli studenti che non parlano italiano, ricorda Giuseppe Conte, c'è già, se vogliono occuparsi di istruzione, la finanzino con i miliardi del Ponte sullo Stretto. Lucio Bondi, GR1.
1: E gli schieramenti dopo il weekend che ha di fatto dato il via alla campagna elettorale sono le prese anche con il dibattito interno. Nell'opposizione è aperta la corsa alla leadership con AVS che propone un federatore per guidare il campo largo ed evitare lo scontro alle primarie tra Conte e Schlein. Fronte maggioranza, già tra un mese dovrebbe tenersi invece il congresso della Lega annunciato a Pontida.
10: Dal Consiglio federale della Lega il via libera al congresso straordinario di ottobre. Matteo Salvini lancia la sfida ai nordisti insoddisfatti della sua leadership. Al congresso si può discutere di tutto, lo convoco per questo, dice lui, aspetto che si candidi qualcun altro.
11: Il Consiglio federale mi ha ribadito la fiducia, voglio che sia il congresso.
10: Malumori aumentati negli ultimi mesi dopo l'addio di Vannacci e gli altri passaggi sempre dalla Lega alla corte del generale. Generale che sul tema alleanze torna a graffiare il centrodestra. Preferiscono perdere piuttosto che allearsi con me. Alleanza con Vannacci non gradita nemmeno a Forza Italia, con Tajani che è anche tornato sulle donne e le gonne corte per scusarsi. E dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, a spiegare il dubbio, dice lui, di Giorgia Meloni. Se la premier non prende Vannacci, perde. Se lo prende, perde la faccia. Io essenziale per la vittoria del campo largo. Campo largo che però deve trovare una sintesi sugli aiuti all'Ucraina. Giuseppe Conte, incassato il no di Grillo a un nuovo partito, sembra conciliante.
12: Io sono fiducioso che si troverà un punto di caduta.
10: Una sintesi la troveremo, aveva già assicurato la segretaria del PD Elly Schlein. Prima il programma, poi la leadership, la linea del PD sull'altro grande nodo irrisolto, e cioè chi guiderà la coalizione. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Alle 8 e 8 minuti su Rai Radio 1, l'81esima Assemblea Generale dell'ONU al via oggi a New York, evento che arriva in un periodo di crescenti tensioni internazionali tra guerre, sicurezza e crisi climatica, occhi puntati sul capo della Casa Bianca.
13: Il presidente Trump sarà il secondo a parlare tra i leader mondiali all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Prima toccherà a Lula per il Brasile per consuetudine decennale. L'inquilino della Casa Bianca è fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente, ma ci sarà, a differenza per esempio del russo Putin o del cinese Xi Jinping. Ieri ha visto il sindaco di New York Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron, che ha commentato colloquio costruttivo sulle guerre e c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri italiani che annuncia: vedrò il mio omologo iraniano Araghchi perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime, dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington verso una pace giusta in Ucraina e per l'impegno nel dialogo Israele-Libano. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Si diceva dell'intervento di Trump al Palazzo di Vetro, intervento che non verrà coperto dai media americani, una forte forma di protesta contro la decisione del tycoon di revocare gli accrediti per la Casa Bianca a CNN, MSNBC e la testata Politico, emittenti che intentano causa all'amministrazione Trump e che ora va vengono supportate da tutto il sistema informativo americano. Anche la conservatrice Fox annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. Intanto il tycoon lancia la Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. In Germania, ora, dopo le elezioni locali che hanno visto un pesante arretramento dei cristiano-democratici del cancelliere Merz, è sempre più in bilico la posizione del capo del governo. Da Berlino, la corrispondente.
14: Queste elezioni sono una cesura. Per la prima volta i cristiano-democratici non sono entrati in un parlamento regionale. È un risultato drammatico e senza precedenti. Il cancelliere Friedrich Merz, tuttavia, non ha alcuna intenzione di lasciare e annuncia di voler proseguire con le riforme già avviate. Il suo partito prova a mostrarsi compatto, anche se nel quartier generale il nervosismo è palpabile. Voci di silurramento dall'interno, liste di nomi di chi potrebbe sostituirlo. Anche dai socialdemocratici alle dati di governo arrivano rassicurazioni e nel contempo ammonimenti. Resteranno nella coalizione, ma, avverte il vice cancelliere Klingbeil, non possiamo continuare sulla via intrapresa sperando che la gente capisca. È un'altra conseguenza del voto in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove l'argine all'estrema destra di AfD sono stati i socialdemocratici di Manuela Schwesig. Hanno preso il 35,5%, ponendosi però spesso in contrasto con il governo nazionale. Chi intende cacciare Merz è invece l'estrema destra di AfD e la leader nazionale Alice Weidel rivendica: ora siamo noi il partito del popolo, non potete più impedirci di governare. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E ci sono state anche elezioni, questa volta parlamentari, anche in Russia. Vittoria scontata per il partito di Putin, capo del Cremlino, che commenta ora il voto tedesco.
15: Il Cremlino ha voluto commentare il voto in Germania. Il malcontento dei tedeschi, dice il portavoce Peskov, è legato al rifiuto del gas russo che ha azzoppato l'economia tedesca. In Russia invece sono finite come ampiamente previsto, con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito Russia Unita arriva al 58%, affluenza al 60%, ma i dissidenti, dicono insegnanti e impiegati, sono stati vigorosamente esortati ad andare alle urne. Niente è stato lasciato al caso, compresa l'espulsione a pochi giorni dal voto di Yabloko, unico partito pacifista. Ed entrano in Parlamento anche 50 militari impegnati nel conflitto. Raggiunto l'obiettivo del Cremlino di mostrare il sostegno popolare all'intervento in Ucraina, resta da capire come Putin userà questo risultato. Dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e in tanti temono che presto possa partire una nuova mobilitazione. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Ma ci sono stati attacchi reciproci sul fronte russo-ucraino anche questa notte. Tre morti per i raid russi contro magazzini e un'impresa Dnipro nell'est dell'Ucraina. Droni di Kiev hanno invece attaccato la raffineria di petrolio di Kibyushev nella regione russa di Samara la scorsa notte. Grave incendio nell'impianto. Siamo alla cronaca. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98 a Miami e tornato in Italia nel 2024.
16: Forti potrà ora uscire al mattino dal penitenziario di Montorio a Verona e farvi ritorno solo la sera. L'ex imprenditore e campione di surf è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, quando era stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida.
17: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
16: Negli Stati Uniti, Forti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio, avvenuto nel 1998, dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo, un delitto di cui si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettig, GR1.
1: È stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha coltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 43enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiamare il 112. A Pesaro, perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi sorpresi a fabbricare bottiglie incendiarie di tipo Molotov che poi facevano esplodere in un capannone abbandonato. I carabinieri hanno trovato anche documenti con le istruzioni per realizzare le bombe. I quattro indagati sono ritenuti vicini a collettivi studenteschi e ambienti antagonisti. Sono tornati in classe gli studenti della scuola di Roma dove venerdì un alunno ha coltellato una professoressa. Rientro da eroe per il ragazzo che ha salvato la docente, mentre le indagini vanno avanti.
18: Chi indaga ora ha un obiettivo: individuare gli istigatori, chi insomma attraverso gruppi social potrebbe aver spinto il tredicenne a colpire la sua insegnante. Si monitora la rete e si cercano le quattro persone che erano collegate in diretta su Telegram quando il ragazzino ha aggredito la donna. Così come si cerca chi ha poi postato il video, e la base potrebbe essere all'estero. In procura si fa il punto anche grazie all'informativa che i carabinieri hanno inviato dopo averla già trasmessa alla procura per i minori. Il giovane si trova ancora ricoverato in neuropsichiatria infantile, mentre la sua scuola alla periferia est di Roma, dopo la paura, riapre i cancelli, ma in pochi hanno voglia di parlare.
19: Doloroso per tutti.
18: I carabinieri presidiano e mentre torna tra i banchi anche l'alunno eroe, lo studente di origini congolesi che, bloccando il tredicenne aggressore armato di coltello, di fatto ha salvato la professoressa, c'è chi, come un educatore scolastico, pensa e prova a guardare avanti.
20: Una cosa importante, ovvero del parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, il 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro alcuni ladri che si erano introdotti nella cascina di famiglia uccidendone uno e accusato di omicidio. Ascoltiamo il suo legale per Paolo Morra e poi Roberta Sisimbro, avvocato della famiglia della vittima.
21: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
22: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
1: È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te, con il contributo spesa pensato per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in due anni, garantirà 500 euro per ciascuno dei due anni da spendere per beni di prima necessità.
23: La carta sarà attivata a partire dal 4 novembre con la possibilità di fare i primi acquisti entro metà dicembre. 500 euro per più di 1.100.000 famiglie, un ISEE fino a 15.000 euro e nessun'altra forma di aiuto dallo Stato. Si potranno comprare beni di prima necessità, no alcolici e neppure benzina. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.
24: Aiutare chi è più in difficoltà in questo momento è una fase difficile. Non cancelliamo la povertà, non è questo che possiamo fare, però possiamo alleviare le criticità delle famiglie italiane, che è l'obiettivo che ci siamo posti.
23: Da aprile sarà invece attivo l'accredito previsto per il 2027, la ministra del lavoro Marina Calderone.
25: Chi ha la card non deve fare nulla perché gli elenchi sono gestiti direttamente dai comuni, quindi non c'è bisogno di fare un'altra domanda. È una prestazione che in questo caso va in automatico.
23: I nuovi beneficiari saranno invece contattati per ritirare la carta in un ufficio postale. Paola Rania, GR1.
1: Casa per studenti Cercasi, presentata a Milano dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini, una nuova piattaforma, offerta più ampia e maggiore facilità nella ricerca per aiutare ad orientarsi meglio.
26: Costruire nuove residenze, riqualificare quelle esistenti e facilitare gli studenti nella ricerca di un alloggio. Alle prime due necessità provvede il piano housing, che tra PNRR e specifiche leggi nazionali ha reso disponibili già da quest'anno 40.000 nuovi posti letto, che nel 2007 arriveranno a 63.200, superando la quota indicata come obiettivo del PNRR. Un risultato sottolineato con soddisfazione dalla ministra Bernini, che fornisce anche un'indicazione di massima sul costo degli alloggi per gli studenti.
27: Almeno un 15% in meno rispetto ai valori medi di mercato e abbiamo almeno un 30% gratuito perché legato agli enti per il diritto allo studio.
26: A questo punto la terza necessità è meglio orientarsi nell'offerta. Si può fare con il portale realizzato dal Ministero dell'Università con il Politecnico di Torino. Fornisce una mappa nazionale di tutti gli alloggi disponibili e ogni studente può visualizzare quello più vicino alla propria università. Donatella Gori, GR1.
1: Parliamo ora di sanità. Sono scattati gli aumenti del ticket per oltre 600 trattamenti tra visite ed esami. In media è il calcolo fatto dal Ministero della Salute, 1,50 euro in più all'anno per assistito.
0: Un restyling dei listini di oltre 600 cure garantite dallo Stato su un totale di 4.100 voci della sanità pubblica. La rimodulazione aggiorna i rimborsi per ospedali e cliniche convenzionate, ma per gli utenti non ci sarà alcuna stangata. Il motivo è semplice: il prezzo del servizio non corrisponde alla spesa del cittadino. I rincari, che si attestano in media sul 5-8%, saranno infatti azzerati nella maggior parte dei territori grazie al paracadute del ticket, bloccato al massimo a 36,15 euro per ricetta. 8 prestazioni su 10 non cambiano prezzo e per molte delle altre l'impatto allo sportello è nell'ordine di 1 euro. La revisione incide soprattutto sulle prime visite e su alcune procedure diagnostiche, come quella vascolare, che costerà il 50% in più. Aumenta di 50 centesimi anche il prelievo venoso. Restano del tutto invariati i costi delle visite di controllo. Gelsomina Testa, GR1.
1: I giovani italiani sono quelli che in Europa lasciano più tardi la casa dei genitori, un dato che si registra ormai da tempo, confermato anche a quest'anno dall'Eurostat.
2: Nonostante i desideri di autonomia dei giovani italiani, nel nostro paese si esce di casa a 30 anni, quasi 4 in più della media europea. Più tardi di noi solo Croazia, Grecia e Slovacchia, mentre la Spagna è sulle nostre medie. Tra i più precoci, invece, i giovani tedeschi, che escono a 24 anni. Professor Alessandro Rosina, demografo dell'Università Cattolica di Milano, come spiegare questi numeri?
3: È un processo che continua ad accentuarsi nel tempo, nonostante il desiderio dei giovani italiani non sia quello di rimanere a lungo a vivere con i genitori. Nel confronto con i coetanei degli altri paesi si trovano con percorsi più incerti di transizione scuola-lavoro, salari più bassi, politiche attive del lavoro più deboli nel nostro paese che altrove.
2: Pesa sempre di più anche la questione abitativa.
3: La situazione è ancora più difficile proprio per le specificità del mercato immobiliare abitativo, che è molto più centrato sulla proprietà, e i giovani hanno bisogno nella prima fase di poter accedere agli affitti, e questo è molto più difficile, molto più costoso e con un mercato molto più ristretto.
2: Federico Mello, GR1.
1: Manca ancora molto la prossima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027, ma intanto ieri sono state svelate le nuove regole dell'evento, non senza novità, dal televoto all'organizzazione delle serate.
4: 24 big in gara, 23 più il vincitore di Sanremo Giovani, che sarà decretato il 18 dicembre. È già iniziato il viaggio verso il festival con l'annuncio del regolamento. La serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa serata performance, e da lì uscirà il nome per l'Eurovision. Stefano De Martino.
5: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività, coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
4: Due novità sui voti: finalmente è arrivato il voto online e in generale più spazio per il televoto. Inoltre no all'intelligenza artificiale per la scrittura dei testi.
5: Ce n'è tanto di artificio in giro e noi abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi creativi, mettiamo al centro quel tratto appunto unico e irripetibile che solo l'umanità può restituire.
4: Promesso che chiuderemo entro l'una?
5: Promessa mia che a l'una tutti a letto. Ovviamente guardando il dopo festival che vi inviterò a seguire.
4: Cominciamo allora.
5: Subito male. No, ci siamo complicati la vita da soli.
4: Milano, Marcella Sullo, GR1.
1: E a proposito di Sanremo, prosegue il tour nei Palasport e nelle arene di una veterana del festival, tra le voci più amate della scena musicale italiana.
6: Quante volte ti ho cercato?
1: Ieri sera per Giorgia tappa la Reggia di Caserta, un tour che va avanti da 2 anni e che sta per concludersi con i concerti del 24 settembre a Roma, del 28 all'Arena di Verona e del 3 ottobre a Milano. Ma le sorprese per i fan non finiscono qui, perché il 16 ottobre arriva G+1, nuova versione dell'ultimo album della cantautrice romana, con versioni live e brani inediti. Le 8:24 minuti, tra poco torna a radio anch'io, mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno Francesca.
7: Buongiorno Salvatore, buongiorno a chi ci ascolta. Ci occuperemo tra poco dell'annuncio della Presidente Meloni sul numero limite di alunni stranieri in ogni classe, sul divieto di indossare abiti che nascondano il viso, poi le parole ieri del Presidente Mattarella, e giovedì la norma sarà in Consiglio dei Ministri.
1: Allora restate con noi, questa era Radio 1, direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Fabio Cardinali e Alessio Caranzetti. Vi lascio la pagina sportiva da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, prossimo GR come sempre alle 9.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
11: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
12: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato, ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
11: Info su conai.org.
13: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
14: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
28: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
13: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
14: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
13: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
14: Terme dell'Emilia Romagna.
13: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
29: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
30: Lunch is ready!
31: Listo en la mesa!
32: Essen ist fertig!
33: A tavolo!
34: È pronto!
35: In tavola!
36: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
37: GR1 Sport.
38: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Copertina dedicata alla nazionale al Mancini bis. Da ieri il raduno a Coverciano in vista delle quattro partite di Nations League che ci aspettano. Si comincia venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Il CT, campione d'Europa nel 2021.
39: Rai Radio 1 Sport. Milano Cortina 2026. Michela Moioli e Flora Tabanelli. Storia di donne irriducibili di Manuel Codignoni.
40: Flora Tabanelli per il terzo decisivo salto. È buono anche l'atterraggio di schiena. Un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana. Flora Tabanelli, già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. E terza Flora Tabanelli, e dunque medaglia di bronzo.
41: Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Wittmer. Alza ancora lì, ancora Michela Moioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto. È medaglia di bronzo Michela Moioli, è medaglia di bronzo.
0: Stavolta iniziamo dalla fine, dall'epilogo, anzi dagli epiloghi, perché per una volta è anche bello spoilerare, partire dalla fine per raccontare la storia dal principio, le storie nello specifico. Sì, perché una delle cose belle dello sport, anzi forse la più bella, è la sua capacità di raccontare storie, il che non sarebbe di per sé qualcosa di speciale, succede con tante altre cose, ma la peculiarità ultima dello sport è quella di proporre, quando ci sono di mezzo interpreti straordinari, storie che travalicano il buon senso, la logica, i fatti e le opinioni, come cantavano i CSI, e anche le raccomandazioni, intese stavolta come non far questo, è pericoloso, è impossibile. Oggi come ieri e come domani, lo sport propone storie che se fossero in un film diremmo ha ragione, ma no, questa cosa non è possibile, è una palese finzione, un'americanata, figurati se davvero potrebbe succedere, ma invece nel mondo reale accade e come, e la storia sportiva ne è piena di esempi. Pennellate a caso, Niki Lauda che 40 giorni dopo l'incidente al Nürburgring, le fiamme, le ustioni, il coma, risale sulla Ferrari con la pelle sanguinante sotto il casco e arriva quarto a Monza. Franco Baresi che ai mondiali del 94 si rompe il menisco a inizio rassegna e con un miracolo riesce a tornare in campo per la finale, giocando una partita pazzesca, per tacere di Sofia Goggia o la stessa Federica Brignone, per restare in tema Olimpiadi invernali. Vincere dopo l'infortunio, recuperare e tornare. E poi c'è il passo successivo, vincere con l'infortunio, contro tutte le possibilità, contro la logica, come il calabrone, il celeberrimo paradosso dell'insetto che non ha le caratteristiche per volare eppure lo fa. Storie da film, appunto, che in un film però sarebbero troppo, ma nella realtà invece sono straordinariamente vere e veramente straordinarie. Olimpiadi di Milano Cortina, Olimpiadi di casa per ogni atleta italiano, il che vuol dire motivazione, pressione, desiderio, paura, ma anche e soprattutto voglia di esserci ad ogni costo, o per meglio dire costi quel che costi. Oggi vi raccontiamo due storie, due personaggi diversi, per storia sportiva, palmarès, ma uniti, anzi molto unite, proprio in questo, la voglia di esserci ad ogni costo, contro il dolore, le difficoltà per cavalcare un sogno e conquistarselo. Flora Tabanelli è nata nel 2007, il che vuol dire che quando iniziano le Olimpiadi ha 18 anni appena. 18 anni, un cappello pieno di sogni da realizzare, ma anche tanti già realizzati. Una Coppa del Mondo di Freestyle e una di Big Air già vinta, oltre a due medaglie d'oro nei giochi invernali giovanili.
2: Yes, she can!
3: Dealt with it all good.
4: Next up, Flora Tabanelli.
3: Switch double. Oh, wow.
4: There we go. We got there in the end.
3: We got there.
4: Can Flora Tabanelli put this one down? Absolutely no issues with that level of pressure. Flora Tabanelli takes the gold in the women's free ski big air.
0: Nella sua specialità una celebrità, insomma, pur così giovane, mentre il grande pubblico ha conosciuto lei e suo fratello Miro per uno spericolato salto con gli sci sopra Tadej Pogacar durante la tappa del Giro 2024 con arrivo al Mottolino di Livigno. La maglia rosa vola verso il successo, loro due gli sono letteralmente volati sopra, in mondovisione. Le Olimpiadi, il sogno di una vita, con l'obiettivo, anche, spiegava prima dei giochi, per l'appunto di far conoscere la propria spettacolare specialità.
5: Un obiettivo che mi pongo anche di espandere il mio sport, che appunto non è molto conosciuto soprattutto in Italia ma anche in tutto il mondo, non c'è una grossa partecipazione, quindi di espanderlo appunto il più possibile in Italia e di farlo conoscere.
0: Il sogno di una vita che però rischia di saltare. A 3 mesi da Milano Cortina, l'infortunio in allenamento, la diagnosi che stenderebbe un toro, il legamento crociato anteriore rotto. Di solito ci si opera e se ne vanno 9 mesi, più ovviamente l'allenamento per tornare in forma. Ma invece no, per Flora. La grinta, l'incoscienza forse dei 18 anni, niente operazione. Un tutore, una terapia conservativa e via andare, anzi saltare. In una specialità, il freestyle, dove, per l'appunto, si salta, si fanno evoluzioni e dove già da integre è complicato restarci. Figuriamoci da infortunate. Ma i giochi arrivano ogni 4 anni, è la prima volta questa, il futuro è oggi, grinta, volontà, i sacrifici fatti assieme al fratello Miro, anche lui freestyler, per imparare i trick, per diventare la più brava, motivazioni, stimoli, e arriva il giorno della finale, anzi la notte della finale, a Livigno, e come va a finire? Come in un film, appunto.
40: Flora Tabanelli è quarta in questo momento, dunque fuori dal podio, comincia a scendere, deve escogitare qualche cosa di speciale se vuole risalire la classifica, ma vediamo Flora Tabanelli per la terza, il terzo decisivo salto, è buono anche l'atterraggio, gli schiena un salto di 6 1,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana. E beh, adesso la valutazione è dei giudici, è inutile sbilanciarsi perché il pubblico comunque è entusiasta, tifa per la giovanissima Flora Tabanelli, appena 18 anni, ma già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. Terza Flora Tabanelli, ci sono gli abbracci per Flora Tabanelli, medaglia di bronzo a 18 anni nello sci acrobatico Big Air.
0: Vincere oltre l'infortunio, vincere con l'infortunio, di nuovo. Parole e musica di Flora Tabanelli, che poi lo racconta con una calma e una naturalezza irreali.
5: Allora, avevo il tutore, sicuramente sì, è qualcosa che ho tenuto questi mesi tutte le volte che sciavo, perché comunque il ginocchio è rotto, quindi bisogna prevenire. Cioè, sicuramente una cosa che non volevo fare in questo periodo era caderci sopra di nuovo, anche se è successo in qualche occasione, comunque ce l'avevo sempre addosso. Non credo di essermi mai abituata a un tutore, perché comunque è una cosa un po' ingombrante e mi andava nello scarpone, comunque dava fastidio alle tibie, quindi un po' scomodo, ma ne è valsa la pena sicuramente, perché è servito tanto in alcuni casi. Siamo un'Olimpiade, cioè se non si dà tutto qua non so dove si può dare il massimo. Quindi ho detto, se va bene sarò contentissima, se non va bene sarò contenta lo stesso, perché essere qua era già una vittoria per me.
0: Adesso facciamo un salto indietro di qualche anno e spostiamoci nel 2018, 8 anni prima di Milano Cortina. Il 16 febbraio Flora Tabanelli aveva appena 10 anni, viveva ancora con i genitori che gestiscono un rifugio sull'Appennino. Si divertiva a giocare col fratello Miro, che all'epoca già si costruiva i salti da solo, ma non aveva ancora provato il freestyle, lo avrebbe fatto solo 3-4 anni più tardi. Quel giorno, invece, Michela Mojoli si trovava dall'altra parte del mondo, a Pyeongchang, e dopo una finale mozzafiato conquistava l'oro olimpico nello snowboard cross. Quella spettacolare gara in cui si scende tutti assieme con lo snowboard in un percorso fatto di curve, gobbie, salti, e il primo che arriva vince.
1: La sorpassa sul salto di Michela
2: davanti
1: Mojoli.
2: A Michela Mojoli, Lindsay Giacobelli perde terreno.
6: Perfetta Michela Mojoli, non perde assolutamente velocità in questa parabola.
2: Michela spinge.
6: Ne esce ancora nell'ultimo salto, vola lunghissima Michela Mojoli.
2: Si fa viva Eva
6: Samkova. Pochissimi metri prima
2: l'ultimo
6: dell'arrivo
2: salto
6: di questa finale.
2: Michela Mojoli è davanti, Michela Mojoli è oro.
6: Primo
2: e
6: posto.
2: Secondo oro italiano
6: oro
2: Michela
6: olimpico.
2: Mojoli.
6: Grandissima
2: gara
6: Mojoli.
2: Per Michela. Oh wow, questa è un'emozione incredibile. Michela per terra non ci crede, dietro di lei è successo di tutto e Michela esulta. Coronamento di una stagione incredibile,
6: sì,
2: che l'ha vista protagonista in Coppa del Mondo, e 4 anni di lavoro che hanno portato la medaglia d'oro.
0: Il tutto, corsi e ricorsi, recuperando da un infortunio al ginocchio, anche qui il crociato che salta. Fu un'Olimpiade pazzesca, ricorderete il trionfo in discesa libera di Sofia Goggia e le due amiche bergamasche, Goggia e Mojoli appunto, protagoniste assolute sulla ribalta sportiva italiana. 4 anni dopo, per Michela, ancora giochi, questa volta a Pechino, e ancora medaglie nella gara a squadre, un argento a irrobustire il palmarès.
7: Bergamasca oggi davvero finora straordinaria, con il turbo incorporato, velocità doppia rispetto alle sue avversarie, nettamente al comando. Michela Mojoli sta dominando questa run di finale al femminile. Attenzione, perché testa a testa sono rimaste in due a giocarsi la medaglia d'oro. Michela Mojoli, curva a sinistra, deve fronteggiare l'attacco di Lindsay Giacobellis, dunque sprint finale, si annuncia lo sprint finale tra Michela Mojoli e Lindsay Giacobellis, con l'americana che va in testa davanti alla nostra Michela Mojoli, davvero casata l'americana dopo la medaglia d'oro dell'altro giorno. Si avvicina il rush finale, l'ultimo salto e poi il traguardo, va a vincere l'americana Michela Mojoli, medaglia d'argento per l'Italia, comunque una grande medaglia d'argento.
0: Contestualizziamo tutto questo per spiegare che se a Milano Cortina Flora Tabanelli era uno dei volti nuovi, Michela Mojoli ci arrivava invece da veterana, classe 1995. Esperienza, talento, in una parola, una superstar. Eppure, perché la vita prende spesso traiettorie incomprensibili, se non a posteriori, 2 giorni prima della gara individuale succede l'inverosimile. Durante un allenamento una collega le cade davanti, lei non può evitarla e finisce, nell'ordine, faccia a terra e in ospedale. Un trauma facciale, partecipazione in dubbio, condizioni ben lungi dall'essere quelle ideali contro avversarie oltretutto ben più giovani, si presenta in partenza con il volto completamente tumefatto, ma anche qui, come si dice nella sua Bergamo, mola mia. Michela si rimette in piedi, torna in pista e...
40: Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, sta cercando di guadagnare posizione, attenzione perché stava cadendo, stava perdendo l'equilibrio Michela Moioli, ma è lì adesso su questa curva, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Wittmer, guida l'australiana Buff davanti a Adamčíková, Repubblica Ceca, terza ancora lì, ancora Michela Moioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moioli. Michela Moioli tris di medaglie olimpiche in diverse edizioni, oro Pyeongchang nell'individuale, l'argento a Pechino con Omar Visintin nel nuovo cross misto, questa volta arriva il bronzo ancora nella prova individuale, bel bronzo.
8: Beh, è stato sicuramente difficile mettere insieme un po' i pezzi, la mia faccia comunque è ancora bella tumefatta, però ci credevo e ho sicuramente avuto tante persone vicine in questi giorni, dalla squadra, ai tecnici, alla mia famiglia, e senza di loro non sarei sicuramente riuscita a partire oggi. È stato un grandissimo lavoro di squadra e soprattutto io che ci credevo fino in fondo. Stamattina lo dicevo in partenza, Moioli never dies, perché sono apparsa in partenza dopo due giorni devastata dalla caduta, però secondo me non è che c'è una cosa particolare, secondo me la voglia che abbiamo io e tutte queste ragazze di provare a dare il massimo, provare a vincere, provare a dare il meglio e farlo sullo snowboard, che probabilmente è la cosa che per noi è più naturale. Infatti credo che anche altre ragazze come me il giorno della gara fanno click. Io i giorni scorsi ero in balia di me stessa, non pensavo neanche di riuscire a... non ci credevo in alcuni momenti, lo ammetto, però oggi ho fatto click ed è quello che secondo me fa la differenza tra un bravo atleta e un campione. Io so che tante volte devo toccare il fondo e poi diciamo che risorgo dalle mie ceneri come una fenice. Diciamo che mi sono portata un po' di bruciature dalle fiamme, però dai, sono contenta.
0: Le parole di Michela Moioli dopo il bronzo sono la spiegazione perfetta di questo mix di grinta, voglia, resilienza, capacità di riconoscere i propri limiti, ma anche e soprattutto voglia di superarli, esplorando possibilità diverse per raggiungere l'obiettivo. Una summa, un manuale di crescita personale in pochi secondi, letteralmente, che spiega, come avete sentito, anche quello che differenzia un buon atleta da un campione vero. Ma non finisce qui, come diceva qualcuno, perché pochi giorni dopo arriva il bis nella gara a squadre con Lorenzo Sommariva, questa volta addirittura d'argento.
40: Terza Michela Moioli, davanti la Francia, Lea Cassà, poi Charlotte Banks per la Gran Bretagna, vediamo se riesce a rimontare anche in questo caso. Per adesso sarebbe medaglia, comunque medaglia di bronzo l'Italia, ancora i Dossi prima di una curva piuttosto impegnativa, curva stretta, Michela Moioli cerca di seguire la sua traiettoria, cerca di guadagnare velocità per andare all'inseguimento della Gran Bretagna e della Francia, ancora Michela Moioli sempre al terzo posto, vediamo se riesce ad attaccare qui Michela Moioli, a riprendere qualche posizione, e Michela Moioli che lì ora deve attaccare dopo le ultime onde, l'ultimo salto e va a prendersi la medaglia d'argento Michela Moioli per l'Italia, pugni al cielo, ha vinto la Gran Bretagna, medaglia d'oro, poi l'Italia.
9: Per quanto mi riguarda, io sono davvero contentissimo di aver fatto di nuovo una medaglia insieme alla Michela in un evento importante come le Olimpiadi. Sono certo che nei prossimi giorni realizzerò e sarò sicuramente molto più felice di adesso.
8: Avete tutti questa abitudine di pensare sempre al futuro, ma viviamoci il presente, godiamoci queste medaglie. Io adesso me le goderò da morire, perché in passato non sono sempre riuscita a farlo e poi il futuro si vedrà.
9: Queste medaglie portano, diciamo, in auge uno sport un po' di nicchia come può essere lo snowboard cross. Spero davvero che tanti giovani si avvicinino a questa disciplina perché è davvero bellissima e soprattutto è divertente, anche se viene vista un po' pericolosa, a mio avviso non lo è, perché pian piano si migliora e si può arrivare ad alto livello.
10: Beh, sicuramente possiamo essere un bel esempio per i giovani, portare un po' di quei bambini come lo siamo stati noi a provarlo. Io mi sto impegnando con la mia scuola scia a Bergamo a far crescere il movimento dello snowboard, perché sicuramente è un po' diminuito, è uno, diciamo, dei miei obiettivi futuri. Ci metterò sicuramente la faccia ce l'ho già messa.
0: La faccia ce l'ha già messa, scherza Michela, non solo per far crescere questo sport, ma anche per ispirare, al pari di Flora Tabanelli, tutti coloro che si trovano davanti a difficoltà, problemi, di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili. Vincere medaglie con un crociato rotto, come Flora, vincere dopo che due giorni prima sei finita in ospedale, ti trovi a dover lottare contro colleghe più giovani, in condizioni fisiche non perfette, coi lividi in faccia e, per usare le sue parole, alla deriva, sono insegnamenti, lezioni, passare oltre con la mentalità, con la forza, la tenacia e perché no anche quel pizzico di incoscienza che caratterizza chi fa certi sport, come lo snowboard cross o come lo sci freestyle, dove sai che ti puoi far male e non c'è nessuno che l'abbia scampata, ma dove l'insegnamento è proprio quello di rialzarsi, non mollare, andare contro il dolore, oltre le ferite, per aspera ad astra. Flora e Michela, Michela e Flora, l'una Flora allo sbocciare della carriera, l'altra Michela, campionessa già affermata, che preferisce, l'avete sentita prima, godersi il presente e non pensare al momento, al futuro. E forse non è un caso che alla vigilia dell'appuntamento olimpico le due si siano presentate assieme davanti ai microfoni della federazione, in un ideale fil rouge tra esperienza e gioventù, ispirazione e amicizia. Ascoltatele.
11: Beh, per me ormai è il quarto avvicinamento olimpico, quindi diciamo che sono abbastanza rodata. Per te com'è la prima?
12: Io ti prendo come ispirazione.
11: Grazie. Cioè,
12: la prima, non so, tanta emozione di partecipare, sicuro sarai in Italia, quindi anche quella è ancora un'emozione più grande e non vedo l'ora.
11: Ma io ci penso tantissimo, penso a quel giorno, penso ogni giorno, perché sono emozionata e sono felice di poter affrontare questo viaggio e non vedo l'ora.
12: Anche per me è così, ma dall'altro lato affronto giorno per giorno, quindi gara per gara, allenamenti prima di tutto. Un po' cerco di non pensarci e cerco, appunto, come dicevo prima, di migliorare sempre di più, e poi ovviamente dipenderà dalle condizioni che ci saranno quel giorno, da come sarà la gara, però non so, per me l'importante è arrivarci preparata e essere tranquilla, sì.

0: Artista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU al via oggi a New York ad aprire gli interventi. Dal podio il presidente brasiliano Lula e poi toccherà al capo della Casa Bianca.
3: Cresce l'attesa per il discorso di oggi del presidente Trump, che negli incontri a margine dovrà definire con i paesi del Golfo le prossime mosse in Iran, ora che per giunta gli Houthi yemeniti hanno allargato il fronte all'Arabia Saudita e al Mar Rosso. A New York arriverà il presidente iraniano Pezeshkian, mentre per il secondo anno consecutivo è stato negato il visto al presidente palestinese Abu Mazen. Nella notte italiana c'è stato il faccia a faccia fra Trump e il presidente francese Macron, che dichiara di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Trump. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Si diceva delle crisi degli Houthi in Ucraina che arrivano sul tavolo dei leader mondiali presenti a New York per l'Assemblea Generale ONU. C'è una nuova strage di civili nello Yemen. Un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra le quali 2 bambini e una donna. Almeno 8 i feriti. Sul fronte russo-ucraino ancora attacchi reciproci questa notte. 3 morti per i raid russi contro magazzini, un'impresa a Dnipro. Droni di Kiev hanno invece attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara. Grave incendio nell'impianto. In Europa al via le contrattazioni dei mercati finanziari. Colleghiamoci con Milano con Chiara Rancati.
4: Sì, buongiorno. Le antenne dei mercati sono già puntate, più che sui conflitti in corso di cui parlavate, sull'imminente meeting tra Trump e Xi Jinping, da cui gli operatori sperano arrivino segnali di distensione sui dazi e sull'high tech. Il clima è comunque incerto. Le borse europee in apertura si discostano poco dalla parità. Milano ha più 0,03%, rialzi dello 0,1-0,2% per gli altri listini principali del vecchio continente. Sono cautamente positive invece le borse asiatiche, che dopo un avvio brillante rallentano sul finale, ma chiudono comunque tutte in rialzo. Nonostante Tokyo sia ancora chiusa per festività, trainano oggi i titoli tecnologici in scia ai rialzi del Nasdaq ieri. Quelli sudcoreani, ma anche quelli di Hong Kong, dove l'indice Hang Seng Tech, dei principali 30 titoli tecnologici della piazza cinese, guadagna oltre lo 0,7%. Mentre torna a salire la tensione sui mercati delle materie prime energetiche, il prezzo del petrolio, dopo 4 sedute di calo, stamattina torna a salire. Il Brent si riavvicina ai $102 al barile. Sale anche il gas naturale a 74,70 euro al megawattora. Linea a voi.
2: Mafia e traffico di droga, 21 arresti in provincia di Taranto. Oltre all'associazione mafiosa e al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio, tra le accuse anche estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da guerra. A Torino è caccia il responsabile della violenza sessuale subita da un minore in un parco. Il ragazzino adescato ha raccontato tutto alla famiglia, dalla quale è partita la denuncia.
5: La violenza si sarebbe consumata nel parco della Rivore, periferia nord di Torino. La vittima avrebbe appena 12 anni, il presunto pedofilo un giovane maggiorenne, forse poco più che ventenne. L'allarme è sabato sera, quando il ragazzino è tornato a casa e ha spiegato tutto ai genitori. È stato visitato in ospedale. Il suo racconto è ritenuto credibile da chi indaga. Secondo una prima ricostruzione, era nel cortile del palazzo in cui vive. L'uomo lo avrebbe adescato con la scusa di fare un giro in monopattino. L'avrebbe portato all'imbocco del parco, dove è avvenuto l'abuso. Dopo la violenza, gli avrebbe offerto dei dolci e detto di mantenere segreto l'accaduto. Un altro caso di violenza ai minori a Torino, dopo le molestie ad agosto nei confronti di una ragazzina da parte del commesso di un supermarket. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
2: In Turchia 4 studenti sono rimasti feriti in una sparatoria davanti ad una scuola nel distretto di Turgutlu, nella parte occidentale del paese. Poco fa la notizia che è stato arrestato il presunto autore della sparatoria avrebbe aperto il fuoco contro i ragazzi mentre stavano arrivando a scuola. Ambiente, accelera il degrado delle risorse che garantiscono la nostra sopravvivenza, dall'acqua al suolo alla biodiversità, mentre aumentano il riscaldamento globale e inquinamento. È l'allarme lanciato da Planetary Health Check, il rapporto sulla salute salute del pianeta, elaborato da 60 ricercatori internazionali, che aggiunge su 9 indicatori solo 2 strato di ozono e particelle nell'aria sono ancora entro i limiti di sicurezza. La Cina sta preparando una missione che nel 2028 andrà su Marte per prelevare campioni di materiale da analizzare, ponendosi in aperta concorrenza con Europa e Stati Uniti, tanto più dopo che la NASA ha fermato le attività di ricerca sul pianeta rosso per
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 2 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Da quando Jugovic ha segnato è iniziato il finimondo. Grida, pianti, abbracci, non si capisce più niente. Sfiliamo sul palco uno alla volta fino al capitano che prende la coppa per le sue grandi orecchie e la solleva. Con la musica, i fuochi d'artificio, l'urlo dei tifosi, esplode anche la nostra gioia incontrollata. La vogliamo tutti e anch'io ne bramo il possesso per i secondi sufficienti a compiere lo stesso gesto, alzarla fin dove possono arrivare le mani, fin dove potevano arrivare i miei sogni, quando da bambino mi immaginavo calciatore.
7: Le prime mani ad alzare la grande coppa con le orecchie sono quelle di Gianluca Vialli, poi nel passaggio di mano in mano arrivano quelle di Michele Padovano, che ricorda la grande emozione nel libro autobiografico Tra la Champions e la Libertà. La Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus nel 1996 allo Stadio Olimpico ai calci di rigore nella finale contro l'Ajax campione uscente. È il sogno di Padovano, ma è anche il sogno di tutti i tifosi bianconeri, e il ricordo dell'attaccante si sovrappone in un'altalena di sensazioni contrapposte al trionfo azzurro ai mondiali del 2006. Un sogno vissuto da spettatore in carcere, privato della libertà, a guardare amici ed ex compagni di squadra che alzano la Coppa del Mondo.
6: La nostra nazionale è schierata in mezzo al campo dello Stadio Olimpico di Berlino davanti alla banda che suona e un miliardo di telespettatori la seguono dalle case di Torino, dai bar di Rio de Janeiro, dagli ospedali di Shanghai, dalle carceri di tutto il mondo. In uno di questi io sono in piedi davanti al televisore, con una mano sul cuore e l'altra in quella di Bonny Bonera. Ossi buchi senza ossi di Adriana e Sangria, finale del campionato del mondo. Il programma del nostro sabato sera, il 9 luglio 2006, è indimenticabile, ma temo non lo sia in un'accezione del tutto positiva.
7: La prigione di Bergamo quella sera di luglio del 2006 sembra la curva del Maracanà, mancano solo i fumogeni e per una volta anche le guardie chiudono un occhio e lasciano sfogare la passione. È il ricordo di Michele Padovano nel suo libro autobiografico ed è un ricordo agrodolce per una gioia vissuta senza libertà. Buongiorno Michele Padovano.
8: Buongiorno a voi.
7: Michele, tu sei arrivato a coronare il sogno di bambino, come dici nel tuo libro, che voleva fare il calciatore, lo hai fatto al massimo, vincendo tutto con la maglia della Juventus. Poi 10 anni dopo ti sei ritrovato in una situazione un po' diversa, rinchiuso in carcere per un errore giudiziario. Ricordiamo un po' la storia, di cosa ti accusavano e quanto tempo sei rimasto in prigione?
8: Allora, io ero accusato di spaccio internazionale di stupefacenti, e mi hanno arrestato, sono rimasto in carcere 3 mesi, di cui 10 in isolamento e gli altri restanti 2 mesi e 20 giorni a Bergamo, al carcere nello speciale. Diciamo che secondo me sarebbero bastati 17 minuti di buon senso, non 17 sì. anni che purtroppo
7: ecco,
8: sono passati.
7: Perché l'iter giudiziario è durato 17 anni, la soluzione definitiva è arrivata un paio di anni fa, nel gennaio del 2023, giusto?
8: Sì, giusto. Come dicevo, secondo me 17 minuti di buon senso seduti tra persone intelligenti si potevano risolvere le cose. Purtroppo non è andata così, quindi mi piace guardare avanti e non indietro, anche se questo è un capitolo della mia vita che sicuramente è impossibile da dimenticare.
7: Praticamente l'errore giudiziario si fondava sui tuoi rapporti con un amico di infanzia al quale avevi prestato dei soldi, però non si è andato oltre questo, dici tu, no? Racconti, per capire qual era la realtà effettiva.
8: No, no, infatti io non ho mai rinnegato questa amicizia, né prima e tantomeno lo faccio adesso. E lui mi chiede un prestito motivandomeli, dicendomi che sta facendo cavalli. A me la richiesta non mi ha stupito, perché i cavalli erano presenti nella sua vita. Ogni qualvolta lui veniva a Torino e ci vedevamo, portavamo la figlia a cavallo, quindi era una richiesta abbastanza legittima. Ma poi oltretutto noi l'abbiamo dimostrato nei vari processi che sono stati acquistati dei cavalli.
7: Nel 2006 tu avevi 40 anni, avevi lasciato il calcio ormai da qualche anno, ma cosa pensavi quella sera in carcere mentre vedevi la finale dei campionati del mondo con Del Piero, Inzaghi, che erano tuoi compagni di squadra fino a qualche anno prima, che alzavano la Coppa del Mondo?
8: Ma chiaramente era una situazione particolare, ho fatto il tifo per loro, io l'invidia è un sentimento che non ho mai conosciuto fortunatamente, anche se devo dire che in quei momenti lì un telegramma, una telefonata alla mia famiglia mi sarebbe piaciuto riceverla, però non sono il tipo che guarda indietro e non ho rancore nei confronti di nessuno.
7: Peraltro tu racconti una cosa molto particolare, perché fra i detenuti in carcere la gioia sfrenata per la vittoria dei mondiali quella sera era offuscata, messa in secondo piano da un'altra gioia molto più grande, perché da lì a qualche giorno, e lo si sapeva, sarebbe arrivato il provvedimento di indulto firmato dal presidente Napolitano, che avrebbe scarcerato migliaia di detenuti ai quali mancavano ancora 3 anni di prigione da scontare, e molti esultavano per questo più che per aver vinto la Coppa del Mondo.
8: Beh certo, tant'è vero che come battuta molti detenuti dicevano: Padovano porta bene, siamo qua, l'Italia campione del mondo, l'indulto. Sono usciti circa una 15ina di detenuti quel giorno lì, quando ci fu quel provvedimento.
9: Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire. Dopo 5 anni di galera,
10: Frank, vieni fuori.
9: Ha ancora solo 6 mesi da scontare.
10: Al centro e faccia avanti.
11: Avete sbagliato persona.
10: Prendetelo.
11: Ma perché? Non ho fatto niente.
9: Ma col favore dell'oscurità.
10: È sotto la nostra custodia. Sei stato trasferito.
11: Ma io non voglio morire.
9: Quando la libertà è ormai vicina, un personaggio del suo passato,
11: lasciatemi,
9: sta per rimettere indietro le lancette dell'orologio.
12: Bentornato a Gateway, Leon.
7: Il trailer italiano di Sorvegliato Speciale, il film del 1989 con Sylvester Stallone e Michele Padovano. Sorvegliato Speciale, un film che vedesti al cinema quando eri ragazzo e che ti colpì molto, tu lo racconti, cioè ovviamente un'immedesimazione dello spettatore con il personaggio interpretato da Stallone che subisce un'ingiustizia. E che effetto ti ha fatto ritrovarti ad essere protagonista di qualcosa di analogo nella realtà?
8: Ma diciamo che è stata una vicenda che ne avrei fatto volentieri a meno, però certo, sono un grande sostenitore del fatto che quando succedono delle cose molto negative bisogna cercare di trovare il lato positivo. Io sono riuscito, cercando di avvicinarmi molto di più ai valori veri, cioè della mia famiglia. Siamo una famiglia molto unita e in quel momento io avevo la casa piena di gente. Di colpo mi sono guardato indietro, non c'era più nessuno, c'era solo la mia famiglia, quindi è lì che vedi le persone che ti sono veramente vicine e amiche, che devo dire qualcuno c'è stato.
7: Quando ti hanno arrestato ti hanno fatto la foto segnaletica, l'ultima volta che avevi fatto una fotografia a mezzo busto, racconti, è stato per l'album Panini e sotto l'immagine c'era scritto Michele Padovano attaccante.
8: Sì, infatti, invece lì era una situazione leggermente diversa, perché impronte digitali, fotosegnaletiche, chiaramente io sembravo un pulcino bagnato in una situazione un po' particolare, non me lo sarei mai aspettato, tant'è vero che all'inizio quando sono stato arrestato io pensavo a scherzi a parte.
7: Poi per tutta la carriera di calciatore, un'altra battuta che mi ha colpito molto nel tuo racconto: ti sei dovuto difendere dai tacchetti dei difensori, mentre in carcere ti dovevi difendere anche da una parola pronunciata magari inavvertitamente, è vero?
8: Beh, lì diciamo che è una situazione molto particolare, dove io ero allo speciale, dove c'erano delle persone che, devo dire, io l'umanità che ho trovato tra i detenuti non l'ho trovata fuori, quindi però sì, in quella situazione mi sono dovuto difendere, soprattutto quando c'era uno che voleva che io facessi la doccia nudo, quindi io lo racconto anche nel libro, ma poi le cose si sono sistemate, perché credo che anche in quelle circostanze lì, tra persone intelligenti, la si risolva sempre in una maniera positiva. positiva.
7: Il calcio era anche in carcere, perché appena sei arrivato, cioè, hai visto subito che c'era un bel campo di erbetta, ma quello era per le guardie, non per voi detenuti che giocavate sul campaccio di terra e giocavate anche in 15 contro 15 perché volevano giocare tutti. E tu dici: giocavamo col 5-5-5 come la Longobarda di Oronzo Canà, del famoso film L'allenatore nel pallone. E poi ti facevano giocare con l'handicap anche, no? Perché non potevi superare la metà campo, non potevi tirare mai, solamente sui calci di punizione che volevi battere sempre te.
8: Sì, sì, è proprio così. In quelle due ore che noi facevamo la partita di domenica, era come essere liberi, veramente una cosa bellissima. Purtroppo il campo in erba era quello delle guardie, non il nostro. Noi ci dovevamo accontentare della terra battuta, che se cadevi lasciavi qualche chiletto di carne per terra.
7: Hai provato anche a sfidarle le guardie, come in quella sporca ultima meta, però che ti hanno risposto?
8: Mi hanno risposto negativo, impossibile. Sarebbe stato molto carino affrontarli, ma non accettarono.
7: La voce in radiocronaca era quella del nostro Riccardo Cucchi, che ci raccontava il trionfo della Juventus in finale di Coppa dei Campioni 1996. Fra i protagonisti in campo c'era Michele Padovano, protagonista in finale anche nel tragitto verso la finale dell'Olimpico, perché segnò un gol importantissimo contro il Real Madrid nel 2-0 che valse l'accesso alla semifinale. Michele, quello era il trionfo che i tifosi attendevano da sempre, perché c'era stata sì la vittoria del 1984, ma un po' offuscata dalla tragedia dell'Aisel. Questa invece fu vittoria di pura gioia, quella dell'Olimpico nel 96.
8: Sì, hai detto bene, l'aspettavano i tifosi in maniera importante, perché quella che vinsero anni prima era un po' sporcata da tutto quello che era successo, quindi hai detto bene, sì, l'aspettavano tanto, noi anche sapevamo che quell'anno lì la finale era a Roma, quindi non dovevamo assolutamente farcela scappare. Solitamente quelle partite lì, parlo della finale, le perdi, perché noi creiamo tantissime occasioni sbagliandone tante, e invece alla fine riuscimmo a vincerla attraverso i calci di rigore. Io fui fortunato a segnarlo.
7: Fra le cose divertenti che racconti nel libro c'è anche quella degli assegni a vuoto del presidente del Crystal Palace, la squadra dove avevi scelto di andare a giocare negli ultimi anni di carriera, mentre Luciano Moggi ti voleva spingere verso il Middlesbrough e invece tu hai scelto il Crystal Palace. Raccontaci un po' com'è andata questa cosa.
8: Vero, verissimo. Io chiaramente quando andai via dalla Juventus volli fare un'esperienza all'estero, e Moggi mi disse che secondo lui potevo andare al Middlesbrough, che era una società in crescita, e dove io invece decisi di andare al Crystal Palace, perché a Londra c'erano i miei ex compagni, c'era Vialli nel Chelsea, c'era Lombardo nel Crystal Palace, Zola che lo conoscevo bene, quindi ho preferito andare a Londra e purtroppo trovai un presidente che è l'unico ebreo senza soldi nel mondo, l'ho trovato io, che mi fece una situazione imbarazzante, per non dire altro, mi creò una situazione veramente imbarazzante.
7: Londra però aveva degli aspetti molto positivi, non ultimo l'aspetto ambientale, no? Perché tu racconti che si poteva andare in un pub a bere una birra tranquillamente, senza essere assediati da nessuno, senza creare scandali. E in una serata passata in un pub con Vialli c'è un episodio particolare, no? Quando volevi andare a pagare, Vialli che cosa ti disse?
8: Di usare i soldi nel Crystal Palace.
7: Di pagare con un assegno. Di girare i soldi. Fra l'altro,
8: grande Gianluca, è bello ricordarlo, perché io non c'è giorno che gli dedichi un pensiero, perché è una persona che manca veramente molto, è una persona che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno indimenticabile.
7: Vialli, fra l'altro, fu colui che aprì la strada agli italiani in Inghilterra, anche se prima di lui c'era stato Andrea Silenzi, che è stato tuo ex compagno di squadra nel Torino. Però Vialli, con il suo carisma, con la sua notorietà, anche perché poi fece al Chelsea, se non ricordo male, l'allenatore-giocatore, Ebbe molto, fu raccontata molto questa cosa, ebbe grande seguito mediatico e aprì la strada a tutti gli italiani che poi sono andati in Inghilterra, che sono stati diversi.
8: Vero, vero, tant'è vero che quando io andai via da Crystal Palace gli dissi a lui e gli chiesi: portami al Chelsea, visto che sei allenatore e giocatore. Chiaramente non mi portò e io andai in Francia, però sì, lui fu il primo a portare la cultura del lavoro che in quel momento in Inghilterra non era proprio eccezionale, no? Quindi lui invece credo che sia stato uno dei primissimi a portare quella cultura e poi l'hanno copiato tutti e oggi credo che la Premier League sia tra i campionati più belli del mondo, se non il più bello del mondo in assoluto.
7: Michele, chiudiamo da dove abbiamo iniziato, quel 31 gennaio del 2023, in attesa della sentenza definitiva che poi è arrivata, momento altamente emotivo. I tuoi avvocati ti avevano detto sarà come un rigore in finale, però tu hai scoperto che era molto peggio in realtà.
8: No, non ci sono paragoni assolutamente, ragazzi. Io quell'emozione che ho provato quando gli avvocati mi hanno detto Michele è finita, sei stato assolto, non credo di riuscire a trasferirvela, è stata l'emozione in assoluto più grande della mia vita e quindi non si può paragonare, anche se vincere quello che ho vinto io nella Juventus sono delle soddisfazioni eccezionali, però sono due cose completamente diverse, perché di una si parla di libertà e di vita, dell'altra sono soddisfazioni personali pur sempre eccezionali, per carità.
7: Nel tuo libro, fra l'altro, citi Platone nell'Apologia di Socrate, quando racconta che il filosofo preferisce andare in prigione da innocente piuttosto che vivere libero da colpevole. È una cosa che ti ha sostenuto questa?
8: Vero, vero, assolutamente. Io quando mi sono state prospettate le varie possibilità di affrontare i processi, ho detto andiamo a fare dibattimento, perché io, anche se venissi condannato per un giorno, sarebbe un'ingiustizia, quindi andiamo avanti. Tant'è vero che il pubblico ministero per me chiese 24 anni di carcere a primo grado. Quindi io sinceramente non riuscivo a capire né in primo grado né in appello come fosse possibile che fossi stato condannato, però alla fine ne sono uscito, quindi come ti dicevo prima mi piace pensare al presente, al futuro e cercare di mettere una pietra sopra su questa vicenda.
7: Grazie Michele Padovano per essere stato con noi, a presto, buona giornata.
8: Grazie altrettanto, ciao.
13: Giro per una coraggiosissima Federica Del Buono, hai il piede, mi sembra quello dei giorni belli, per la ragazza che fece mirabilia da ragazzina, anche un terzo posto ai campionati d'Europa in coperta a Praga, la carabiniera cresciuta nella forestale, prima ancora nell'atletica vicentina, che ha un vantaggio, ma attenzione che da dietro fan sul serio, ha un margine mentre ha ceduto Marta Zenoni, ha un margine che le permette di vincere il titolo italiano, ma vissa un po' in ritardo, prova a prenderla, si avvicina, non abbastanza, vince Del Buono, 4-0-5-16.
7: La vittoria di Federica Del Buono nel 1500 ai campionati italiani assoluti di La Spezia nel 2024, 31enne protagonista del mezzo fondo italiano che sogna di partecipare alla sua terza Olimpiade e guarda caso nata a Vicenza, la patria italiana della corsa e dell'atletica in generale, come ci racconta Giorgio Matteoli. She was born in November
14: 1963. Città che vanno di corsa come Vicenza al mondo ce ne sono poche, un legame ultracentenario quest'anno celebrato con il Vicenza Running Festival, dall'8 al 16 marzo ben 18 eventi e tanta passione per lo sport. La società più importante è l'Atletica Vicentina, guidata da Barbara La, ex atleta pluricampionessa italiana di salto triplo.
15: È un evento enorme, vuole essere proprio una festa, proprio per dare vitalità al nostro territorio. Quindi abbiamo coinvolto molte società che fanno atletica, ma non solo, che fanno anche orienteering o altri sport. E in questa settimana proporremo eventi per tutte le portate, per chi cammina, ma anche per i grandi campioni.
14: Tanti i protagonisti di fondo e mezzo fondo legati a Vicenza e provincia, da Gelindo Bordin a Orlando Pizzolato fino a Gabriella Doio. Oggi a portare in alto i colori della città del Palladio è Federica Del Buono, mezzofondista dei Carabinieri, 30 anni, vicentina doc, è un esempio lampante di quanto l'atletica qui sia importante.
16: La condivisione con tutti questi fantastici atleti del nostro territorio, tanti appunto anche molto forti, secondo me comunque sempre un circolo vizioso prezioso, perché io sono cresciuta vedendo anche come esempi Michael Tumi, Matteo Galvan, Gelindo Bordin, Barbara La, tantissima gente che ti stimola, e Gabriella D'Orio, che per forza di cose tu dici anch'io voglio arrivare fino a lì. Se lo hanno fatto loro, che sono vicentini come me, perché non posso farlo anch'io? Quindi è veramente bellissima l'atmosfera che si respira nella nostra città a livello sportivo.
14: E questa grande manifestazione sportiva sarà chiusa domenica 16 marzo con la storica 10 km della Stravicenza. Anche Federica sarà in gara, per lei è la corsa del cuore.
16: Io quando faccio la Stravicenza ricevo un sacco di tifo e sono sempre tutti carinissimi con me, anche appunto magari quando li passo mi fanno il tifo. È proprio questo che mi piace dello sport, l'atmosfera che si respira soprattutto nelle gare su strada, le vedi le persone che lo fanno appunto per condivisione, per gioia, e lo spirito è bellissimo.
14: Federica Del Buono prima sarà in pista con l'Italia agli Europei Indoor dal 6 al 9 marzo. Per lei, che ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, il pensiero è già a Los Angeles 2028.
16: Sì, sto lavorando per questo, per arrivare fino a Los Angeles 2028. Sono molto fiduciosa e sto lavorando duramente per questo, perché comunque alla fine l'Olimpiade è il sogno di tutti gli atleti. Ovviamente dopo che ne hai fatta una, ne hai fatte due, però il sogno continua ad esserci e io spero di riuscire a fare la mia terza Olimpiade.
7: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Toni Tisi in redazione, Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, evento che arriva in un periodo di crescenti tensioni internazionali tra guerre, sicurezza, crisi climatica. Occhi puntati in particolare sul capo della Casa Bianca, il corrispondente.
2: Il presidente Trump sarà il secondo a parlare tra i leader mondiali all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Prima toccherà a Lula per il Brasile, per consuetudine decennale. L'inquilino della Casa Bianca è fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente, ma ci sarà, a differenza per esempio del russo Putin o del cinese Xi Jinping. Ieri ha visto il sindaco di New York Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron, che ha commentato colloquio costruttivo sulle guerre. E c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri italiani che annuncia: vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime, dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington verso una pace giusta in Ucraina e per l'impegno nel dialogo Israele-Libano. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Dicevamo appunto di Ucraina, della crisi degli UTI, al centro dell'Assemblea Generale, ancora attacchi reciproci questa notte sul fronte Kiev-Mosca, quattro morti per i raid russi contro magazzini e un'impresa a Dnipro. Droni di Kiev hanno invece attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara, grave incendio nell'impianto. E c'è una nuova strage di civili in Yemen, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, almeno 8 i feriti. La cronaca: un'educatrice di un asilo nido di Roma è stata sospesa su decisione del tribunale perché accusata di aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei bambini che frequentano la struttura. Come testimoniato dalle intercettazioni audio e video, colpiva i piccoli con schiaffi, li strattonava in modo brusco. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale di cui venerdì scorso è stato vittima un 12enne a Torino. È un giovane di 20 anni, aveva attirato il ragazzino in un parco con la scusa di un giro in monopattino e la promessa di un dolce. La denuncia era partita dalla famiglia alla quale il 12enne aveva raccontato l'accaduto. E sempre in Piemonte, vicino a Domodossola, è finito in manette anche il 44enne pluripregiudicato, accusato del tentato femminicidio della sua ex compagna.
3: È sulla relazione tra la vittima, una ragazza di 29 anni, e l'aggressore, il suo ex compagno di 44 anni, che si stanno concentrando le indagini sul tentato femminicidio avvenuto domenica sera a Bognanco, nel verbano Cusio Ossola. Dopo un anno di relazione finita da poco, l'uomo aveva chiesto un incontro per parlare del rapporto tra i due. La donna, che si era trasferita nel paese al confine con la Svizzera dalla madre e aveva già segnalato in passato i conflitti nella coppia, ha accettato, ma nel mezzo della discussione il 44enne ha estratto un coltello da cucina e l'ha colpita 2 volte al ventre prima di andarsene in auto. La ricerca dell'uomo, partita immediatamente, ha coinvolto diversi distretti di polizia. Quando è stato ritrovato a tarda notte, l'uomo era a Novara, a 130 km dalla scena del crimine. Ora è in carcere in attesa delle indagini, mentre la ragazza, trasportata in elicottero all'ospedale di Novara, è ancora in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita. Torino, Andrea Vignali, GR1.
1: Il meteo, le regioni meridionali alle prese con il maltempo. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su diverse zone di Calabria e Sicilia. Cielo sereno nel resto del paese. È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te, con il contributo spesa pensato per le famiglie, con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in 2 anni. Garantirà 500 euro all'anno da spendere per beni di prima necessità. Sul suo funzionamento sentiamo la Ministra del Lavoro, Marina Calderone.
4: Chi ha la card non deve fare nulla, perché gli elenchi sono gestiti direttamente dai comuni, quindi non c'è bisogno di fare un'altra domanda. È una prestazione che in questo caso va in automatico.
1: Musica, prosegue il tour nei palasport e nelle arene di una delle artiste più amate in Italia.
5: Quante volte ti ho cercato per
1: Dopo la tappa di ieri alla Reggia di Caserta, Giorgia si esibirà il 24 settembre a Roma, il 28 all'Arena di Verona, il 3 ottobre a Milano. I suoi fan intanto si preparano a un'altra sorpresa, l'uscita il 16 ottobre di G+1, nuova versione dell'ultimo album di Giorgia, con versioni live e brani inediti.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 5 maggio 2002. Secondo tempo.
5: Siete nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo studio centrale di Saxa Rubra, di tutto il calcio minuto per minuto. Un tempo soltanto, ossia 45 minuti di gioco per la conclusione del campionato di Serie A di calcio. Apprestiamoci a seguire le radiocronache dei nostri colleghi. Intanto ricordiamo la scaletta, l'ordine degli interventi: Roma, Udine, Torino, Brescia, Piacenza e Milano. E diamo immediatamente la linea a Roma, all'Olimpico, per Lazio-Inter, a Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
6: 2-2 dopo il primo tempo tra Lazio ed Inter. Grande sofferenza per l'Inter, per due volte in vantaggio i nerazzurri si sono visti raggiunti per due volte dalla Lazio. Sbaglia l'uscita Peruzzi al 12° del primo tempo e Vieri porta in vantaggio l'Inter. Al 19° Fiore crossa in mezzo, Poborski calcia di forza e parità. Al 24° ancora su calcio d'angolo battuto da Recoba, Di Biagio trova la deviazione vincente di testa, Inter nuovamente in vantaggio. Al 45° infine l'errore di Gresco, retropassaggio corto di testa, Poborski a due metri in fila in rete. Grande determinazione dell'Inter, Lazio fa la sua partita, l'esito è incerto. E dopo il primo tempo, naturalmente tutti ormai avete fatto sicuramente come noi i calcoli, questa è la classifica: Juventus 71, Inter 70, Roma 68. Gentili da bordo campo.
7: Sì, beh, auguriamo a Bratislav Gresco di ricordare questa partita per altri motivi, motivi magari di felicità e non per i due errori davvero omicidiali, assassini che ha commesso in occasione di entrambi i gol laziali, prima non facendo il fuorigioco favorendo l'inserimento di Poborski e poi sbagliando completamente l'impatto con il pallone di testa, in pratica lo ha servito sui piedi di Poborski. L'Inter sta giocando molto bene dalla metà campo in su, in particolare con Di Biagio e Recoba, e poi palesa le solite crepe difensive, in particolare sul settore sinistro dove agisce appunto Gresco, settore sotto la gestione di Moratti. In questo settore si sono alternati ben 21 giocatori e questo dimostra le difficoltà che da anni l'Inter ha a coprire quella fascia. A te la linea, Riccardo.
6: Le squadre sono ancora nello spogliatoio, dunque non è ripreso il secondo tempo, di cui vi ricordiamo il parziale per quanto riguarda la prima parte della gara. 2-2 tra Lazio ed Inter, e linea che va ad Udine.
8: Anche a Udine le squadre sono ancora negli spogliatoi. Ricordo il risultato alla fine del primo tempo: Udinese 0, Juventus 2. È stato un primo tempo tutto nelle mani, o se preferite nei piedi, della Juventus, che nei primi 11 minuti ha messo a segno ben due gol. Evidente la diversità delle motivazioni in campo, con l'Udinese già salva e la panchina della Juventus perennemente attaccata alla radiolina per sapere il risultato dell'Olimpico fra Lazio e Inter. I gol dopo un minuto e mezzo: cross dalla destra di Conte, Trezeguet di testa realizza la 24esima rete della sua entusiasmante stagione, il raddoppio all'11° in contropiede, Trezeguet da metà campo lancia sulla destra del Piero, il capitano bianconero controlla la sfera, entra in area e batte De Santis con un preciso diagonale rasoterra sul secondo palo. Va detto che l'Udinese sull'1-0 ha sciupato una palla gol con Di Michele da posizione veramente molto favorevole, una partita corretta senza ammoniti. Ma sentiamo da bordo campo Giuseppe Bisantis.
9: Sì, Lippi è appena rientrato, prima ancora dei suoi giocatori si è seduto in panchina, anzi proprio in questo momento si è rialzato, passeggia nervosamente con le mani in tasca. Probabilmente ci sarà un cambio nella Juve perché c'è Paramatti che si sta riscaldando, lo ha fatto anche a metà del primo tempo, è rimasto l'unico in campo quando tutti sono rientrati negli spogliatoi. Probabilmente c'è qualcuno che non è in buone condizioni fisiche, ipotizziamo Montero, comunque dovrebbe esserci il cambio. Per il resto si preparano a un altro secondo tempo da seguire sì in campo ma soprattutto sulle onde di Radio 1 con la nostra trasmissione.
6: E la linea va a Torino.
7: A Torino, squadre che devono ancora fare il loro ingresso sul terreno di gioco per l'inizio del secondo tempo. 0-0 il punteggio alla fine dei primi 45 minuti, partita vera. Il Torino sta cercando la vittoria per evitare un turno nell'Intertoto, il che vorrebbe dire due settimane di ferie in più, e quindi per questo i giocatori si stanno spremendo, ovviamente cercano di fare un'estate un po' più lunga e più tranquilla. Per quanto riguarda la Roma, le notizie ovviamente che provengono da Roma e poi anche da Udine non mettono le ali dell'entusiasmo
10: entusiasmo i giocatori giallorossi che erano in corsa per una impossibile rimonta che diventa a questo punto ancora più difficile. È uscito il sole per la prima volta in tutta la giornata qui a Torino. Noi, visto che abbiamo il tempo, possiamo dare la linea al nostro inviato a bordo campo, anche perché nella Roma dovrebbero esserci due novità in questo secondo tempo. Mauro Carafa.
11: Sì, entrano Cassano e Lima che si sono lungamente riscaldati. Io ho visto la segnalazione che riguarda Del Vecchio che esce, l'altro non l'ho visto. Intanto arriva Capello. È stato un primo tempo vissuto più di riflesso qui alla delle Alpi, l'orecchio alla radiolina, l'occhio ai due schermi sulle curve, perché ovviamente la partita più importante si sta giocando lontano da delle Alpi. Capello è stato abbastanza tranquillo in panchina, si è alzato poche volte, più elettrico Camolese che si è agitato molto. Ovviamente qui a Torino uno scudetto della Juventus viene visto come una iottura e quindi i tifosi si comportano di conseguenza. Ti ridò la linea e appunto confermo l'uscita del Vecchio, l'altro giocatore aiutami tu.
10: Dovrebbe essere Tommasi, perché non vedo Tommasi fare il suo ingresso in campo, e quindi Cassano per Del Vecchio e Lima per Tommasi. Ricordo che, stando così le cose, come ha già ricordato il collega Riccardo Cucchi, la Roma con un eventuale gol potrebbe agganciare l'Inter al secondo posto e dunque giocarsi lo spareggio per il secondo posto, stando così i risultati ovviamente, ma ci sono 45 minuti di tempo su tutti i campi per cambiare la situazione. Noi giriamo la linea a Brescia.
12: A Brescia la gara non è ancora ripresa, 0-0 il punteggio alla pausa, gara combattuta, Brescia vicino alla rete in molte occasioni. Paliuca è insuperabile, ha negato a Baggio il gol almeno in tre circostanze. Dubbi su una caduta di Toni in aria al 38esimo, Collina ha ammonito il giocatore del Brescia per simulazione. Due palle gol sciupate da Signori in apertura e da Zauli a metà primo tempo per il Bologna. Ancora il gioco non è ripreso su questo campo e presumo su tutti gli altri, perché gli arbitri sono collegati telefonicamente per dare il calcio d'avvio in contemporanea su tutti i campi. Pertanto giro la linea al Garilli di Piacenza.
13: Anche a Piacenza, squadre schierate, si attende il via da parte dell'arbitro bolognino, dunque ci sarà il via simultaneo, come ricordava Dotto. Ricordiamo il parziale: il Piacenza in vantaggio su Verona per una rete a zero. Prima frazione con un avvio deciso da parte della formazione emiliana, che ha colpito un palo prima con Gautieri, poi è andata in vantaggio con una punizione capolavoro di Volpi al 25esimo. Orgogliosa la reazione del Verona, che in almeno tre occasioni con Mutu, uno dei migliori in campo, ha impegnato severamente il portiere Guardalben. Verona 0 Piacenza 1, la ripresa è iniziata da 8 secondi, la linea San Siro.
14: Il Milan conduce per 2-0 su Lecce nel primo tempo, le reti di Calazze al settimo ed il raddoppio di Ambrosini al 44esimo, uno show rossonero praticamente dall'inizio della partita, più di un'occasione sprecata da Shevchenko e Inzaghi nel mezzo.
13: Calcio di rigore per il Piacenza a fondo di Hübner, atterrato dal portiere avversario, ci risentiremo tra qualche istante, vai pure.
14: Tra il primo e il secondo gol rossonero, dicevamo, il palo colto da Silvestri, un'altra conclusione bloccata sulla linea di porta da Abbiati. Il secondo tempo è iniziato da 40 secondi, Milan 2, Lecce 0, linea a Roma.
5: Allora andiamo a Piacenza per questo calcio di rigore, Tonino Raffa.
13: Provenzali, ci è sembrato abbastanza netto l'intervento irregolare del portiere del Verona Ferron ai danni di Hübner, finito a terra sullo slancio. Era una chiara occasione da gol secondo noi, e comunque lo stesso Hübner ha sistemato il pallone al dischetto degli 11 metri, il tiro ed il gol con traiettoria a mezza altezza e palla che si insacca alla sinistra del portiere avversario. Raddoppio del Piacenza quando siamo al secondo minuto della ripresa. Hübner si porta a quota 23 nella classifica marcatori. Piacenza 2, Verona 0, è un risultato che consente alla squadra emiliana fino a questo momento di salvarsi. Linea allo studio.
5: Per quanto riguarda le altre tre partite della Serie A non in collegamento diretto, c'è una notizia. Filippo Corsini.
3: Esatto, infatti il secondo tempo di Perugia-Fiorentina è stato momentaneamente sospeso per un violento temporale che si è abbattuto sullo stadio Curi. Non so se vi ricorda qualche cosa.
5: Bene, andiamo a Roma per Lazio-Inter.
6: Secondo minuto della ripresa, 2-2 il punteggio tra Lazio ed Inter. Attacca la Lazio, Stefano Fiore, apertura sulla fascia di sinistra. Vediamo però anche alzarsi la bandierina del signor Babini, che segnala appunto il fuorigioco e dunque induce il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione in favore dell'Inter, già battuto con l'Inter che si propone in attacco. Siamo adesso alla testa del cerchio di centrocampo. Nell'intervallo, prima che iniziasse la partita, un petardo ha creato qualche problema in curva sud. Sono entrate due autoambulanze che hanno caricato due feriti, peraltro lievi, da quello che abbiamo potuto vedere dal nostro punto di osservazione. Adesso tutto è tornato tranquillo. Vediamo intanto Gresco in anticipo che recupera palla, vince anche un contrasto con Stam, la palla esce però dal terreno di gioco sull'ultimo tocco da parte del difensore interista. C'è dunque la rimessa laterale in favore della Lazio, sta per essere effettuata. Non ci sono stati cambi nell'intervallo, squadre dunque con le identiche formazioni del primo tempo. Percussione di Stefano Fiore, apertura sulla sinistra, vediamo Stankovic, vertice alto dell'area di rigore, Javier Zanetti lotta con il giocatore laziale che poi conclude, palla di poco alta. Lazio che ha sfiorato il vantaggio su questa conclusione di Stankovic. Peraltro la Lazio sta invocando l'intervento del direttore di gara per una presunta deviazione ed in effetti vediamo che il signor Paparesta segna un calcio d'angolo in favore della Lazio. Stankovic ha tentato la soluzione personale dopo aver evitato con una finta rientrare Javier Zanetti e dal vertice dell'area di rigore ha cercato la conclusione sfiorandola di pochissimo. Calcio d'angolo per la Lazio, battuta, l'uscita da parte di Toldo che blocca il pallone anticipando compagni ed avversari e si prepara ad effettuare il rientro.
12: Attenzione, Brescia in vantaggio esattamente al quarto minuto del secondo tempo. Dovrebbe essere stato Jonathan Bachini a deporre il pallone in rete sull'uscita del portiere Pagliuca. Brescia dunque in vantaggio e perdurando il risultato di 2-0 in favore del Piacenza sul Verona, aritmeticamente salvo. Brescia in vantaggio al quarto minuto del secondo tempo. In gol dovrebbe essere andato Jonathan Bachini che si è tolto la maglia e che pertanto sarà ammonito.
14: Interviene anche Milano per segnare il terzo gol del Milan esattamente al terzo minuto con Shevchenko. Milan 3 Lecce 0.
6: Quinto del secondo tempo, 2-2 tra Lazio ed Inter, linea Friuli.
8: Prendiamo la linea dello stadio Friuli. Quando sono stati giocati 5 minuti nel corso della ripresa sarà un secondo tempo emozionante, non tanto per il risultato che vede la Juventus in vantaggio per 2-0 quanto per le notizie che arriveranno dallo stadio Olimpico dove si sta giocando Lazio-Inter. Ora c'è un calcio di punizione a favore della squadra bianconera juventina, lo batte sotto il tribuno opposto alla nostra postazione del Piero, parte il tiro, traiettoria arcuata, palla centroarea, colpo di testa di Tudor, pallone a campanile, altro stacco di testa, mancano il pallone però i giocatori e poi sparacchi in avanti Elghera, tutti i giocatori in questa fase sono nella metà campo dell'Udinese. Sventaglia il pallone sulla destra, Montero mette la palla a terra, Del Piero vertice dell'area di rigore, ancora indietro a Turam, Turam completamente libero, da in avanti in area di rigore, Nedved cerca di aggirare Pinzi, non vi riesce, il centrocampista bianconero imposta un tema offensivo dando il pallone a Muzzi, triangolo interrotto da Tudor ma poi Tudor perde palla, ancora Muzzi caparbiamente, c'è una spinta da parte del giocatore croato proprio alla testa del cerchio di centrocampo, calcio di posizione per l'Udinese, battuto da Muzzi sulla destra per Di Micheli, lancio in avanti intercettato ancora da Giuliano, poi mette la palla a terra Montero, Montero che sembrava dovesse essere sostituito per un leggero infortunio da Paramatti, invece ha ripreso il proprio posto sull'auto di sinistra nella difesa della Juve. In avanti ancora Nedved, due giocatori superati in dribbling, poi il tocco indietro a terra il giocatore cieco dopo uno scontro con Marcos Paolo, l'arbitro ha arrestato il gioco per decretare un calcio di punizione a favore della Juventus, nulla di particolarmente grave per il giocatore cieco che sia pur claudicante riprende il proprio posto in mezzo al campo. Sul pallone vediamo i giocatori juventini, vediamo Turam che si incaricherà di battere questo calcio di punizione, siamo circa 15 metri oltre la linea mediana del campo, nella metà campo della squadra friulana, batte in avanti Turam, scambia ancora con Conte, ancora Turam riceve palla, in avanti per Del Piero, retropassaggio nella propria metà campo a servire Ferrara, in profondità ancora con Del Piero, come nel primo tempo la Juventus a fare la partita, con l'Udinese che opera in contropiede, in avanti Giuliano, ancora servito Trezeguet, ancora indietro Giuliano, manovra sempre aggirante, sulla sinistra Davids, si accentra Davids, va a terra dopo uno scontro con Pinzi, calcio di punizione per la Juve, un'occhiata al cronometro, è quasi l'ottavo della ripresa allo stadio Friuli, Udinese 0, Juventus 2, linea Torino.
12: Dove attacca la formazione granata con Lucarelli, lato corto dell'area di rigore, palla in mezzo, Aldair salva mandando, allontanando il pallone dall'area di rigore poco fa, lo stesso Aldair ha salvato su un inserimento di Lucarelli che stava per saltare, il giocatore brasiliano per presentarsi poi solo davanti a Antonioli in un'azione di contropiede del Torino nata da un errore in disimpegno in attacco da parte di Montella, ma è stato, ripetiamo, bravissimo Aldair a fermare nell'uno contro uno Lucarelli ormai lanciato verso Antonioli. C'è il sole a Torino, ancora 0-0 però il punteggio nel periodo non
10: collegato un calcio di punizione di Battistuta, si è infranto contro la barriera. 8 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Roma. Ricordo che nella Roma nel secondo tempo sono entrati in campo Cassano al posto di Del Vecchio e Lima per Tommasi. Cassano sta giocando decisamente meglio rispetto a Del Vecchio, sta dando un pizzico di fantasia in più all'attacco giallorosso. 0-0 punteggio alla linea Brescia.
12: A Brescia siamo al 9° minuto del secondo tempo, c'è un intervento falloso ai danni di Baggio, calcio di punizione in favore del Brescia. Brescia che da 5 minuti è in vantaggio per il 10° gol assoluto in Serie A firmato da Jonathan Bacchini, il secondo gol di questa stagione per il 27enne centrocampista livornese, ma di sicuro il più importante, il gol che tiene in Serie A il Brescia almeno sino a questo momento. È stato Toni a servire al compagno il prezioso pallone che Bacchini ha controllato facendo uscire Pagliuca e deponendo poi il pallone stesso nella rete sguarnita. Poco fa ammonito Schopp per un intervento irregolare, c'è un calcio di punizione da una 30ina di metri sul pallone Roberto Baggio, terrei la linea ancora per qualche secondo in attesa che Collina dia il fischio per la battuta di questo calcio di punizione. Nel frattempo siamo arrivati al 9° minuto esatto del secondo tempo, Brescia in vantaggio per 1-0 sul Bologna, parte Roberto Baggio, la conclusione, palla alzata sulla traversa, il pallone era indirizzato all'incrocio dei pali, splendido il tuffo di Pagliuca che ha deviato in calcio d'angolo, 1-0 per il Brescia sul Bologna, a voi Piacenza.
13: 10 minuti nella ripresa a Piacenza con il parziale invariato, Piacenza 2,
15: attenzione,
13: Verona 0.
15: Attenzione, l'Olimpico che interviene, la Lazio è in vantaggio esattamente al 10° minuto di gioco, Simeone di testa ha corretto in rete un calcio di punizione battuto da Stefano Fiore, Lazio dunque in vantaggio sull'Inter, 3-2 il punteggio, siamo al 10° della ripresa, a te la linea.
12: Sì, prende la linea Udine, la panchina, sentiamo le reazioni, Bisantis.
16: Salti incredibili da parte della panchina, intanto l'Udinese sta segnando, ma forse l'arbitro aveva fermato per fuori gioco, sì. Allora, salti incredibili, soprattutto da parte di Maresca, l'uomo che non si è mollato un attimo dall'auricolare, dalla radiolina, e anche Lippi questa volta ha ceduto in quanto si è girato verso la panchina, ha fatto con le mani il segno 3 ed è corso ad abbracciare i componenti della sua panchina. Insomma, in questo momento c'è una situazione indescrivibile qui a bordo campo, ci avevano detto stiamo vivendo una sofferenza incredibile, è così a quanto pare e sembra, e questa è l'atmosfera del Friuli, linea di Vioforma.
12: E linea, chi stava parlando?
5: E c'è il pareggio del Chievo a Verona, Chievo 1 Atalanta 1, il gol di Corradi al 58esimo, poi per la Bino Nischedina il raddoppio dell'Empoli, Empoli 2 Vicenza 0, ancora Rocchi al 58esimo e c'è il Genoa che accorcia le distanze, Crotone 3 Genoa 2 al 56esimo per i rossoblù, Mensah.
10: 17esimo al Dele Alpi con la Roma in area di rigore, Cafu si allunga il pallone, sciupa una occasione assai favorevole per la formazione giallorossa, era scattata male la trappola del fuorigioco dei difensori granata, erano in tre contro il portiere Sorrentino, ma Cafu si è allungato il pallone anziché rimetterlo in mezzo verso i due compagni di squadra che erano liberi, si è allungato il pallone che poi è terminato fra le braccia di Sorrentino, lo stesso Cafu ha poi travolto il portiere granata e dunque il gioco riprenderà probabilmente con un calcio di punizione a favore del Torino, con la Roma che ha sciupato la palla del possibile quando siamo al 18esimo della ripresa, ancora 0-0 il punteggio, null'altro da segnalare nel periodo non collegato, ricordo soltanto che con l'attuale situazione sui campi di Roma e Torino, la Roma con un eventuale successo avrebbe l'opportunità di scavalcare l'Inter al secondo posto e dunque di guadagnare l'accesso diretto alla Champions League. La linea Brescia.
12: A Brescia siamo al 19esimo minuto della ripresa, Brescia in vantaggio per 1-0 sul Bologna, il cui allenatore Guidolin ha spedito in campo Bellucci, un attaccante al posto di Zaccardo, esterno destro della formazione rossoblù. Invece Mazzone non ha ancora comunicato, non ha ancora dato disposizioni al suo allenatore in seconda Menichini, che è in campo mentre lui è accanto a noi in tribuna in cabina Rai per ovviare a eventuali sostituzioni. Attacca il Bologna, c'è un cross con palla recuperata da Brighi, il servizio poi per Zauli, palla in area, Cruz, l'intervento poi all'ultimo istante di un difensore del Brescia che allontana. Siamo al 19esimo, 1-0 per il Brescia sul Bologna, la linea Piacenza.
13: 9 minuti sono 20 con la situazione invariata, Piacenza 2, Verona 0, tutta in salita la partita del Verona sia sul piano fisico che su quello mentale, più agevole naturalmente tatticamente il compito del Piacenza, può aspettare, ripartire e sfruttare gli spazi che si aprono. Un attimo fa su cross insidioso di Gautieri, Colucci ha sfiorato l'autogol, 19 primi, 28 secondi, Piacenza 2, Verona 0, linea Milano.
14: Perfetta identità di tempi con il Garilli, il Milan in vantaggio su Lecce per 3-0 in questo secondo tempo, Lecce che cerca di farsi vedere in avanti adesso con Cematon solo in area di rigore. Il suo sinistro viene però pescato in posizione irregolare il giocatore pugliese. Calcio di punizione in favore del Milan, quasi 20 minuti di gioco nella ripresa. Milan 3, Lecce 0, lì nello studio.
5: Lazio Inter.
6: Davvero surreale, anche la curva nord sta incitando l'Inter. Inter che sta vivendo un momento di grande difficoltà, intensità drammatica davvero elevata. Siamo giunti al 20esimo, trascorrono rapidissimi minuti, i secondi. L'Inter deve realizzare due gol per riportarsi in vantaggio, ce la sta mettendo tutta. Salvataggio di Nesta al 17esimo minuto di gioco, proprio sulla linea. Una palla che sembrava indirizzata ormai inesorabilmente in rete, è stata allontanata dal centrale difensivo della Lazio. Lazio che sta giocando bene, che ha portato numerosi pericoli alla retroguardia nero-azzurra, ma adesso c'è la squadra di Cooper che attacca. Conclusione dal limite dell'area di rigore, ancora di Biagio. La palla si alza ed esce superando la traversa, sia pure di poco. Peruzzi sta per raccoglierla e sta per collocarla al limite della sua area di porta per effettuare il calcio di rinvio. Bordo campo, Gentili.
17: Sì, partita indubbiamente per cuori forti, emozioni e intensità taglienti. La tensione davvero si taglia con un coltello. Adesso nell'Inter, oltre alla paura per non farcela, sta subentrando anche un po' di comprensibile stanchezza, un po' di fatica anche per il gran caldo che fa oggi a Roma. La squadra però cerca di mantenersi, di conservarsi compatta, spronata sempre dai suoi tifosi.
6: Vediamo intanto Inzaghi che lotta al limite dell'area di rigore, un cambio anche nella Lazio, è uscito Stankovic, al suo posto c'è Cesar, discesa da parte di Dalmà che cerca di slancio, di superare Poborski, ci riesce, si porta al limite dell'area di rigore, effettua il cross, Vieri stoppa con il petto, cerca la conclusione, viene chiuso dalla difesa laziale, lotta con grande grinta Fernando Couto, elude anche il ritorno da parte dell'attaccante interista e rilancia poi il pallone che viene conquistato adesso su un'elevazione irregolare secondo l'arbitro da Di Biagio. Di Biagio che commette fallo sull'avversario, si trattava di Gianni Chedda. Si rialza comunque il numero 16 della squadra biancoceleste, c'è il calcio di punizione in favore della formazione di Zaccheroni. Palla che viene collocata all'altezza della metà campo della formazione romana. Stamps in carica di battere la punizione mentre vediamo Inzaghi portarsi al centro il più avanzato degli attaccanti, dei giocatori laziali. Al suo fianco c'è Stefano Fiore, ma c'è anche Cesar pronto ad intervenire. Palla toccata indietro, corta per Nesta, nel cerchio di centrocampo per Simeone, l'autore del colpo di testa che ha portato in vantaggio per la prima volta nel corso di questa partita la Lazio, che conduce per 3-2. Vediamo adesso Gresco che recupera la palla, la serve verso Di Biagio, il lancio, palla bassa per Ronaldo, siamo ai 30 metri, Vieri, ancora Ronaldo, la chiusura di Stam che allontana il pallone prima che possa chiudersi la triangolazione che era stata proposta dai due attaccanti nero-azzurri. Palla sulla sinistra, sta scendendo Cesar, ha di fronte Javier Zanetti, cerca di superarlo accentrandosi. Javier Zanetti gli mette la palla fuori, rimessa laterale in favore della formazione romana. Seguiremo lo sviluppo di questa azione e poi torneremo sicuramente ad Udine. Palla indietro, nel cerchio di centrocampo adesso arriva Gianni Chedda, controlla con il petto, è attaccato ma riesce a eludere il ritorno di Vieri che poi però travolge il giocatore laziale. Finisce a terra, finiscono a terra entrambi e per il direttore di gara il fallo è naturalmente stato commesso da Vieri e di conseguenza ci sarà un calcio di punizione in favore della Lazio.
14: Roma in vantaggio con un delizioso pallonetto da parte di Antonio Cassano al 23esimo minuto del secondo tempo. Roma in vantaggio, 4 palle gol costruite negli ultimi 4 minuti e in pieno contropiede Cassano, lanciato da Montella, è partito dalla linea di metà campo e poi assaltato con un delizioso pallonetto di sinistro in uscita Sorrentino. 23esimo dunque della ripresa, Torino 0 Roma 1, in questo momento la Roma è seconda in classifica davanti all'Inter. A te Cucchi.
6: Ricordiamo allora la classifica, 71 Juventus, 70 Roma, 69 Inter, si conclude l'ennesimo attacco della formazione nero-azzurra. Siamo giunti al 24esimo, 3-2 per la Lazio, linea d'Udine.
8: Stadio Friuli, 24esimo della ripresa, la Juventus sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ora c'è un'azione offensiva da parte della Juventus, troncata da Koldrup, in avanti ancora il pallone per Elghera, che evita in bello stile Davids, poi lungo l'out di destra, super linea del campo, giocatore dell'Udinese cerca di lanciare in avanti il pallone per Muzzi, Muzzi viene anticipato da Zambrotta, Zambrotta è entrato da pochi minuti al posto di Tudor, un cambio anche nelle file della squadra friulana, l'allenatore Ventura ha tolto Pieri ed ha inserito Scarlato.
6: Quarto gol della Lazio, 28 minuti di gioco, Simone Inzaghi di testa corregge in rete un cross operato dalla sinistra, operato da Cesar, la Lazio si porta dunque sul 4-2, la formazione di Cooper vede allontanarsi la prospettiva scudetto. A te la linea.
14: Attenzione, rigore in favore del Brescia, è stato atterrato in area Roberto Baggio, fra qualche minuto il penalty. Attenzione, ricordiamo. Chiedo scusa, calcio di rigore in favore del Brescia, è stato atterrato Roberto Baggio dal portiere Pagliuca e adesso proprio Baggio contro Pagliuca per battere il penalty. La conclusione, il tiro e la parata, riprende Baggio, il pallone in rete,
12: ha segnato Baggio sulla respinta di Pagliuca. Il fantasista bresciano ha messo il pallone in rete. 2-0 per il Brescia sul Bologna al 29esimo minuto del secondo tempo e Brescia sempre più vicino alla salvezza. La linea di Piacenza.
5: Andiamo per ordine, allora soltanto minuto e tempo per quanto riguarda l'incontro di Milano, poi torneremo a Roma.
14: È la mezz'ora, il Milan conduce per 3-0, grande prova di Paolo Maldini e qui allo stadio San Siro si continua a far festa.
18: E intanto il Parma in vantaggio sul Venezia, Parma 2, Venezia 1, a più tardi comunque il nome del marcatore.
5: Un giro veloce, velocissimo, cominciando dall'Olimpico per Lazio-Inter.
12: Lazio vicinissima al quinto gol, proprio mentre entravamo in collegamento con un colpo di testa di Cesar che ha colpito in pieno la base del palo. Lazio che sta attaccando ancora, ma davvero l'Inter non ha più risorse. Credo che meriti un capitolo a parte, tra poco lo dedicheremo, grazie anche all'aiuto di Bruno Gentili. Dedicare davvero un capitolo a parte è necessario a Ronaldo, che ha lasciato il campo e che è rimasto a lungo affranto in panchina. Seguiamo lo sviluppo dell'azione interista, poi sentiremo il bordo campo, azione che non si sviluppa, palla in area di rigore, Peruzzi la recupera, si prepara a rilanciarla e allora Gentili.
17: Tutti i giocatori dell'Inter sono affranti in panchina insieme con Ronaldo, che non è venuto a entrare nel tunnel degli spogliatoi ma sta seguendo questi ultimi minuti ormai non più palpitanti. I giocatori dell'Inter non ce la fanno più in tutti i sensi, ormai la rassegnazione è palpabile e adesso tra l'altro subentra anche un po' di nervosismo. Abbiamo visto una gomitata di Biagio a Gianni Chedda e poco fa un bruttissimo battibecco tra Sesaue, tra l'altro è fuori del terreno di gioco, e l'olandese Stamma. A te la linea, Cucchi.
12: Calcio di punizione per la Lazio, siamo al 39esimo, ormai 6 minuti al termine della partita dell'Olimpico, il punteggio vede la Lazio in vantaggio per 4-2 sulla formazione rosurra che nel primo tempo per due volte si era portata in vantaggio, poi raggiunta dalla Lazio che nella ripresa con Simeone ed Inzaghi ha fissato il punteggio sull'attuale 4-2, ma davvero l'Inter non ha più risorse, sembra davvero una squadra rassegnata, e come rassegnata la squadra sono ormai rassegnati anche i tifosi nerozzurri sugli spalti dello stadio romano.
13: Scusami, Hübner per il terzo gol del Piacenza, perfetta trama in contropiede conclusa con un rasoterra da posizione decentrata dopo aver scartato il portiere. È il 39esimo minuto, Piacenza 3 Verona 0, si avvicina la condanna alla Serie B per la formazione veronese. A te, Cucchi.
12: Intanto scatto di Recoba che è stato anticipato da Stam che ha disputato un'ottima partita, Lazio in possesso del pallone. Siamo al 40esimo, 5 al termine, Lazio 4 Inter 2, linea ad Udine.
8: 39 minuti e mezzo allo stadio Friuli, si avvicina lo scudetto numero 27 per la Juventus, panchina tutta in piedi, la partita non ha più storia, ritmo abbastanza lento, fortunatamente sono terminati anche gli incidenti sulla gradinata opposta alla nostra postazione. Juventus che manovra ora da destra a sinistra, lottano capabilmente Pinzi e Paramatti, poi Pinzi va a terra spintonato da Tergo dal numero 3 juventino, calcio di punizione a favore della squadra dell'Udinese, il tocco centrale per il nuovo entrato Almiron che attende che si piazzino i compagni, dai in avanti a Di Michele, palla nella tre quarti campo della Juventus, retropassaggio servito involontariamente Zambrotta, poi viene Del Piero in mezzo a due avversari, cerca di evitare il fallo laterale, vi riesce, il lancio indietro per Paramatti sparacchi il pallone in fallo laterale all'altezza della panchina di Ventura si sta sbracciando con i propri giocatori mentre Lippi segue la propria squadra, tutta la panchina bianconera in piedi, azione offensiva da parte dell'Udinese sventata da un ottimo intervento da parte di Montero, da bordo campo Giuseppe Bisantis.
16: C'è l'atmosfera dello scudetto, sono tutti in piedi qui a bordo campo aspettando che finisca, ci sarà la corsa, ci saranno gli abbracci, ci saranno anche da dribblare gli ufficiali di Lega che chiaramente devono far rispettare il regolamento, comunque l'atmosfera della festa, sono tutti schierati qui a bordo campo, a terra linea.
12: Riprendiamo la linea, allora 40 minuti e 45 secondi, Juventus sempre in vantaggio per 2-0, interviene al limite dell'area di rigore Turam, spezza la manovra offensiva della squadra friulana, il tocco sulla destra a servire Nedved, lancio in avanti per il nuovo entrato Birindelli che nel periodo non collegato ha sostituito Giuliano, va a terra Birindelli dopo uno scontro con Scarlato, l'arbitro resta al gioco, dovrebbe decretare un calcio di punizione a favore della Juventus, vediamo che non c'è grande volontà di andare a battere questo calcio di punizione, i giocatori juventini vogliono naturalmente far trascorrere il tempo che manca al triplice fischio di chiusura che consegnerebbe alla squadra di Lippi il 27esimo scudetto. Battuto il calcio di punizione, un'occhiata al cronometro, 41 minuti 30 secondi, Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
18: Serie B non in schedina, Pistoiese 1 Ancona 0 all'87esimo Ferro, e poi vi annunciamo il nome del marcatore del Parma, ve lo segnaliamo, si è trattato di Miku, dunque Parma 2 Venezia 1.
10: di tre minuti e mezzo in questo momento alla conclusione della partita delle Alpi. La Roma è sempre in vantaggio per 1-0, nulla di particolare da segnalare nel periodo non collegato. Giriamo la linea Brescia.
12: Da Brescia un intervento flash, siamo al 42esimo minuto della ripresa, Brescia 2 Bologna 0, a voi Piacenza.
13: Piacenza 3, Verona 0, il 42esimo minuto, Piacenza padrone del campo, Verona virtualmente in B, linea San Siro.
14: 42esimo anche a San Siro, Milan 3, Lecce 0, linea allo studio.
5: Rapidamente un brevissimo intervento da Roma, poi ci daremo la linea a Udine per gli ultimi minuti di Udinese Juventus. Cucchi e Gentili.
6: Ultimo spunto nero-azzurro, c'è stato uno scatto da parte di Callon che ha cercato dal fondo di crossare il pallone basso, è stato bravo Peruzzi a neutralizzare sullo sviluppo del
13: 42esimo minuto, Piacenza padrone del campo, Verona virtualmente in B, linea San Siro.
14: 42esimo anche a San Siro, Milan 3, Lecce 0, linea allo studio.
5: Rapidamente un brevissimo intervento da Roma, poi ci daremo la linea a Udine per gli ultimi minuti di Udinese Juventus. Cucchi e Gentili.
6: Ultimo spunto nero-azzurro, c'è stato uno scatto da parte di Callon che ha cercato dal fondo di crossare il pallone basso, è stato bravo Peruzzi a neutralizzare sullo sviluppo del

0: ormai conclusa, si gioca per onor di firma con tutti i giocatori della panchina bianconera a bordo campo, in piedi, vicino a Lippi. Lippi che sta masticando delle gomme americane, ha buttato via il sigaro, ma evidentemente attende con trepidazione il fischio di chiusura, anche se ci vorrà ancora qualche minuto. 43 minuti e 45 secondi, attacca l'Udinese da sinistra a destra rispetto al nostro posto di osservazione, con Almiron, supera il cerchio di centrocampo, dà sulla destra al danese Kolgrup, parte un lancio in avanti, c'è uno stop di petto da parte di Sorda, tiro respinto a pugno da parte di Buffon, buono il finale da parte dell'Udinese che vuole lasciare evidentemente un buon ricordo ai propri tifosi. Palla che termina ancora nella metà campo della squadra friulana, controlla il pallone Zambon, lungo lancio di una trentina di metri in profondità per Sosa, anticipato di testa da Paramati, poi c'è un tiro di Pinzi, rimpallato da Montero, pallone campanile, retropassaggio da parte del neoentrato Birindelli, pallone che termina tra i piedi del portiere della Juventus Buffon, che indossa un vistoso maglione grigio, fa rimbalzare il pallone a terra l'estremo difensore bianconero, poi mette il pallone a campanile nella metà campo friulana, colpo di testa da parte di Scarlato sulla sinistra, controlla il pallone con il sinistro Manfredini, indietro ancora Scarlato, lancio in profondità, servito Marcos Paolo, aggancia il pallone, gira su se stesso, entra nel cerchio di centrocampo, 44 minuti e 42 secondi, manca pochissimo al 27esimo scudetto della squadra bianconera, ancora l'altra squadra bianconera, questa volta friulana che sta cercando di manovrare, lancia in avanti per Zamboni, poi è Sosa, indietro per Almiron, si sposta sulla fascia destra il giocatore argentino pressato da Zambrotta, dà il pallone indietro al danese Kolgrup, viene in avanti e adesso viene esposto la lavagna, viene esposta la lavagna luminosa, 3 minuti di recupero, vediamo ancora Buffon che mette il pallone a terra e chiediamo lumi a Provenzano.
1: Avanti sino alla conclusione della partita, naturalmente i colleghi potranno intervenire quando avranno i risultati finali degli incontri che stanno seguendo.
0: D'accordo Alfredo, 45 minuti e 30 secondi, ma sentiamo anche da bordo campo Giuseppe Bisantis.
2: 3 minuti eterni saranno, tutti hanno guardato verso la lavagnetta luminosa del quarto uomo, ancora 3 minuti, però già i giocatori della panchina e quelli che sono stati sostituiti hanno già fatto ampi gesti di esultanza, di vittoria verso la curva juventina che è letteralmente impazzita, bandieroni bianconeri, bandieroni tricolori e insomma è veramente l'aria di una grande festa, anche perché dobbiamo anche chiarire e dare notizie su quegli scontri che si erano verificati qualche minuto fa, tutto sembra essere tornato alla normalità, intanto l'Udinese vuole veramente rovinare fino alla fine la festa, poco fa un'azione in scivolata che per poco non impensieriva Buffon, a terra linea Livio.
0: Sì, l'autore della scivolata è stato Di Michele che da meno di 5 metri ha mancato l'aggancio.
3: Attenzione finale a San Siro, Milan batte Lecce 3-0, il Milan al quarto posto disputerà i preliminari di Champions League.
0: Dicevo Di Michele in scivolata non è riuscito a correggere il pallone in rete su un cross dalla destra operato dalla squadra friulana, rimessa dal fondo di Buffon, palla all'altezza della linea mediana del campo, mentre vediamo che nel cerchio di centrocampo Conte, rivolto verso i propri tifosi, li incita l'esultanza. Juventus che attacca ancora con Trezeguet, Del Piero, lato corto di destra dell'area di rigore, gira su se stesso il numero 10 juventino, parte un cross all'altezza del primo palo, palla che termina nel campo per destinazione. Ora c'è una rimessa dal fondo da parte del portiere bianconero, mentre abbiamo sentito un fischio fasullo di fine partita, siamo al 47esimo, si giocherà fino al 48esimo e poi per la squadra bianconera sarà scudetto, uno scudetto sicuramente inaspettato, ma che diciamo tutto sommato fa onore al calcio italiano. Si era detto alla vigilia che tutto oramai era scritto, invece la Lazio, onore al merito, ha fatto la propria partita con grande decisione.
3: Attenzione, scusa, finale da Brescia, Brescia batte Bologna 3-0 e Brescia in Serie A.
0: Dicevamo Lazio che ha fatto la propria partita con grande decisione, con grande sportività, relegando l'Inter addirittura al terzo posto, manovra ora la squadra bianconera nella propria metà campo in attesa del fischio finale, viene in avanti Conte che ha disputato un'ottima partita, il tocco sulla sinistra per Del Piero, retropassaggio a servire Montero, 47 minuti e 45 secondi, 15 secondi allo scudetto, lancio in avanti di Montero, palla nella tre quarti campo dell'Udinese, nell'area di rigore tra i piedi del portiere De Santi, esce dall'area di rigore, effettua una lunga rimessa all'altezza del tre quarti campo bianconera, interviene ora, vediamo Paramatti sulla sinistra, da sotterra per Zambrotta, Rodomonti, fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia, tutta la panchina bianconera si riversa in campo, grande esultanza da parte dei 3.000 tifosi venuti da Torino, alcuni hanno anche superato le barriere ed ora stanno effettuando un'invasione pacifica di campo.
1: Attenzione, forma è finita anche a Piacenza. Piacenza batte Verona.

0: 3-0, il Piacenza rimane in A, il Verona ritorna in Serie B. A te la linea.
1: La squadra bianconera si abbraccia, ora va verso il centrocampo, ma lasciamo che a raccontare l'esultanza della squadra di Lippi sia chi è più vicino ai giocatori di noi. A bordo campo
2: Tudor,
1: Giuseppe
2: Tudor Bisaccio. In diretta per Radio 1, com'è? Zanoni! Non si riesce veramente a sentirli, a insultare. C'è Zambrotta, vediamo Zambrotta in diretta su Radio 1, una parola sola.
3: Indescrivibile,
2: ci ha detto. E abbiamo Nedved, stanno passando tutti e sono praticamente 6 minuti in quanto i tifosi entrati in campo sono riusciti a spogliarli. Eppure qualcuno ancora fa segno, calmi, perché evidentemente la partita dell'Olimpico non è ancora terminata. Certo,
4: è finita in questo istante, Bisantis, è finita con il successo della Lazio per 4-2.
5: Ed è finita anche al Delle Alpi, Roma batte Torino 1-0, Roma seconda in classifica.
1: Attenzione Bisantis, intervengo perché tu forse non lo vedi, ma Lippi ha perso letteralmente la testa, in senso benevolo voglio dire, da metà campo si è lanciato verso la parte dei tifosi bianconeri a braccia levate, gioia indescrivibile per l'allenatore Viareggino che è tornato sulla panchina bianconera, riconquista uno scudetto sicuramente insperato fino all'inizio di questa partita. Lippi, gioia indescrivibile, Malina che torna a Bisantis.
2: Lippi come Malesani dunque, e chi l'avrebbe mai detto, i giocatori sono tutti sotto la curva. Adesso è arrivata anche la notizia del finale dell'Olimpico, dunque Juve campione d'Italia per il 2002. Molti giocatori sono riusciti a raggiungere il sottopassaggio, gli spogliatoi, gli altri sono ancora sotto la curva, proprio dove c'è Lippi, dove prima Livio Forma descriveva dell'esultanza sfrenata da parte anche del compassato allenatore di Viareggio. Attenzione perché in questo momento arriva qualche altro giocatore, cercheremo di coglierne uno al volo. Birindelli in diretta su Radio 1, una parola. Niente, nessuno, veramente sono stati travolti, abbiamo sentito solo una parola, quella che ci ha detto Gianluca Zambrotta, giocatore della nazionale, ha detto indescrivibile, basta questo per testimoniare la rincorsa. Lippi in diretta su Radio 1. Si abbraccia con Bettega di fronte a noi. Bettega lo trascina via e lo porta via. Una resta veramente incredibile. Pugni da tutte le parti. C'è Del Piero, tutti vanno a spingere. Salas in diretta.
6: Grazie Ciolo.
2: Grazie Ciolo. Ha ringraziato perché era lui insieme a Maresca, colui che stava ad ascoltare la radiolina, le emozioni che dà la Radio 1 e che ha dato non solo ai giocatori della Juventus, ma a tutti i nostri radioascoltatori e anche a tutti gli spettatori in tribuna. Ne abbiamo visti tantissimi con le radioline. La Juventus ha vinto e c'è una ressa incredibile qui a bordo campo al Fiuli. Ti restituisco però la linea, Livio.
7: Bene, grazie al collega Giuseppe Bisantis, e adesso vediamo di completare la situazione per quanto riguarda la schedina del Totocalcio. Mancano ancora 3 risultati per quanto riguarda la Serie A, poi i risultati della Serie B. Filippo Corsini.
8: Allora, sono risultati finali: Chievo batte Atalanta 2-1 e Parma batte Venezia 2-1. Si sta invece ancora giocando al Curi di Perugia, perché la partita, il secondo tempo, ha preso il via con circa un quarto d'ora di ritardo, anzi no, in questo istante l'arbitro ha fischiato la fine e dunque Perugia batte Fiorentina 2-0.
7: Per quanto riguarda la Serie B in schedina?
8: Per quanto riguarda la Serie B in schedina abbiamo i seguenti finali: Regina batte Siena 1-0, Sampdoria batte Messina 2-1, finali anche, tutti i finali della B non in schedina: Bari batte Cosenza 1-0, Crotone batte Genoa 4-3, Empoli batte Vicenza 2-0, Palermo e Napoli 1-1, Pistoiese batte Ancona 1-0, Salernitana e Ternana 0-0.
7: E adesso partiamo con i commenti, questa volta diamo la precedenza al campo di Udine per lo scudetto della Juventus, dunque Livio Forma e Giuseppe Bisantis, poi andremo a Roma ad ascoltare Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
1: Prendiamo linea quindi dallo stadio Friuli, ma c'è pochissimo da dire, qui la partita oggi è durata solo 11 minuti, erano diverse le motivazioni delle due formazioni, l'Udinese è entrata sul terreno di gioco già paga della salvezza acquisita una settimana fa, la Juventus aveva bisogno dei 3 punti per continuare a sperare nello scudetto, uno scudetto che alla fine è arrivato, dicevo solo 11 minuti di partita vera per 90 minuti, ma dopo i primi 11 minuti la Juventus era già in vantaggio per 2-0 grazie al gol messo a segno dopo un minuto e mezzo da Trezeguet di testa su un cross dalla destra di Conte, poi il raddoppio all'undicesimo di Del Piero, che ha ricevuto a palla da metà campo da Trezeguet, è andato in azione solitaria in area di rigore, ha trafitto con un preciso raso terra all'altezza del secondo palo il portiere dell'Udinese. Quindi Juventus che conquista il 27esimo scudetto. Sentiamo ancora Bisanti se ha qualcosa da dire da bordo campo.
2: Beh, adesso è rimasto spazio per i tifosi che si sono buttati tutti. È stato buttato, dobbiamo allontanare un tifoso esagitato. Comunque lasciamo perdere, perché sono contenti, sono tutti nel prato che si sono buttati all'ultimo sole dello stadio Friuli di Udine per questo scudetto che forse non si aspettava nessuno. Spazio adesso a loro, qualcuno è riuscito anche a guadagnarsi le magliette, le sciarpe dei loro beniamini, c'è qualcuno che va alla caccia del pallone. Insomma, una vittoria che forse non si aspettavano. A te la linea, Livio.
1: E io la restituisco a Provenzali.
7: Bene, ringraziamo allora i colleghi Livio Forma e Giuseppe Bisanti. Se adesso andiamo a Roma per Lazio Inter con Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
4: Ricordiamo il finale intanto: la Lazio ha battuto l'Inter per 4-2, incredibile alternanza di emozioni. L'Inter si è sciolta nella ripresa di fronte ad una Lazio tenace che ha inseguito e raggiunto l'avversario per due volte nel primo tempo, prendendo poi il largo con facilità, dobbiamo dirlo, nella ripresa. Un successo che delude i tifosi laziali, che volevano celebrare, festeggiare con gli interisti, ma che per la Lazio significa sesto posto e dunque Coppa UEFA, un traguardo minimo sicuramente importante per la formazione biancoceleste e per la società di Cragnotti. Lo stadio ormai vuoto, sono usciti prima del tempo gli interisti, sono usciti anche i laziali, non c'è più nessuno sul campo, non c'è stata la temuta invasione, ma io vorrei a questo punto chiedere a Bruno Gentili le sue ultime valutazioni.
3: Ma guarda, un rimpianto quello dell'Inter che assolutamente non si può descrivere. Nerazzurri, giocatori nerazzurri in lacrime, addirittura tifosi con le mani tra i capelli, disperati, distrutti, un'occasione d'oro azzerata in soli 90 minuti, un Inter che deve però prendersela soltanto con se stessa. Ha avuto tutto, il punto in più in classifica, uno stadio completamente a favore, i tifosi, anche quelli di fede biancoceleste dalla sua parte, e invece in pratica ha bruciato un sogno che era lì, che aspettava da 13 anni. Linea di nuovo a Cucchi.
4: La Lazio ha comunque onorato il campionato. Rapidamente la successione delle reti: Vieri, Poborski, Di Biagio, Poborski nel primo tempo e poi Simeone ed Inzaghi nella ripresa. Lazio 4, Inter 2, linea Provenzali.
7: E andiamo a Torino per Torino-Roma con Giulio Delfino e Mauro Carafa.
5: La Roma ha vinto 1-0, il gol decisivo al 23esimo della ripresa realizzato da Cassano, che da quando è entrato in campo in avvio di ripresa ha decisamente cambiato il volto della Roma, soprattutto nella parte offensiva della squadra giallorossa, nella manovra offensiva. E Cassano ha realizzato tra l'altro una splendida rete, servito da Montella e scattato dalla linea di centrocampo, si è presentato solo davanti a Sorrentino e l'ha saltato con un delizioso pallonetto di sinistro. Stessa cosa poteva fare Montella nei minuti conclusivi, ma questa volta Sorrentino è riuscito ad allungarsi, a distendersi in aria e a deviare in due tempi la conclusione di Montella. In ogni caso la Roma poi ha stretto i denti, ha resistito agli attacchi stanchi del Torino, di un Torino che si è stancato molto soprattutto nel primo tempo. La Roma ha portato a casa il successo che le mancava in trasferta da dicembre, e un successo importante che consente alla formazione giallorossa di scavalcare al secondo posto l'Inter e dunque di qualificarsi alla Champions League senza dover ricorrere ai preliminari, che sono molto fastidiosi in agosto. È tutto dal Delle Alpi, do la linea soltanto per un istante a Mauro Carafa per descrivere immagino l'esultanza della panchina giallorossa al gol di Cassano e al finale della partita. Mauro Carafa.
6: Sì, esultanza comunque abbastanza contenuta e composta, poi le due squadre sono andate entrambe a salutare i loro tifosi nelle rispettive curve, romanisti abbastanza soddisfatti nonostante tutto. Dall'altra parte, la prima sconfitta del 2002 del Torino è stata assorbita abbastanza bene, l'unico cruccio è lo scudetto alla Juventus, una vera iattura per i tifosi granata.
5: La linea Provenzali.
7: E andiamo a Brescia per Brescia-Bologna con Emanuele Dotto.
9: Il Brescia di Gino Corioni, di Carleto Mazzone, ma soprattutto di Roberto Baggio si è salvato. Ha travolto per 3-0 un buon Bologna. La squadra lombarda ha giocato con il cuore e dopo un primo tempo di studio ha inferto tre colpi micidiali alla squadra rossoblù. Al quarto minuto rete di Jonathan Bachini, al 29esimo raddoppio di Baggio che si è fatto parare un calcio di rigore da Pagliuca, ma sulla ribattuta ha infilato. Al 43esimo Beltris di Luca Toni. Ha diretto Collina di Viareggio. Brescia 3, Bologna 0, Brescia salvo e Bologna in UEFA.
10: Allora andiamo a Piacenza per Piacenza-Verona con Tonino Raffa.
0: 3-0 e salvezza meritata per il Piacenza. Novellino ha realizzato in provincia un altro capolavoro. Ha aperto Volpi nel primo tempo, nella ripresa la doppietta di Hubner che ha portato il suo incredibile bottino personale a 24 reti. Verona in B dopo un girone d'andata disputato con un rendimento decisamente diverso. Da questo momento cominciano i processi. A diretto bolognino, Piacenza batte Verona 3-0 lì nello studio.
10: E adesso a Milano per Milan-Lecce con Francesco Repi.
11: Grande festa a San Siro per i tifosi milanisti, la squadra rossonera infatti ha raggiunto il quarto posto in classifica, conquistando così il diritto a disputare la preliminare di Champions League, e soprattutto forse i cugini dell'Inter hanno perso lo scudetto, come raccontavano dallo stadio olimpico, in maniera assolutamente incredibile. 3-0 per il Milan su Lecce in una partita che non ha avuto storia. Marcatore al settimo minuto, Calazzi, il raddoppio al 44esimo sempre della prima frazione di gioco di Ambrosini. Nel secondo tempo è stato al terzo minuto Sevchenko a mettere al sicuro

0: Verona, Chievo, Atalanta 2-1, poi abbiamo Parma, Venezia 2-1 e Perugia, Fiorentina 2-0. E adesso la classifica finale del campionato di Serie A, la Juventus con 71 punti che è campione d'Italia, poi la Roma con 70, l'Inter con 69, il Milan 55, il Chievo 54, Lazio 53, Bologna 52, Perugia 46, Atalanta 45, Parma 44, Torino 43, Piacenza 42, Udinese e Brescia 40, Verona 39, Lecce 28, Fiorentina 22, Venezia 18. E dunque le quattro squadre che retrocedono in Serie B sono Verona, Lecce, Fiorentina e Venezia. Adesso andiamo a qualche altro numero della giornata. Prima però ricordiamo, per quanto riguarda le prossime coppe europee, la Juventus, dunque abbiamo già detto campione d'Italia, assieme alla Roma disputerà la Champions League. Per quanto riguarda le qualificate ai preliminari della Champions League sono l'Inter ed il Milan. Poi per la Coppa UEFA abbiamo il Chievo, la Lazio ed il Parma qualificato come finalista di Coppa Italia, in quanto ricordiamo l'altra finalista è la Juventus, che ovviamente disputerà la Champions League. E con questo siamo arrivati alla conclusione anche dell'ultima puntata per quanto riguarda naturalmente la Serie A, perché poi ci risentiremo ancora per le ultime partite della Serie B. Di tutto il calcio minuto per minuto, la trasmissione a cura di Marco Martegani. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione. L'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto è per domenica prossima.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco, subito i dati Istat sul deficit, particolarmente importanti per quanto riguarda i conti pubblici e le regole comunitarie. Il punto in diretta qui in studio con Paola Nania.
3: Sì, buongiorno. Il dato fondamentale riguarda il rapporto deficit-PIL, perché non rientra sotto il 3% che era la soglia necessaria per uscire dalla procedura di infrazione. Il dato è stato pubblicato poco fa dall'Istat, è quello definitivo. Subito è arrivato il commento del ministro dell'economia Giorgetti, che ha parlato di rammarico per la mancata uscita anticipatamente della procedura di deficit, ma ci riproveremo, ha detto il ministro, nel 2027. A te.
2: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite comincia oggi a New York, al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica, le migrazioni.
4: La paralisi diplomatica è evidente rispetto alle più importanti crisi in atto, a partire dalle guerre in Ucraina e in Iran, con il fronte medio orientale che gli Houthi, gli yemeniti, hanno allargato anche all'Arabia Saudita e al Mar Rosso, senza dimenticare la striscia di Gaza, dove la tregua è ancora lettera morta. L'ONU è chiamata a ribadire il suo ruolo per rilanciare la diplomazia globale, ora in grande difficoltà. Oggi ad aprire gli interventi dal podio il presidente brasiliano Lula e poi Donald Trump, ma a margine c'è un fitto calendario di incontri bilaterali e non solo. Tra i faccia a faccia più attesi, quello di giovedì a Washington fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Si punta a un'intesa formale sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sul prolungamento della tregua commerciale. Le intese tra Stati Uniti e Cina potrebbero pesare anche sulla scelta del successore di Antonio Guterres come segretario generale dell'ONU, che viene eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza, dove le due superpotenze hanno diritto di veto. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: L'intervento di Trump all'ONU non verrà coperto dai media americani. Una forma di protesta contro la decisione del presidente di revocare gli accrediti per la Casa Bianca ad alcune emittenti TV, emittenti che intentano causa all'amministrazione e che ora vengono supportate da tutto il sistema informativo. Anche la conservatrice Fox annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. È stata intanto lanciata la Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24, dedicata agli eventi dell'amministrazione. Bambini di 3 anni presi a schiaffi, strattonati, umiliati in un asilo nido di Roma, responsabile delle aggressioni fisiche e verbali, un'educatrice di 62 anni che è stata sospesa. Decisive per le indagini le denunce presentate dai genitori, le intercettazioni audio e video disposte all'interno della struttura. Il meteo: Italia spaccata in due, bel tempo al centro-nord, temporali nelle regioni meridionali, in particolare in Calabria e in Sicilia, dove la protezione civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Università ha presentato a Milano una nuova piattaforma che facilita la ricerca di alloggi per studenti, ampliata oltretutto l'offerta. Entro un anno, annuncia la ministra Bernini, pronte 63.200 nuove unità abitative. Il portale è realizzato dal Politecnico di Torino e aiuterà gli studenti a orientarsi meglio. Sentiamo il rettore Stefano Corniati.
5: Il portale va a mappare regione per regione la situazione di tutte le residenze universitarie, comprendere dove una residenza universitaria esiste vuol dire trovare una casa per lo studente vicino all'università che ha scelto.
2: Cézanne e la sua lunga eredità artistica. Da domani una mostra inedita a Parigi. Sentiamo la corrispondente.
6: La libertà di reinventare la pittura è stato l'insegnamento più grande che Paul Cézanne ha trasmesso agli artisti che dal XIX secolo ad oggi hanno trovato nella sua opera l'ispirazione. Cézanne e noi, mostra al Grand Palais a Parigi, è una rassegna inedita in questo senso, proprio perché propone un dialogo tra la sua visione e quella di molti altri pittori che a lui si sono ispirati, e lo fa attraverso 180 opere esposte, di cui solo 70 sono di Cézanne. In tutte si narra la storia di un'eredità artistica senza pari, che si sviluppa attraverso un gioco di influenze, un percorso che analizza anche i movimenti che hanno messo in discussione il rapporto tra opera e realtà, riflettendo sulla scia di Cézanne che l'arte è un'armonia parallela alla natura. Cézanne e noi, in quanto artisti, ma anche noi, che con sguardo contemporaneo osserviamo il lavoro del maestro attraverso di loro, tenendo sempre a mente che Cézanne ha insegnato ai pittori moderni a distruggere la prospettiva tradizionale per trasformare la superficie della tela in una pagina bianca da riempire non di parole, ma di colore ed emozioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Sono le 11:05 minuti, la linea va a Radio 1 Musica. Buon ascolto.
0: Radio 1 Musica.
1: Rai Radio 1 Sport.
7: Sassi, Pastiglia, moglie, vita. Tommy Simpson crolla a terra. È il Tour 1967 e il gruppo sta scalando il Mont Ventoux. Però non è stato il caldo a fermare il suo cuore. Un compagno di squadra viene chiamato a vincere la tappa nel suo nome. Quel ciclista però arriverà persino a colmare anche il vuoto lasciato nella sua vita privata. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia del cuore di Barry Hoban.
0: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
8: In giornate come queste, se prendi una pastiglia salti per aria.
9: Prendi molte anfetamine?
8: In primavera, quando voglio correre ma è brutto tempo.
9: Ma i medici che ti dicono?
8: Tranquilli loro, tranquillo io.
7: Aveva una gran sete quel pomeriggio, Tommy Simpson. I suoi compagni di squadra ci avevano fatto caso, ma solo fino a un certo punto, visto che quel giorno tra il sole e la terra non passava nemmeno una nuvola che fosse una. A metà luglio, poi, era impossibile non avere una sete boia su quella montagna di soli sassi, senza lo straccio di un albero ai lati di una salita disegnata in mezzo ad una pietraia. Il sole picchiava mentre Tommy Simpson beveva un'acqua che non lo dissetava e mentre improvvisamente perdeva contatto dagli altri. Alcuni compagni di corsa non erano poi così meravigliati di quel suo barcollare, dato che ai piedi della salita Simpson era stato visto affrontare quella sete che non passava anche con un liquore all'anice tipico di Marsiglia chiamato Pastis, accompagnato anche, pare, da una dose di cognac. Insomma, poteva essere nelle cose vederlo sbandare qui sul Mont Ventoux, solo che Tommy Simpson aveva sbandato fino a cadere come chi non ha paura di rovinare su sassi e polvere dimenticati qui dal tempo della creazione. Il meccanico della squadra britannica che gli viaggiava accanto si era fiondato e lo aveva soccorso con l'abilità che metteva quando si trattava di rimediare ad un tubolare bucato. Lo aveva quindi rimesso in sella e spinto fino a dargli quel poco di slancio indispensabile a riprendere il ritmo della pedalata su uno strappo durissimo. Rimetterlo in gara però non era stata la cosa migliore, visto che Tommy Simpson aveva subito ricominciato a zigzagare come chi non ha meta, come chi non capisce dove si trova, come chi non ha più forze e soprattutto come chi si sta per schiantare. Questa volta a raccoglierlo tra sassi e polvere erano stati alcuni spettatori in sandali e a torso nudo. Del resto tutti lo conoscevano perché Tommy Simpson era stato campione del mondo fino ad un anno prima e aveva persino indossato la maglia gialla qui, al Tour de France. Non c'è più il meccanico a soccorrerlo adesso. Adesso su di lui è piegato il dottor Pierre Dumas, medico del Tour. Uno che a qualsiasi ora del giorno, dicono i corridori, viene annunciato da una zaffata di whisky che butta giù con grande nonchalance. Adesso il dottor Pierre Dumas applica il protocollo per la rianimazione, mentre l'elicottero della corsa si prepara a trasportare Tommy Simpson nell'ospedale più vicino. Chissà che cosa succederà adesso. La corsa era andata avanti, ma alle 18:30 la sala stampa aveva smesso di scrivere della tappa di domani e della classifica generale di oggi perché i medici non ce l'avevano fatta e il povero cuore di Tommy Simpson si era fermato per sempre. Ma non era tutto, perché gli stessi medici che avevano tentato tutto si erano rifiutati di firmare un certificato di morte che desse la responsabilità del decesso al caldo in cima al Mont Ventoux in quel 13 luglio 1967. Quelle condizioni di sole, da sole, non potevano spiegare il decesso. Il corpo di Tommy Simpson era stato quindi affidato all'Istituto di Medicina Legale. Il giorno successivo i giornali francesi erano pieni di titoli su quella tragedia. In quel 14 luglio però nessun tifoso lungo il percorso aveva voglia di celebrare la corsa e nemmeno la festa nazionale francese. Anche tra i corridori, non serve dirlo, nessuno pensava a pedalare più forte degli altri. Il corso delle cose però, come sempre, continuava a procedere nonostante tutti avessero il cuore pieno di morte. La gara era ripresa, sì, ma nel gruppo che procedeva solo per inerzia, i più anziani avevano deciso che l'unico modo per restituire senso a quel 14 luglio di dolore era far vincere un compagno di squadra di Tommy Simpson. La scelta era caduta sull'amico più caro di quel Tommy, che in quel momento era solo un corpo freddo steso su un tavolo di marmo. Il prescelto per il più triste dei successi si chiamava Vin Denson, solo che il povero Vin Denson non era nelle condizioni di reggere l'emozione di vincere in solitaria nel nome del suo amico. E così, poco alla volta, un po' alla spicciolata, la testa del gruppo si era sgretolata e un altro ciclista britannico, Barry Hoban, era rimasto quasi da solo, anche senza aver tentato mai lo scatto per la fuga. Mentre si chiedeva che cosa stesse accadendo attorno a lui, un motociclista dell'organizzazione gli si era fatto vicino. Col tono di chi doveva dare una comunicazione importante che non poteva essere coperta dal rombo del motore, aveva scandito queste parole: «I ragazzi dicono che tu devi andare avanti così fino al traguardo, Barry». Gianni Mura avrebbe scritto: «Barry Hoban fece in solitudine le strade che sapevano sempre più di mare fino al traguardo di Sète, la città di Brassens. Era il 14 luglio, ma non importava a nessuno, neanche all'orgoglio dei francesi. Hoban andò via spinto dal gruppo che aveva un cuore. Nessuno lo inseguì. Hoban arrivò primo a Sète, con la testa piegata sul manubrio, piangendo». Tommy Simpson, l'amico Vin Denson, il gruppo dei ciclisti, il compagno di squadra Barry Hoban. Per quanto a pezzi, tutti avevano mostrato di avere un cuore e ciascuno, a suo modo, lo aveva tirato fuori. Barry Hoban era uno dei cinque figli di una famiglia modesta del West Yorkshire. Il padre era minatore e, come se la vita appartenesse ad un destino ineluttabile, si era portato anche Barry là sotto per guadagnarsi da vivere. E il giovane Barry aveva cominciato a tirare fuori da lì tutto il carbone che poteva. Aveva appena 15 anni quando aveva lasciato i banchi di scuola. A differenza del padre, però, Barry Hoban pensava che la vita non appartenesse ad un destino ineluttabile e la sua certezza era che pala e casco non sarebbero stati compagni di vita inseparabili. Nei momenti di libertà, poi, scendeva ancora là sotto dove il sole non arriva, ma non in profondità come nei cunicoli dove lavorava. Gli bastava percorrere le scale che conducevano in cantina e da lì tirare fuori la bici del padre, e allora sì che la vita diventava una gita. Poco alla volta quel diversivo era diventato passione e la passione era diventata ossessione. Anzi, no, non era ossessione, era un misto di piacere e di speranza, perché anche se nascere nel Regno Unito non era il modo migliore per diventare un ciclista professionista in quegli anni, quella bici era comunque l'unico strumento a cui aggrapparsi per venire fuori dal fondo della miniera che da sempre aveva sfamato la sua famiglia. I risultati non erano mancati. Era diventato campione nazionale dei dilettanti nella prova in linea, in quella a cronometro e poi anche nell'inseguimento su pista. Nell'estate del 1960 aveva 20 anni ed era arrivato ai Giochi Olimpici di Roma iscritto alla gara di inseguimento a squadre su pista. Va bene, l'esperienza era durata appena 4 minuti e 45 secondi, visto che con questo tempo, già al primo turno, il quartetto britannico era stato eliminato dalla Danimarca. L'esperienza, però, aveva fatto maturare nel suo cuore la consapevolezza che farcela non apparteneva all'impossibile e che davvero non era scritto da nessuna parte che la vita appartiene ad un destino ineluttabile. Serviva metterci il cuore, anche se il cuore da solo non basta mai, e infatti per sfondare era necessario anche dire addio prima alle piccole certezze della miniera di carbone e poi a tutta l'Inghilterra. Se negli anni 60 del Novecento volevi fare il ciclista, era necessario attraversare la Manica e poi pregare di avere l'occasione giusta in Francia oppure in Belgio. C'erano voluti alcuni anni di gavetta, poi nel 1964 era arrivato il primo vero ingaggio in una squadra professionista, la Mercier di Raymond Poulidor. Barry Hoban aveva subito vinto due tappe consecutive alla Vuelta di Spagna. In quello stesso anno aveva anche sfiorato uno successo di tappa al Tour de France, successo che poi sarebbe arrivato in quel 14 luglio 1967, quando nessun tifoso lungo il percorso aveva voglia di celebrare la corsa e la festa nazionale francese, mentre tra i corridori nessuno aveva voglia di pedalare. Quel giorno, lo sappiamo, il gruppo aveva deciso che fosse lui, come compagno di squadra, a prendere per un momento il posto di Tommy Simpson e a vincere in lacrime una corsa nella quale nessuno aveva cuore per darsi battaglia, poche ore dopo che il cuore del povero Simpson si era fermato. Una morte difficile da accettare, ma che per la scienza era stata fin troppo facile da spiegare. Non era un eccesso la prudenza dei medici, che non avevano voluto firmare il certificato che attribuiva la morte di Tommy Simpson ad un malore improvviso e imprevedibile. Del resto, nel giro delle corse, tutti conoscevano l'andazzo e nessuno si preoccupava poi troppo di nascondere l'uso di stimolanti. Rino Negri, autorevolissimo giornalista della Gazzetta dello Sport, inviato a quel Tour 1967, poche ore prima della tappa sul Mont Ventoux ne aveva parlato addirittura con lo stesso Tommy Simpson, di quella roba là che molti nel gruppo buttavano giù con la stessa nonchalance con la quale il medico del Tour, Pierre Dumas, così dicevano i ciclisti, consumava i suoi whisky a qualsiasi ora del giorno e della notte. Le risposte di Tommy Simpson erano state prima categoriche e poi disarmanti.
8: In giornate come queste non puoi prendere nemmeno una pastiglia di metedrina. altrimenti salti per aria.
9: Prendi molte anfetamine?
8: Meno di altri, che poi giuravo di viaggiare a pane e acqua. Sai quando mi servo delle anfetamine? In primavera, quando voglio correre o allenarmi ma è brutto tempo e ho disturbi respiratori. Lo fanno tutti, che ti credi? Del resto, come potresti allenarti per ore sotto la pioggia se non ci fossero prodotti che ti aiutano a respirare? Ad ogni modo, conosco il mio corpo e non esagero mai.
9: Ma i medici che ti dicono?
8: Che se vado avanti così, posso benissimo correre fino a 40 anni.
7: La chimica per alterare prestazioni e percezioni era più che diffusa in quel periodo, e mica solo nel ciclismo. Per capirci, tutti sapevano che anche loro facevano uso di droghe mentre componevano, e in quello stesso luglio 1967, nel quale Tommy Simpson era rovinato tra le pietre del Mont Ventoux, i Beatles avevano firmato un appello per la legalizzazione della marijuana. Lo avevano pubblicato a pagamento sulle pagine di quel The Times, che non aveva negato la concessione della pagina. Come dire, anche negli ambienti più paludati e conservatori non era uno scandalo interrogarsi sull'uso di tutto quello che rientrava in una semplice definizione: droga. E a quella parolina lì era arrivato anche il medico legale chiamato ad eseguire l'autopsia sul corpo di Tommy Simpson. Il certificato riportava:
9: decesso dovuto a collasso cardiaco. Questo è imputabile a condizioni atmosferiche sfavorevoli, a uno stress fisico intenso e all'uso di medicamenti scoperti sulla vittima. A questo riguardo si conferma che nelle viscere, nel sangue e nelle urine del defunto sono state trovate tracce di anfetamina. È stato anche che la dose assorbita da Simpson non ha potuto da sola determinare la sua morte.
7: No, non le prendeva solamente in primavera, le anfetamine. Le aveva assunte anche quella mattina di luglio, prima di affrontare il terribile Mont Ventoux col sole che spaccava il miliardo di pietre sparse sul fianco della montagna. Eppure, è come se lo sapeva che in quelle condizioni là rischiava di saltare per aria prima e di rotolare a terra poi. Sì, era morto di doping Tommy Simpson. Forse non solo di doping, ma era morto anche di doping. Barry Hoban, lo sappiamo che non era il corridore più vicino al cuore di Tommy Simpson, eppure quella vittoria che il gruppo aveva affidato a lui, piegato in lacrime sul manubrio, non sarebbe rimasto l'unico momento nel quale Barry avrebbe preso il posto di Tommy Simpson.
10: Non posso dire di essere stato amico intimo di Tom. Al tour gareggiavano solo squadre nazionali e noi inglesi eravamo pochi e nemmeno così uniti tra di noi. Ci rispettavamo, è vero, ma se avessi potuto battere Tom, l'avrei fatto.
7: Barry Hoban, che era passato accanto a Simpson e aveva visto la scena del soccorso da parte del dottor Pierre Dumas.
10: Ho visto Tommy ed ho pensato: quell'idiota ha preso un colpo di sole. È stato pazzesco, perché non riuscivo proprio ad immaginare cosa stesse succedendo. Quando sono arrivato in albergo ho chiesto: Tom è già qua? I dirigenti della squadra sapevano già, ma ci hanno nascosto la verità fino a sera. Quando la mattina dopo mi sono svegliato, ho pensato: ho fatto un incubo. Ho sognato che Tom era morto. Un attimo dopo, però, mi sono detto: ma che incubo, merda. È tutto vero.
7: Barry Hoban, che descriveva così il clima intorno alla corsa.
10: Felix Levitan, l'organizzatore, era una specie di mafioso. Quando Tom morì, disse più o meno: qui la responsabilità se la prende Tom Simpson, oppure l'organizzazione del tour. Assicuratevi che il tour non venga mai incolpato. E poi c'era Pierre Dumas, il medico, che non faceva altro che puzzare di whisky. Non avevano materiale per rianimarlo e gli fu praticata solo la respirazione bocca a bocca. Perché va bene, Tom aveva preso delle anfetamine, ma nulla era stato fatto per fronteggiare quello che comunque poteva essere previsto.
7: Pochi giorni dopo quei fatti, la vita avrebbe imboccato una traiettoria, quella sì, imprevista e imprevedibile.
10: Incontrai la vedova il giorno del funerale di Tommy. Si chiamava Helen. Mi sono avvicinato, le ho stretto la mano e abbiamo iniziato a parlare degli ultimi giorni di Tommy. Poi però abbiamo iniziato anche a scriverci e poi a sentirci e poi a vederci. Ci siamo innamorati. Non c'è un perché. Le cose vanno così.
7: Barry Hoban ed Helen Sherburne si erano sposati poco dopo. Barry avrebbe assunto la patria potestà di Jane e Joanne, le due bambine che portavano il cognome di Tommy Simpson. A loro due, presto, si era aggiunta una terza sorella, chiamata Danielle, che invece di cognome faceva Hoban. Hoban come suo papà Barry, che una volta aveva vinto in lacrime una tappa al Tour su un mandato dei compagni di corsa perché quello era il solo modo per riempire il vuoto lasciato dalla morte di Tommy Simpson. Barry Hoban, che poi avrebbe riempito il vuoto lasciato anche nella sua famiglia, su mandato però solo del suo cuore e di quello della vedova di Simpson.
10: Helen ed io siamo sempre stati felici. Spesso parliamo di Tommy come se fosse ancora vivo. Quando accade, lo facciamo sempre sorridendo.
7: Barry ed Helen, non più piegati dalle lacrime. Barry ed Helen in piedi accanto uno all'altra. Anche questa volta il corso delle cose aveva ripreso la propria traiettoria e nonostante tutti avessero la morte nel cuore, tutti avevano anche il sorriso sulle labbra. La vita a volte è anche così. Grazie ad Alex Messina per la regia e per avere musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

0: GR1.
1: Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano i dati Istat sul deficit e gli effetti sui conti pubblici e le regole europee. Ci aggiorna in studio Paola Anania.
2: Buongiorno, una notizia attesa per capire quanta flessibilità il governo avrà nella gestione della prossima manovra finanziaria. La speranza era ovviamente che il rapporto tra il deficit e il PIL, vale a dire, per semplificare, tra quanto si spende e quanto si produce come ricchezza in Italia, rientrasse sotto la soglia del 3%, annullando dunque la procedura europea di infrazione. Il dato Istat invece conferma un valore leggermente superiore, il 3,1% per il 2025, meglio del 2024, ma di circa 2 miliardi sopra il livello di equilibrio dei conti. La procedura di infrazione dunque rimane aperta ed è stato immediato il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Ha detto che ne prendiamo atto, ma con rammarico. Lavoriamo per uscire dalla procedura nel 2027. Rapidamente altri dati economici dell'Istat: il PIL è aumentato dello 0,6% e poi la pressione fiscale, che invece è in crescita sul 2024 al 42,9% del PIL.
1: Presentata la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 diminuiscono gli incidenti mortali nei luoghi di lavoro, sono 1.198 rispetto ai 1.239 del 2024, mentre le denunce di infortuni lo scorso anno sono state 600.000, pari a un aumento dell'1,2%. In forte crescita le malattie professionali, le denunce sono state 98.312 con un incremento dell'11,3%. Rispetto al 2024 è il dato più alto degli ultimi 26 anni. Al via a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con il dibattito generale dei capi di Stato e di Governo, atteso tra gli altri il discorso di Trump.
3: Ultima volta per Antonio Guterres, segretario generale, e per il presidente francese Macron. A battesimo, invece, la leader del Venezuela, Delcy Rodriguez, e il neo primo ministro britannico, Burnham. Ma la due giorni di assemblea generale a New York è soprattutto l'occasione delle strette di mano. La prima, quella tra Trump e il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Quella più attesa, però, alle 19 italiane, tra il leader ucraino Zelensky e il capo della Casa Bianca, che dovrebbe salire sul podio prima, alle 16 italiane, per il suo intervento. Ad ascoltarlo non ci sarà però la stampa televisiva americana, dopo che il presidente ha bandito la CNN e altri network hanno deciso per solidarietà di non prendere il suo posto. Tra i faccia a faccia più attesi, dopo domani a Washington, quello tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Si punta a un'intesa formale sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sul prolungamento della tregua commerciale, e l'intesa tra i due giganti potrebbe pesare anche sulla scelta del successore di Guterres, che sarà eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Sicurezza, dove le due superpotenze hanno diritto di veto. Carla Frogheri, GR1.
1: Almeno 154 morti nei combattimenti degli ultimi due giorni e nello Yemen. Nella notte un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna. Dai ministri degli affari esteri del G7 l'appello agli Houthi: cessate immediatamente le azioni militari e gli attacchi contro la navigazione nel Mar Rosso. Dicevamo dell'Assemblea Generale dell'ONU e dell'attenzione puntata anche sui bilaterali a margine. Zelensky ha già incontrato Macron per discutere di aiuti per l'inverno. Sul campo ancora vittime, 2 morti e 6 feriti a Dnipro. Monito dall'alta rappresentante europea Kaya Kallas, i Paesi membri mantengano le sanzioni contro Mosca, mentre si discute sulla possibilità di revocare alcune restrizioni a oligarchi russi. Per la missione Aspides servono più navi aeree, dice Kallas, ma non ne abbiamo. La cronaca a Pesaro, operazione dei carabinieri con perquisizioni per 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov e le testavano.
4: Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono partite da un monitoraggio del territorio e dei siti e dei profili social collegati. Il gruppo avrebbe agito nel febbraio del 2026. In un video in mano agli inquirenti si vedono i ragazzi che lanciano bottiglie Molotov in un capannone abbandonato, con atteggiamenti di soddisfazione, e sembrano farsi complimenti. I 4 ragazzi tra i 18 e i 21 anni sono residenti nelle province di Pesaro, Urbino, Rimini e Bologna e si incontravano per realizzare bottiglie incendiarie di tipo Molotov. I carabinieri carabinieri hanno anche sequestrato tablet e computer smartphone, ritrovate anche indicazioni su come costruire gli ordigni. I giovani sarebbero vicini ai collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Il tenente colonnello Antonio Patruno, comandante reparto operativo del comando provinciale di Pesaro.
0: Oggetto dell'indagine oggi è capire perché lo stavano facendo, perché ancora non si è capito realmente cosa volevano fare. Se era tipo addestramento, ragazzi che comunque appartengono a dei collettivi studenteschi di quelli, diciamo, impegnati politicamente.
4: Elena Paba, GR1.
1: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale di cui venerdì scorso è stato vittima un 12enne a Torino. È un giovane di 20 anni, aveva attirato il ragazzino in un parco con la scusa di un giro in monopattino e la promessa di un dolce. La denuncia era partita dalla famiglia alla quale il 12enne aveva raccontato l'accaduto. Siamo allo sport calcio, gli arbitri a confronto con gli allenatori di Serie A sul VAR.
5: Autocritica sugli errori, ma la linea del VAR resta quella, non cambia, dice il designatore Daniele Orsato nel corso dell'incontro a Lissone con gli allenatori della Serie A. Lasciar giocare, non fischiare i minimi contatti, scandisce nel suo speech il designatore. Il VAR silenziato non convince, ci sono molti mal di pancia. Ascoltate ad esempio il pensiero del presidente del Frosinone Maurizio Stirpe.
6: A me non piace, ci ha danneggiato secondo me più di un'occasione dall'inizio del campionato. C'è qualche cosa da rivedere in questa nuova strategia, perché altrimenti diventa un ibrido dove in pratica prevale il concetto della discrezionalità.
5: I numeri di queste prime giornate sono crollate alle revisioni VAR da 10 ad 1. Il tempo effettivo è arrivato a 59,31. La media falli è scesa a 22,60 da 26,23 dello scorso campionato. E sono scesi radicalmente anche i calci di rigore, 2 contro i 9 della passata stagione. Emilio Mancuso, GR1.
1: Meteo, Italia spaccata in due, bel tempo al centro-nord, temporali nelle regioni meridionali, in particolare in Calabria e Sicilia, dove la protezione civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Parte stasera da Verona il gran finale del Tour di Ligabue, dopo i concerti negli stadi e le date europee di quest'estate.
7: Restare soli.
1: All'Arena il primo dei 14 appuntamenti che celebrano i 30 anni del brano Certe Notti che sentite in sottofondo e dell'album Buon Compleanno Elvis, un viaggio che attraversa le tappe fondamentali della carriera del rocker di Correggio, dai pezzi cult alle uscite più recenti. Il calendario si concluderà il 24 ottobre a Milano.
7: Da Mario, prima o poi.
1: È tutto, la linea va ora all'informazione regionale.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile.
9: Rai Radio 1 Sport. Milano Cortina 2026. Michela Moioli e Flora Tabanelli. Storia di donne irriducibili di Manuel Codignoni.
10: Flora Tabanelli per il terzo decisivo salto. È buono anche l'atterraggio di schiena. Un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto, molto lontana. Flora Tabanelli, già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. E terza Flora Tabanelli, dunque medaglia di bronzo. Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Wittmer. Terza ancora, lì ancora Michela Moioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moioli, è medaglia di bronzo.
11: Stavolta iniziamo dalla fine, dall'epilogo, anzi dagli epiloghi, perché per una volta è anche bello spoilerare, partire dalla fine per raccontare la storia dal principio, le storie nello specifico. Sì, perché una delle cose belle dello sport, anzi forse la più bella, è la sua capacità di raccontare storie, il che non sarebbe di per sé qualcosa di speciale, succede con tante altre cose, ma la peculiarità ultima dello sport è quella di proporre, quando ci sono di mezzo interpreti straordinari, storie che travalicano il buon senso, la logica, i fatti e le opinioni, come cantavano i CSI, e anche le raccomandazioni, intese stavolta come non far questo, è pericoloso, è impossibile. Oggi come ieri e come domani, lo sport propone storie che se fossero in un film diremmo, ha ragione, ma no, questa cosa non è possibile, è una palese finzione, un'americanata, figurati se davvero potrebbe succedere, ma invece nel mondo reale accade e come, e la storia sportiva ne è piena di esempi. Pennellate a caso, Niki Lauda che 40 giorni dopo l'incidente al Nürburgring, le fiamme, le ustioni, il coma, risale sulla Ferrari con la pelle sanguinante sotto il casco e arriva quarto a Monza. Franco Baresi che ai mondiali del 94 si rompe il menisco a inizio rassegna e con un miracolo riesce a tornare in campo per la finale, giocando una partita pazzesca, per tacere di Sofia Goggia o la stessa Federica Brignone, per restare in tema Olimpiadi invernali. Vincere dopo l'infortunio, recuperare e tornare. E poi c'è il passo successivo, vincere con l'infortunio, contro tutte le possibilità, contro la logica, come il calabrone, il celeberrimo paradosso dell'insetto che non ha le caratteristiche per volare eppure lo fa. Storie da film, appunto, che in un film però sarebbero troppo, ma nella realtà invece sono straordinariamente vere e veramente straordinarie. Olimpiadi di Milano Cortina, Olimpiadi di casa per ogni atleta italiano, il che vuol dire motivazione, pressione, desiderio, paura, ma anche e soprattutto voglia di esserci ad ogni costo, o per meglio dire costi quel che costi. Oggi vi raccontiamo due storie, due personaggi diversi, per storia sportiva, palmarès, ma uniti, anzi molto unite, proprio in questo, la voglia di esserci ad ogni costo, contro il dolore, le difficoltà per cavalcare un sogno e conquistarselo. Flora Tabanelli è nata nel 2007, il che vuol dire che quando iniziano le Olimpiadi ha 18 anni appena. 18 anni, un cappello pieno di sogni da realizzare, ma anche tanti già realizzati. Una Coppa del Mondo di freestyle e una di Big Air già vinta, oltre a due medaglie d'oro nei giochi invernali giovanili.
12: Yes, she can!
13: Dealt with it all good.
14: Next up, Flora Tabanelli.
13: Switch double. Oh, wow.
14: There we go. We got there in the end.
13: We got there.
14: Can Flora Tabanelli put this one down? Absolutely no issues with that level of pressure. Flora Tabanelli takes the gold in the women's free ski big air.
11: Nella sua specialità una celebrità, insomma, pur così giovane, mentre il grande pubblico ha conosciuto lei e suo fratello Miro per uno spericolato salto con gli sci sopra Tadej Pogacar durante la tappa del Giro 2024 con arrivo al Mottolino di Livigno. La maglia rosa vola verso il successo, loro due gli sono letteralmente volati sopra, in mondovisione. Le Olimpiadi, il sogno di una vita, con l'obiettivo anche, spiegava prima dei giochi, per l'appunto di far conoscere la propria spettacolare specialità.
15: Un obiettivo che mi pongo anche di espandere il mio sport, che appunto non è molto conosciuto soprattutto in Italia ma anche in tutto il mondo, non c'è una grossa partecipazione, quindi di espanderlo appunto il più possibile in Italia, di farlo conoscere.
11: Il sogno di una vita che però rischia di saltare. A tre mesi da Milano Cortina, l'infortunio in allenamento, la diagnosi che stenderebbe un toro, il legamento crociato anteriore rotto. Di solito ci si opera e se ne vanno 9 mesi, più ovviamente l'allenamento per tornare in forma. Ma invece no, per Flora. La grinta, l'incoscienza forse dei 18 anni, niente operazione. Un tutore, una terapia conservativa e via andare, anzi saltare. In una specialità, il freestyle, dove, per l'appunto, si salta, si fanno evoluzioni e dove già da integre è complicato restarci. Figuriamoci da infortunate. Ma i giochi arrivano ogni 4 anni, è la prima volta questa, il futuro è oggi, grinta, volontà, i sacrifici fatti assieme al fratello Miro, anche lui freestyler, per imparare i trick, per diventare la più brava, motivazioni, stimoli, e arriva il giorno della finale, anzi la notte della finale a Livigno, e come va a finire? Come in un film, appunto.
10: Flora Tabanelli è quarta in questo momento, dunque fuori dal podio, comincia a scendere, deve escogitare qualcosa di speciale se vuole risalire la classifica, ma vediamo Flora Tabanelli per il terzo decisivo salto, è buono anche l'atterraggio, gli schiena un salto di 6 1,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana. E beh, adesso la valutazione è dei giudici, è inutile sbilanciarsi perché il pubblico comunque è entusiasta, tifa per la giovanissima Flora Tabanelli, appena 18 anni, ma già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. Terza Flora Tabanelli, ci sono gli abbracci per Flora Tabanelli, medaglia di bronzo a 18 anni nello sci acrobatico Big Air.
11: Vincere oltre l'infortunio, vincere con l'infortunio, di nuovo. Parole e musica di Flora Tabanelli, che poi lo racconta con una calma e una naturalezza irreali.
15: Allora, avevo il tutore, sicuramente sì, è qualcosa che ho tenuto questi mesi tutte le volte che sciavo, perché comunque il ginocchio è rotto, quindi bisogna prevenire. Cioè, sicuramente una cosa che non volevo fare in questo periodo era caderci sopra di nuovo, anche se è successo in qualche occasione, comunque ce l'avevo sempre addosso. Non credo di essermi mai abituata a un tutore, perché comunque è una cosa un po' ingombrante e mi andava nello scarpone, comunque dà fastidio alle tibie, quindi un po' scomodo, ma ne è valsa la pena sicuramente, perché è servito tanto in alcuni casi. Siamo un'Olimpiade, cioè se non si dà tutto qua non so dove si può dare il massimo, quindi ho detto se va bene sarò contentissima, se non va bene sarò contenta lo stesso, perché essere qua era già una vittoria per me.
11: Adesso facciamo un salto indietro di qualche anno e spostiamoci nel 2018, 8 anni prima di Milano Cortina. Il 16 febbraio Flora Tabanelli aveva appena 10 anni, viveva ancora con i genitori che gestiscono un rifugio sull'Appennino. Si divertiva a giocare col fratello Miro, che all'epoca già si costruiva i salti da solo, ma non aveva ancora provato il freestyle, lo avrebbe fatto solo 3-4 anni più tardi. Quel giorno, invece, Michela Moioli si trovava dall'altra parte del mondo, a Pyeongchang, e dopo una finale mozzafiato conquistava l'oro olimpico nello snowboard cross. Quella spettacolare gara in cui si scende tutti assieme con lo snowboard in un percorso fatto di curve, gobbe, salti, e il primo che arriva vince.
12: La sorpassa sul salto di Michela Moioli. Davanti a Michela Moioli, Lindsay Jacobellis perde terreno.
16: Perfetta Michela Moioli, non perde assolutamente velocità in questa parabola.
12: Dai, Michela spinge.
16: Ne esce ancora nell'ultimo salto, vola lunghissima Michela Moioli.
12: Si fa viva Eva Samkova.
16: Pochissimi metri prima
12: l'ultimo
16: dell'arrivo
12: salto
16: di questa finale.
12: Michela Moioli è davanti. Michela Moioli, oro.
16: Primo
12: e secondo oro italiano, Michela Moioli.
16: Grandissima
12: gara per Michela. Oh wow, questa è un'emozione incredibile. Michela per terra non ci crede, dietro di lei è successo di tutto e Michela esulta. Coronamento di una stagione incredibile, sì, che l'ha vista protagonista in Coppa del Mondo, e 4 anni di lavoro che hanno portato la medaglia d'oro.
11: Il tutto, corsi e ricorsi, recuperando da un infortunio al ginocchio, anche qui il crociato che salta. Fu un'Olimpiade pazzesca, ricorderete il trionfo in discesa libera di Sofia Goggia e le due amiche bergamasche, Goggia e Moioli appunto, protagoniste assolute sulla ribalta sportiva italiana. 4 anni dopo, per Michela, ancora giochi, questa volta a Pechino, e ancora medaglie nella gara a squadre, un argento a irrobustire il palmarès.
17: Bergamasca oggi davvero finora straordinaria, con il turbo incorporato, velocità doppia rispetto alle sue avversarie, nettamente al comando. Michela Moioli sta dominando questa run di finale al femminile. Attenzione, perché testa a testa sono rimaste in due a giocarsi la medaglia d'oro. Michela Moioli, curva a sinistra, deve fronteggiare l'attacco di Lindsay Jacobellis, dunque sprint finale, si annuncia lo sprint finale tra Michela Moioli e Lindsay Jacobellis, con l'americana che va in testa davanti alla nostra Michela Moioli, davvero casata l'americana dopo la medaglia d'oro dell'altro giorno. Si avvicina il rush finale, l'ultimo salto e poi il traguardo, va a vincere l'americana Michela Moioli, medaglia d'argento per l'Italia, comunque una grande medaglia d'argento.
11: Contestualizziamo tutto questo per spiegare che se a Milano Cortina Flora Tabanelli era uno dei volti nuovi, Michela Moioli ci arrivava invece da veterana, classe 1995. Esperienza, talento, in una parola, una superstar. Eppure, perché la vita prende spesso traiettorie incomprensibili, se non a posteriori, 2 giorni prima della gara individuale succede l'inverosimile. Durante un allenamento una collega le cade davanti, lei non può evitarla e finisce, nell'ordine, faccia a terra e in ospedale. Un trauma facciale, partecipazione in dubbio, condizioni ben lungi dall'essere quelle ideali contro avversarie oltretutto ben più giovani, si presenta in partenza con il volto completamente tumefatto, ma anche qui, come si dice nella sua Bergamo, mola mia. Michela si rimette in piedi, torna in pista e...
10: Michela Moglioli nella finale, la pettorina a blu, sta cercando di guadagnare posizione, attenzione perché stava cadendo, stava perdendo l'equilibrio Michela Moglioli, ma è lì adesso su questa curva, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Wittmer, guida l'australiana Buff davanti a Adamčíková, Repubblica Ceca, terza ancora lì, ancora Michela Moglioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moglioli. Michela Moglioli tris di medaglie olimpiche in diverse edizioni, oro Pyeongchang nell'individuale, l'argento a Pechino con Omar Visintin nel nuovo cross misto, questa volta arriva il bronzo ancora nella prova individuale, bel bronzo.
18: Beh, è stato sicuramente difficile mettere insieme un po' i pezzi, la mia faccia comunque è ancora bella tumefatta, però ci credevo e ho sicuramente avuto tante persone vicine in questi giorni, dalla squadra, ai tecnici, alla mia famiglia, e senza di loro non sarei sicuramente riuscita a partire oggi. È stato un grandissimo lavoro di squadra e soprattutto io che ci credevo fino in fondo. Stamattina lo dicevo in partenza, Moglioli never dies, perché sono apparsa in partenza dopo due giorni devastata dalla caduta, però secondo me non è che c'è una cosa particolare, secondo me la voglia che abbiamo io e tutte queste ragazze di provare a dare il massimo, provare a vincere, provare a dare il meglio e farlo sullo snowboard, che probabilmente è la cosa che per noi è più naturale. Infatti credo che anche altre ragazze come me il giorno della gara fanno click. Io i giorni scorsi ero in balia di me stessa, non pensavo neanche di riuscire a... non ci credevo in alcuni momenti, lo ammetto, però oggi ho fatto click ed è quello che secondo me fa la differenza tra un bravo atleta e un campione. Io so che tante volte devo toccare il fondo e poi diciamo che risorgo dalle mie ceneri come una fenice. Diciamo che mi sono portata un po' di bruciature dalle fiamme, però dai, sono contenta.
11: Le parole di Michela Moglioli dopo il bronzo sono la spiegazione perfetta di questo mix di grinta, voglia, resilienza, capacità di riconoscere i propri limiti, ma anche e soprattutto voglia di superarli, esplorando possibilità diverse per raggiungere l'obiettivo. Una summa, un manuale di crescita personale in pochi secondi, letteralmente, che spiega, come avete sentito, anche quello che differenzia un buon atleta da un campione vero. Ma non finisce qui, come diceva qualcuno, perché pochi giorni dopo arriva il bis nella gara a squadre con Lorenzo Sommariva, questa volta addirittura d'argento.
10: Terza Michela Moglioli, davanti la Francia, Lea Cassà, poi Charlotte Banks per la Gran Bretagna, vediamo se riesce a rimontare anche in questo caso. Per adesso sarebbe medaglia, comunque medaglia di bronzo l'Italia. Ancora i Dossi prima di una curva piuttosto impegnativa, curva stretta, Michela Moglioli cerca di seguire la sua traiettoria, cerca di guadagnare velocità per andare all'inseguimento della Gran Bretagna e della Francia. Ancora Michela Moglioli sempre al terzo posto, vediamo se riesce ad attaccare qui Michela Moglioli, a riprendere qualche posizione. E Michela Moglioli che lì ora deve attaccare dopo le ultime onde, l'ultimo salto e va a prendersi la medaglia d'argento Michela Moglioli per l'Italia, pugni al cielo, ha vinto la Gran Bretagna, medaglia d'oro, poi l'Italia.
19: Per quanto mi riguarda, io sono davvero contentissimo di aver fatto di nuovo una medaglia insieme alla Michela in un evento importante come le Olimpiadi. Sono certo che nei prossimi giorni realizzerò e sarò sicuramente molto più felice di adesso.
18: Avete tutti questa abitudine di pensare sempre al futuro, ma viviamoci il presente, godiamoci queste medaglie. Io adesso me le goderò da morire, perché in passato non sono sempre riuscita a farlo e poi il futuro si vedrà.
19: Queste medaglie portano, diciamo, in auge uno sport un po' di nicchia come può essere lo snowboard cross. Spero davvero che tanti giovani si avvicinino a questa disciplina perché è davvero bellissima e soprattutto divertente, anche se viene vista un po' pericolosa, a mio avviso non lo è, perché pian piano si migliora e si può arrivare ad alto livello.
20: Beh, sicuramente possiamo essere un bel esempio per i giovani, portare un po' di quei bambini come lo siamo stati noi a provarlo. Io mi sto impegnando con la mia scuola scia a Bergamo a far crescere il movimento dello snowboard, perché sicuramente è un po' diminuito, è uno diciamo dei miei obiettivi futuri. Ci metterò sicuramente la faccia ce l'ho già messa.
11: La faccia ce l'ha già messa, scherza Michela, non solo per far crescere questo sport, ma anche per ispirare, al pari di Flora Tabanelli, tutti coloro che si trovano davanti a difficoltà, problemi, di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili. Vincere medaglie con un crociato rotto, come Flora, vincere dopo che due giorni prima sei finita in ospedale, ti trovi a dover lottare contro colleghe più giovani, in condizioni fisiche non perfette, coi lividi in faccia e, per usare le sue parole, alla deriva, sono insegnamenti, lezioni. Passare oltre con la mentalità, con la forza, la tenacia e, perché no, anche quel pizzico di incoscienza che caratterizza chi fa certi sport, come lo snowboard cross o come lo sci freestyle, dove sai che ti puoi far male e non c'è nessuno che l'abbia scampata, ma dove l'insegnamento è proprio quello di rialzarsi, non mollare, andare contro il dolore, oltre le ferite, per aspera ad astra. Flora e Michela, Michela e Flora, l'una Flora allo sbocciare della carriera, l'altra Michela, campionessa già affermata, che preferisce, l'avete sentita prima, godersi il presente e non pensare al momento, al futuro. E forse non è un caso che alla vigilia dell'appuntamento olimpico le due si siano presentate assieme davanti ai microfoni della federazione, in un ideale fil rouge tra esperienza e gioventù, ispirazione e amicizia. Ascoltatele.
20: Beh, per me ormai è il quarto avvicinamento olimpico, quindi diciamo che sono abbastanza rodata. Per te, com'è la prima?
21: Io ti prendo come ispirazione.
20: Grazie.
21: Cioè, la prima, non so, tanta emozione di partecipare, sicuro sarà in Italia, quindi anche quella è ancora un'emozione più grande e non vedo l'ora.
20: Ma io ci penso tantissimo, penso a quel giorno, penso ogni giorno, perché sono emozionata e sono felice di poter affrontare questo viaggio e non vedo l'ora.
21: Anche per me è così, ma dall'altro lato affronto giorno per giorno, quindi gara per gara, allenamenti prima di tutto. Un po' cerco di non pensarci e cerco, appunto, come dicevo prima, di migliorare sempre di più, e poi ovviamente dipenderà dalle condizioni che ci saranno quel giorno, da come sarà la gara, però non so, per me l'importante è arrivarci preparata e essere tranquilla, sì.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Istat, deficit ancora al 3,1% del PIL. Per l'Italia resta la procedura di infrazione delle regole europee. Il ministro Giorgetti, prendiamo atto con rammarico. Conflitti, clima, migrazioni. A New York si apre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sul tavolo le principali crisi internazionali, attesa per il discorso di Trump. Il 12enne abusato a Torino, il giovane fermato, ha confessato la violenza. La relazione annuale dell'INAIL, in lieve calo gli incidenti mortali sul lavoro, crescono le malattie professionali. Oltre 200 eventi, a Milano si apre la settimana della moda, attesi più di 140.000 visitatori. Vivere il mio concerto più bello, esce postumo il nuovo album live di Ornella Vanoni, che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Settimana azzurra, le nazionali di calcio e pallavolo al lavoro per le sfide contro Belgio e Finlandia. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Sfuma l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Il ministro dell'Economia Giorgetti, prendiamo atto con rammarico.
3: Non sono bastati i tagli ai ministeri per 600 milioni e neanche le ultime revoche degli incentivi del superbonus. L'Istat conferma che nel 2025 il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, mancando per un solo decimale la soglia critica del 3% che avrebbe permesso all'Italia di chiudere anticipatamente la procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'Economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà poi Eurostat il 21 ottobre, una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva almeno il 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi. Non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro slitta al 2027. Un ostacolo alla spesa per energia e difesa, poiché si riduce la flessibilità che il governo avrà nella gestione della prossima manovra. Gelsomina Testa, GR1.
2: E alla luce dei dati dell'Istat sul deficit PIL 2025, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, chiude ad un eventuale nuovo contributo delle banche. Noi siamo per mantenere i patti, i dati europei non dipendono dalle banche, le banche hanno fatto tutto il possibile per sostenere l'economia. E sui dati economici Istat, ma anche sul provvedimento per limitare gli stranieri nelle scuole, si concentra il dibattito fra i partiti.
4: Il governo arriverà a fine legislatura, Fratelli d'Italia punta alla scadenza naturale dell'esecutivo, quindi sul tema stranieri a scuola, Simona Petrucci.
5: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia dicono basta alle classi ghetto, frutto di anni di politiche migratorie e fallimentari della sinistra, perché la vera integrazione si fa con regole chiare e difendendo l'italiano.
4: Per noi moderati, Maurizio Lupi difende un provvedimento, misura di buonsenso per l'integrazione e l'inclusione, per il tetto gli stranieri e anche la Lega, quindi sul tema alleanze Vannacci avverte, non voteremo questa legge elettorale fatta contro di noi, ma è polemica sulla frase sulle donne e le gonne. Le preferisco senza, quindi la precisazione, le voglio libere. Parole che comunque indignano, un campionario di oscenità per Italia Viva. Il tetto agli stranieri solo propaganda per i 5 Stelle, quindi l'affondo dal PD sui dati Istat. Certificano il fallimento del governo, la pressione fiscale è aumentata al 43%, come se non bastasse il debito è aumentato ancora e non riusciamo a uscire dalla procedura di infrazione. Antonio Misiani.
6: Dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
4: Per AWS dal governo solo disastri, si vada a votare il prima possibile. Alessandra Allegra, GR1.
2: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite inizia tra poche ore a New York, al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni.
7: L'arrivo del presidente ucraino Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena, e poi quello del presidente iraniano Massoud Pezeshkian a dire quale sarà il fulcro dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma il quadro è in peggioramento nello Yemen, che apre in qualche modo i lavori a New York, con una dichiarazione dei ministri degli affari esteri del G7 che chiede ai miliziani Houthi di cessare immediatamente tutte le loro azioni militari contro il trasporto marittimo. Assemblea Generale delle Nazioni Unite con un ordine del giorno fittissimo. L'ONU è chiamata a ribadire il suo ruolo ruolo per rilanciare la diplomazia globale ora in grande difficoltà. Alle 16 italiane, atteso il discorso di Trump, ad ascoltarlo nessun network televisivo americano dopo che il presidente ha bandito la CNN. Tra i faccia a faccia più attesi della due giorni, stasera quello tra Trump e Zelensky, mentre Macron, alla sua ultima assemblea, continua a ribadire la necessità di sostenere Kiev. Domani, poi, vertice a Washington tra il capo della Casa Bianca e il presidente cinese Xi Jinping, intelligenza artificiale, tregua commerciale e la necessità di trovare un'intesa per il successore di Antonio Guterres, che lascia l'incarico di segretario generale. Carla Frogheri, GR1.
2: Lo Yemen lo sentivamo al centro dei lavori dell'Assemblea ONU, ma i combattimenti continuano. Nelle ultime 48 ore il bilancio delle vittime ha superato quota 150.
0: Continua la fuga di centinaia di migliaia di civili davanti all'avanzata dei ribelli Houthi in Yemen. Intanto le forze governative alleate con i sauditi per contrastare il tentativo dei ribelli di rovesciare l'esecutivo yemenita colpiscono le postazioni Houthi. Un jet saudita uccide 6 persone nella città portuale di Mocha, tra cui 2 bambini. Dopo il rifiuto della Casa Bianca di aiutare l'Arabia Saudita, è il premier britannico Burnham a farsi avanti. I telegiornali annunciano che Londra offrirà assistenza a Riyadh per il rifornimento in volo dei jet impegnati contro gli Houthi. L'Unione Europea, sollecitata dall'Italia, cerca di rafforzare la missione Aspides, che da oltre 2 anni protegge la navigazione nel Mar Rosso. Servono più navi, ma non ne abbiamo abbastanza, dice l'altra rappresentante Kaya Kallas. Nonostante la tensione montante, lo Yemen martoriato da oltre 10 anni di guerra civile cerca di non mostrarsi in ginocchio. A Marib, roccaforte governativa che i ribelli vogliono ora conquistare, ci si prepara a celebrare l'anniversario della rivoluzione che rovesciò proprio quell'imamato che gli Houthi vogliono ora restaurare. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In attesa dell'incontro tra Trump e Zelensky in serata a New York, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un raid russo notturno ha provocato 3 morti e 6 feriti a Dnipro, mentre Mosca ha riferito di aver intercettato e abbattuto 297 droni ucraini su diverse regioni russe e sulla Crimea annessa. Kiev rivendica attacchi a 2 raffinerie, a Samara e a Ufa. Lo Stato Maggiore ucraino riferisce anche di combattimenti sul terreno nei pressi di Pokrovsk, con 33 attacchi russi respinti. Rai Radio 1, sono le 13:07. La cronaca ci porta a Torino, dove è stato fermato un 20enne con l'accusa di aver abusato di un bambino di 12 anni.
8: Una volta arrestato ha confessato tutto. La scusa del mostrare il monopattino nuovo ragazzino per adescarlo e convincerlo a fare un giro con lui, poi di averlo portato in un luogo isolato dove l'ha costretto ad avere rapporti sessuali. Venerdì il bambino sta giocando nel cortile delle case popolari dove vive, nel quartiere Barriera Milano, periferia nord-est di Torino, quando l'avvicina un 20enne che lo convince a salire su monopattino per fare un giro insieme. A quel punto lo porta nel parco dell'Arrivore, al limite della città, a ridosso del fiume Stura, dove si consuma l'abuso. Dopodiché il ragazzino è stato accompagnato in un mini market della zona, dove il 20enne gli ha comprato delle bibite e delle patatine, per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del 12enne. Il bambino, sotto shock, dapprima non racconta tutto alla madre. La donna però si allarma e chiama la polizia. È allora che il 12enne rivela l'accaduto. Attraverso le immagini delle telecamere della zona, gli agenti identificano l'autore, un 20enne italiano d'origine egiziane. I poliziotti lo hanno fermato mentre girava in monopattino per il quartiere Barriera Nizza. Aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Ora è in carcere, accusato di violenza sessuale aggravata. Claudio Pigolo, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte di Denise, la figlia di Lea Garofalo, eroina antimafia, uccisa dal marito per essersi ribellata alle regole delle 'ndrine calabresi. Proseguono le indagini della procura di Velletri per istigazione al suicidio. Al setaccio la memoria del cellulare della giovane che si è tolta la vita a 35 anni.
9: Il contesto familiare e personale di Denise. È su questo che gli investigatori concentrano l'attenzione per capire cosa abbia spinto la giovane figlia di Lea a gettarsi dalla finestra della sua abitazione ad Ariccia, zona Castelli Romani. Il compagno, un 30enne operatore sanitario, è stato già ascoltato come persona informata sui fatti. È stato lui a riferire che Denise aveva riallacciato il rapporto con il padre, Carlo Cosco, all'ergastolo perché ritenuto il mandante dell'omicidio di Lea Garofalo. Sembra che avesse di nuovo legami anche anche con il suo ex fidanzato Carmine Venturino. Fu lui a rivelare che la mamma di Denise era stata uccisa e il corpo bruciato a San Fruttuoso. Riconobbero i suoi resti dalla radiografia di un dente. Sullo sfondo emerge anche la vicenda della figlia di Denise, 4 anni appena, affidata ai nonni paterni dopo la decadenza della responsabilità genitoriale. I consulenti della procura sono già al lavoro per analizzare smartphone e dispositivi elettronici della vittima. Potrebbero svelare altre drammatiche verità. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Presentato a Roma il rapporto annuale INAIL. Aumentano le malattie professionali, lieve calo negli infortuni mortali.
10: Nel 2025 ci sono stati 37 decessi in meno sul lavoro rispetto all'anno precedente, un dato comunque pesante. Nella relazione annuale dell'INAIL si parla di 1.198 morti. Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'istituto.
11: 519.000 denunce per lavoratori. Di queste l'80% sono avvenute in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Si segnala un aumento del 2,4% per queste ultime.
10: Lo scorso anno le malattie professionali denunciate sono state 98.312, segnando il picco più alto degli ultimi 26 anni. Alla presentazione del Focus INAIL, anche la ministra delle politiche sociali Marina Calderone, che ha rimarcato l'importanza del concetto di sicurezza già delle scuole e ricordato gli investimenti nel settore delle piccole e medie imprese.
12: 600 milioni di euro destinati annualmente ai bandi ISI vuol dire avere attenzione anche per quel mondo delle piccole e medie imprese che deve poter investire in sicurezza sostenuto dalla nostra fiscalità.
10: Lorenzo Opice, GR1.
2: Stellantis torna alla cassa integrazione nello stabilimento torinese di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e riguarderà oltre 1.000 dipendenti. Siamo di fronte ad una situazione complessa, pesa il costo dell'energia, spiega un portavoce dell'azienda. È il professor John Cavadini, il vincitore del premio Ratzinger 2026, a consegnarlo il prossimo 19 dicembre. Sarà Papa Leone XIV, considerato una sorta di premio Nobel della teologia.
13: Il premio Joseph Ratzinger torna negli Stati Uniti e torna un teologo. John Cavadini, una cattedra all'Università di Notre Dame nello stato dell'Indiana, è stato scelto dal comitato scientifico per la serietà delle sue pubblicazioni, l'impegno allo zelo dell'insegnamento, la competenza accademica, la passione pastorale e il servizio ecclesiale di tutta una vita, ha detto il presidente della Fondazione Ratzinger, Don Roberto Regoli.
14: Un teologo laico, sposato, padre di famiglia, nonno, che si è molto occupato dei padri della Chiesa di Sant'Agostino, e Sant'Agostino è molto importante per noi perché è ciò che accomuna Benedetto XVI e Leone XIV. C'è una comune eredità culturale che appare molto viva per il presente e il futuro della Chiesa e della società.
13: A Notre Dame ho potuto vivere la mia vocazione come uomo di Chiesa e al tempo stesso come uomo dell'Accademia, ha detto Cavadini. Sono particolarmente grato per questo premio perché riconosce questi due aspetti della mia vocazione di teologo. Ilaria Metta, GR1.
2: Proposte concrete sull'attuazione della legge 140 del 2026 per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. A presentarle a Roma le comunità terapeutiche.
15: Procedure uguali per tutti a livello nazionale. Percorsi di cura per le persone con dipendenza detenute che coniughino legalità e sicurezza. Sono alcune delle proposte presentate dalle comunità terapeutiche per rendere concreta la legge 140 che prevede la possibilità di accesso a percorsi terapeutici e socio-riabilitativi esterni al carcere per le persone con tossicodipendenza e alcoldipendenza. Patrizia Saraceno, vicepresidente del Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi.
16: Le proposte che noi abbiamo fatto è quella del coinvolgimento delle comunità in quello che è il programma terapeutico e che venga data una retta nazionale per questo tipo di intervento.
15: Bisognerà attendere le linee guida della legge che verranno tracciate da una commissione entro fine novembre. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga Alfredo Mantovano.
17: Finora l'unica possibilità era dell'affidamento in prova in alternativa al carcere, ma con limiti di pena molto più bassi. Così i limiti di pena sono elevati e vi è l'ipotesi intermedia della detenzione domiciliare in comunità.
15: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Milano si apre la settimana della moda. Fino a lunedì, 200 appuntamenti in calendario e oltre 140.000 visitatori previsti.
18: Colori, tendenze, stili per la prossima primavera-estate anticipati in 61 sfilate. Si comincia oggi con Prada, si conclude con Armani. In questi tempi di immagini sempre meno reali e sempre più virtuali, le passerelle contano ancora per i brand? La sociologa della moda Eleonora Chiais.
19: Contano ancora nella misura in cui permettono di mettere in luce quella che è la filosofia del brand e di far circolare il nome anche all'interno di un target magari non interessato direttamente dal pret-à-porter, ma che si avvicina a questi nomi, a queste rappresentazioni, cogliendone poi i punti essenziali.
18: Questa sera nella galleria accanto al Duomo il grande evento Vogue World, che ogni anno si svolge in una capitale della moda. Poi mostre d'arte, spazi riservati ai giovani stilisti, una fashion week veramente ricchissima e anche un modo per la città di consolidare il binomio Milano-Moda. Quanto attrattivo?
19: Il connubio moda più Milano è preziosissimo per tutto il sistema del Made in Italy, non soltanto nel comparto moda, ma a pioggia in tanti altri settori.
18: Donatella Gori, GR1.
2: Dopo le anticipazioni delle ultime settimane esce il libro di memoria di Charles Spencer, fratello della principessa Diana, morta nel 1997 in un incidente d'auto a Parigi. Dalla stampa britannica, giudizi contrastanti. La corrispondente.
20: Di devozione a sua sorella o la vendetta contro l'ex cognato oggi re? Se lo chiedono media e commentatori, il libro di Charles Spencer, fratello minore di Diana, che esce contemporaneamente in tutto il mondo, inonda le librerie di Londra e si prepara a diventare un caso editoriale rovinando il sonno ai Windsor. Gli unici risparmiati dalle rivelazioni di Spencer sono i figli di Diana, William e Harry. Nel racconto, la solitudine della principessa, l'opprimente atmosfera di corte, il carattere di Carlo, allora principe di Galles, che dopo la morte di lei avrebbe detto sarà presto dimenticata. Il re viene descritto come una persona dai nervi fragili, era risentito persino quando gli insegnavo l'alfabeto, dice di lui la regina Elisabetta. Al di là delle dichiarazioni stridenti e delle rivelazioni sul carattere del sovrano, scrive il Times, il libro non è solo una difesa di sua sorella, ma una specie di faida sanguinosa tra due casate aristocratiche, gli Spencer e i Windsor, e un atto di denuncia delle regole stantie dell'aristocrazia inglese alla quale Spencer appartiene. Il palazzo studia la controffensiva per limitare i danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Presentata a Roma la 78esima edizione del PRI Italia, a ospitare il premio, promosso dalla RAI, sarà per la prima volta L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Lo slogan di quest'anno è Play Human, l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
21: Il premio di quest'anno, che è Play Human, è un premio molto importante perché rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
2: Vivere, il mio concerto più bello, è il nuovo album live postumo di Ornella Vanoni, che avrebbe festeggiato oggi il compleanno. Tanti brani, alcuni inediti, e collaborazioni con decine di artisti.
22: Una voce senza fine, una voce senza tempo, anche se il suo tempo fisico è finito il 23 novembre scorso. Ma Ornella Vanoni, che oggi avrebbe compiuto 92 anni, è immortale. L'hanno resa immortale la sua personalità esplosiva, ma a tratti malinconica, la sua simpatia, il teatro, ma soprattutto le sue indimenticabili canzoni. L'album live inedito, Vivere, il mio concerto più bello, esce il 13 novembre, ma è disponibile già la prima traccia di Almeno tu nell'universo, cantata con Elisa. Tu che sei... Tante le collaborazioni di cui si è avvalsa, da Colapesce a Dito nella Piaga, da Emma a Francesco Gabbani. 31 brani, due speciali inediti e le ultime due registrazioni in studio, nate durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico che l'artista stava preparando e che avrebbe dovuto vedere la luce proprio quest'anno. Senza fine. E stasera il piccolo teatro Streller di Milano ricorda Ornella con Diario sentimentale di una donna libera, una serata in cui il cantautore Pacifico ed altri musicisti festeggeranno la sua musica nel ricordo di una donna speciale. Aurelia Carafa, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Ferdinando Tarzitani. In regia Stefano Velli e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva, da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
23: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
5: Acqualete.
3: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Penelope, son tornato!
25: Ulisse, sempre più alto!
24: E tu invece sei rimasta bassa.
25: Come uno scontrino del gigante?
24: Sì!
26: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
27: GR1 Sport.
28: In studio Giuseppe Bisantis, campionato e coppe ferme e lo saranno ancora per un po'. Questo è il periodo della stagione dedicato a tutte le nazionali, comprese quelle giovanili. Per la nostra nazionale siamo all'alba di un nuovo corso con il ritorno di Roberto Mancini, da ieri al lavoro a Coverciano. Primo appuntamento venerdì qui a Roma contro il Belgio, debutto in National League, la mattinata di Coverciano nel servizio del nostro inviato.
29: Parafrasando una canzone lontana di Jovanotti, il problema, che poi non è un problema, è che in nazionale si arriva senza aver accumulato presenze in Serie A. Di più, a volte si è indispensabili per l'Italia quando nel club non si è nemmeno titolari. Guardando convocati da Mancini, nell'ultima giornata sono entrati nel secondo tempo Ken, Scamacca, Raspadori e Pio Esposito. Sono rimasti in panchina Vergara e Inacio. Hanno giocato dall'inizio Cambiaghi, Sebastiano Esposito, Zoma e Maldini. Questi ultimi decisivi con i gol delle vittorie esterne per Norimberga e Cagliari. L'attacco per il Belgio è da scoprire. I fratelli Esposito sognano di trovarsi insieme in campo. Non sarebbe un inedito. È già successo per pochi minuti a Pippo e a Simone Inzaghi in un amichevole con l'Inghilterra terra nel 2000. Più Esposito, le quattro partite di Nations League, un'opportunità, non un tour de force. Le sue parole al canale della FIGC.
30: È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello, perché alla fine a noi piace giocare le partite, quindi più partite ci sono, più secondo me i calciatori sono contenti. Quattro partite una dopo l'altra, tutte molto molto importanti, di un livello alto, e non vediamo l'ora di iniziare.
29: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
28: Altri azzurri, quelli della pallavolo, domani in campo per i quarti di finale degli europei contro la Finlandia. In gran forma il nostro opposto Yuri Romano, al quale le esperienze all'estero, prima in Russia e ora in Polonia, hanno portato miglioramenti sotto tutti i punti di vista. L'intervista della nostra inviata a Torino parte da un riferimento calcistico.
31: Yuri Romano, il bomber di questa Italia, il miglior realizzatore. Se dovessi paragonarti a un bomber della tua amata Inter, chi saresti secondo te?
32: Ma diciamo Lautaro, dai, negli ultimi anni è il mio giocatore preferito. Quando entro in campo con Micheletto facciamo io l'esultanza di Lautaro, lui quest'anno fa più Esposito.
31: Fare delle esperienze all'estero, quanto ti ha arricchito, non solo come giocatore, anche personalmente?
32: Mi hanno arricchito tanto, sì, soprattutto personalmente. Vivere tutto l'anno in un altro paese è molto diverso, ti fa crescere tanto, comunque ti devi adattare a una cultura diversa. Ogni paese da pallavolo è di alto livello, ma ha delle sfumature diverse, e quindi imparare anche a giocare un po' in modo diverso mi ha fatto crescere tanto.
31: Se dovessi scegliere la qualità migliore di questa Italia, che cosa diresti?
32: Il gruppo. Siamo bravi a integrare nuovi giocatori e nuovi amici, perché alla fine questo è un gruppo di amici, e questa sì, penso sia la qualità migliore, che aiuta anche i nuovi che arrivano a rendere al massimo da subito, perché si sentono a loro agio in questo gruppo.
31: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
28: Pagina sportiva tutta azzurra, ora parliamo di quelli del tennis. Coppa Davis, sorteggiati a Bologna gli accoppiamenti per le finali a 8 in programma dal 24 al 29 novembre prossimi. L'Italia, che ha vinto le ultime tre edizioni, debutterà il 25 novembre ai quarti con la Corea del Sud. Gli altri accoppiamenti sono Repubblica Ceca-Canada, Gran Bretagna-Germania e Austria-Spagna. Sono le 13:24 minuti e 18 secondi, è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci tra Sicilia orientale e Calabria. Poche nubi sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco ed ampi spazi di sereno sul resto del meridione e qualche nube in più sull'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi, temperature in diminuzione, specie sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
9: Perché la pizza quattro stagioni, no?
8: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
9: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
8: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
9: E allora?
8: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
9: E che promettiamo?
8: Che andremo d'accordo.
9: Impossibile!
10: Ottobre inizia da Romix. Quattro giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 2 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Da quando Jugovic ha segnato è iniziato il finimondo. Grida, pianti, abbracci, non si capisce più niente. Sfiliamo sul palco uno alla volta fino al capitano che prende la coppa per le sue grandi orecchie e la solleva. Con la musica, i fuochi d'artificio, l'urlo dei tifosi, esplode anche la nostra gioia incontrollata. La vogliamo tutti e anch'io ne bramo il possesso per i secondi sufficienti a compiere lo stesso gesto, alzarla fin dove possono arrivare le mani, fin dove potevano arrivare i miei sogni, quando da bambino mi immaginavo calciatore.
2: Le prime mani ad alzare la grande coppa con le orecchie sono quelle di Gianluca Vialli, poi nel passaggio di mano in mano arrivano quelle di Michele Padovano, che ricorda la grande emozione nel libro autobiografico Tra la Champions e la Libertà. La Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus nel 1996 allo Stadio Olimpico ai calci di rigore nella finale contro l'Ajax campione uscente. È il sogno di Padovano, ma è anche il sogno di tutti i tifosi bianconeri, e il ricordo dell'attaccante si sovrappone in un'altalena di sensazioni contrapposte al trionfo azzurro ai mondiali del 2006. Un sogno vissuto da spettatore in carcere, privato della libertà, a guardare amici ed ex compagni di squadra che alzano la Coppa del Mondo.
1: La nostra nazionale è schierata in mezzo al campo dello Stadio Olimpico di Berlino davanti alla banda che suona, e un miliardo di telespettatori la seguono dalle case di Torino, dai bar di Rio de Janeiro, dagli ospedali di Shanghai, dalle carceri di tutto il mondo. In uno di questi io sono in piedi davanti al televisore, con una mano sul cuore e l'altra in quella di Bonnie Bonera. Ossi buchi senza ossi di Adriana e Sangria, finale del campionato del mondo. Il programma del nostro sabato sera, il 9 luglio 2006, è indimenticabile, ma temo non lo sia in un'accezione del tutto positiva.
2: La prigione di Bergamo quella sera di luglio del 2006 sembra la curva del Maracanã. Mancano solo i fumogeni e per una volta anche le guardie chiudono un occhio e lasciano sfogare la passione. È il ricordo di Michele Padovano nel suo libro autobiografico ed è un ricordo agrodolce per una gioia vissuta senza libertà. Buongiorno Michele Padovano.
3: Buongiorno a voi.
2: Michele, tu sei arrivato a coronare il sogno di bambino, come dici nel tuo libro, che voleva fare il calciatore, lo hai fatto al massimo vincendo tutto con la maglia della Juventus. Poi 10 anni dopo ti sei ritrovato in una situazione un po' diversa, rinchiuso in carcere per un errore giudiziario. Ricordiamo un po' la storia, di cosa ti accusavano e quanto tempo sei rimasto in prigione?
3: Allora, io ero accusato di spaccio internazionale di stupefacenti, e mi hanno arrestato, sono rimasto in carcere 3 mesi, di cui 10 in isolamento e gli altri restanti 2 mesi e 20 giorni a Bergamo al carcere nello speciale. Diciamo che secondo me sarebbero bastati 17 minuti di buon senso, non 17 sì. anni che purtroppo
2: ecco,
3: sono passati.
2: Perché l'iter giudiziario è durato 17 anni, la soluzione definitiva è arrivata un paio di anni fa, nel gennaio del 2023, giusto?
3: Sì, giusto. Come dicevo, secondo me 17 minuti di buon senso seduti tra persone intelligenti si potevano risolvere le cose. Purtroppo non è andata così, quindi mi piace guardare avanti e non indietro, anche se questo è un capitolo della mia vita che sicuramente è impossibile da dimenticare.
2: Praticamente l'errore giudiziario si fondava sui tuoi rapporti con un amico d'infanzia al quale avevi prestato dei soldi, però non si è andato oltre questo, dici tu, no? Racconti per capire qual era la realtà effettiva.
3: No, infatti io non ho mai rinegato questa amicizia né prima e tantomeno lo faccio adesso. E lui mi chiede un prestito motivandomeli, dicendomi che sta facendo cavalli. A me la richiesta non mi ha stupito, perché i cavalli erano presenti nella sua vita. Ogni qualvolta lui veniva a Torino e ci vedevamo, portavamo la figlia a cavallo, quindi era una richiesta abbastanza legittima. Ma poi oltretutto noi l'abbiamo dimostrato nei vari processi che sono stati acquistati dei cavalli.
2: Nel 2006 tu avevi 40 anni, avevi lasciato il calcio ormai da qualche anno, ma cosa pensavi quella sera in carcere mentre vedevi la finale dei campionati del mondo con Del Piero, Inzaghi, che erano i tuoi compagni di squadra fino a qualche anno prima, che alzavano la Coppa del Mondo?
3: Ma chiaramente era una situazione particolare, ho fatto il tifo per loro, io l'invidia è un sentimento che non ho mai conosciuto fortunatamente, anche se devo dire che in quei momenti lì un telegramma, una telefonata alla mia famiglia mi sarebbe piaciuto riceverla, però non sono il tipo che guarda indietro e non ho rancore nei confronti di nessuno.
2: Peraltro tu racconti una cosa molto particolare, perché fra i detenuti in carcere la gioia sfrenata per la vittoria dei mondiali quella sera era offuscata, messa in secondo piano da un'altra gioia molto più grande, perché da lì a qualche giorno, e lo si sapeva, sarebbe arrivato il provvedimento di indulto firmato dal presidente Napolitano, che avrebbe scarcerato migliaia di detenuti ai quali mancavano ancora 3 anni di prigione da scontare, e molti esultavano per questo più che per aver vinto la Coppa del Mondo.
3: Beh, certo, tant'è vero che come battuta molti detenuti dicevano: Padovano porta bene, siamo qua, l'Italia campione del mondo, l'indulto. Sono usciti circa una quindicina di detenuti quel giorno lì quando ci fu quel provvedimento.
4: Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire. Dopo 5 anni di galera.
5: Frank, vieni fuori!
4: Ha ancora solo 6 mesi da scontare.
5: Al centro e faccia avanti!
6: Ehi, avete sbagliato persona!
5: Prendetelo!
6: Ma perché? Non ho fatto niente!
4: Ma col favore dell'oscurità.
5: È sotto la nostra custodia!
7: Sei stato trasferito!
6: Ma io non voglio morire!
4: Quando la libertà è ormai vicina. Un personaggio del suo passato sta per rimettere indietro le lancette dell'orologio.
8: Bentornato a Gateway, Leone.
2: Il trailer italiano di Sorvegliato Speciale, il film del 1989 con Sylvester Stallone e Michele Padovano. Sorvegliato Speciale, un film che vedesti al cinema quando eri ragazzo e che ti colpì molto, tu lo racconti. Cioè, ovviamente un'immedesimazione dello spettatore con il personaggio interpretato da Stallone, che subisce un'ingiustizia. Che effetto ti ha fatto ritrovarti ad essere protagonista di qualcosa di analogo nella realtà?
3: Ma diciamo che è stata una vicenda che ne avrei fatto volentieri a meno, però
2: Certo.
3: sono un grande sostenitore del fatto che quando succedono delle cose molto negative bisogna cercare di trovare il lato positivo. Io sono riuscito, cercando di avvicinarmi molto di più ai valori veri, cioè della mia famiglia. Siamo una famiglia molto unita e in quel momento io avevo la casa piena di gente. Di colpo mi sono guardato indietro, non c'era più nessuno, c'era solo la mia famiglia. Quindi è lì che vedi le persone che ti sono veramente vicine e amiche, che devo dire qualcuno c'è stato.
2: Quando ti hanno arrestato, ti hanno fatto la foto segnaletica. L'ultima volta che avevi fatto una fotografia a mezzo busto, racconti, è stato per l'album Panini, e sotto l'immagine c'era scritto Michele Padovano, attaccante.
3: Sì, infatti, invece lì era una situazione leggermente diversa perché impronte digitali, fotosegnaletiche, chiaramente io sembravo un pulcino bagnato in una situazione un po' particolare, non me lo sarei mai aspettato, tant'è vero che all'inizio, quando sono stato arrestato, io pensavo a scherzi a parte.
2: Poi per tutta la carriera di calciatore, un'altra battuta che mi ha colpito molto, nel tuo racconto: ti sei dovuto difendere dai tacchetti dei difensori, mentre in carcere ti dovevi difendere anche da una parola pronunciata magari inavvertitamente. È vero?
3: Beh, lì diciamo che è una situazione molto particolare dove io ero allo speciale, dove c'erano delle persone che devo dire, io l'umanità che ho trovato tra i detenuti non l'ho trovata fuori, quindi però sì, in quella situazione mi sono dovuto difendere, soprattutto quando c'era uno che voleva che io facessi la doccia nudo, quindi io lo racconto anche nel libro, ma poi le cose si sono sistemate perché credo che anche in quelle circostanze lì tra persone intelligenti la si risolva sempre in una maniera positiva.
2: Il calcio era anche in carcere, perché appena sei arrivato, cioè, hai visto subito che c'era un bel campo di erbetta, ma quello era per le guardie, non per voi detenuti che giocavate sul campaccio di terra e giocavate anche in 15 contro 15 perché volevano giocare tutti. E tu dici: giocavamo col 5-5-5 come la Longobarda di Oronzo Canà, del famoso film L'allenatore nel pallone. E poi ti facevano giocare con l'handicap anche, no? Perché non potevi superare la metà campo, non potevi tirare mai, solamente sui calci di punizione che volevi battere sempre te.
3: Sì, è proprio così. In quelle due ore che noi facevamo la partita di domenica, era come essere liberi, veramente una cosa bellissima. Purtroppo il campo in erba era quello delle guardie, non il nostro. Noi ci dovevamo accontentare della terra battuta, che se cadevi lasciavi qualche chiletto di carne per terra.
2: Hai provato anche a sfidarle le guardie, come in quella sporca ultima meta, però che ti hanno risposto?
3: Mi hanno risposto negativo, impossibile. Sarebbe stato molto carino affrontarli, ma non accettarono.
2: La voce in radiocronaca era quella del nostro Riccardo Cucchi, che ci raccontava il trionfo della Juventus in finale di Coppa dei Campioni 1996. Fra i protagonisti in campo c'era Michele Padovano, protagonista in finale anche nel tragitto verso la finale dell'Olimpico, perché segnò un gol importantissimo contro il Real Madrid nel 2-0 che valse l'accesso alla semifinale. Michele, quello era il trionfo che i tifosi attendevano da sempre, perché c'era stata sì la vittoria del 1984, ma un po' offuscata dalla tragedia dell'Aisel. Questa invece fu vittoria di pura gioia, quella dell'Olimpico nel 96.
3: Sì, hai detto bene, l'aspettavano i tifosi in maniera importante, perché quella che vinsero anni prima era un po' sporcata da tutto quello che era successo, quindi hai detto bene, si l'aspettavano tanto, noi anche sapevamo che quell'anno lì la finale era a Roma, quindi non dovevamo assolutamente farcela scappare. Solitamente quelle partite lì, parlo della finale, le perdi, perché noi creammo tantissime occasioni sbagliandone tante e invece alla fine riuscimmo a vincerla attraverso i calci di rigore. Io fui fortunato a segnarlo.
2: Fra le cose divertenti che racconti nel libro c'è anche quella degli assegni a vuoto del presidente del Crystal Palace, la squadra dove avevi scelto di andare a giocare negli ultimi anni di carriera, mentre Luciano Moggi ti voleva spingere verso il Middlesbrough e invece tu hai scelto il Crystal Palace. Raccontaci un po' come è andata questa cosa.
3: Vero, verissimo. Io chiaramente quando andai via dalla Juventus volli fare un'esperienza all'estero e Moggi mi disse che secondo lui potevo andare al Middlesbrough, che era una società in crescita, e dove io invece decisi di andare al Crystal Palace, perché a Londra c'erano i miei ex compagni, c'era Vialli nel Chelsea, c'era Lombardo nel Crystal Palace, Zola che lo conoscevo bene, quindi ho preferito andare a Londra e purtroppo trovai un presidente che è l'unico ebreo senza soldi nel mondo, l'ho trovato io, che mi fece una situazione imbarazzante, per non dire altro, mi creò una situazione veramente imbarazzante.
2: Londra però aveva degli aspetti molto positivi, non ultimo l'aspetto ambientale, no? Perché tu racconti che si poteva andare in un pub a bere una birra tranquillamente senza essere assediati da nessuno, senza creare scandali, e in una serata passate in un pub con Vialli c'è un episodio particolare, no? Quando volevi andare a pagare, Vialli che cosa ti disse?
3: Di usare i soldi nel Crystal Palace.
2: Di pagare con un assegno. Di girare i soldi. Fra l'altro,
3: grande Gianluca, è bello ricordarlo, perché io non c'è giorno che gli dedichi un pensiero, perché è una persona che manca veramente molto, è una persona che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno indimenticabile.
2: Vialli, fra l'altro, fu colui che aprì la strada agli italiani in Inghilterra, anche se prima di lui c'era stato Andrea Silenzi, che è stato tuo ex compagno di squadra nel Torino, però Vialli, con il suo carisma, con la sua notorietà, anche perché poi fece al Chelsea, se non ricordo male, allenatore e giocatore, ebbe molto, fu raccontata molto questa cosa, ebbe grande seguito mediatico e aprì la strada a tutti gli italiani che poi sono andati in Inghilterra, che sono stati diversi.
3: Vero, vero, tant'è vero che quando io andai via da Crystal Palace gli dissi a lui e gli chiesi: portami al Chelsea, visto che sei allenatore e giocatore. Chiaramente non mi portò e io andai in Francia, però sì, lui fu il primo a portare la cultura del lavoro che in quel momento in Inghilterra non era proprio eccezionale, no? Quindi lui invece credo che sia stato uno dei primissimi a portare quella cultura e poi l'hanno copiato tutti e oggi credo che la Premier League sia tra i campionati più belli del mondo, se non il più bello del mondo in assoluto.
2: Michele, chiudiamo da dove abbiamo iniziato. Quel 31 gennaio del 2023, in attesa della sentenza definitiva che poi è arrivata, momento altamente emotivo. I tuoi avvocati ti avevano detto sarà come un rigore in finale, però tu hai scoperto che era molto peggio in realtà.
3: No, non ci sono paragoni assolutamente, ragazzi. Io quell'emozione che ho provato quando gli avvocati mi hanno detto Michele è finita, sei stato assolto, non credo di riuscire a trasferirvela, è stata l'emozione in assoluto più grande della mia vita e quindi non si può paragonare, anche se vincere quello che ho vinto io nella Juventus sono delle soddisfazioni eccezionali, però sono due cose completamente diverse, perché di una si parla di libertà e di vita, dell'altra sono soddisfazioni personali pur sempre eccezionali, per carità.
2: Nel tuo libro, fra l'altro, citi Platone nell'Apologia di Socrate, quando racconta che il filosofo preferisce andare in prigione da innocente piuttosto che vivere libero da colpevole. È una cosa che ti ha sostenuto questa?
3: Vero, vero, assolutamente. Io quando mi sono state prospettate le varie possibilità di affrontare i processi, io ho detto andiamo a fare il dibattimento, perché io anche se venissi condannato per un giorno sarebbe un'ingiustizia, quindi andiamo avanti. Tant'è vero che il pubblico ministero per me chiese 24 anni di carcere a primo grado. Quindi io sinceramente non riuscivo a capire né in primo grado né in appello come fosse possibile che fossi stato condannato, però alla fine ne sono uscito, quindi come ti dicevo prima mi piace pensare al presente, al futuro e cercare di mettere una pietra sopra su questa vicenda.
2: Grazie Michele Padovano per essere stato con noi, a presto, buona giornata.
3: Grazie altrettanto, ciao.
7: Giro per una coraggiosissima Federica Del Buono, ha il piede, mi sembra quello dei giorni belli, per la ragazza che fece mirabilia da ragazzina, anche un terzo posto ai campionati d'Europa in coperta a Praga, la carabiniera cresciuta nella forestale, prima ancora nell'atletica vicentina, che ha un vantaggio, ma attenzione che da dietro fan sul serio, ha un margine mentre ha ceduto Marta Zenoni, ha un margine che le permette di vincere il titolo italiano, ma vissa un po' in ritardo, prova a prenderla, si avvicina, non abbastanza, vince Del Buono, 4-0-5-16.
2: La vittoria di Federica Del Buono nel 1500 ai campionati italiani assoluti di La Spezia nel 2024, 31enne protagonista del mezzo fondo italiano che sogna di partecipare alla sua terza Olimpiade e guarda caso nata a Vicenza, la patria italiana della corsa e dell'atletica in generale, come ci racconta Giorgio Matteoli. She was born in November
8: 1963. Città che vanno di corsa come Vicenza al mondo ce ne sono poche, un legame ultracentenario quest'anno celebrato con il Vicenza Running Festival, dall'8 al 16 marzo ben 18 eventi e tanta passione per lo sport. La società più importante è l'Atletica Vicentina, guidata da Barbara La, ex atleta pluricampionessa italiana di salto triplo.
9: È un evento enorme, vuole essere proprio una festa, proprio per dare vitalità al nostro territorio. Quindi abbiamo coinvolto molte società che fanno atletica, ma non solo, che fanno anche orienteering o altri sport. E in questa settimana proporremo eventi per tutte le portate, per chi cammina, ma anche per i grandi campioni.
8: Tanti i protagonisti di fondo e mezzo fondo legati a Vicenza e provincia, da Gelindo Bordin a Orlando Pizzolato fino a Gabriella Doio. Oggi a portare in alto i colori della città del Palladio è Federica Del Buono, mezzofondista dei Carabinieri, 30 anni, vicentina doc, è un esempio lampante di quanto l'atletica qui sia importante.
10: La condivisione con tutti questi fantastici atleti del nostro territorio, tanti appunto anche molto forti, secondo me comunque sempre un circolo vicino cose, perché io sono cresciuta vedendo anche come esempi Michael Tumi, Matteo Galvan, Gelindo Bordin, Barbara La, tantissima gente che ti stimola, e Gabriella D'Orio, che per forza di cose tu dici anch'io voglio arrivare fino a lì, se lo hanno fatto loro che sono vicentini come me, perché non posso farlo anch'io? Quindi è veramente bellissima l'atmosfera che si respira nella nostra città a livello sportivo.
8: E questa grande manifestazione sportiva sarà chiusa domenica 16 marzo con la storica 10 km della Stravicenza. Anche Federica sarà in gara, per lei è la corsa del cuore.
10: Io quando faccio la Stravicenza ricevo un sacco di tifo, e sono sempre tutti carinissimi con me, anche appunto magari quando li passo mi fanno il tifo. È proprio questo che mi piace dello sport, l'atmosfera che si respira soprattutto nelle gare su strada, le vedi le persone che lo fanno appunto per condivisione, per gioia, e lo spirito è bellissimo.
8: Federica Del Buono prima sarà in pista con l'Italia agli Europei Indoor dal 6 al 9 marzo. Per lei, che ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, il pensiero è già a Los Angeles 2028.
10: Sì, sto lavorando per questo, per arrivare fino a Los Angeles 2028, sono molto fiduciosa e sto lavorando duramente per questo, perché comunque alla fine l'Olimpiade è il sogno di tutti gli atleti. Ovviamente dopo che ne hai fatta una, ne hai fatte due, però il sogno continua ad esserci e io spero di riuscire a fare la mia terza Olimpiade.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. L'Italia resta in procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha confermato il dato sul rapporto deficit-PIL che nel 2025 è stato del 3,1%. Delusione del ministro dell'economia Giorgetti che dice prendiamo atto con rammarico. Buone notizie però sul fronte della crescita con il PIL del 2025 e del 2024 rivisti al rialzo. Si apre a New York l'81esima Assemblea delle Nazioni Unite. Al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni. Ad aprire i lavori sarà il segretario generale Antonio Guterres. Tra i primi interventi anche quello di Trump, che stasera incontrerà il presidente ucraino Zelensky. A rappresentare l'Italia il ministro degli esteri Tajani. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo oleodotto East-West e potrebbe riprendere già oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere la strategica infrastruttura energetica che le permette di aggirare lo stretto di Hormuz lo scorso 13 settembre. Ha confessato il ventenne di origine egiziana e accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un dodicenne venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Il giovane ha ammesso di aver adescato il bambino con la scusa di un giro in monopattino, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. La Juventus è stata multata per il mancato rispetto del minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di tifosi. L'ammenda è di 10.000 euro. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 15.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
0: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Caffè di Radio 1 Sport.
2: Un caffè che prepariamo con voi in diretta su Rai Radio 1 Sport, ormai 3 minuti dopo le 14, ben trovati, siamo ripartiti, sì, già da ieri per un'altra stagione in vostra compagnia e questo pomeriggio nello specifico fino alle 16 con le voci di Guido Ardone
3: e Gabriele Brocca. Di ciao Guido, buon pomeriggio.
2: Gabriele, ben trovato per un'altra puntata. Ovviamente il nostro pomeriggio andrà avanti più tardi con i tempi supplementari dalle 17 alle 19, conoscete non tanto i nostri progetti e i nostri programmi, noi conosciamo chi ci assiste al di là del vetro, c'è Danilo Gionta in regia, Adriano Lippi alla parte tecnica, salutiamo anche in redazione Luca Galati che ci ha dato una mano questa mattina per proporvi le voci dei protagonisti, di quelli che saranno, speriamo, i protagonisti di questa lunga sosta per le nazionali. Grande novità di quest'anno, 3 settimane senza campionato, ma in realtà al di là della contabilità e delle date, qui c'è un'Italia che deve ripartire, c'è il Mancini bis, il commissario tecnico ha parlato ieri, non è l'unica voce di queste ore, ovviamente l'andremo ad ascoltare lentamente ci avviamo verso il debutto che, lo ricordiamo, in diretta su Radio 1 e su Radio 1 Sport sarà venerdì sera all'Olimpico, la prima gara contro il Belgio. Poi, tanto per riepilogare il programmino, le trasferte Francia e Turchia e poi ancora la Turchia, questa volta a Bologna, partita casalinga, 4 gare di Nations League, scontato dirlo ma è giusto sempre ricordarlo, voltare pagina ancora una volta dopo l'ennesima delusione, l'ennesimo fallimento. Sapete insomma che le convocazioni sono state all'insegna delle novità, un gruppo particolarmente ampliato, 34 giocatori con diversi nomi nuovi, peraltro hanno parlato in queste ore anche i due Esposito, Sebastiano e Pio, le loro emozioni, ovviamente percorsi diversi ma comunque significativi anche con l'azzurro delle selezioni giovanili, adesso il grande banco di prova, ci arriveremo. Poi però c'è un campionato che abbiamo messo nel freezer, nel congelatore, in stand by, esatto, va benissimo così, dopo 5 giornate con una classifica che offre certezze e anche qui sorprendenti novità, insomma su Roma e Inter c'erano pochi dubbi, ma la Lazio, che naturalmente con grande merito fa parte del terzetto di testa, è un qualcosa che in pochi attendevano. E poi ovviamente chi sale, chi scende, la partenza tra luci e ombre di Milan e Juventus, che quantomeno sono riuscite a arrivare alla sosta con un sorriso, con una vittoria un po' scacciapensieri. Chi è in ritardo? Il Napoli, soprattutto l'Atalanta, ovviamente la sorpresa Cagliari, insomma questo mese abbondante di campionato già ha offerto molti spunti e noi ne parleremo all'inizio della seconda parte. Andremo chiaramente sul tema nazionale con un osservatore per gli azzurri, visto che qui di nomi nuovi si tratta, e poi ovviamente ciò che accade al di fuori del pianeta calcio. Non dimentichiamo che oggi è vigilia per un'altra nazionale, quella di pallavolo maschile, ovviamente gli europei, sì, ci sono anche le ragazze impegnate nell'europeo Under 20 femminile, qui parliamo di pallone, ma io mi riferivo in particolare al volley, alla squadra di De Giorgi. Domani c'è la Finlandia, il quarto di finale a Torino, con la nostra inviata Manuela Collazzo che domani sera aggiornerà i nostri ascoltatori sulla partita. Però intanto andremo a sentire le parole di Iuri Romanò, di uno dei protagonisti, e poi ancora colore azzurro, mondiali di ciclismo, siamo ben lontani, Montreal in Canada, e dopo le prime 2 giornate di gare che hanno portato peraltro 2 medaglie, entrambe d'argento nella cronometro, Filippo Ganna assolutamente, forse un po' deluso, però insomma con questo Remco Evenepoel non è che ci fosse molto da fare. È arrivato l'argento anche nell'Under 23 di Nicolas Milesi. Oggi c'è una prova, forse una delle più suggestive e articolate, la staffetta mista, squadre con i 2 equipaggi azzurri che però partiranno insomma abbastanza tardi, come cronoprogramma, è proprio il caso di dire. La prova si apre tra meno di mezz'ora, alle 14.30, orario italiano naturalmente, ma bisognerà attendere un po' per vedere gli azzurri e le azzurre in gara. Noi faremo un po' il punto, poi proiettandoci anche sulla prova regina, le prove regine naturalmente, quelle nel fine settimana con le prove in linea elite, quando sarà stato chiuso il capitolo delle corse contro il tempo. E poi le notizie, una l'avete sentita pochi istanti fa, torneremo ovviamente sulla già controversa, un po' ha fatto discutere, sta facendo discutere la decisione del giudice sportivo relativamente alla Juventus e soprattutto a quel più o meno ristretto gruppo di pseudotifosi imbecilli che
3: possiamo
2: si
3: dirgli,
2: sono
3: possiamo chiamarli così,
2: voltati durante il minuto di raccoglimento per il grande Sandro Mazzola, assolutamente inqualificabile, una multa di 10.000 euro, insomma qualcuno avrà sicuramente da commentare, anche perché la notizia è rimbalzata subito in cima, idealmente alle prime pagine, alle home page dei quotidiani sportivi, le voci dei protagonisti e poi tutto il resto che verrà con voi fino alle 16, condito e accompagnato sempre dalla musica. Il primo brano è quello che conta, no, non solo il primo,
3: anche
2: dai,
3: quello, perché sono due divi del hip hop nazionale, Marrakesh e Guè, insieme con la loro nuova Casini.

0: tutta la vita.
1: E questa è una canzone che celebra 30 anni di amicizia tra i due rapper Marracash e Gué Pequeño. Tra l'altro un'amicizia anche un po', se vogliamo, rivale, perché Marracash è dichiaratamente un tifoso dell'Inter, mentre Gué è invece è tifoso rossonero, quindi insomma
2: aria di derby.
1: C'è sempre di derby. L'album si chiama Santeria e questo brano, che è il loro singolo nuovo, usa un campionamento di un celebre successo di Coolio del 95,
2: Gangsta Paradise. Ma lo sai che l'avevo riconosciuto col mio orecchio sopraffino.
1: Che a sua volta l'aveva campionato un brano di Stevie Wonder, quindi insomma.
2: Noi non campioniamo niente invece.
1: Il campionato.
2: Questa è veramente terrificante. Hai fatto ridere Danilo Gionta, il che insomma comunque rappresenta un qualcosa di particolare. Gazzetta dello Sport, la home page, la notizia però tempestivamente, puntualmente l'avevano data poco fa ai nostri colleghi del GR1. È una delle principali notizie di queste ore. Ovviamente fa da apertura sul sito online della Rosea. Juve, ecco la sentenza per l'oltraggio dei tifosi a Mazzola, solo una multa per il club. Il giudice sportivo ha emesso il verdetto per insomma quel gesto poco edificante, decisamente, di voltare le spalle al campo. C'erano stati anche dei cori per Scirea, fortunato per l'avvocato Agnelli. Va bene ricordare la memoria di altri personaggi importanti del nostro calcio, per carità, non è di per sé sbagliato,
1: non in quel momento.
2: Perfetto, su questo vedo che siamo assolutamente d'accordo. Linea morbida da parte di Gerardo Mastrandrea, una sanzione da 10.000 euro. Tra le pieghe del provvedimento possiamo immaginare anche il fatto che il club abbia preso una posizione
1: molto forte,
2: immediata, solida, forte, per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato, insomma sanzione attenuata.
1: La delegazione al funerale
2: naturalmente, insomma. Sì, che è stato partecipatissimo ancorché in forma privata, però all'esterno in Piazza del Duomo, insomma avrete visto le immagini, e anche con la partecipazione poi non solo del mondo nerazzurro. Ora, a proposito dei derby nel campo dello spettacolo e non solo, sanzione attenuata vista la tempestiva formale presa di posizione della società rispetto al suddetto
1: e
2: deprecabile
1: numero
2: comportamento
1: di
2: diciamo esiguo. Poi pochi o tanti che siano, qui resta sullo sfondo il grande dilemma che si adatta a questa circostanza, a molte altre. Quando un gruppo sbaglia all'interno di una curva, di un settore, di uno stadio, poi vai a punire tutto il resto, perché alla fine la sanzione tiene conto della cosiddetta responsabilità oggettiva, vai a danneggiare, a colpire anche la società? Non ne usciremo probabilmente mai, però questa è la decisione del giudice sportivo. 10.000 euro di ammenda alla Juventus per insomma l'atteggiamento assolutamente contestabile, criticabile di alcuni suoi tifosi durante il minuto di raccoglimento dedicato alla memoria del grande Sandro Mazzola, che ha preceduto nello specifico Juventus-Atalanta, ma tutte le altre gare dell'ultimo turno di campionato. Chi ha voglia di Coppa Davis?
1: Io sì.
2: Tutti, sempre, continuamente, anche perché il fatto che l'Italia l'abbia conquistata nelle ultime tre edizioni. Voglio dire, rappresenta qualcosa. E oggi, come previsto, a mezzogiorno a Bologna c'è stato il sorteggio per la fase finale, un sorteggio abbastanza morbido per l'Italia, io direi morbido relativamente al debutto che sarà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Poteva andare decisamente peggio. È chiaro che c'è un tabellone basato sul sistema delle teste di serie, per cui bisognerà poi guardare anche dall'altra parte del tabellone, ma ci arriviamo, perché in caso di passaggio del turno dopo questo esordio con la squadra asiatica, ripetiamo, mercoledì 25 novembre, le finals di Coppa Davis sono in programma a Bologna dal 24 al 29, quindi praticamente tra un paio di mesi. L'Italia, in caso di passaggio del turno, comunque mettiamola in maniera neutra, chi passerà il turno andrà a trovare, e già qui mi sembra che il livello si alzi abbastanza, la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Canada. Piuttosto interessante, devo dire. Quindi, come ipotetica semifinale. Cosa accade nell'altra parte del tabellone? Le altre due sfide sono Germania, Gran Bretagna
1: e Spagna.
2: Hai detto Zverev per caso? No, Zverev. Non soltanto Zverev. E Spagna, Austria. Hai detto qualcosa
1: Carlos.
2: Qui?
1: Ho detto Carlos.
2: Noi non possiamo dire nulla, perché insomma, quei tempi che corrono, capire poi nello specifico chi ci sarà è abbastanza complicato. Anche sulla presenza di Sinner, ovviamente.
1: La sua partecipazione
2: non conferma e non smentisce.
1: Esatto.
2: Poi sappiamo anche che abbiamo avuto una grande Italia del tennis senza il suo, come dire, portabandiera principale. Questo è motivo di orgoglio.
1: Ci fidiamo
2: anche
1: di Volandri,
2: per il presidente Binaghi e per il capitano Filippo Volandri. Qualcuno dice che gli è scappato un sorriso dopo questo sorteggio comunque benevolo rispetto almeno al primo abbinamento. Il presidente Angelo Binaghi della Federazione Italiana Tennis e Padel, senza dimenticarlo, sono ragionamenti che lasciano il tempo che trovano. Queste sono le formazioni nazioni più forti al mondo, siamo contenti, è un buon punto di partenza che ci permette di ritrovare confidenza con Bologna e nel nuovo palazzetto in cui giocheremo. Comunque incrociavamo le dita, ha commentato Binaghi, bisognava intanto cercare di evitare il Canada che come primo banco di prova al primo turno sarebbe stata tutt'altra faccenda. E poi il primo turno ci fa ben sperare, insomma, per mettere già un piede in semifinale. Però il capitolo Davis lo riprenderemo più avanti, capitolo tennis magari lo riprendiamo domani, perché poi si va verso Pechino, si va verso quest'ultimissima parte della stagione, verso l'auspicabile ritorno poi di Jannik Sinner. Bisogna capire come sta Alcaraz, bisogna capire se Zverev riuscirà a mettere poi la marcia definitiva in questa parte finale di stagione. Insomma, sono tanti temi sul piatto. C'è il tema nazionale, e allora qui bisogna però riconoscere che si va un po' più giù sulle prime pagine, sulla home page dei quotidiani sportivi. Si parla della maxi pausa di 3 settimane, ovviamente c'è tutto il riepilogo del programma degli azzurri e poi fratelli azzurri, ci arriveremo, Sebastiano e Pio Esposito, ci arriviamo tra poco. Però con Luca Galati abbiamo messo insieme, anzi lui ha messo insieme un po' di parole di Mancini di queste ore, è stato lui ieri ad aprire quella che sarà la serie settimanale fino a giovedì, perché poi venerdì è giorno di gara e dunque non si parla ma si va solo in campo, di conferenze stampa previste a Coverciano. Un paio di minuti per sentire anche Mancini come riparte, con quale stato d'animo, consapevole poi, no, che la sua separazione dalla precedente avventura in azzurro
1: non è stata proprio delle migliori.
2: Non è uscito tra gli applausi, esatto, per il modo, per il come, però siamo uomini di mondo e di calcio, quindi certo, tutto comprendiamo e perdoniamo. Andiamo a sentire il CT dell'Italia alla vigilia intanto di Italia-Belgio, ma poi di questo quartetto di gare per la Nations League. Il Mancini bis parte da qui, ascoltiamolo.
0: Parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo. Poi quando uno parte per fare una cosa, parte perché è sicuro di fare qualcosa di bello, qualcosa che farà divertire i tifosi, e sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa. Io sono sicuro di questo, perché un po' di giocatori ne capisco, quindi vedo che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di essere messi alla prova e gli va data la possibilità di giocare. Poi sono curioso veramente di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera. Costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto, e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Ieri quando sono tornato ero molto felice, perché comunque abbiamo passato momenti molto belli, quindi poi soprattutto quando siamo qua che ci sono le foto che ricordano tutti i trofei, credo che sia la cosa più bella che ci possa essere. Quindi è un grande piacere stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto, insomma. La nazionale del 2021 era una nazionale dove i giocatori erano anche abbastanza piccoli. Oggi, che l'abbiamo visti tutti insieme, insomma, sono giocatori che anche fisicamente possono dare tanto, e quindi per noi sarà importante veramente averli tutti al più presto possibile, anche quelli che oggi sono infortunati. Siamo aperti a qualsiasi tipo di situazione tattica. Possiamo giocare con le due punte, possiamo giocare 4-3-3, possiamo giocare in diversi modi, quindi le soluzioni sono abbastanza aperte. Dai giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, i giovani che mettono a disposizione della squadra tutto quello che hanno, perché poi quando uno è giovane gioca tranquillo, spensierato, un po' di spensieratezza credo che sia molto importante.
3: Rai Radio 1 Sport.
2: Tutti i temi sono sul tavolo, lo zoccolo duro ovviamente al quale Mancini fa riferimento in ogni caso, e poi le tante novità di questa prima tornata di convocazioni, la chiave tattica, materia per specialisti. Però anche oggi, andando a scandagliare un po' quello che è il parere medio dei quotidiani, sì, il 4-3-3 è un'ipotesi, c'è chi ipotizza una sorta di doppio play con i trequartisti, quindi un 4-2-3-1. Mancini diceva le due punte, anche questo è uno scenario da valutare magari più a gara in corso. E poi naturalmente il fatto che bisogna intanto riavvicinare la gente, lo spirito, ma questo è un discorso che è stato fatto in molte circostanze, recuperare tanto per cominciare quella pill che la maglia azzurra deve avere per chi la indossa e ovviamente per chi la va a seguire. Pio Esposito, lui è un ragazzo già grande per l'esperienza anche internazionale che ha maturato, ovviamente crescendo sì in nerazzurro per quanto riguarda il suo percorso di club, e con la maglia della nazionale, ai microfoni ufficiali della FIGC, hanno parlato entrambi, quasi intervista doppia, noi però le abbiamo spezzettate. Andiamo a sentire in una quarantina di secondi che cosa ha detto nei primissimi giorni di questo lungo periodo in gruppo con gli azzurri a Coverciano, proprio Pio Esposito.
4: Che ci siano tanti volti nuovi, tanti giovani, è sicuramente una bella cosa, e che ci sarà tanto entusiasmo per ripartire, perché ne abbiamo bisogno. Però allo stesso tempo so bene anche quanto i veterani di questo gruppo ci tengono, quanto ci sono stati male per la non qualificazione che ho vissuto in primo piano, quindi un giusto mix, ecco. È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello, perché alla fine a noi piace giocare le partite, quindi più partite ci sono, più secondo me i calciatori sono contenti. 4 partite una dopo l'altra, tutte molto, molto importanti, di un livello alto, e non vediamo l'ora di iniziare.
3: Rai Radio 1 Sport.
2: E dalla loro prospettiva, naturalmente, gli azzurri, nello specifico Pio Esposito, che abbiamo appena ascoltato, forse la pensano in questo modo: alla fine cumulare le partite in unica finestra può essere una soluzione. Magari saranno di diverso avviso alcuni allenatori, magari la sosta ancora più lunga da 2 a 3 settimane diventa un'insidia ulteriore per quei tecnici che non hanno la panca molto ben salda. Qui arriviamo a un altro dei richiami in prima pagina sulla home page, nell'alto boxino dorato della Gazzetta dello Sport: le difficoltà di Sarri e di De Rossi, stroppa senza punti, 3 squadre in crisi e la Bologna riparte. Anche noi ci concentreremo sul campionato più avanti con un allenatore che ha avuto tante esperienze nel nostro calcio di A, di B e non solo. Però le panchine inquiete, come le definisce la Gazzetta dello Sport, sono essenzialmente questa. Insomma, l'Atalanta con soli 3 punti, la rivoluzione sarriana che però sappiamo richiede evidentemente del tempo. Ci si aspettava di più dal Genoa e De Rossi, visto poi il brillante, l'ultima parte di stagione che era stata decisamente in crescita per l'ex giocatore della Roma, sulla panchina ovviamente del Grifone. La situazione è più complicata, ma stiamo parlando comunque di una neopromossa che immaginava forse un avvio difficile, non così difficile. Dopo la sconfitta con la sorprendente Lazio, il Venezia è rimasto fanalino di coda, desolatamente ancora a 0 punti, quindi la posizione di stroppa resta particolare. Un po' nella terra di mezzo il Bologna, è arrivato palladino, ma non è arrivata la prima vittoria in campionato. Lo sapete, al Dallara sabato c'era stato il pari del Toro nel secondo tempo. Insomma, anche Abate cercava ovviamente delle risposte dalla sua squadra. C'è chi sorride e chi invece avrà tempo di riflettere durante questa sosta. Sul giro di panchine arriveremo in seguito. Arriviamo invece subito a
1: un inno dell'amicizia con una band storica degli anni 90 che attualmente è in tour in California in questo periodo. Sono i Groove Armada e questa è la loro My Friend.

0: Groove Armada con My Friend alle 14.27, sempre in diretta nel caffè di Radio 1 Sport. Guido,
1: sei mai stato invitato allo stadio da Andrea Belotti?
0: No.
1: Vedi, perché non ti sei sobbarcato dell'onere di farsi 600
0: chilometri.
1: Ha fatto un gol clamoroso in rovesciata, col Modena ovviamente, ha dato il via alla rimonta sull'Empoli, poi i canarini hanno vinto 2-1. Ma in tutto questo che cosa è accaduto? Che un ragazzo di 17 anni accompagnato dalla madre si è fatto ben 600 chilometri da Torino a Modena, non li ho ricontrollati, non li ho contati, ma più o meno dovrebbe essere la distanza. Ma ha portato tutte le maglie indossate da Belotti in carriera, è riuscito ad avvicinarlo e ovviamente insomma pare sia stato anche un momento di grande emozione da parte dell'attaccante ormai 32enne, bomber di tante battaglie, che ha firmato tutte le maglie. Alla fine, per premiare la fedeltà incredibile di questo tifoso davvero speciale, lo ha invitato allo stadio.
0: Ma pure
1: Albraia,
0: quella dell'Albino Leffe, cioè lui ha giocato
1: credo
0: in
1: di
0: 10
1: sì
0: squadre,
1: anche
0: te lo
1: quella
0: dico,
1: della Grumellese tra i dilettanti. No, no, davvero, almeno così riportano. Quindi, insomma,
0: Benfica anche,
1: credo tutte, perché qui si parla di tutte le maglie. E come ricordavi giustamente, Gabriele, sono state tante. Insomma, 10. È stato un po' giramondo. Insomma, è stato legato soprattutto al Toro,
0: Torino,
1: ovviamente, però poi ha girato tanto, soprattutto in questa seconda parte della sua carriera. Sì. Insomma, autografo su tutte le maglie, 10, insomma, quelle che erano, e poi invito allo stadio alla ripresa del campionato, perché anche la Serie B sta osservando la sosta. Modena-Verona domenica 11 ottobre al Braia, ci sarà un tifoso in più invitato da Andrea Belotti, che ha accolto questo ragazzo di 17 anni, insomma proprio appassionatissimo. Corriere dello Sport, la musica non cambia, l'apertura online ovviamente, la sentenza per il caso tifosi Juve, ne abbiamo già parlato, solo un'ammenda al club, qui già il titolo insomma dà un'espressione di un punto di vista, se vogliamo legittima, per il mancato rispetto sul minuto di silenzio su Mazzola. La nazionale sale nell'impaginazione ancorché digitale, come giocherà la nuova Italia di Mancini, il CT lo abbiamo ascoltato poco fa nelle sue dichiarazioni inaugurali di questa finestra per le nazionali, le possibili scelte. Sebastiano Esposito lo andiamo ad ascoltare, perché prima abbiamo sentito l'altra metà della mela, in realtà un terzo del terzetto, perché poi c'è anche Salvatore che però in questa fase è un po' meno dentro il giro delle nazionali. Insomma, i due fratelli assieme, Sebastiano Esposito, attaccante del Sassuolo in prestito dal Cagliari, le considerazioni, le emozioni. Poi riprenderemo anche una frase da riascoltare più tardi, perché il senso è: fateci giocare a livello giovanile, a livello under e poi a livello di nazionale maggiore, perché è chiaro che uno diventa più pronto. Ma anche questa mi sembra di averla sentita in un minutino, le parole di Seba Esposito a pochi giorni ormai da Italia-Belgio. Sentiamo.
2: Sicuramente l'emozione è tanta, non vediamo l'ora di arrivare a venerdì, perché vogliamo affrontarla questa emozione, però abbiamo la fortuna secondo me entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Parte l'Olimpico, ma come tutti gli stadi in Italia, per il calcio, per come viviamo il calcio in Italia, sicuramente esordire in casa aiuta, è un'emozione ancora più bella, però a prescindere da in casa o fuori cercheremo di portare a casa punti. È stato fondamentale, cioè è stato bellissimo sicuramente, è stato fondamentale per capire ancora di più l'importanza nazionale, non che ce ne fosse bisogno, però entrare nel giro, capire e iniziare a fare competizioni. Io ad esempio ho fatto un europeo under 17 dove abbiamo perso la finale, già da piccolo qua ti insegnano cosa vuol dire la nazionale, gli onori, gli oneri della nazionale, comunque iniziare a capire già da piccoli ti porta avanti, ti fa fare dei passi importanti verso la vita in generale, verso lo stemma che c'hai, che stai indossando.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Se al contrario questi passi non li fai, o per meglio dire non ti è data la possibilità di farli, allora sì che poi sopraggiungono le difficoltà, e nel lungo periodo diciamo che lo abbiamo visto. Non ha di questi problemi un'altra nostra nazionale, che in queste ore vive una importante vigilia, parliamo di quella di pallavolo maschile, ci sono gli europei in corso con le giornate ormai decisive, con la fase eliminazione diretta sempre a Torino, che è sede, che è stata sede degli ottavi e sarà sede del quarto di finale, di due quarti di finale, tra cui quello che ovviamente ci interessa. Domani sera alle 21.05 la sfida alla Finlandia, dopo aver liquidato in termini strettamente sportivi senza alcuna difficoltà il capitolo Danimarca, ancora a Torino agli ottavi di finale. Peraltro il programma degli europei di pallavolo maschile si rimette in moto già oggi, perché nell'altra sede designata, deputata per questa fase della competizione, ovvero Sofia in Bulgaria, ci sono gli altri due quarti, che sono Francia-Romania all'equivalente 15 e Polonia-Germania alle 18. Francia-Romania bisogna guardare con particolare attenzione, sì, perché è nella nostra stessa parte di tabellone. Poi nella giornata di domani Torino ancora, Belgio-Slovenia alle 16, il gran finale con gli azzurri come detto contro la Finlandia. In ogni caso poi in questo europeo che ha visto l'Italia protagonista anche dal punto di vista organizzativo, no? Ricorderete l'esordio a Napoli a Piazza Plebiscito, location all'aperto particolarmente affascinante contro la Svezia, poi il percorso nel girone a Modena, la fase di eliminazione diretta iniziata a Torino per gli azzurri, a Sofia per le altre e poi si andrà in ogni caso a Milano ad Assago per la fase finalissima, semifinali e finali il 25 e il 26 settembre, quindi saremo in coda a questa settimana importante. La nostra inviata Manuela Collazzo ha intercettato l'opposto Yuri Romanò alla vigilia di questa sfida contro la Finlandia che vale il pass per la semifinale. Andiamo ad ascoltare anche lui.
4: Yuri Romanò, il bomber di questa Italia, il miglior realizzatore. Se dovessi paragonarti a un bomber della tua amata Inter, chi saresti secondo te?
5: Ma diciamo Lautaro, dai, negli ultimi anni è il mio giocatore preferito. Quando entro in campo con Micheletto facciamo io l'esultanza di Lautaro, lui quest'anno fa più Esposito.
4: Fare delle esperienze all'estero quanto ti ha arricchito, non solo come giocatore, anche personalmente?
5: Mi hanno arricchito tanto, sì, soprattutto personalmente. Vivere tutto l'anno in un altro paese è molto diverso, ti fa crescere tanto, comunque ti devi adattare a una cultura diversa. Ogni paese da pallavolo è di alto livello ma ha delle sfumature diverse e quindi imparare anche a giocare un po' in modo diverso mi ha fatto crescere tanto.
4: Se dovessi scegliere la qualità migliore di questa Italia, che cosa diresti?
5: Il gruppo, siamo bravi a integrare nuovi giocatori e nuovi amici, perché alla fine questo è un gruppo di amici e questa sì, penso sia la qualità migliore, che aiuta anche i nuovi che arrivano a rendere al massimo da subito perché si sentono a loro agio in questo gruppo.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: E anche qui tutto finisce per legarsi sia relativamente, no, alla considerazione sull'avvicendamento anche anagrafico, ma nel caso dell'Ital Volley la questione è diversa perché questa squadra arriva da un po' di successi, credo,
0: sì,
1: e poi anche
0: qualcuno.
1: Il legame con Pio Esposito che abbiamo sentito poco fa, in realtà lui aveva scelto Lautaro Martinez, insomma davvero paragone molto molto leggero. Beh, per Yuri Romanò, beh, meritato alla fine,
0: sì,
1: poi
0: dai,
1: da tifoso le esperienze all'estero dopo la Russia, soprattutto la Polonia, per continuare a crescere certifica poi ulteriormente il gran momento della nostra pallavolo. Che momento attraversa il nostro ciclismo? Beh, insomma, dal punto di vista delle corse in linea e delle corse a tappe soprattutto, lo sappiamo, un po' complicato perché non c'è stato quel grande ricambio che si attendeva. Nelle corse contro il tempo, vedi, prova a cronometro, le cose sono diverse, sono arrivati già due acuti nella prova elite a cronometro e poi in quella under 23 ieri con due argenti ai mondiali in corso a Montreal in Canada. È già partita, più che dovrà partire, la prova, la staffetta mista a squadre, che però vedrà i colori azzurri in pista, in strada, più avanti soltanto nel corso del pomeriggio. Noi proprio però sui mondiali di ciclismo a Montreal, su questa settimana che poi andrà avanti fino alle prove in linea elite sabato e domenica, ci concentreremo tra pochissimo.
0: La musica continua con i Queen, I Want to Break Free. I want-

0: Brano scritto dal bassista della band John Deacon, il brano che abbiamo appena sentito dei Queen era appunto I Want to Break Free, ci riporta in diretta alle 14.40 proprio in questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport per aprire una pagina importante sul ciclismo.
1: È sulla competizione iridata che è in corso in questi giorni a Montreal in Canada, Filippo Ganna da una parte, Elisa Longo Borghini dall'altra, ma in realtà cito soltanto due dei componenti dei due terzetti azzurri che saranno impegnati praticamente tra poco meno di due ore, perché sì, è già partita in realtà la staffetta squadre miste Team Relay che va un po' a riempire questa terza giornata di gare a Montreal. Per gli azzurri bisognerà attendere le 16.15 perché la gara viene strutturata così, ovviamente con gli equipaggi che partono per le diverse squadre, 16 in tutto. A noi toccherà più avanti, ne ha scritto e ne scriverà ancora in questi giorni su Repubblica il collega Cosimo Cito, che saluto e ringrazio. Cosimo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Ho un ritorno fastidioso.
1: Allora chiedo subito a Adriano Lippi alla parte tecnica di cercare di provvedere, oppure possiamo provare anche a ricontattare il collega Cosimo Cito in modo che magari cerchiamo, non so, mi dicono forse è il viva voce Cosimo, io faccio da tramite in queste comunicazioni.
2: Oddio, no, no, in realtà no.
1: E il problema persiste, mi pare di capire.
2: Sì.
1: Allora guarda, sì, cerchiamo ovviamente di ricollegare il tutto. Allora chiedo a Adriano Lippi. Cosimo, a tra pochissimo, così proviamo a risolvere. Sì. La diretta è fatta proprio così in tempo reale, anche se noi ovviamente cerchiamo di risistemare la comunicazione in modo da permettere al nostro collega di presentarci quello che è il programma odierno, ma anche quello che poi sarà dei prossimi giorni, perché io ricordo che ovviamente si andrà avanti dopodomani, domani c'è una giornata di riposo, però poi si riparte il 24 settembre e lì si apre il capitolo delle corse in linea. Nella stessa giornata l'Under 23 femminile, la Juniores maschile, il giorno dopo 25 venerdì, che poi è anche il giorno di Italia-Belgio, le stesse prove ma diciamo in ordine inverso, ovvero l'Under 23 maschile, la Juniores femminile, e poi si va verso il gran finale sabato 26, la prova elite femminile, ovviamente sempre in linea. L'orario per l'ora, per il nostro fuso orario, l'ora italiana è le 15, le 3 del pomeriggio, stesso orario il giorno dopo, il 27 settembre, domenica, la prova in linea, l'elite maschile, e lì naturalmente c'è un Renko Evenepoel che già ha prenotato qualcosa di importante, considerando anche poi l'assenza di Tadej Pogačar, che per fortuna è reduce ma già si è ripreso, già insomma è pronto, poi sarà pronto a ripartire nei prossimi mesi dopo un terrificante incidente, un terrificante infortunio. L'Italia ha conquistato già due argenti in questa rassegna iridata, in entrambi i casi dalle prove a cronometro, perché quelle sono state disputate in questi giorni. Filippo Ganna in quella elite, e poi è arrivato anche l'argento di Nicolas Milesi nella stessa prova Under 23. Ovviamente a guidare il medagliere ci sono Olanda e Belgio, o Paesi Bassi al posto dell'Olanda se preferite. Secondo tentativo, proviamo, Cosimo Cito, proviamo. Eccoci.
2: Buongiorno.
1: Come va adesso? Mi senti bene?
2: Sì, adesso
1: ritorno,
2: sì,
1: sparito? Perfetto, allora vedi, è stato, diciamo, ne è valsa la pena fare questo piccolo pit stop, grazie Adriano Lippi e Danilo Gionta in regia. Cosimo, la prova partirà, anzi è già partita in realtà, più tardi gli azzurri, e però non c'è il Belgio in tutto questo, non c'è insomma la squadra che ovviamente in queste ore, in questi giorni abbiamo visto come particolarmente significativa assieme all'Olanda. Poi Cattaneo, Ganna, Sobrero, Guazzini, Longo, Borghini, Trinca, insomma questi sono gli elementi di partenza di questa staffetta.
2: Non ci sarà nemmeno l'Olanda a questo proposito.
1: Sì.
2: È una prova un po' spuria questa qui della cronometro, della cronostaffetta. Non molte federazioni ci credono, e quindi diciamo possiamo sfruttare l'occasione, perché l'Italia è sicuramente la squadra da battere.
1: Anche perché è una prova che ha regalato, andavo a rivedere un po' di statistiche, già un argento a livello iridato, poi due volte campioni d'Italia, d'Europa, gli azzurri, ovvero gli italiani. Filippo Ganna ci arriva come possiamo dire, Cosimo Cito, anche un po' con la voglia di riscatto, perché attenzione a questa considerazione personale, considerazioni fatte in queste ore, l'argento nella crono individuale alle spalle di Evenepoel, per carità, benissimo, forse il distacco non l'ha particolarmente gratificato, insomma secondo quello che tu hai avuto modo di osservare, come ci arriva Pippo?
2: Sì, sicuramente il distacco ha stupito lui e noi. Indubbiamente era una prova che Ganna avrebbe potuto benissimo, il Ganna che conosciamo avrebbe potuto anche vincere, perché era perfetta per lui, era una cronometro quasi interamente pianeggiante, però evidentemente Evenepoel in questo momento ha qualcosa di più di Pippo. Vediamo oggi, arriverà sicuramente più arrabbiato, più cattivo, diciamo, a questa prova, e sarà sicuramente la locomotiva della nazionale azzurra. La cosa difficile per i suoi compagni di squadra sarà stargli a ruota.
1: Sì, perché poi questo, anzi, fai benissimo a ricordare, credo, correggimi se sbaglio, uno degli aspetti tecnici regolamentari, è una prova che ha già, insomma, una sua piccola storia alle spalle, perché da qualche anno è inserita, credo dal 19, se ben ricordo, nel programma iridato. I due terzetti fanno, in praticamente, il percorso è diviso a metà, è 40 km, 40,6, metà al maschile, metà al femminile. La locomotiva, dicevi bene, perché poi vale il tempo del secondo di questa piccola locomotiva. Quindi è chiaro che bisogna tenere il ritmo di quello che sarà il battistrada, nello specifico prova a immaginare, no, Pippo Ganna, giusto? Cosimo Cito.
2: Sì, esatto. Quegli altri due azzurri della metà maschile sono Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero. Due ottimi cronomen, però ovviamente non a livello di Ganna. Ci sarà sicuramente sarà stata sicuramente studiata una strategia, e poi sarà determinante vedere il terzetto femminile cosa riuscirà a fare. Comunque l'Italia è ben coperta, ci sono Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel, insomma tre ottime cronomen. E poi Elisa Longo Borghini ha stupito nella cronometro femminile, è arrivata quarta.
1: In questo mi anticipi in parte, perché in maniera speculare con quello che dicevamo prima ti chiedevo come uscivano invece le ragazze dalla prova domenicale nella giornata inaugurale, la crono elite al femminile.
2: Beh, Elisa Longo Borghini ha fatto la miglior crono della sua carriera probabilmente, e ha detto poi nel dopo corsa che probabilmente ha qualche rammarico per non aver insistito di più lungo la sua carriera proprio sulla cronometro, visto il risultato, è arrivata quarta, pochissimi secondi dal terzo posto. E le due compagne, Vittoria Guazzini, non la scopriamo adesso, è un'ottima cronomen. Monica Trinca Colonel credo sia esordiente a questo livello in un campionato del mondo, però può essere, diciamo, la donna che si spende nella prima parte per poi lasciare a Elisa Longo Borghini e a Vittoria Guazzini la possibilità di chiudere la prova.
1: In quelle che sono le strategie,
2: secondo me, favorita anche abbastanza largamente.
1: Prova che intanto è in corso, credo che sia in corsa, in strada, la squadra giapponese, e poi si partirà a scaglioni e intervalli, ribadiamo 16:15, terza di 16, secondo il programma ufficiale, proprio la doppia pattuglia azzurra. Nicolas Milesi ha messo il suo sigillo in questo medagliere, crono individuale under 23, lui già a livello europeo, era campione d'Europa nella staffetta mista juniores, però anche qui riprendiamo un po' il ragionamento che facevamo sul distacco Ganna e Evenepoel. Oltre all'argento che pesa per Milesi, gli esperti tecnici sottolineano anche il distacco estremamente contenuto, ridotto nei confronti dell'olandese Gall. 2026 che si conferma, molti dicono, l'anno dell'esplosione, della consacrazione anche a livello non più europeo ma mondiale per Nicolas. Cosimo Cito.
2: Sì, è un ragazzo davvero interessante, che tra pochi giorni esordirà anche nel World Tour. Ha ottime qualità di cronomen, abbiamo visto soprattutto nella parte pianeggiante della prova. Ha sofferto un po' nel finale, soprattutto sullo strappo, però insomma è un ragazzo su cui si potrà sicuramente contare nel futuro in queste prove, e lo vedo molto, molto ben quadrato anche in bici, ha un ottimo stile, diciamo, nella cronometro, è ben impostato, è un ragazzo davvero interessante.
1: Classe 2004, quindi diciamo prospettive ulteriori adesso nella categoria under 23 dopo la juniores, e poi lo aspetteremo anche nella categoria elite. Ovviamente poi il percorso andrà avanti, io mentre ti ricollegavamo approfittavo per ricordare a chi ci ascolta quello che è e sarà il programma dei prossimi giorni, senza trascurare il fatto che oggi, ma è storia del tardo pomeriggio e poi della serata per completezza, il programma delle prove a cronometro comprende anche ovviamente la categoria juniores, con gli uomini alle 18:15 e le donne alle 21:15, sempre orari italiani, e poi la lunga marcia di avvicinamento verso le prove regine, Cosimo Cito. A questo punto, visto insomma il primo timbro, davvero il marchio a fuoco di Renko Evenepoel nella cronometro, e vista l'assenza del principale gatto senza il quale i topi ballano, se mi passi l'espressione, tutti pensano al bis in vista di Remco, ovviamente di Renko Evenepoel, in vista della prova in linea elite, quella maschile in programma domenica. Lo ricordo. ricordo.
2: Sì, Remco va per la storia. La sfiorata l'anno scorso con l'oro nella cronometro e l'argento nella prova in linea. Sarà dura batterlo, però diciamo quello che può penalizzare Remco è forse il Belgio, la sua nazionale, paradossalmente divisa in due parti, diciamo, un po' per lui e un po' per Van Aert. Potrebbero, come dire, fare confusione loro due, i due capitani del Belgio, e questo potrebbe favorire qualche altra nazionale, ma chissà perché non l'Italia, che ha una buona squadra, ha discreti finalizzatori come Giulio Ciccone e anche Giulio Pellizzari. Non siamo tagliati fuori completamente per qualcosa di importante.
1: Anche se lo siamo stati un po' in questi anni a livello di grandi prove in linea, a livello di classiche più o meno, a livello soprattutto delle grandi corse a tappe, insomma l'acuto non c'è stato vero e proprio, ci sono state alcune vittorie di tappa, ci sono stati alcuni momenti importanti anche all'ultimo giro, però resta come fase storica, ora forse Cosimo mi perdonerà, sto un po' allargando il discorso, una fase un po' interlocutoria, alla ricerca del nome probabilmente.
2: Sì, soffriamo da tanti anni, ormai non vinciamo il Giro d'Italia dal 2016, le grandi classiche ormai sono, come dire, lontanissime nel tempo, le ultime vinte, però stiamo tirando fuori qualche corridore interessante, soprattutto direi per le corse a tappe, Pellizzari, l'ottimo Piganzoli di questi ultimi tempi, e poi vediamo, la grande curiosità di tutti è Lorenzo Finn, che tra l'altro esordisce in un mondiale tra i professionisti proprio domenica, e la curiosità di tutti e le aspettative di tutti sono su di lui.
1: Cosimo, per salutarti e poi per lasciarti ringraziandoti ai tuoi impegni pomeridiani, poi prima ci giocavo un po' a proposito del gatto che non c'è, facciamo gli auguri in ritardo di un giorno a Tadej Pogačar, ieri 28 anni, facciamo gli auguri ovviamente di tornare a cannibalizzare il ciclismo, dispiace per gli altri, poi quando si vede un campione così è una gioia per tutti. Lui credo abbia festeggiato anche con un nuovo primo assaggio di ripresa, ovviamente dopo quel terribile infortunio, e poi il 27 sarà una storia, 2027 intendo, sarà una storia da continuare a scrivere per lui, chissà verso quali traguardi.
2: Sì, chissà. E ovviamente ci auguriamo di ritrovare quando tornerà il Tadej che abbiamo lasciato poco prima di quella caduta, quello che stava dominando la Vuelta, che stava dominando il ciclismo, però credo proprio di sì, sarà un anno, quello del 2027, possibilmente leggendario per Tadej, perché andrà per il sesto tour, cosa mai riuscita a nessuno, e poi chissà che altro, la Roubaix, lui vuol vincere tutte le corse che non ha ancora vinto, quindi ci sarà da divertirsi sicuramente.
1: Scrivere e riscrivere la storia, ma questo è un capitolo futuro. Nell'immediato la staffetta squadre miste dei mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, ve l'abbiamo presentata grazie al prezioso sempre contributo del collega di Repubblica Cosimo Cito. Cosimo, ti seguiamo, ti leggiamo e ti ringraziamo soprattutto per essere stato con noi. Buon lavoro, un caro abbraccio.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Grazie, ciao, arrivederci, grazie.

Lei è Francesca Calearo, in arte Madame, con il suo nuovo lavoro. Sta per partire anche il suo attesissimo tour. Partirà proprio da Napoli il 1° dicembre, arriverà a Roma il 5.

Eravamo messi d'accordo rispetto a Napoli che tu citavi poco fa, perché a proposito di attesa, ovviamente si va verso l'America's Cup, grande evento del 2027, sì. L'attesa è anche per quell'europeo che dovremmo ospitare. Io utilizzo ancora il condizionale perché sugli stadi non siamo ancora prontissimi. 2032, organizzazione congiunta con la Turchia. Arrivò al punto il ministro Abodi, che era presente, il ministro per lo sport, assieme a

0: insomma di restyling per essere un po' più al passo coi tempi, forse ha le caratteristiche per essere eleggibile per gli europei del 2032, perché è una dichiarazione importante al di là della fonte insomma dei vertici delle istituzioni sportive, perché nei mesi scorsi qualcuno aveva ipotizzato che comunque questo stadio con quel nome, con quella città, con quel bacino di utenza potesse uscire dal lotto, dal pacchetto dei 5 stadi che l'Italia a ottobre avrebbe dovuto presentare. Credo che si andrà un po' più lunghi con i tempi, sì, all'UEFA, per definire in maniera appunto ufficiale quelle che saranno le città candidate ad ospitare la parte italiana dell'europeo di calcio del 2032. Ha detto: quando c'è una competizione vinca il migliore, ma mi resta difficile, ha proseguito Andrea Bodi, immaginare un europeo senza Napoli, tema che resta aperto. Abbiamo detto calcio, e allora che calcio sia nella seconda parte della nostra trasmissione, perché torneremo sul campionato, su quella classifica che resterà in freezer o in stand-by, dice il moderno Gabriele Brocani, ancora per 3 settimane, sì, praticamente, sì, poco meno, e poi torneremo sul tema nazionale, riascolteremo un frammento di Mancini, di Sebastiano Esposito con un osservatore del gruppo azzurro, insomma a tutto pallone. Nella seconda parte del nostro caffè c'è il GR1, però prima alle 15.
1: Sì, e ci arriviamo con due big della musica italiana, ovvero Tiziano Ferro e Giorgia, insieme con Superstar. A più tardi.
0: A tra poco.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 15.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Conti pubblici, l'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, sfumata dunque l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.

0: obiettivo. Il ministro dell'economia Giorgetti si è detto rammaricato.
1: Una notizia attesa per capire quanta flessibilità il governo avrà nella gestione della prossima manovra finanziaria. La speranza era che il rapporto tra il deficit, vale a dire quanto si spende, e il PIL, quanto si produce in termini di ricchezza, rientrasse sotto la soglia del 3%, annullando la procedura di infrazione europea. Il dato Istat invece conferma un valore leggermente superiore, il 3,1% nel 2025, meno di 2 miliardi sopra il livello di equilibrio dei conti. La procedura di infrazione dunque rimane aperta. Immediato il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Ne prendiamo atto con rammarico. Lavoriamo per uscirci nel 2027. Altri dati economici dell'Istat. Il PIL è aumentato nel 2025 dello 0,6%, la pressione fiscale è in crescita dello 0,7% sul 2024, al 42,9% del PIL. Paola Nania, GR1.
0: A New York al via in questi minuti l'81esima assemblea delle Nazioni Unite, i conflitti in corso, la crisi climatica e le politiche migratorie al centro del dibattito. Attesa per il discorso di Trump che questa sera incontrerà il presidente ucraino Zelensky, a rappresentare l'Italia il ministro degli esteri Tajani. Ha confessato l'uomo fermato a Torino con l'accusa di aver abusato di un 12enne in un parco.
2: Sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza a permettere di incastrare il ventenne che ha abusato di un 12enne nel parco della Rivore, periferia nord di Torino. È stato fermato dalla squadra mobile per violenza sessuale aggravata, portato negli uffici della questura, ha confessato. Ora si trova nel penitenziario delle Vallette, la procura chiederà la custodia cautelare in carcere. Sequestrato il telefono cellulare alla ricerca di eventuali indizi che facciano pensare ad episodi simili a danni di altri minori. Si tratta di un disoccupato, senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, venerdì sera aveva adescato il minorenne che giocava nel cortile di casa, nel quartiere Barriera di Milano, con altri ragazzi, proponendogli un giro sul monopattino. A oltre un chilometro di distanza lo ha portato nel parco e ne ha abusato. Poi, mentre il minore era sotto shock, il suo aggressore ha comprato dei dolci per lui, dicendogli di mantenere il segreto su quanto era accaduto. Ma il ragazzino ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
0: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro avrebbe passato al deputato Giovanni Donzelli informazioni segrete sul caso Cospito per una finalità politica. È quanto scrive la terza Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza che ha confermato per Del Mastro la condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo i giudici le informazioni erano destinate a essere utilizzate proprio nel dibattito parlamentare e quindi ad essere rese pubbliche. Ottobre è il mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno, screening gratuiti e tante altre iniziative nella campagna della Fondazione Komen Italia organizzata dai Ministeri della Salute e della Cultura.
3: Questa sera il Colosseo si illumina di rosa, rosa come il colore della Race for the Cure, la corsa a cui partecipano tutte e tutti coloro che vogliono sostenere l'importanza della prevenzione e dimostrare come dal tumore al seno si può guarire. È anche il colore di questa campagna che in 49 giorni toccherà varie città italiane, offrendo anche screening gratuiti. In Italia se ne fanno tanti, ma c'è ancora un forte divario tra nord e sud, come spiega il senologo Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia.
4: Nel nord gli screening reclutano più del 75% delle donne che ricevono l'invito. Queste percentuali al sud sono inferiori al 30%.
3: Chi fa prevenzione, quante probabilità ha di contrastare il tumore al seno?
4: Se un tumore del seno viene intercettato quando ancora non ha dato segni clinici ed è evidenziabile solo negli esami come la mammografia o a volte l'ecografia, le percentuali di guarigione sono superiori al 90%.
3: Flaminia Gullo, GR1.
0: Ora il meteo, Italia divisa in due, bel tempo al centro-nord, temporali nelle regioni meridionali. Allerta per venti forti in Campania e per rischio idrogeologico in Calabria e in Sicilia. E da oggi è previsto un calo generale delle temperature. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 16, buon proseguimento d'ascolto.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
5: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Il caffè di Radio 1 Sport.
7: Di nuovo con voi quando il nostro orologio qui a Saxarubra segna le 15 e 6 minuti, il che vuol dire seconda parte del nostro caffè di Rai Radio 1 Sport in diretta fino alle 16. Bentrovati da Guido Ardone,
8: da Gabriele Brocani
7: e da Danilo Giunta, che ci segue in regia con Adriano Lippi alla parte tecnica del ciclismo, dei mondiali di ciclismo. Abbiamo detto già fino a pochi minuti fa, ricordiamo che scatterà alle 16.30 l'equipaggio, alle 16.15 anzi per essere precisi, quindi poco dopo la chiusura della nostra trasmissione. Ma ricordiamo anche l'appuntamento con i tempi supplementari dalle 17 alle 19, la premiata ditta Andrea Boccia e Mario Pezzolla, se sono ben informato. Bello, tu annuisci bello. Convintamente sì. Bene, dicevo, i due terzetti azzurri impegnati nella prova iridata Montreal in Canada, prima il maschile poi il femminile per la staffetta mista a squadre. Il calcio nella nostra seconda parte, più avanti la nazionale, perché oggi è il secondo giorno pieno, per così dire, a Coverciano. Abbiamo ascoltato Mancini, ve lo faremo risentire più avanti. Prosegue l'avvicinamento con il giusto passo verso un nuovo inizio, ancora una volta Nations League, c'è il Belgio, l'Olimpico, venerdì sera in diretta su Radio 1 e su Radio 1 Sport, e poi si andrà avanti con le altre tre sfide di questo ampio pacchetto, il che vuol dire, noi continuiamo a ripeterlo, a ribadirlo, sosta più lunga, 3 settimane, allora tra poco quella classifica che è destinata a rimanere così congelata, ferma per diversi giorni, diversamente da quanto accadeva nelle altre stagioni, la commenteremo con un allenatore, osservatore, adesso con tante esperienze davvero. Poi a proposito della nazionale, voci fresche di giornata, perché ha parlato anche Michael Caiode, che dopo i suoi trascorsi a Firenze già da diversi anni ormai, questa in pratica è la terza stagione, diciamo seconda e mezzo, va nelle file della Brentford in Inghilterra, in Premier League, però ha voluto parlare anche della Fiorentina, di Roberto Mancini, insomma è stato lui il protagonista della quotidiana conferenza stampa in quel di Coverciano, anche aspetti legati appunto ai tanti colori che si riuniscono sotto l'azzurro, cosa significa rappresentare questa giovane Italia multietnica. È bello, è un grande onore essere qui, ha detto, per me è stato molto facile scegliere di vestire l'azzurro perché ha fatto tutta la trafila delle under, lo ricordiamo, lui ovviamente vanta già 20 presenze abbondanti, 22 se vogliamo essere super precisi, con l'under 19 prima, con l'under 21 poi, con l'under 19 si è laureato campione d'Europa nel 2023 e poi ovviamente ha voluto ricordare quanto possa far male anche per un ragazzo comunque più giovane, un classe 2004, il fatto che l'Italia non partecipi da tanto tempo a un mondiale. Dopo qualcosa di brutto, ha detto Caiode, si cerca sempre di ripartire. Lui nativo di Borgo Manero, lo ricordiamo, da genitori nigeriani, inizi nella Juventus, poi ancora con la Fiorentina, il calcio dei grandi proprio con la Fiorentina. Della Fiorentina ha voluto parlare, a Firenze sono stato tantissimo, ogni cosa vissuta è stata molto bella perché ho avuto la possibilità di giocare, dunque a quella piazza, a quella città calcisticamente parlando devo tantissimo, e se sono qui devo ringraziare la Fiorentina. Anche oggi conferenza stampa, poi sono magari immaginiamo parole e voci che ascolterete proprio in maniera più realistica ancora, al di là del nostro resoconto, più avanti nella seconda parte del nostro pomeriggio. Tra un po' quel campionato che mettiamo da parte, che abbiamo messo da parte, torneremo sulle prime 5 giornate della stagione 26-27. Intanto
8: un classico per ripartire, con un classico del Britpop e con proprio loro, gli Oasis, questa Don't Go Away.

0: sì, se sono in molti che si sono iscritti alla lotteria, perché per
1: di partecipare
0: a un concerto di questo tipo bisogna iscriversi. Ormai sono chiuse le iscrizioni, giovedì scorso ha chiuso il sito ufficiale degli Oasis, bisogna aspettare che ti arrivi questo codice univoco che comunque ti permette di comprare i biglietti, ma non è detto che siano ancora disponibili, quindi
1: è una prelazione,
0: esatto,
1: soltanto il primo passo, come quando si fanno i preliminari,
0: bravo,
1: poi i playoff, pian piano si arriva,
0: quello che sarà facile vincere l'Enalotto
1: probabilmente, cioè. Sì, da quello che ho capito, uno degli eventi musicali artistici più attesi del 2027, e ci sembra anche giusto. Allora facciamo in modo che di qui a ormai meno di 3 settimane, 19 giorni, non abbiamo dimenticato del tutto la classifica, il campionato e tutte le cose molto interessanti che abbiamo visto nelle prime 5 giornate. È una novità, una sosta un po' più lunga, ma guarda che tra 2 e 3 settimane la differenza c'è. Ovviamente occhio alla nazionale, mettiamo un po' tutto insieme con l'esperienza del mister, ha girato tante piazze, di recente è stato spesso a Salerno, la sua Atalanta negli anni addietro riportata per ben 2 volte in Serie A, ma poi non spendo molte parole perché conoscete perfettamente Stefano Colantuono. Mister, buon pomeriggio, ben trovato.
0: Buon pomeriggio mister. Dovrebbe essere collegato con noi mister Colantuono.
1: Sentiamo un fruscio ma non la voce, il che è un indizio, insomma, ma fino a un certo punto, naturalmente. Magari lui ci sente, ma il canale di comunicazione non è reciproco. Scuote la testa Danilo Gionta, quindi lo ricolleghiamo immediatamente, anche perché comunque rispetto a questo primo mese abbondante di partite, ben 5 rispetto alle 2 che erano state giocate solo negli anni precedenti, prima di una sosta però di 2 settimane, beh, allora c'è stato qualcosa di più che un semplice rodaggio. Abbiamo visto cose ancora più interessanti, per cui andiamone a parlare. Allora ecco, adesso dovrebbe sì sentirmi. Mister Colantuono, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Buon pomeriggio.
1: La prima domanda è relativa, come dire, al metodo organizzativo che è stato dato. Che cosa voglio dire? Poi andremo sui temi del campionato e anche sulla nazionale. Però all'allenatore, all'uomo di calcio, all'appassionato chiedo: 5 giornate, un mese abbondante, molti spunti, più di un rodaggio, e adesso tutto fermo per 3 settimane. Non era così fino a qualche anno fa, c'erano 2 partite e poi 2 settimane di sosta. Pro e contro, meglio, peggio, mister, lei da allenatore e ripeto anche da chi segue il calcio dall'esterno, come la vede in questo momento?
2: Ma ci sono pro e contro, ora bisognerebbe chiederlo alle squadre che per esempio erano in un trend positivo.
1: E non sono poche, con cose molto interessanti che abbiamo visto.
2: Chi chiaramente era in un trend positivo, maledice la sosta. Chi chiaramente invece deve mettere a posto delle cosettine, perché magari ci ha giocatori nuovi che devono ancora integrarsi, ancora adattarsi, per cui benedicono questa sosta lunga, quindi diciamo che è un 50 e 50, dai.
1: E poi io aggiungo anche altri 2 elementi, se posso, con il mister: si può maledire la sosta intanto per i 207, il conteggio l'ha fatto la Gazzetta dello Sport, diciamo 200 abbondanti calciatori del nostro campionato che andranno in giro con le tante nazionali, non solo la nostra, anche questo è da considerare, perché è vero che si può fare un po' quadrato, si possono rivedere alcune cose, però soprattutto le big, visto che parlava giustamente con Colantuono di quelle che sono partite bene, lavoreranno con 10 elementi, vogliamo dire, e poi lo sa bene il mister, quando ci sono panchine calde è la sosta, è un periodo complicato, perché se bisogna cambiare magari si cambia in questa finestra qui, no Colantuono?
2: Beh certo, mai come in questo momento, chi eventualmente, io mi auguro nessuno per solidarietà nei confronti dei miei colleghi
1: di categoria,
2: ma chi eventualmente ha deciso di fare un cambio perché le cose non stanno andando bene, che questo è un periodo, è come praticamente se l'allenatore nuovo che dovesse arrivare alla possibilità di partire in ritiro con la squadra,
1: certo,
2: non ci saranno
1: ritiro,
2: tutti, però per esempio quelle squadre che non hanno dato tanti giocatori alle varie nazionali hanno la possibilità, se eventualmente hanno qualche problema, di con queste 3 settimane di aggiustare il tiro.
1: Anche perché di panchine ritenute traballanti, ma non sta a me giudicarlo obiettivamente, ce ne sono. Prima leggevamo anche i titoli della Gazzetta Online, si parlava ovviamente di Stroppa, del Venezia fermo ancora 0, magari ci si aspettava qualcosa in più dal Genoa e De Rossi, l'Atalanta, ecco capitolo, poi ci arriviamo perché è un capitolo speciale per mister Colantuono, non è ancora del tutto sarriana, però io un po' banalmente mister parto dall'assù, dalla vetta, che l'Inter fosse la squadra da battere, e vabbè, non l'abbiamo scoperto di certo oggi e dopo questo questo primo mese di campionato. Impressionante, devo dire, in positivo, forse oltre addirittura le aspettative, la Roma di Gasperini, per intensità, per gioco, per soluzioni, per individualità. E poi glielo chiedo ovviamente, insomma, con una bonaria provocazione: ma che cosa ci fa la Lazio lassù? Tanto se ci sta è perché se lo merita, no, mister?
2: Ma assolutamente sì. Ma la Roma non, per me non è una sorpresa, perché Gasperini poi sa incidere con le proprie squadre, quindi per me non è, sarebbe riduttivo dire una sorpresa. Allenatore top, la squadra comunque è una buona squadra e lassù ci può stare. Viceversa invece, se proprio dovessimo citare la sorpresa, ma fino a un certo punto, perché, ma solo perché la Lazio sta vivendo un momento, insomma, di crisi extra campo, nel senso che c'è un po' di contestazione, i tifosi
1: stadio
2: non
1: vuoto,
2: scioprano, vanno allo stadio, ci sono polemiche, per cui la Lazio direi sta facendo delle cose straordinarie, fermo restando che comunque la Lazio non è una squadra da sottovalutare e Gattuso ce lo sta dimostrando, perché sta facendo un lavoro straordinario. Quindi a mio avviso la Lazio è la vera tra virgolette sorpresa. Poi è chiaro, poi c'è, come fai a non citare il Frosinone ad esempio,
1: come, no? Certo.
2: Come fai, il Cagliari, il Frosinone, queste, il Frosinone su tutti, sta facendo un campionato straordinario finora, quindi sono queste le squadre che citerei. Però ecco, però appunto per le tante difficoltà che ha attraversato in questo periodo, direi che la Lazio sta facendo un lavoro e vanno fatti i complimenti a Gattuso, un lavoro a Gattuso e comunque anche alla società, al direttore sportivo, a Fabiani, a tutti, perché poi la squadra l'ha fatta lui, quindi direi che la Lazio sta facendo cose veramente importanti.
1: Anche perché Frattesi e Gudmund sono, pur in un momento in cui insomma non c'era molto da fare sul mercato, sono stati due pezzi importanti. Poi mister, da uomo a uomo, da allenatore a allenatore, quanto ci è piaciuto Rino Gattuso, che è un po' sbottato tra virgolette in conferenza stampa, no? Tu già hai capito dove voglio arrivare, ha detto sì, va bene Ringhio, voi mi chiamate così, però io non è che sono soltanto
2: sì,
1: uno
2: no,
1: cattiveria
2: no,
1: e grigio, io le squadre
2: condivido.
1: Cerco di farle giocare
2: condivido.
1: A un certo punto, no mister?
2: Condivido, ma condivido perché guarda, in passato anche io mi era stata messa
1: in sono delle etichette
2: squadra,
1: che vengono
2: squadra aggressiva, sì. Squadra con grande grinta, no, perché poi dietro ai risultati c'è una filosofia, ci sono delle conoscenze, c'è l'allenamento quotidiano. Gattuso è un allenatore di primissimo ordine. Gattuso da giocatore è stato quel tipo di calciatore là, io l'ho affrontato tante volte, io da allenatore, lui ancora giocatore, era quel calciatore che andava ad aggredire, andava a recuperare palla, era quel giocatore che serviva a far rendere meglio quei giocatori poi che aveva il Milan di qualità, certo. Ma lui era un giocatore valido, ma quello era il giocatore. L'allenatore è un'altra cosa, l'allenatore Gattuso è un allenatore di primissima qualità, a Lazio gioca benissimo, c'ha delle idee, lo si vede, per cui io condivido quello che dice lui. Ma perché in Italia si devono sempre attaccare ste etichette?
1: È vero.
2: Perché si ritorna indietro al Gattuso calciatore, che era un calciatore di grande volume, certo. Di grande corsa, di grande aggressività, di grande grinta, ma il Gattuso allenatore è un fior fior d'allenatore. E lo sta dimostrando, ripeto, perché primo in classifica in un ambiente un pochettino movimentato e con una buona squadra, ma non sicuramente al pari dell'Inter, no. Come rosa, nessuno si offende.
1: No, per carità,
2: cui,
1: è oggettivo.
2: Gattuso sta facendo un lavoro straordinario, perché è un allenatore straordinario, c'è poco da chiacchierare.
1: No, ma sono quelle sintesi giornalistiche, dai, io ci metto la quota parte di colpa della nostra categoria, ma sono inevitabili. A proposito di sintesi, mi veniva in mente, così poi chiudiamo sulla vetta della classifica, e il mister ci ricordava che ci sono molte altre cose alle spalle che stanno accadendo. Roma-Inter, che secondo me è stata una gran bella partita, forse però ha rappresentato anche in sintesi proprio, in uno spaccato di 90 e passa minuti, quelli che potrebbero essere gli attuali piccoli grandi difetti delle due, perché anche le big possono avere dei difetti. Insomma, l'Inter mister deve capire com'è che o si addormenta un po' all'inizio, anche se
0: a partita,
1: all'Olimpico è vero, è stata diversa perché lì è stata proprio aggredita calcisticamente dalla Roma. Sì. Il film però è stato lo stesso che contro l'Udinese, contro il Napoli. Insomma, devi prendere due schiaffi, mi passi l'espressione, e poi magari ti riprendi. La Roma, forse, vista contro l'Atalanta e vista contro l'Inter, al di là della diversità dei risultati, va un po' in calo nella seconda parte di gara e ha preso sempre quel gollettino a inizio ripresa che, lei mi insegna, cambia molto l'inerzia della partita. Forse sono queste le cose su cui devono lavorare Chivu da una parte e Gasperini dall'altra.
2: Ma io credo che siano cose del momento, insomma, dell'inizio della stagione, di mettere ancora, come si dice, in asse un po' tutte le problematiche. Sì, la Roma così, insomma, ha avuto c'è sempre questo problemino, così particchia un po' sottotono, però dai, io dico, dopo 5 giornate, ora dare subito dei giudizi, insomma, così categorici,
1: solo credo parziali, che sia un po' presto. Ci mancherebbe,
2: secondo me c'è da aspettare un pochino, vedrete che quando arriveremo intorno alla già settima, ottava partita, insomma, già si cominceranno a capire le cose. Le squadre potranno mettere a posto queste piccole problematiche che hanno palesato all'inizio della stagione e tutto poi tornerà alla normalità. La classifica, a mio avviso, è già abbastanza delineata, insomma, ora al di là del Frosinone, lo stesso Cagliari che stanno lì su, ma poi saranno le solite note, insomma, a lottare per quegli obiettivi che tutti quanti conoscono, insomma. Ci potrà essere, come al solito, la sorpresa. Il Napoli, secondo me, si riaggancerà al treno delle prime. Lo stesso discorso vale per l'Atalanta, bisogna tenere presente che ha cambiato, insomma, totalmente filosofia, perché ora Sarri, altro ottimo allenatore, fa un calcio diverso rispetto a quello che l'Atalanta aveva fatto negli ultimi anni, quindi anche là ci vorrà un pochettino di pazienza, però poi credo che alla fine tutto ritornerà alla normalità.
1: Visto che ha citato il Napoli, che era uno dei punti su cui ovviamente mi riproponevo di andare con il mister Colantuono, lei dice giustamente, ma è condivisibile, poi i valori verranno fuori e si riavvicinerà al treno delle prime, però le chiedo, come dire, di leggere, seppur a distanza, ora nessuno di noi è nello spogliatoio del Napoli, dall'esterno, lei che ha vissuto certe situazioni, l'atteggiamento di Allegri, o che cosa voglio dire, lui per tutta l'estate ha avuto chiaramente una società che per mille motivi non gli ha potuto regalare un mercato importante e significativo, ed è stato molto molto tranquillo, realista. Adesso chi, come dire, si dedica ai retroscena, un po' alle voci dentro, dice che col gruppo perde un po' la pazienza, perché chiede più grinta, più cattiveria. L'ho fatto anche esplicitamente, anche ai nostri microfoni, ha detto: se noi usciamo da Firenze col pari, per carità, ottima Fiorentina, però non siamo arrabbiati, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora, qual è la sua analisi dall'esterno?
2: Tutti i messaggi alla squadra per fargli capire che bisogna cambiare un attimino qualcosa dal punto di vista probabilmente dell'attenzione, dal punto di vista della compattezza, perché il Napoli è partito un po' a rilento, ed è chiaro che l'allenatore a un certo punto, se vuole ottenere qualcosa di più dalla propria squadra, la deve un po' pungolare, E poi i calciatori devono essere intelligenti a capire che questo pungolare non è una critica, è soltanto un voler stimolare la squadra a maggiore attenzione, a maggior determinazione e soprattutto a portare a casa partite che puoi portare a casa, questa è la verità. E quindi sono tutti i discorsi che si fanno all'inizio di una stagione che ancora deve dimostrarci quello che poi sarà. Il Napoli già ha questi problemini e io credo che Massimiliano abbia voluto stimolare il gruppo da questo punto di vista.
1: A proposito ancora delle squadre che aveva già citato, insomma, ricordando il grande avvio, poi qui c'è un po' un tema che è una costante, no, negli anni, le squadre ritenute di seconda fascia, ritenute, attenzione, che poi ci possono sorprendere. Torno ancora su Cagliari e Frosinone, c'è chi dice si fa la partenza sparata, la partenza lanciata, anche facendo la preparazione in un certo modo, perché mettere un po' di fieno in cascina è importante, oppure poi questi sono fenomeni destinati a durare e allora davvero a passare, a trascorrere l'anno calcistico in una zona di classifica migliore, diversa da quella nella quale li andiamo a inquadrare un po' per prassi, no mister? Cagliari e Frosinone rientrano nella categoria.
2: Insomma, è un'ipotesi che a volte si può fare, insomma, cercare in preparazione, in precampionato, per poi avere una partenza un po' più importante. Poi a volte non è detto che comunque sia un'equazione che porti dei risultati, cioè non è detto che tu poi fai una preparazione più leggera e magari riesci a ottenere risultato, perché poi c'è il calendario, ci sono tante piccole grandi cose. Però lo trovo giusto, anche perché per esempio ora c'è questa sosta lunga, già lì per dire i preparatori potrebbero fare un piccolo richiamino e rimettere un po' di benzina dentro. Poi ci sarà il discorso di Natale, insomma ci saranno altre pause e in quel caso si può fare qualche richiamo, quindi può darsi che questa strategia sia stata adottata e comunque qualora sia stata adottata sta dando dei risultati.
1: Sì, fa bene il mister a ricordare, giustissimo, altra piccola grande novità di quest'anno: non ci sarà il turno nel cuore cuore delle festività natalizie. Noi diciamo il cosiddetto Boxing Day l'abbiamo avuto pochissime volte, sono stati casi rari, però in quest'anno è stato proprio deciso, praticamente, ve la faccio breve per chi ci ascolta, di fare, di saltare dal 20 dicembre, poi si ripartirà il 3 gennaio, il weekend cade 26-27 dicembre, Santo Stefano il giorno dopo, non si giocherà a pallone, tutti con le famiglie, tifosi, allenatori, giocatori, addetti ai lavori, eccetera eccetera.
2: Ma e poi i giocatori addetti ai lavori non credo, perché sul campo ci saranno,
1: certo, però diciamo almeno per le feste comandate una cena a casa ci scappa, dai,
2: questo, ci mancherebbe.
1: Questo volevo dire, diciamo il panettone o altri, insomma in base alla regionalità si mangia a casa. Mister, tra l'altro ieri c'è stato l'incontro arbitri allenatori, allora bene da una parte, anche qui faccio l'operazione pro e contro, poi lei ci dice il suo punto di vista, gioco più veloce, meno interruzioni all'inglese, all'europea, come volete voi, va bene, i risultati li sono visti e in termini di fluidità, di gol segnati, gli 0-0 non ci sono, il tempo effettivo, tutte cose belle. Poi però arriva Sarri che giustamente dice, ma non è l'unico, ora dico Sarri come voce più autorevole, che dice ragazzi ma qui il VAR avete attaccato la spina dietro, sono finite le batterie, ora ironizzo un po' per alleggerire, però il tema è quello. E da un estremo all'altro secondo lei, o comunque c'è, come dire, dai, il gioco è un po' più piacevole quando si fischia di meno, questo è oggettivo, no?
2: Io dico che Sarri non c'ha torto, va benissimo la nuova formula. Sicuramente il calcio è più, la partita è più continua, ci sono meno interruzioni che annoiano, bisogna dire la verità, però poi ci sono degli episodi che vanno visti, bisogna andare a vederli, perché sennò il VAR che ci sta a fare, scusa. Allora io dico ben venga le poche interruzioni, ben venga che la partita scorra via veloce, però poi quando c'è qualcosa di dubbio quello va visto, perché il VAR è stato introdotto proprio per andare a togliere di mezzo qualsiasi tipo di problematica che può sorgere, e allora nei casi più eclatanti bisogna andarci, però la formula così è molto buona, sicuramente ne giova la spettacolarità della partita e soprattutto la velocità.
1: Sì, con risultati che, ripeto, dal punto di vista statistico, numerico, ora mettetela come volete, sono oggettivi, sono misurabili. Quello che invece diventa soggettivo, per salutare il mister Colantuono, è con quale stato d'animo, anche qui, così come ero partito, mi rivolgo all'uomo di calcio, all'uomo, al tifoso, all'allenatore, tutte le sue anime, con quale stato d'animo lei guarda questa nuova ripartenza ennesima della nazionale, con speranza, con un po' di scetticismo, con insomma, un po' di ansia, perché voglio dire, troppe ne abbiamo mandate giù, dai.
2: Sì, beh, ultimamente ne abbiamo mandati dei bocconi amari, di bocconi amari ne abbiamo mandati giù parecchi. Io credo che quello che vuole fare, che sta cercando di fare, perlomeno dai convocati, questo si evince. Mancini va più che bene, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani esordienti, con poi insieme un gruppo di ragazzi, comunque sempre ragazzi sono, che però la nazionale l'hanno vissuta, la conoscono bene, quindi io credo che sia un giusto mix. Mancini va lasciato lavorare con grande serenità, conosce molto bene la materia, è un allenatore molto preparato, non è che lo devo dire io, insomma, questo lo dice la storia, e quindi non dobbiamo augurargli buon lavoro. Ora sarà lui andare a pescare quelli che possono essere questi giovani esordienti, perché tra virgolette esordienti io li chiamo, perché la nazionale l'hanno vista quasi mai, anzi mai, tanti mai, però sono giocatori di talento, e quindi questa situazione è molto intrigante, vanno messi alla prova, e chissà che non si possa aprire un ciclo di quelli che poi noi con la nazionale solitamente abbiamo sempre vissuto.
1: L'abbiamo perdonato per quella decisione, era un afoso agosto del 2023, noi stavamo per andare in onda di punto in bianco, vado in Arabia, ciao. Caspita.
2: Quelli sono momenti che capitano, possono capitare, non vedo niente di così, un letto.
0: È la prima vittoria, si perdonano queste cose.
2: Io credo che Mancini è un allenatore bravo, ha fatto sempre bene in nazionale, c'era la possibilità di riportarlo e la scelta è stata più che felice.
1: Lei valigia sempre pronta, mister Colantuono, in caso di alla bisogna?
2: Gli allenatori che non stanno lavorando vivono tutti questa situazione.
1: Dormite sulla valigia praticamente.
2: Devono aspettare.
1: Certo, è chiaro, però intanto ci si guarda attorno, ci si orienta,
2: assolutamente.
1: Ci si aggiorna, come si suol dire, esatto. Si osservano le cose interessanti che non mancano nel nostro calcio. Stefano Colantuono, in bocca al lupo, ci risentiremo poi a prescindere dalle novità che potranno riguardarla. Mister. La salutiamo, mister.
2: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Abbraccio.

0: Questa stupid song ce l'ha cantata Olivia Rodrigo ed è la sua ultima produzione. Le 15:36, siamo praticamente a una ventina di minuti dalla fine di questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport di oggi. Guido,
1: però siamo nel cuore di una serie di eventi, sì, che ci riguardano molto da vicino, perché prima davamo un'occhiata al tabellone degli europei maschile di pallavolo aspettando il ritorno in campo degli azzurri di De Giorgi domani contro la Finlandia. Però, come preannunciavamo, sempre a Torino si gioca l'altro quarto di finale, sì, che andrà poi a incrociare la parte di tabellone che ci riguarda. Francia-Romania, Francia avanti 25-16, ha vinto il primo set, avanti anche nel secondo parziale 11-7, e ovviamente nel tardo pomeriggio poi arriveranno ulteriori aggiornamenti, noi li daremo finché saremo in onda. Di certo poi alle 18 c'è Polonia-Germania, ma qui ci si sposta nell'altra parte di tabellone, ci si sposta a Sofia, soprattutto in questo caso la vincente andrà a incrociare la vincente di Belgio-Slovenia. Domani sera appuntamento con gli azzurri, mondiale di ciclismo, ne abbiamo parlato in prima parte, gli equipaggi terzetti, prima il maschile poi il femminile, via via sono impegnati in gara a Montreal in Canada. Tra mezz'ora, 40 minuti toccherà agli azzurri e alle azzurre, classifica ancora molto parziale, a guidare le danze al momento è l'Estonia, però naturalmente molto presto Italia, che tra le 16 squadre impiegate può ben figurare, deve ben figurare. Prima ricordavamo il tabellone della Davis a Bologna a novembre, ma incombe la Billie Jean King Cup,
0: È vero,
1: l'ex Fed, la Davis, sì, alla femminile, l'Italia che deve difendere i titoli conquistati negli ultimi due anni, capitanata da Tatiana Garbin. E qui ormai ci siamo praticamente, siamo dall'altra parte della terra letteralmente, si giocherà a Shenzhen in Cina, e l'Italia affronterà nel quarto di finale proprio la Cina nella giornata di dopodomani. Le azzurre saranno le ultime in ordine cronologico a scendere in campo, precedute nella stessa giornata dalla sfida che poi ci può riguardare a livello di incroci, ovvero Ucraina-Belgio. Altra parte del tabellone con la Repubblica Ceca che ha conquistato il primo punto battendo la Gran Bretagna nel primo match, nel primo singolare. Kazakistan-Spagna, che però si giocherà soltanto domani, è l'altra partita che riguarda questa parte del tabellone. Nazionali tante, volley, questa è una nazionale di tennis a tutti gli effetti, gli azzurri del ciclismo fatalmente, ci tocca tornare su quella calcistica tra poco perché Italia-Belgio arriverà, però insomma è un nuovo inizio come abbiamo detto più volte, quindi va studiato come si deve, lo faremo con gli occhi di chi guarda per l'azzurro, insomma un po' in giro alla ricerca dei talenti.
0: E sarà proprio la ricerca anche di un centro di gravità, e quindi noi ce l'auguriamo e ci ascoltiamo una canzone che ovviamente ricorda questo concetto con il maestro Franco Battiato.

0: Dalla voce del padrone, il primo disco in Italia a superare il muro dei milioni di copie vendute all'inizio degli anni 80, e Franco Battiato diventava veramente un personaggio di successo. E questa canzone, appunto, l'abbiamo ricordata proprio all'interno di questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport, che ormai volge al termine. Abbiamo ancora però una bella fetta.
1: Non ancora volge al termine la voce del maestro, oltre che del padrone, quella che abbiamo appena ascoltato. Però ovviamente questa marcia di avvicinamento alla nuovo debutto al Mancini Bis, all'esordio degli azzurri venerdì sera a Roma all'Olimpico contro il Belgio, mettiamola così, avendo ormai alle spalle già da diversi giorni le convocazioni, i nomi dei 34, da Donnarumma a Ignazio, passando per molti altri, mettiamoci, non so, un Vergara o altre più o meno novità. Ecco, insomma, innovare però tenendo uno zoccolo duro, e questo è quello che volevo dire. Osservatore per la nazionale, lo era stato già in precedenza per l'Under 21, vede insomma la crescita, gli sviluppi, i nomi nuovi, e poi il passaggio in campo, lo ricordiamo bene, io citerei Torino e Lazio soprattutto tra le tue tante esperienze. Giorgio Venturini, buon pomeriggio, ben trovato su Radio 1 Sport.
2: Eccoci, buon pomeriggio
0: buon
2: a tutti.
0: Pomeriggio.
1: Si ricomincia ancora una volta, Mancini ha parlato ieri, poi magari riascolteremo qualche frammento, consapevole del fatto che intanto si parte da fuori dal campo. Che cosa voglio dire, Venturini? Riconquistare la piazza, sia nei suoi confronti personalmente, era un addio che, diciamolo chiaramente, non era piaciuto a tutti, ma a tutto si può porre rimedio. Riconquistare la piazza, perché è ovvio che se pensiamo all'azzurro in questi anni, in questa fase, c'è sì l'amore, però ci sono anche tante delusioni, quindi bisogna ritoccare intanto quell'aspetto, poi andiamo anche sul tattico se vorrà.
2: Sì, no, senz'altro, sono d'accordo, è un momento dove bisogna un po' rifondare più che altro, ecco, quindi è chiaro che gli ultimi risultati hanno deluso sicuramente tutti quanti i tifosi, però è anche vero che si deve andare avanti, bisogna migliorare, bisogna cercare appunto di cominciare a fare una squadra che faccia risultati, che giochi bene e che faccia riavvicinare i tifosi alla nazionale, questo sicuramente.
1: Anche se questo mini campionatino di Nations League, insomma, si presenta appetitoso. Io dicevo del Belgio, poi a beneficio di chi ci ascolta ricordiamo che già in questa prima maxi finestra con 4 partite andremo in Turchia il 28 settembre lunedì, andremo in Francia a Parigi allo Stade de France contro i transalpini, anche lì nuovo inizio, Zinedine Zidane, insomma tutto da scoprire, e saremo al 2 ottobre, poi ancora si chiuderà il 5 ottobre, lunedì, con Italia-Turchia a Bologna. Italia-Francia e Belgio-Italia faranno parte della sosta successiva. Venturin mi perdonerà per il riepilogo, faccio come dire il bravo presentatore. Allora, il tema quale può essere? Un conto è andarli a cercare un po' in giro per l'Europa e per il mondo, perché sono nomi che magari il grande pubblico non conosceva bene, perché si va a sperimentare. E questo però ci riporta al problema dei selezionabili, come diceva Gattuso, come diceva Spalletti, i vari predecessori. Cioè, vuol dire che il materiale non è proprio immediatamente disponibile, bisogna andare un po' a inventarselo. E questa è la situazione in cui ci troviamo. Sono stato un po' drastico, Venturin?
2: No, vabbè, la realtà dei fatti, diciamo che negli ultimi anni è un problema che hanno affrontato e trovato tutti i selezionatori della nazionale, quindi bene o male si sono un po' lamentati tutti, però questa è la realtà dei fatti. Quindi da questi ragazzi, da questo gruppo che noi abbiamo allargato a una sessantina su più giù di giocatori da tenere monitorati, si deve riuscire a fare una nazionale competitiva e che se la giochi con le squadre più forti. Certo, questo è un gironcino
1: niente
2: non male,
1: perché
2: certo. Belgio, Francia soprattutto e Turchia sono tre nazionali molto forti, ecco. Però d'altronde l'Italia, a mio avviso, deve confrontarsi e giocare a questi livelli, diciamo. Poi dopo, purtroppo, il passato ci ha insegnato che si può perdere anche con nazionali meno blasonate.
1: Ai noi, sì, anche in maniera fatale, sappiamo bene a cosa ci riferiamo entrambi, no, Giorgio Venturini? Però io non posso che condividere in pieno la sua analisi. Se poi vuoi andarti a misurare, se vuoi andarlo a rigiocare questo benedetto mondiale, in mezzo ci sarà auspicabilmente però prima un europeo, e allora le sfide che contano, tanto vale cominciare a farle subito. In questo gruppo allargato, Venturini ci può, anzi può, a beneficio di chi ci segue, di chi ci ascolta, magari se vuole soffermarsi su due, tre nomi che possono essere più significativi tra le nuovissime, tra le new entry in assoluto, insomma i nomi che scopriremo magari nei prossimi giorni, capiremo poi Mancini se e come vorrà utilizzarli, perché poi magari diventeranno, chi lo sa, ossatura, parte integrante, ce lo auguriamo, dell'azzurro.
2: Questa è un po' la speranza di tutti noi che stiamo lavorando ormai da un paio di mesi sull'allestimento di questa papabile rosa. Ripeto, noi ce l'abbiamo allargata perché è giusto monitorare tutto quello che si può vedere. Se devo proprio spendere un nome, tra l'altro sono andato personalmente a venderlo, è Dumbia, che è un ragazzo che giocava nel Venezia ed è stato acquistato dallo Sporting Lisbona. È un ragazzo che mi ha fatto una buona impressione, è ovvio che adesso dovrà misurarsi in, diciamo, in una squadra e con squadre, soprattutto in altre nazionali, molto forti, quindi sono tutti ragazzi che bisognerà testare e monitorare.
1: Sì, tra l'altro in classe 2003 a Lisbona sta giocando, e come, perché conto già 7 presenze, quindi più o meno siamo praticamente nella continuità di questo inizio di stagione, e aveva avuto i suoi trascorsi anche con l'Under 21. A proposito, anche qui è giusto spiegare a chi ci segue che tra i papabili c'erano chiaramente anche alcuni Under 21 a tutti gli effetti. Piccolo dettaglio, ci sono un paio di partitine molto importanti da fare lì, credo soprattutto quella con la Polonia che potrà essere decisiva, quindi alcuni verranno lasciati nel gruppo degli azzurrini al momento. Il ragionamento è questo, no, Venturini, giusto?
2: Sì, assolutamente, credo che mister Mancini sotto questo punto di vista, a meno che la nazionale A non è, diciamo, in piena emergenza, è chiaro che valuta anche la possibilità, appunto, di lasciare dei ragazzi che possono militare nell'Under 21, di, soprattutto appunto quando ci sono delle partite di qualificazione molto importanti, quindi è un discorso che è stato sicuramente affrontato.
1: Allora, a proposito del CT Roberto Mancini, un piccolo flash, una trentina di secondi, un po' meno, che abbiamo ripreso dalle dichiarazioni ieri della giornata, per così dire, inaugurale a Coverciano. L'abbiamo sentita in apertura in rassegna stampa, le andiamo a riprendere con Giorgio Venturino, sono proprio pochi secondi, eccoli qui.
3: Siamo aperti a qualsiasi tipo di situazione tattica, possiamo giocare con le due punte, possiamo giocare 4-3-3, possiamo giocare in diversi modi, quindi le soluzioni sono abbastanza aperte. Dai giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, i giovani che mettono a disposizione della squadra tutto quello che hanno, perché poi quando uno è giovane gioca tranquillo, spensierato, un po' di spensieratezza credo che sia molto importante.
4: Radio 1 Sport.
1: Poi Venturin, volendo ricorrere forse da parte mia al paradosso, quella spensieratezza la devono ritrovare anche i nomi non nuovissimi, quelli che già hanno alle spalle un po' d'azzurro. Per Zaniolo è un ritorno importante, Moise Kean arriva da qualche periodo, da qualche stagione non proprio felice, insomma lo stesso Di Lorenzo imprescindibile, però comunque a livello di club col Napoli la fase non è, insomma, delle migliori. Anche lì forse quella leggerezza che è difficile quando c'è il peso della maglia azzurra e quando c'è il peso degli anni che abbiamo alle spalle. La chiave può essere quella. Mancini ha toccato, secondo me, un tasto centrale.
2: Beh, direi di sì, ha fatto una disamina perfetta del momento. È ovvio che anche la nazionale deve diventare squadra, quindi l'europeo è stato vinto perché alla fine si era formata una squadra, quindi una squadra che aveva un unico obiettivo, giocava bene e si trovava a proprio agio e ha ottenuto un successo importantissimo, ecco. Quindi io penso che l'idea del nostro mister sia proprio quella di ricreare un ambiente dove favorevole, dove, diciamo, i più anzianotti, se vogliamo chiamarli così, o giocatori più esperti certo, aiutino i giovani e viceversa.
1: Scopriremo nelle prossime ore la prima veste tattica, o anche, come dire, gli abiti che potrà indossare la nuova nazionale di Mancini. Poi queste sono scelte che, per fortuna, aggiungo io, lasciamo al mister, a lui l'onere e l'onore, però insomma gli osservatori dal punto di vista strettamente tattico, no, Venturini, immaginano un possibile 4-3-3. Mancini parlava della doppia punta, c'è chi immagina il doppio play, insomma. Per alcuni sono dettagli e numeretti cosiddetti, poi alla fine è l'impronta che devi iniziare a dare. Su questo, anche se lei ha un ruolo che precede poi l'allestimento strettamente tattico, però ovviamente per la sua esperienza in campo un'idea ce l'avrà di certo.
2: Ma quello senz'altro, però diciamo alla fine è l'atteggiamento quello che fa la differenza. Poi ovvio un'organizzazione di gioco, un modulo verrà scelto, però a mio avviso quello che fa la differenza è l'atteggiamento, la voglia, La condizione atletica, perché ormai è imprescindibile, abbiamo visto che anche squadre diciamo meno quotate, ma quando stanno bene fisicamente ti mettono sotto, quindi io guarderei prima queste situazioni, poi dopo ovviamente andrei a parlare a livello tattico e dove mettere i giocatori.
1: Diciamo Frosinone e Cagliari, ora non so se era questo il riferimento di Giorgio Venturini guardando al campionato, ovvero squadre che magari potevano essere meno attese o magari aveva in mente altro, però riportandoci al campionato, poi con l'atletismo, con la corsa, con l'organizzazione riescono ad avere un ottimo avvio di stagione. A questo punto, visto che sono scivolato sul campionato, prima di salutare Giorgio Venturini e augurargli un ottimo lavoro, no? Un buon lavoro per il proseguo della maglia azzurra, dicevo Lazio e Torino, due tra le esperienze, non le uniche, di certo più importanti, più lunghe della sua carriera. E Gattuso sta facendo cose significative, poi giustamente dice: ragazzi, ma quale ringhio, io cerco di far giocare a pallone, a calcio per bene i miei ragazzi, poi le etichette le lasciamo a qualcun altro. Prima scherzavamo su questa cosa con Stefano Colantuono, un avvio che però in pochi aspettavano dal punto di vista dei biancocelesti.
2: Direi proprio di sì, perché l'ambiente a Roma in questo momento non è molto favorevole. E poi l'uscita della Coppa Italia sembrava presagire,
1: certo,
2: una stagione nefasta, e invece il buon Gattuso ci sta stupendo, perché obiettivamente io ho visto la partita anche col Venezia e mi hanno fatto una buona impressione.
1: Primo tempo un po'
2: sporco,
1: la
2: speranza è che per i tifosi laziali continui questo trend positivo.
1: Il cuore granata batte sempre un po' in lei, anche perché volendo trovare un'analogia tra due situazioni diversissime, anche a Torino sponda granata, insomma, con la proprietà c'è un po' di contestazione. Io cerco di essere edulcorato, però insomma Abate ha il suo da fare anche lì.
2: Sì, è vero, anche lì Cairo è un po' di tempo che
1: nel mirino,
2: probabilmente di una parte

0: poco per fargli fare un po' il salto di qualità, che secondo me è quello che vorrebbero questi tifosi dopo tutti questi anni. Però è anche vero che tutti gli anni finisce tra virgolette bene, come economicamente penso che sia una società sana, sì. E di questi tempi insomma non è male,
1: non è poco. Passare alla zona granata, dalla zona grigia di metà classifica alla quale i tifosi si stanno loro malgrado abituando. Giorgio Venturin, davvero in bocca al lupo, forza. Grazie. Azzurri, seguiremo ovviamente la nazionale, ci risentiremo su Rai Radio 1 Sport. Un caro saluto
0: bene,
1: a lei.
0: Grazie, un saluto a tutti.
1: Grazie. Buona grazie giornata. A Giorgio Venturin. Ah, ci grazie. Apprestiamo a salutare anche voi ascoltatori, sì. Non prima di avervi detto che la Francia, papabile avversaria, possibile avversaria dell'Italia qualora gli azzurri del volley battessero domani sera la Finlandia, è avanti di 2 set, non sorprendentemente, sulla Romania, direi 25-16, 25-19 secondo pronostico. A Torino comincia il terzo set, ma è solo un assaggio poi dell'azzurro che conta. Gabriele Brocani, ricordiamo, sì. Andrea Boccia e Mario Pezzolla dalle 17 coi tempi supplementari. Grazie davvero a Adriano Lippi, a Danilo Gionta, ci ritroviamo domani?
2: Sì,
1: ci sei?
2: Domani.
1: Ci siamo?
2: Grazie
1: a domani
2: a te, Guido Ardone. Ci salutiamo sulle note dei B52s con Love Shack. Ciao.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio al via all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Dopo il discorso del segretario generale Guterres, c'è attesa per le parole del presidente Trump, che questa sera incontrerà l'ucraino Zelensky.
4: Passa in rassegna alle guerre e le crisi che continuano a ferire il mondo. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo ultimo discorso davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, che avrà anche il compito di individuare il suo successore. Dai conflitti in Africa alle crisi che preoccupano il commercio mondiale fino al Medio Oriente, scenario nel quale Guterres evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Il mondo è costruito su interdipendenze tra gli stati, sottolinea il segretario generale, che torna a spingere per la tanto attesa riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dopo di lui, come da tradizione, la parola passa al capo di Stato del Brasile Lula, grande attesa anche per il debutto della leader venezuelana Delcy Rodriguez all'ONU e del primo ministro britannico Burnham. A salire sul podio dopo Lula il presidente Trump, che negli ultimi anni ha criticato in più occasioni l'architettura delle Nazioni Unite. Il presidente ha detto ai suoi consiglieri che gli piacerebbe incontrare funzionari iraniani a margine dell'Assemblea Generale se le condizioni fossero giuste. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Conti pubblici, l'Italia resta in procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat infatti ha confermato il dato sul rapporto deficit-PIL, che nel 2025 è stato del 3,1%. Buone notizie però sul fronte della crescita, con il PIL del 2025-2024 rivisti al rialzo. Borse europee positive, unica eccezione Milano e prezzi energetici giù. Ci colleghiamo in diretta con Fabrizio Patti a Milano.
5: Sì, borse positive confortate anche dalla discesa del petrolio, che è arrivata al quinto giorno consecutivo. Il Brent destinatore Europa è a quota $99, -1,30%. Una settimana fa, lo ricordiamo, aveva sfiorato i $110, -2% invece per il gas, a quota €71,50 al megawattora. Tra i motivi del calo, secondo alcune indiscrezioni di stampa, l'Iran avrebbe offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni, e sempre secondo indiscrezioni l'Arabia Saudita starebbe pianificando di riavviare il suo oleodotto est-ovest già questa settimana. L'indice di borsa paneuropeo Eurostox 50 sale di 0,5 punto percentuale, -0,11% invece piazza affari. Gli antenne dei mercati sono già puntate più che sui conflitti però sull'imminente meeting tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, da cui sperano arrivino segnali di distensione sui dazi e sull'high tech. Ieri Wall Street aveva messo a segno la migliore seduta da inizio agosto, oggi più 0,35% per il Nasdaq, più 0,09% per l'S&P 500, sotto riflettori Meta, ieri più 11% perché aveva presentato i dati su un nuovo agente chiamato Muse, che è risultato l'app più scaricata negli Stati Uniti, oggi tiene stabile rispetto a ieri. Linea allo studio.
3: Grazie Patti, torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori a Torino sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori tra operai e impiegati. Il gruppo automobilistico giustifica il ricorso agli ammortizzatori sociali con criticità legate ai costi, ma per i sindacati, che esprimono profonda preoccupazione, il problema sarebbero le vendite sotto le attese dei nuovi modelli. Producevano e testavano Molotov in un capannone, 4 giovani indagati a Pesaro.
6: Avrebbero fabbricato bottiglie incendiarie per poi testarle lo scorso febbraio in un capannone abbandonato della zona industriale di Pesaro, causando diverse esplosioni. 4 ragazzi tra i 18 e i 21 anni, 2 della provincia di Rimini e 2 pesaresi, sono stati denunciati a piede libero per fabbricazione e porto di congegni esplosivi in concorso. Il nucleo investigativo dei carabinieri di Pesaro e Urbino, su decreto della procura, ha eseguito perquisizioni nei confronti degli indagati, sequestrando computer, smartphone e tablet che saranno analizzati. Trovato anche materiale cartaceo cetaceo con riferimenti alla fabbricazione di materiale incendiario. L'indagine della Procura pesarese è partita dal monitoraggio delle attività di alcuni collettivi studenteschi attivi in città, un mondo antagonista attorno al quale, secondo gli inquirenti, gravitavano anche i quattro giovani. Dei due pesaresi, uno frequenta l'Università di Bologna, l'altro un istituto superiore di Pesaro, come anche uno dei due indagati di Rimini. Dalle attività di controllo anche su siti web e social è emersa traccia del test delle Molotov nel capannone abbandonato, ripreso in un video. Le indagini ancora in corso puntano a verificare quale fosse lo scopo.
1: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto, puntata del 5 maggio 2002, secondo tempo.
0: Siete nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo studio centrale di Saxa Rubra, di tutto il calcio minuto per minuto. Un tempo soltanto, ossia 45 minuti di gioco per la conclusione del campionato di Serie A di calcio. Apprestiamoci a seguire le radiocronache dei nostri colleghi. Intanto ricordiamo la scaletta, l'ordine degli interventi: Roma, Udine, Torino, Brescia, Piacenza e Milano. E diamo immediatamente la linea a Roma, all'Olimpico, per Lazio-Inter, a Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
7: 2-2 dopo il primo tempo tra Lazio ed Inter. Grande sofferenza per l'Inter, per due volte in vantaggio i nerazzurri si sono visti raggiunti per due volte dalla Lazio. Sbaglia l'uscita Peruzzi al 12° del primo tempo e Vieri porta in vantaggio l'Inter. Al 19° Fiore crossa in mezzo, Poborski calcia di forza e parità. Al 24° ancora su calcio d'angolo battuto da Recoba, Di Biagio trova la deviazione vincente di testa, Inter nuovamente in vantaggio. Al 45° infine l'errore di Gresco, retropassaggio corto di testa, Poborski a due metri infila in rete. Grande determinazione dell'Inter, Lazio fa la sua partita, l'esito è incerto. E dopo il primo tempo, naturalmente tutti ormai avete fatto sicuramente come noi i calcoli, questa è la classifica: Juventus 71, Inter 70, Roma 68. Gentili da bordo campo.
8: Sì, beh, auguriamo a Bratislav Gresco di ricordare questa partita per altri motivi, motivi magari di felicità e non per i due errori davvero omicidiali, assassini che ha commesso in occasione di entrambi i gol laziali, prima non facendo il fuorigioco e favorendo l'inserimento di Poborski e poi sbagliando completamente l'impatto con il pallone di testa, in pratica lo ha servito sui piedi di Poborski. L'Inter sta giocando molto bene dalla metà campo in su, in particolare con Di Biagio e Recoba, e poi Palesa, le solite crepe difensive, in particolare sul settore sinistro dove agisce appunto Gresco, settore sotto la gestione di Moratti. In questo settore si sono alternati ben 21 giocatori e questo dimostra le difficoltà che da anni l'Inter ha a coprire quella fascia. A te la linea, Riccardo.
7: Le squadre sono ancora nello spogliatoio, dunque non è ripreso il secondo tempo, di cui vi ricordiamo il parziale per quanto riguarda la prima parte della gara. 2-2 tra Lazio ed Inter, in linea che va ad Udine.
9: Anche a Udine le squadre sono ancora negli spogliatoi. Ricordo il risultato alla fine del primo tempo: Udinese 0, Juventus 2. È stato un primo tempo tutto nelle mani, o se preferite nei piedi, della Juventus, che nei primi 11 minuti ha messo a segno ben due gol. Evidente la diversità delle motivazioni in campo, con l'Udinese già salva e la panchina della Juventus perennemente attaccata alla radiolina per sapere il risultato dell'Olimpico fra Lazio e Inter. I gol dopo un minuto e mezzo: cross dalla destra di Conte, Trezeguet di testa realizza la 24esima rete della sua entusiasmante stagione, il raddoppio all'11° in contropiede, Trezeguet da metà campo lancia sulla destra del Piero, il capitano bianconero controlla la sfera, entra in area e batte De Santis con un preciso diagonale rasoterra sul secondo palo. Va detto che l'Udinese sull'1-0 ha sciupato una palla gol con Di Michele da posizione veramente molto favorevole, una partita corretta senza ammoniti. Ma sentiamo da bordo campo Giuseppe Bisantis.
10: Sì, Lippi è appena rientrato, prima ancora dei suoi giocatori si è seduto in panchina, anzi proprio in questo momento si è rialzato, passeggia nervosamente con le mani in tasca. Probabilmente ci sarà un cambio nella Juve perché c'è Paramatti che si sta riscaldando, lo ha fatto anche a metà del primo tempo, è rimasto l'unico in campo quando tutti sono rientrati negli spogliatoi. Probabilmente c'è qualcuno che non è in buone condizioni fisiche, ipotizziamo Montero, comunque dovrebbe esserci il cambio. Per il resto si preparano a un altro secondo tempo da seguire sì in campo ma soprattutto sulle onde di Radio 1 con la nostra trasmissione.
9: E la linea va a Torino.
11: A Torino, squadre che devono ancora fare il loro ingresso sul terreno di gioco per l'inizio del secondo tempo. 0-0 il punteggio alla fine dei primi 45 minuti, partita vera. Il Torino sta cercando la vittoria per evitare un turno nell'Intertoto, il che vorrebbe dire due settimane di ferie in più, e quindi per questo i giocatori si stanno spremendo, ovviamente cercano di fare un'estate un po' più lunga e più tranquilla. Per quanto riguarda la Roma, le notizie ovviamente che provengono da Roma e poi anche da Udine non mettono le ali dell'entusiasmo ai giocatori giallorossi, che erano in corsa per una impossibile rimonta che diventa a questo punto ancora più difficile. È uscito il sole per la prima volta in tutta la giornata qui a Torino. Noi, visto che abbiamo il tempo, possiamo dare la linea al nostro inviato a bordo campo, anche perché nella Roma dovrebbero esserci due novità in questo secondo tempo. Mauro Carafa.
12: Sì, entrano Cassano e Lima, che si sono lungamente riscaldati. Io ho visto la segnalazione che riguarda Del Vecchio che esce, l'altro non l'ho visto. Intanto arriva Capello. È stato un primo tempo vissuto più di riflesso qui delle Alpi, l'orecchio alla radiolina, l'occhio ai due schermi sulle curve, perché ovviamente la partita più importante si sta giocando lontano da delle Alpi. Capello è stato abbastanza tranquillo in panchina, si è alzato poche volte, più elettrico Camolese, che si è agitato molto. Ovviamente qui a Torino uno scudetto della Juventus viene visto come una iottura, e quindi i tifosi si comportano di conseguenza. Ti ridò la linea e appunto confermo l'uscita del Vecchio, l'altro giocatore aiutami tu.
11: Dovrebbe essere Tommasi, perché non vedo Tommasi fare il suo ingresso in campo, e quindi Cassano per Del Vecchio e Lima per Tommasi. Ricordo che, stando così le cose, come ha già ricordato il collega Riccardo Cucchi, la Roma con un eventuale gol potrebbe agganciare l'Inter al secondo posto e dunque giocarsi lo spareggio per il secondo posto, stando così i risultati ovviamente, ma ci sono 45 minuti di tempo su tutti i campi per cambiare la situazione. Noi giriamo la linea Brescia.
13: A Brescia la gara non è ancora ripresa, 0-0 il punteggio alla pausa, gara combattuta, Brescia vicino alla rete in molte occasioni. Paliuca è insuperabile, ha negato a Baggio il gol almeno in tre circostanze. Dubbi su una caduta di Toni in aria al 38esimo, Collina ha ammonito il giocatore del Brescia per simulazione. Due palle gol sciupate da Signori in apertura e da Zauli a metà primo tempo per il Bologna. Ancora il gioco non è ripreso su questo campo e presumo su tutti gli altri, perché gli arbitri sono collegati telefonicamente per dare il calcio d'avvio in contemporanea su tutti i campi. Pertanto giro la linea al Garilli di Piacenza.
14: Anche a Piacenza, squadre schierate, si attende il via da parte dell'arbitro bolognino, dunque ci sarà il via simultaneo, come ricordava Dotto. Ricordiamo il parziale: il Piacenza in vantaggio su Verona per una rete a zero. Prima frazione con un avvio deciso da parte della formazione emiliana, che ha colpito un palo prima con Gautieri, poi è andata in vantaggio con una punizione capolavoro di Volpi al 25esimo. Orgogliosa la reazione del Verona, che in almeno tre occasioni con Mutu, uno dei migliori in campo, ha impegnato severamente il portiere Guardalben. Verona 0, Piacenza 1. La ripresa è iniziata da 8 secondi. La linea San Siro.
11: Il Milan conduce per 2-0 su Lecce nel primo tempo. Le reti di Calazze al settimo ed il raddoppio di Ambrosini al 44esimo. Uno show rossonero praticamente dall'inizio della partita. Più di un'occasione sprecata da Shevchenko e Inzaghi nel mezzo.
14: Calcio di rigore per il Piacenza a fondo di Hübner, atterrato dal portiere avversario. Ci risentiremo tra qualche istante. Vai pure.
11: Tra il primo e il secondo gol rossonero, dicevamo, il palo colto da Silvestri, un'altra conclusione bloccata sulla linea di porta da Abbiati. Il secondo tempo è iniziato da 40 secondi, Milan 2, Lecce 0, linea a Roma.
0: Allora andiamo a Piacenza per questo calcio di rigore, Tonino Raffa.
14: Provenzali, ci è sembrato abbastanza netto l'intervento irregolare del portiere del Verona Ferron ai danni di Hübner, finito a terra sullo slancio. Era una chiara occasione da gol secondo noi, e comunque lo stesso Hübner ha sistemato il pallone al dischetto degli 11 metri, il tiro ed il gol con traiettoria a mezza altezza e palla che si insacca alla sinistra del portiere avversario. Raddoppio del Piacenza quando siamo al secondo minuto della ripresa. Hübner si porta a quota 23 nella classifica marcatori. Piacenza 2, Verona 0, è un risultato che consente alla squadra emiliana fino a questo momento di salvarsi. Linea allo studio.
0: Per quanto riguarda le altre tre partite della Serie A non in collegamento diretto, c'è una notizia. Filippo Corsini.
15: Esatto, infatti il secondo tempo di Perugia-Fiorentina è stato momentaneamente sospeso per un violento temporale che si è abbattuto sullo stadio Curi. Non so se vi ricorda qualche cosa.
0: Bene, andiamo a Roma per Lazio-Inter.
7: secondo minuto della ripresa, 2-2 il punteggio tra Lazio ed Inter. Attacca la Lazio, Stefano Fiore, apertura sulla fascia di sinistra. Vediamo però anche alzarsi la bandierina del signor Babini, che segnala appunto il fuorigioco e dunque induce il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione in favore dell'Inter, già battuto con l'Inter che si propone in attacco. Siamo adesso alla testa del cerchio di centrocampo. Nell'intervallo, prima che iniziasse la partita, un petardo ha creato qualche problema in curva sud. Sono entrate due autoambulanze che hanno caricato due feriti, peraltro lievi, da quello che abbiamo potuto vedere dal nostro punto di osservazione, e adesso tutto è tornato tranquillo. Vediamo intanto Gresco in anticipo che recupera palla, vince anche un contrasto con Stam, la palla esce però dal terreno di gioco sull'ultimo tocco da parte del difensore interista. C'è dunque la rimessa laterale in favore della Lazio, sta per essere effettuata. Non ci sono stati cambi nell'intervallo, squadre dunque con le identiche formazioni del primo tempo. Percussione di Stefano Fiore, apertura sulla sinistra, vediamo Stankovic, vertice alto dell'area di rigore. Javier Zanetti lotta con il giocatore laziale che poi conclude, palla di poco alta. Lazio che ha sfiorato il vantaggio su questa conclusione di Stankovic. Peraltro la Lazio sta invocando l'intervento del direttore di gara per una presunta deviazione, ed in effetti vediamo che il signor Paparesta segna un calcio d'angolo in favore della Lazio. Stankovic ha tentato la soluzione personale dopo aver evitato con una finta a rientrare Javier Zanetti, e dal vertice dell'area di rigore ha cercato la conclusione sfiorandola di pochissimo. Calcio d'angolo per la Lazio, battuta, l'uscita da parte di Toldo che blocca il pallone anticipando compagni ed avversari e si prepara ad effettuare il rientro.
13: Attenzione, Brescia in vantaggio esattamente al quarto minuto del secondo tempo. Dovrebbe essere stato Jonathan Bachini a deporre il pallone in rete sull'uscita del portiere Pagliuca. Brescia dunque in vantaggio e perdurando il risultato di 2-0 in favore del Piacenza sul Verona, aritmeticamente salvo. Brescia in vantaggio al quarto minuto del secondo tempo. In gol dovrebbe essere andato Jonathan Bachini, che si è tolto la maglia e che pertanto sarà ammonito.
16: Interviene anche Milano per segnare il terzo gol del Milan esattamente al terzo minuto con Shevchenko. Milan 3 Lecce 0.
7: Quinto del secondo tempo, 2-2 tra Lazio ed Inter, linea Friuli.
9: Prendiamo la linea dello stadio Friuli. Quando sono stati giocati 5 minuti nel corso della ripresa, sarà un secondo tempo emozionante, non tanto per il risultato che vede la Juventus in vantaggio per 2-0, quanto per le notizie che arriveranno dallo stadio Olimpico dove si sta giocando Lazio-Inter. Ora c'è un calcio di punizione a favore della squadra bianconera, juventina, lo batte sotto il tribuno opposto alla nostra postazione del Piero, parte il tiro, traiettoria arcuata, palla centroarea, colpo di testa di Tudor, pallone a campanile, altro stacco di testa. Mancano il pallone però i giocatori e poi sparacchi in avanti Elghera. Tutti i giocatori in questa fase sono nella metà campo dell'Udinese. Sventaglia il pallone sulla destra Montero, mette la palla a terra del Piero, vertice dell'area di rigore, ancora indietro a Turam. Turam completamente libero da in avanti in area di rigore. Nedved cerca di aggirare Pinzi, non vi riesce. Il centrocampista bianconero imposta un tema offensivo dando il pallone a Muzzi, triangolo interrotto da Tudor, ma poi Tudor perde palla, ancora Muzzi caparbiamente. C'è una spinta da parte del giocatore croato proprio alla testa del cerchio di centrocampo. Calcio di punizione per l'Udinese, battuto da Muzzi sulla destra per Di Micheli, lancio in avanti intercettato ancora da Giuliano, poi mette la palla a terra Montero che sembrava dovesse essere sostituito per un leggero infortunio da Paramatti, invece ha ripreso il proprio posto sull'auto di sinistra nella difesa della Juve. In avanti ancora Nedved, due giocatori superati in dribbling, poi il tocco indietro a terra il giocatore cieco dopo uno scontro con Marcos Paolo. L'arbitro ha destato il gioco per decretare un calcio di punizione a favore della Juventus, nulla di particolarmente grave per il giocatore cieco che sia pur claudicante riprende il proprio posto in mezzo al campo. Sul pallone vediamo i giocatori juventini, vediamo Turam che si incaricherà di battere questo calcio di punizione. Siamo circa 15 metri oltre la linea mediana del campo, nella metà campo della squadra friulana. Batte in avanti Turam, scambia ancora con Conte, ancora Turam riceve palla in avanti per Del Piero, retropassaggio nella propria metà campo a servire Ferrara, in profondità ancora con Del Piero, come nel primo tempo la Juventus a fare la partita con l'Udinese che opera in contropiede. In avanti Giuliano, ancora servito Trezeguet, ancora indietro Giuliano, manovra sempre aggirante sulla sinistra Davids, si accentra Davids, va a terra dopo uno scontro con Pinzi. Calcio di punizione per la Juve, un'occhiata al cronometro, è quasi l'ottavo della ripresa allo stadio Friuli. Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
13: Dove attacca la formazione granata con Lucarelli, lato corto dell'area di rigore, palla in mezzo Aldair salva allontanando il pallone dall'area di rigore poco fa, lo stesso Aldair ha salvato su un inserimento di Lucarelli che stava per saltare, il giocatore brasiliano, per presentarsi poi solo davanti a Antonioli in un'azione di contropiede del Torino nata da un errore in disimpegno in attacco da parte di Montella, ma è stato, ripetiamo, bravissimo Aldair a fermare nell'uno contro uno Lucarelli ormai lanciato verso Antonioli. C'è il sole a Torino, ancora 0-0 però il punteggio nel periodo non
11: collegato un calcio di punizione di Battistuta, si è infranto contro la barriera. 8 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Roma. Ricordo che nella Roma nel secondo tempo sono entrati in campo Cassano al posto di Del Vecchio e Lima per Tommasi. Cassano sta giocando decisamente meglio rispetto a Del Vecchio, sta dando un pizzico di fantasia in più all'attacco giallorosso. 0-0 punteggio alla linea Brescia.
13: A Brescia siamo al 9° minuto del secondo tempo, c'è un intervento falloso ai danni di Baggio, calcio di punizione in favore del Brescia. Brescia che da 5 minuti è in vantaggio per il 10° gol assoluto in Serie A firmato da Jonathan Bacchini, il secondo gol di questa stagione per il 27enne centrocampista livornese, ma di sicuro il più importante, il gol che tiene in Serie A il Brescia almeno sino a questo momento. È stato Toni a servire al compagno il prezioso pallone che Bacchini ha controllato facendo uscire Pagliuca e deponendo poi il pallone stesso nella rete sguarnita. Poco fa ammonito Schopp per un intervento irregolare, c'è un calcio di punizione da una 30ina di metri sul pallone Roberto Baggio, terrei la linea ancora per qualche secondo in attesa che Collina dia il fischio per la battuta di questo calcio di punizione. Nel frattempo siamo arrivati al 9° minuto esatto del secondo tempo, Brescia in vantaggio per una rete a zero sul Bologna, parte Roberto Baggio, la conclusione, palla alzata sulla traversa, il pallone era indirizzato all'incrocio dei pali, splendido il tuffo di Pagliuca che ha deviato in calcio d'angolo, 1-0 per il Brescia sul Bologna, a voi Piacenza.
14: 10 minuti nella ripresa a Piacenza con il parziale invariato, Piacenza 2,
17: attenzione,
14: Verona 0.
17: Attenzione, l'Olimpico che interviene, la Lazio è in vantaggio esattamente al 10° minuto di gioco, Simeone di testa ha corretto in rete un calcio di punizione battuto da Stefano Fiore, Lazio dunque in vantaggio sull'Inter, 3-2 il punteggio, siamo al 10° della ripresa, a te la linea.
9: Sì, prende la linea Udine, la panchina, sentiamo le reazioni, Bisantis.
18: Salti incredibili da parte della panchina, intanto l'Udinese sta segnando, ma forse l'arbitro aveva fermato per fuori gioco, sì. Allora, salti incredibili, soprattutto da parte di Maresca, l'uomo che non si è mollato un attimo dall'auricolare, dalla radiolina, e anche Lippi questa volta ha ceduto in quanto si è girato verso la panchina, ha fatto con le mani il segno 3 ed è corso ad abbracciare i componenti della sua panchina. Insomma, in questo momento c'è una situazione indescrivibile qui a bordo campo, ci avevano detto stiamo vivendo una sofferenza incredibile, è così a quanto pare e sembra, e questa è l'atmosfera del Friuli, linea di Vioforma.
9: E linea, chi stava parlando?
0: E c'è il pareggio del Chievo a Verona, Chievo 1 Atalanta 1, il gol di Corradi al 58esimo, poi per la Bino Nischedì nel raddoppio dell'Empoli, Empoli 2 Vicenza 0, ancora Rocchi al 58esimo e c'è il Genoa che accorcia le distanze, Crotone 3 Genoa 2 al 56esimo per i rossoblù, Mensah.
11: 17esimo al Dele Alpi con la Roma in area di rigore, Cafu si allunga il pallone, sciupa una occasione assai favorevole per la formazione giallorossa, era scattata male la trappola del fuorigioco dei difensori granata, erano in tre contro il portiere Sorrentino, ma Cafu si è allungato il pallone anziché rimetterlo in mezzo verso i due compagni di squadra che erano liberi, si è allungato il pallone che poi è terminato fra le braccia di Sorrentino, lo stesso Cafu ha poi travolto il portiere granata e dunque il gioco riprenderà probabilmente con un calcio di punizione a favore del Torino, con la Roma che ha sciupato la palla del possibile quando siamo al 18esimo della ripresa, ancora 0-0 il punteggio, null'altro da segnalare nel periodo non collegato. Ricordo soltanto che con l'attuale situazione sui campi di Roma e Torino, la Roma con un eventuale successo avrebbe l'opportunità di scavalcare l'Inter al secondo posto e dunque di guadagnare l'accesso diretto alla Champions League. La linea Brescia.
13: A Brescia siamo al 19esimo minuto della ripresa, Brescia in vantaggio per una rete a zero sul Bologna, il cui allenatore Guidolin ha spedito in campo Bellucci, un attaccante al posto di Zaccardo, esterno destro della formazione rossoblù. Invece Mazzone non ha ancora comunicato, non ha ancora dato disposizioni al suo allenatore in seconda Menichini, che è in campo mentre lui è accanto a noi in tribuna in cabina Rai, per ovviare a eventuali sostituzioni. Attacca il Bologna, c'è un cross con palla recuperata da Brighi, il servizio poi per Zauli, palla in area, Cruz, l'intervento poi all'ultimo istante di un difensore del Brescia che allontana. Siamo al 19esimo, 1-0 per il Brescia sul Bologna, la linea Piacenza.
14: 9 minuti sono 20 con la situazione invariata, Piacenza 2, Verona 0, tutta in salita la partita del Verona sia sul piano fisico che su quello mentale, più agevole naturalmente tatticamente il compito del Piacenza, può aspettare, ripartire e sfruttare gli spazi che si aprono. Un attimo fa su cross insidioso di Gautieri, Colucci ha sfiorato l'autogol. 19 primi, 28 secondi, Piacenza 2, Verona 0, linea Milano.
11: Perfetta identità di tempi con il Garilli, il Milan in vantaggio su Lecce per 3-0 in questo secondo tempo, Lecce che cerca
16: di farsi vedere in avanti adesso con Cematon solo in area di rigore. Il suo sinistro viene però pescato in posizione irregolare il giocatore pugliese. Calcio di punizione in favore del Milan, quasi 20 minuti di gioco nella ripresa. Milan 3, Lecce 0, lì nello studio.
0: Lazio-Inter.
7: Davvero surreale, anche la curva nord sta incitando l'Inter. Inter che sta vivendo un momento di grande difficoltà, intensità drammatica davvero elevata. Siamo giunti al 20esimo, trascorrono rapidissimi minuti, i secondi. L'Inter deve realizzare due gol per riportarsi in vantaggio, ce la sta mettendo tutta. Salvataggio di Nesta al 17esimo minuto di gioco, proprio sulla linea. Una palla che sembrava indirizzata ormai inesorabilmente in rete, è stata allontanata dal centrale difensivo della Lazio. Lazio che sta giocando bene, che ha portato numerosi pericoli alla retroguardia nero-azzurra, ma adesso c'è la squadra di Cooper che attacca. Conclusione dal limite dell'area di rigore, ancora di Di Biagio. La palla si alza ed esce superando la traversa, sia pure di poco. Peruzzi sta per raccoglierla e sta per collocarla al limite della sua area di porta per effettuare il calcio di rinvio. Bordo campo, Gentili.
11: Sì, partita indubbiamente per cuori forti, emozioni e intensità taglienti. La tensione davvero si taglia con un coltello. Adesso nell'Inter, oltre alla paura per non farcela, sta subentrando anche un po' di comprensibile stanchezza, un po' di fatica anche per il gran caldo che fa oggi a Roma. La squadra però cerca di mantenersi, di conservarsi compatta, spronata sempre dai suoi tifosi.
7: Vediamo intanto Inzaghi che lotta al limite dell'area di rigore, un cambio anche nella Lazio, è uscito Stankovic, al suo posto c'è Cesar. Discesa da parte di Dalmà che cerca di slancio, di superare Poborski, ci riesce, si porta al limite dell'area di rigore, effettua il cross, Vieri stoppa con il petto, cerca la conclusione, viene chiuso dalla difesa laziale, lotta con grande grinta Fernando Couto, elude anche il ritorno da parte dell'attaccante interista e rilancia poi il pallone che viene conquistato adesso su un'elevazione irregolare secondo l'arbitro da Di Biagio. Di Biagio che commette fallo sull'avversario, si trattava di Gianni Chedda. Si rialza comunque il numero 16 della squadra biancoceleste, c'è il calcio di punizione in favore della formazione di Zaccheroni. Palla che viene collocata all'altezza della metà campo della formazione romana. Stamps in carica di battere la punizione mentre vediamo Inzaghi portarsi al centro il più avanzato degli attaccanti dei giocatori laziali. Al suo fianco c'è Stefano Fiore, ma c'è anche Cesar pronto ad intervenire. Palla toccata indietro, corta per Nesta nel cerchio di centrocampo per Simeone, l'autore del colpo di testa che ha portato in vantaggio per la prima volta nel corso di questa partita la Lazio, che conduce per 3-2. Vediamo adesso Gresco che recupera la palla, la serve verso Di Biagio, il lancio, palla bassa per Ronaldo, siamo ai 30 metri. Vieri, ancora Ronaldo, la chiusura di Stam che allontana il pallone prima che possa chiudersi la triangolazione che era stata proposta dai due attaccanti nerazzurri. Palla sulla sinistra, sta scendendo Cesar, ha di fronte Javier Zanetti, cerca di superarlo accentrandosi. Javier Zanetti gli mette la palla fuori, rimessa laterale in favore della formazione romana. Seguiremo lo sviluppo di questa azione e poi torneremo sicuramente ad Udine. Palla indietro, nel cerchio di centrocampo adesso arriva Gianni Chedda, controlla con il petto, è attaccato ma riesce a eludere il ritorno di Vieri che poi però travolge il giocatore laziale, finisce a terra, finiscono a terra entrambi e per il direttore di gara il fallo è naturalmente stato commesso da Vieri e di conseguenza ci sarà un calcio di punizione in favore della Lazio.
19: Roma in vantaggio con un delizioso pallonetto da parte di Antonio Cassano al 23esimo minuto del secondo tempo. Roma in vantaggio, 4 palle gol costruite negli ultimi 4 minuti e in pieno contropiede Cassano, lanciato da Montella, è partito dalla linea di metà campo e poi assaltato con un delizioso pallonetto di sinistro in uscita Sorrentino. 23esimo dunque della ripresa, Torino 0 Roma 1. In questo momento la Roma è seconda in classifica davanti all'Inter. A te Cucchi.
7: Ricordiamo allora la classifica, 71 Juventus, 70 Roma, 69 Inter, si conclude l'ennesimo attacco della formazione nero-azzurra. Siamo giunti al 24esimo, 3-2 per la Lazio, linea d'Udine.
9: Stadio Friuli, 24esimo della ripresa, la Juventus sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ora c'è un'azione offensiva da parte della Juventus, troncata da Koldrup, in avanti ancora il pallone per Elghera, che evita in bello stile Davids, poi lungo l'out di destra, sopra linea media del campo, giocatore dell'Udinese cerca di lanciare in avanti il pallone per Muzzi, Muzzi viene anticipato da Zambrotta, Zambrotta è entrato da pochi minuti al posto di Tudor, un cambio anche nelle file della squadra friulana, l'allenatore Ventura ha tolto Pieri ed ha inserito Scarlato.
7: Quarto gol della Lazio, 28 minuti di gioco, Simone Inzaghi di testa corregge in rete un cross operato dalla sinistra, operato da Cesar, la Lazio si porta dunque sul 4-2, la formazione di Cooper vede allontanarsi la prospettiva scudetto. A te la linea.
19: Attenzione, rigore in favore del Brescia, è stato atterrato in area Roberto Baggio, fra qualche minuto il penalty. Attenzione, ricordiamo. Chiedo scusa, calcio di rigore in favore del Brescia, è stato atterrato Roberto Baggio dal portiere Pagliuca e adesso proprio Baggio contro Pagliuca per battere il penalty. La conclusione, il tiro e la parata, riprende Baggio, il pallone in rete,
13: ha segnato Baggio sulla respinta di Pagliuca. Il fantasista bresciano ha messo il pallone in rete. 2-0 per il Brescia sul Bologna al 29esimo minuto del secondo tempo e Brescia sempre più vicino alla salvezza.
0: La linea andiamo, Vicenza. Andiamo per ordine, allora soltanto minuto e tempo per quanto riguarda l'incontro di Milano, poi torneremo a Roma.
16: È la mezz'ora, il Milan conduce per 3-0, grande prova di Paolo Maldini e qui allo stadio San Siro si continua a far festa.
15: E intanto il Parma in vantaggio sul Venezia, Parma 2, Venezia 1, a più tardi comunque il nome del marcatore.
0: Un giro veloce, velocissimo, cominciando dall'Olimpico per Lazio-Inter.
7: Lazio vicinissima al quinto gol, proprio mentre entravamo in collegamento con un colpo di testa di Cesar che ha colpito in pieno la base del palo. Lazio che sta attaccando ancora, ma davvero l'Inter non ha più risorse. Credo che meriti un capitolo a parte, tra poco lo dedicheremo, grazie anche all'aiuto di Bruno Gentili. Dedicare davvero un capitolo a parte è necessario a Ronaldo, che ha lasciato il campo e che è rimasto a lungo affranto in panchina. Seguiamo lo sviluppo dell'azione interista, poi sentiremo il bordo campo, azione che non si sviluppa, palla in area di rigore, Peruzzi la recupera, si prepara a rilanciarla e allora Gentili.
11: Tutti i giocatori dell'Inter sono affranti in panchina insieme con Ronaldo, che non è venuto a entrare nel tunnel degli spogliatoi ma sta seguendo questi ultimi minuti ormai non più palpitanti. I giocatori dell'Inter non ce la fanno più in tutti i sensi, ormai la rassegnazione è palpabile e adesso tra l'altro subentra anche un po' di nervosismo. Abbiamo visto una gomitata di Biagio a Gianni Chedda e poco fa un bruttissimo battibecco tra Sague, tra l'altro è fuori del terreno di gioco e l'olandese Stamma. A te la linea, Cucchi.
7: Calcio di punizione per la Lazio, siamo al 39esimo, ormai 6 minuti al termine della partita dell'Olimpico, il punteggio vede la Lazio in vantaggio per 4-2 sulla formazione rosurra che nel primo tempo per due volte si era portata in vantaggio, poi raggiunta dalla Lazio che nella ripresa con Simeone ed Inzaghi ha fissato il punteggio sull'attuale 4-2, ma davvero l'Inter non ha più risorse, sembra davvero una squadra rassegnata e come rassegnata la squadra sono ormai rassegnati anche i tifosi nerozzurri sugli spalti dello stadio romano.
14: Scusami, Hübner per il terzo gol del Piacenza, perfetta trama in contropiede conclusa con un rasoterra da posizione decentrata dopo aver scartato il portiere. È il 39esimo minuto, Piacenza 3 Verona 0, si avvicina la condanna alla Serie B per la formazione veronese. A te, Cucchi.
7: Intanto scatto di Recoba che è stato anticipato da Stam che ha disputato un'ottima partita, Lazio in possesso del pallone. Siamo al 40esimo, 5 al termine, Lazio 4 Inter 2, linea ad Udine.
9: 39 minuti e mezzo allo stadio Friuli, si avvicina lo scudetto numero 27 per la Juventus, panchina tutta in piedi, la partita non ha più storia, ritmo abbastanza lento, fortunatamente sono terminati anche gli incidenti sulla gradinata opposta alla nostra postazione. Juventus che manovra ora da destra a sinistra, lottano capabilmente Pinzi e Paramatti, poi Pinzi va a terra, spintonato da Tergo dal numero 3 juventino, calcio di punizione a favore della squadra dell'Udinese, il tocco centrale per il nuovo entrato Almiron che attende che si piazzino i compagni, in avanti a Di Michele, palla nella tre quarti campo della Juventus, retropassaggio servito involontariamente Zambrotta, poi viene Del Piero in mezzo a due avversari, cerca di evitare il fallo laterale, vi riesce, il lancio indietro per Paramatti sparacchi il pallone in fallo laterale all'altezza della panchina di Ventura si sta sbracciando con i propri giocatori mentre Lippi segue la propria squadra, tutta la panchina bianconera è in piedi, azione offensiva da parte dell'Udinese sventata da un ottimo intervento da parte di Montero, da bordo campo Giuseppe Bisantis.
18: C'è l'atmosfera dello scudetto, sono tutti in piedi qui a bordo campo aspettando che finisca, ci sarà la corsa, ci saranno gli abbracci, ci saranno anche da dribblare gli ufficiali di Lega che chiaramente devono far rispettare il regolamento, comunque l'atmosfera della festa, sono tutti schierati qui a bordo campo, a terra linea.
7: Riprendiamo la linea, allora 40 minuti e 45 secondi, Juventus sempre in vantaggio per 2-0, interviene al limite dell'area di rigore Turam, spezza la manovra offensiva della squadra friulana, il tocco sulla destra a servire Nedved, lancio in avanti per il nuovo entrato Birindelli che nel periodo non collegato ha sostituito Giuliano, va a terra Birindelli dopo uno scontro con Scarlato, l'arbitro resta al gioco, dovrebbe decretare un calcio di punizione a favore della Juventus, vediamo che non c'è grande volontà di andare a battere questo calcio di punizione, i giocatori juventini vogliono naturalmente far trascorrere il tempo che manca al triplice fischio di chiusura che consegnerebbe alla squadra di Lippi il 27esimo scudetto. Battuto il calcio di punizione, un'occhiata al cronometro, 41 minuti 30 secondi, Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
15: Serie B non in schedina, Pistoiese 1 Ancona 0 all'87esimo Ferro e poi vi annunciamo il nome del marcatore del Parma, ve lo segnaliamo, si è trattato di Miku, dunque Parma 2 Venezia 1.
11: di 3 minuti e mezzo in questo momento alla conclusione della partita delle Alpi. La Roma è sempre in vantaggio per 1-0, nulla di particolare da segnalare nel periodo non collegato. Giriamo la linea Brescia.
13: Da Brescia un intervento flash, siamo al 42esimo minuto della ripresa, Brescia 2, Bologna 0, a voi Piacenza.
14: Piacenza 3, Verona 0, il 42esimo minuto, Piacenza padrone del campo, Verona virtualmente in B, linea San Siro.
11: 42esimo anche a San Siro, Milan 3, Lecce 0, linea allo studio.
0: Rapidamente un brevissimo intervento da Roma, poi ci daremo la linea a Udine per gli ultimi minuti di Udinese Juventus. Cucchi e Gentili.
7: Ultimo spunto nero-azzurro, c'è stato uno scatto da parte di Callon che ha cercato dal fondo di crossare il pallone basso, è stato bravo Peruzzi a neutralizzare sullo sviluppo del calcio d'angolo. Seguiamo l'azione nero-azzurra, dal vertice il Emre che mette la palla in mezzo ma direttamente sul fondo. Niente da fare per l'Inter che sembra davvero ormai rassegnata. Gentili.
11: Sì, infatti è così, anche i tifosi ormai sono rassegnati, addirittura circa 10.000, forse qualcosa di più. Tifosi nerazzurri hanno abbandonato lo
13: Attenzione,
11: stadio.
13: Attenzione, scusa Bruno, soltanto al 43esimo minuto del secondo tempo, il 3-0 del Brescia sul Bologna ha realizzato Luca Toni, a te la linea.
11: Stavo soltanto dicendo che molti tifosi interisti hanno abbandonato anzitempo lo stadio, c'è grande rassegnazione, desolazione, la panchina praticamente è immobile, ingessata. A te la linea Cucchi.
7: Siamo al 43esimo, svediamo intanto Callon che cerca la conclusione del limite, palla che viene poi raccolta da Peruzzi dopo una deviazione involontaria da parte di Fernando Couto. Niente da fare per l'Inter, 2 minuti al termine, Lazio 4, Inter 2, linea d'Udine.
9: 43 minuti e mezzo allo stadio Friuli, Juventus sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, partita oramai conclusa, si gioca per onor di firma con tutti i giocatori della panchina bianconera a bordo campo, in piedi, vicino a Lippi, Lippi che sta masticando delle gomme americane, ha buttato via il sigaro, ma evidentemente attende con trepidazione il fischio di chiusura, anche se ci vorrà ancora qualche minuto, 43 minuti e 45 secondi, attacca l'Udinese da sinistra a destra rispetto al nostro posto di osservazione, con Almiron, supera il cerchio di centrocampo, dà sulla destra al danese Kolgrup, parte un lancio in avanti, c'è uno stop di petto da parte di Sorda, tiro, respinto a pugno da parte di Buffon, buono il finale da parte dell'Udinese, che vuole lasciare evidentemente un buon ricordo ai propri tifosi. Palla che termina ancora nella metà campo della squadra friulana, controlla il pallone Zamboni, lungo lancio di una trentina di metri in profondità per Sosa, anticipato di testa da Paramati, poi c'è un tiro di Pinzi rimpallato da Montero, pallone a campanile, retropassaggio da parte del neoentrato Birindelli, pallone che termina tra i piedi del portiere della Juventus Buffon, che indossa un vistoso maglione grigio, fa rimbalzare il pallone a terra l'estremo difensore bianconero, poi mette il pallone a campanile nella metà campo friulana, colpo di testa da parte di Scarlato sulla sinistra, controlla il pallone con il sinistro Manfredini, indietro ancora Scarlato, lancio in profondità, servito Marcos Paolo, aggancia il pallone, gira su se stesso, entra nel cerchio di centrocampo, 44 minuti e 42 secondi, manca pochissimo al 27esimo scudetto della squadra bianconera, ancora l'altra squadra bianconera, questa volta friulana che sta cercando di manovrare, lancia in avanti per Zamboni, poi è Sosa, indietro per Almiron, si sposta sulla fascia destra il giocatore argentino pressato da Zambrotta, dal pallone indietro al danese Kroldrup, viene in avanti e adesso viene esposto la lavagna, viene esposta la lavagna luminosa, 3 minuti di recupero, vediamo ancora Buffon che mette il pallone a terra e chiediamo lumi a Provenzano.
0: Avanti sino alla conclusione della partita, naturalmente i colleghi potranno intervenire quando avranno i risultati finali degli incontri che stanno seguendo.
9: D'accordo Alfredo, 45 minuti e 30 secondi, ma sentiamo anche da bordo campo Giuseppe Bisantis.
18: 3 minuti eterni saranno, tutti hanno guardato verso la lavagnetta luminosa del quarto uomo, ancora 3 minuti, però già i giocatori della panchina e quelli che sono stati sostituiti hanno già fatto ampi gesti di esultanza, di vittoria verso la curva juventina che era eternamente impazzita, bandieroni bianconeri, bandieroni tricolori e insomma è veramente l'aria di una grande festa, anche perché dobbiamo anche chiarire e dare notizie su quegli scontri che si erano verificati qualche minuto fa, tutto sembra essere tornato alla normalità, intanto l'Udinese vuole veramente rovinare fino alla fine la festa, poco fa un'azione in scivolata che per poco non impensieriva Buffon, a tre linee Livio.
9: Sì, l'autore della scivolata è stato Di Michele che da meno di 5 metri ha mancato l'aggancio.
11: Attenzione finale a San Siro, Milan batte Lecce 3-0, il Milan al quarto posto disputerà i preliminari di Champions League.
9: Dicevo di Micheli, in scivolata non è riuscito a correggere il pallone in rete su un cross dalla destra operato dalla squadra friulana, rimessa dal fondo di Buffon, palla all'altezza della linea mediana del campo, mentre vediamo che nel cerchio di centrocampo Conte, rivolto verso i propri tifosi, li incita l'esultanza. Juventus che attacca ancora con Trezeguet, Del Piero, lato corto di destra dell'area di rigore, gira su se stesso il numero 10 juventino, parte un cross all'altezza del primo palo, palla che termina nel campo per destinazione. Ora c'è una rimessa dal fondo da parte del portiere bianconero, mentre abbiamo sentito un fischio fasullo di fine partita. Siamo al 47esimo, si giocherà fino al 48esimo e poi per la squadra bianconera sarà scudetto, uno scudetto sicuramente inaspettato, ma che, diciamo, tutto sommato fa onore al calcio italiano. Si era detto alla vigilia che tutto oramai era scritto, invece la Lazio, onore al merito, ha fatto la propria partita con grande decisione.
13: Attenzione, scusa, finale da Brescia, Brescia batte Bologna 3-0 e Brescia in Serie A.
9: Dicevamo, Lazio che ha fatto la propria partita con grande decisione, con grande sportività, relegando l'Inter addirittura al terzo posto. Manovra ora la squadra bianconera nella propria metà campo in attesa del fischio finale. Viene in avanti Conte, che ha disputato un'ottima partita. Il tocco sulla sinistra per Del Piero, retropassaggio a servire Montero. 47 minuti e 45 secondi, 15 secondi allo scudetto. Lancio davanti di Montero, palla nella tre quarti campo dell'Udinese, nell'area di rigore, tra i piedi del portiere De Santi, esce dall'area di rigore, effettua una lunga rimessa all'altezza del tre quarti campo bianconera. Interviene ora, vediamo, Paramatti sulla sinistra, raso terra per Zambrotta, Rodomonti, fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia, tutta la panchina bianconera si riversa in campo, grande esultanza da parte dei 3.000 tifosi venuti da Torino, alcuni hanno anche superato le barriere ed ora stanno effettuando un'invasione pacifica di campo.
14: Attenzione, forma è finita anche a Piacenza. Piacenza batte Verona 3-0. Il Piacenza rimane in A. Il Verona ritorna in Serie B. A Terralini.
9: La squadra bianconera si abbraccia, ora va verso il centrocampo, ma lasciamo che a raccontare l'esultanza della squadra di Lippi sia chi è più vicino ai giocatori di noi. A bordo campo Giuseppe
18: Tudor. Tudor in diretta per Radio 1. Com'è? Zanoni, Zanoni! Sono, non si riesce veramente a sentirli, a esultare. C'è Zambrotta, vediamo Zambrotta in diretta su Radio 1, una parola sola.
20: Indescrivibile.
18: Indescrivibile, ci ha detto. E abbiamo Nedved, stanno passando tutti e sono praticamente sei minuti in quanto i tifosi entrati in campo sono riusciti a spogliarli. Eppure qualcuno ancora fa segno, calmi, perché evidentemente la partita dell'Olimpico non è ancora terminata. Certo,
21: è finita in questo istante, Di Santis, è finita con il successo della Lazio per 4-2.
22: Ed è finita anche al Delle Alpi, Roma batte Torino 1-0, Roma seconda in classifica.
9: Attenzione Di Santis, intervengo perché tu forse non lo vedi, ma Lippi ha perso letteralmente la testa, in senso benevolo voglio dire, da metà campo si è lanciato verso la parte dei tifosi bianconeri a braccia levate, gioia indescrivibile per l'allenatore viareggino che è tornato sulla panchina bianconera, riconquista uno scudetto sicuramente insperato fino all'inizio di questa partita. Lippi, gioia indescrivibile, Malina che torna a Bisantis.
18: Lippi come Malesani dunque, e chi l'avrebbe mai detto, i giocatori sono tutti sotto la curva, adesso è arrivata anche la notizia del finale dell'Olimpico, dunque Juve campione d'Italia per il 2002, molti giocatori sono riusciti a raggiungere il sottopassaggio, gli spogliatoi, gli altri sono ancora sotto la curva, proprio dove c'è Lippi, dove prima Livio Forma descriveva dell'esultanza sfrenata da parte anche nel compassato allenatore di Viareggio. Attenzione perché in questo momento arriva qualche altro giocatore, cercheremo di coglierne uno al volo. Birindelli in diretta su Radio 1, una parola. Niente, nessuno, veramente sono stati travolti, abbiamo sentito solo una parola, quella che ci ha detto Gianluca Zambrotta, giocatore della nazionale, ha detto indescrivibile, basta questo per testimoniare la rincorsa. Lippi in diretta su Radio 1. Si abbraccia con Bettega di fronte a noi. Bettega lo trascina via e lo porta via. Una resta veramente incredibile. Pugni da tutte le parti. C'è Del Piero, tutti vanno a spingere. Salas in diretta.
20: Grazie Ciolo.
18: Ha ringraziato perché era lui insieme a Maresca colui che stava ad ascoltare la radiolina, le emozioni che dà la Radio 1 e che ha dato non solo ai giocatori della Juventus, ma a tutti i nostri radioascoltatori e anche a tutti gli spettatori in tribuna. Ne abbiamo visti tantissimi con le radioline. La Juventus ha vinto e c'è una ressa incredibile qui a bordo campo al Fiuli. Ti restituisco però la linea, Livio.
0: Bene, bene, grazie al collega Giuseppe Visantis. E adesso vediamo di completare la situazione per quanto riguarda la schedina del Totocalcio. Mancano ancora 3 risultati per quanto riguarda la Serie A, poi i risultati della Serie B. Filippo Corsini.
15: Allora, sono risultati finali: Chievo batte Atalanta 2-1 e Parma batte Venezia 2-1. Si sta invece ancora giocando al Curi di Perugia, perché la partita, il secondo tempo, ha preso il via con circa un quarto d'ora di ritardo. Anzi no, in questo istante l'arbitro ha fischiato la fine e dunque Perugia batte Fiorentina 2-0.
0: Per quanto riguarda la Serie B in schedina?
15: Per quanto riguarda la Serie B in schedina abbiamo i seguenti finali: Regina batte Siena 1-0, Sampdoria batte Messina 2-1, finali anche, tutti i finali della B non in schedina: Bari batte Cosenza 1-0, Crotone batte Genoa 4-3, Empoli batte Vicenza 2-0, Palermo e Napoli 1-1, Pistoiese batte Ancona 1-0, Salernitana e Ternana 0-0.
0: E adesso partiamo con i commenti. Questa volta diamo la precedenza al campo di Udine per lo scudetto della Juventus, e dunque Livio Forma e Giuseppe Visantis, poi andremo a Roma ad ascoltare Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
9: Prendiamo linea quindi dallo stadio Friuli, ma c'è pochissimo da dire. Qui la partita oggi è durata solo 11 minuti, erano diverse le motivazioni delle due formazioni. L'Udinese è entrata sul terreno di gioco già paga della salvezza acquisita una settimana fa. La Juventus aveva bisogno dei 3 punti per continuare a sperare nello scudetto, uno scudetto che alla fine è arrivato. Dicevo, solo 11 minuti di partita vera per 90 minuti, ma dopo i primi 11 minuti la Juventus era già in vantaggio per 2-0 grazie al gol messo a segno dopo un minuto e mezzo da Trezeguet di testa su un cross dalla destra di Conte, poi il raddoppio all'11esimo di Del Piero, che ha ricevuto palla da metà campo da Trezeguet, è andato in azione solitaria in area di rigore, ha trafitto con un preciso raso terra all'altezza del secondo palo il portiere dell'Udinese. Quindi Juventus che conquista il 27esimo scudetto. Sentiamo ancora Visantis, se ha qualcosa da dire da bordo campo.
18: Adesso è rimasto spazio per i tifosi che si sono buttati tutti. È stato buttato, dobbiamo allontanare un tifoso sagittato. Comunque lasciamo perdere, perché sono contenti, sono tutti nel prato che si sono buttati all'ultimo sole dello stadio Friuli di Udine per questo scudetto che forse non si aspettava nessuno. Spazio adesso a loro, qualcuno è riuscito anche a guadagnarsi le magliette, le sciarpe dei loro beniamini, c'è qualcuno che va alla caccia del pallone, insomma una vittoria che forse non si aspettavano. A te la linea, Livio.
9: E io la restituisco a Provenzali.
0: Bene, ringraziamo allora i colleghi Livio Forma e Giuseppe Bisanti. Se adesso andiamo a Roma per Lazio-Inter con Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
2: Ricordiamo il finale intanto: la Lazio ha battuto l'Inter per 4-2, incredibile alternanza di emozioni. L'Inter si è sciolta nella ripresa di fronte ad una Lazio tenace che ha inseguito e raggiunto l'avversario per 2 volte nel primo tempo, prendendo poi il largo con facilità, dobbiamo dirlo, nella ripresa. Un successo che delude i tifosi laziali, che volevano celebrare, festeggiare con gli interisti, ma che per la Lazio significa 6° posto e dunque Coppa UEFA, un traguardo minimo sicuramente importante per la formazione bianco celeste per la società di Cragnotti. Lo stadio ormai vuoto, sono usciti prima del tempo gli interisti, sono usciti anche i laziali, non c'è più nessuno sul campo, non c'è stata la temuta invasione, ma io vorrei a questo punto chiedere a Bruno Gentili le sue ultime valutazioni.
11: Ma guarda, un rimpianto quello dell'Inter che assolutamente non si può descrivere. Nerazzurri, giocatori nerazzurri in lacrime, addirittura tifosi con le mani tra i capelli, disperati, distrutti, un'occasione d'oro azzerata in soli 90 minuti, un Inter che deve però prendersela soltanto con se stessa. Ha avuto tutto, il punto in più in classifica, uno stadio completamente a favore, tifosi, anche quelli di fede biancoceleste dalla sua parte, e invece in pratica ha bruciato un sogno che era lì, che aspettava da 13 anni. Linea di nuovo a Cucchi.
2: La Lazio ha comunque onorato il campionato. Rapidamente la successione delle reti: Vieri, Poborski, Di Biagio, Poborski nel primo tempo e poi Simeone ed Inzaghi nella ripresa. Lazio 4, Inter 2, linea Provenzali.
0: E andiamo a Torino per Torino-Roma con Giulio Delfino e Mauro Carafa.
22: La Roma ha vinto 1-0, il gol decisivo al 23esimo della ripresa realizzato da Cassano, che da quando è entrato in campo in avvio di ripresa ha decisamente cambiato il volto della Roma, soprattutto nella parte offensiva della squadra giallorossa, nella manovra offensiva. E Cassano ha realizzato tra l'altro una splendida rete, servito da Montella e scattato dalla linea di centrocampo, si è presentato solo davanti a Sorrentino e l'ha saltato con un delizioso pallonetto di sinistro. Stessa cosa poteva fare Montella nei minuti conclusivi, ma questa volta Sorrentino è riuscito ad allungarsi, a distendersi in aria e a deviare in due tempi la conclusione di Montella. In ogni caso la Roma poi ha stretto i denti e resistito agli attacchi stanchi del Torino, di un Torino che si è stancato molto soprattutto nel primo tempo. La Roma ha portato a casa il successo che le mancava in trasferta da dicembre, e un successo importante che consente alla formazione giallorossa di scavalcare al secondo posto l'Inter e dunque di qualificarsi alla Champions League senza dover ricorrere ai preliminari, che sono molto fastidiosi in agosto. È tutto dal Delle Alpi, do la linea soltanto per un istante a Mauro Carafa per descrivere immagino l'esultanza della panchina giallorossa al gol di Cassano e al finale della partita. Mauro Carafa.
12: Sì, esultanza comunque abbastanza contenuta e composta, poi le due squadre sono andate entrambe a salutare i loro tifosi nelle rispettive curve, romanisti abbastanza soddisfatti nonostante tutto. Dall'altra parte la prima sconfitta del 2002 del Torino è stata assorbita abbastanza bene, l'unico cruccio è lo scudetto alla Juventus, una vera iattura per i tifosi granata.
22: La linea Provenzali.
0: E andiamo a Brescia per Brescia-Bologna con Emanuele Dotto.
4: Il Brescia di Gino Corioni, di Carleto Mazzone, ma soprattutto di Roberto Baggio si è salvato. Ha travolto per 3-0 un buon Bologna. La squadra lombarda ha giocato con il cuore e dopo un primo tempo di studio ha inferto tre colpi micidiali alla squadra rossoblù. Al quarto minuto rete di Jonathan Bachini, al 29esimo raddoppio di Baggio che si è fatto parare un calcio di rigore da Pagliuca, ma sulla ribattuta ha infilato. Al 43esimo Beltris di Luca Toni. Ha diretto Collina di Viareggio, Brescia 3, Bologna 0, Brescia salvo e Bologna in UEFA.
0: Allora andiamo a Piacenza per Piacenza-Verona con Tonino Raffa.
14: 3-0 e salvezza meritata per il Piacenza. Novellino ha realizzato in provincia un altro capolavoro. Ha aperto Volpi nel primo tempo, nella ripresa la doppietta di Hubner che ha portato il suo incredibile bottino personale a 24 reti. Verona in B dopo un girone d'andata disputato con un rendimento decisamente diverso. Da questo momento cominciano i processi. Ha diretto Bolognino, Piacenza batte Verona 3-0 lì nello studio.
0: E adesso a Milano per Milan-Lecce con Francesco Repice.
5: Grande festa a San Siro per i tifosi milanisti, la squadra rossonera ha infatti raggiunto il quarto posto in classifica, conquistando così il diritto a disputare la preliminare di Champions League e soprattutto forse i cugini dell'Inter hanno perso lo scudetto, come raccontavano dallo stadio olimpico in maniera assolutamente incredibile. 3-0 per il Milan su Lecce in una partita che non ha avuto storia, marcatore al settimo minuto Calazzi, il raddoppio al 44esimo sempre della prima frazione di gioco di Ambrosini, nel secondo tempo è stato al terzo minuto Sevchenko a mettere al sicuro il risultato. Il Lecce era già in Serie B, ma comunque ha onorato l'impegno. È tutto lì nello studio.
0: Grazie anche a Francesco Repice. Ricordiamo ancora i risultati per quanto riguarda le altre tre partite della Serie A: Verona e Chievo, Atalanta 2-1, poi abbiamo Parma Venezia 2-1 e Perugia Fiorentina 2-0. E adesso la classifica finale del campionato di Serie A: la Juventus con 71 punti che è campione d'Italia, poi la Roma con 70, l'Inter con 69, il Milan 55, il Chievo 54, Lazio 53, Bologna 52, Perugia 46, Atalanta 45, Parma 44, Torino 43, Piacenza 42, Udinese e Brescia 40, Verona 39, Lecce 28, Fiorentina 22, Venezia 18. E dunque le quattro squadre che retrocedono in Serie B sono Verona, Lecce, Fiorentina e Venezia. Adesso andiamo a qualche altro numero della giornata. Prima però ricordiamo, per quanto riguarda le prossime coppe europee, la Juventus, dunque abbiamo già detto campione d'Italia, assieme alla Roma disputerà la Champions League. Per quanto riguarda le qualificate ai preliminari della Champions League sono l'Inter ed il Milan, poi per la Coppa UEFA abbiamo il Chievo, la Lazio ed il Parma qualificato come finalista di Coppa Italia, in quanto ricordiamo l'altra finalista è la Juventus che ovviamente disputerà la Champions League. E con questo siamo arrivati alla conclusione anche dell'ultima puntata per quanto riguarda naturalmente la Serie A, perché poi ci risentiremo ancora per le ultime partite della Serie B di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, la trasmissione a cura di Marco Martegani. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione. L'appuntamento con Tutto il Calcio Minuto per Minuto è per domenica prossima.
3: Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, il discorso di Donald Trump. Linea ad Azzurra Meringolo.
4: Sì, parla soprattutto dei conflitti aperti. Il presidente Trump invita gli altri stati ad unirsi a Washington nel tentativo di isolare economicamente l'Iran. Libereremo il mondo dal terrorismo di Teheran con coraggio, dice, e poi si dice convinto che l'Iran farà un accordo dopo elezioni di metà mandato del prossimo novembre. Ai suoi consiglieri questa mattina ha dato la disponibilità a incontrare le autorità iraniane che sono a New York se ci saranno le condizioni. Trump ha poi rivendicato di aver concluso il conflitto su Gaza, chiede ai paesi arabi di rispettare gli impegni presi per il piano di ricostruzione e sul conflitto in Ucraina torna a promettere di fare finire la guerra. Termineremo il conflitto più rapidamente di quanto si pensi. Questa sera ci sarà il suo faccia a faccia con il presidente Zelensky. A voi.
3: Nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare i 67 anni e 8 mesi. È quanto si legge nelle stime della Ragioneria Generale dello Stato. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031, un anno in meno per le donne. L'Istat ha confermato il dato sul rapporto deficit-PIL che nel 2025 è stato del 3,1%. In questo modo l'Italia resta nella procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Tuttavia arrivano buone notizie sul fronte della crescita con il PIL del 2025 e del 2024 che è stato rivisto al rialzo. La cronaca ha confessato l'uomo che a Torino è stato fermato con l'accusa di aver adescato un 12enne in un parco.
5: Ha detto di aver agito sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il 20enne italo-egiziano reo confesso degli abusi su un bambino di 12 anni adescato venerdì pomeriggio in una zona popolare della periferia nord-est di Torino. Il ragazzo stava giocando nel cortile del palazzo del quartiere Barriera di Milano quando è stato avvicinato dal giovane che lo ha convinto a fare un giro in monopattino. Lo ha portato in una zona boschiva a ridosso del fiume Stura e ne ha abusato sessualmente. Dopo la violenza, il 20enne ha accompagnato il 12enne in un mini market non lontano da casa sua per poi allontanarsi. L'indagine della polizia ha permesso di identificare il giovane rintracciato mentre percorreva a bordo del suo monopattino una via del quartiere Barriera Nizza. Il 20enne, senza fissa dimora, è stato fermato per il reato di violenza sessuale aggravata e ha confessato. A suo carico sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio, oltre all'obbligo di firma, violato proprio da venerdì. Claudio Vigolo, GR1.
3: All'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino poco fa è morto il bambino di 7 anni che questa mattina era stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. Il piccolo era stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al nosocomio, ma le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Presentata a Roma la 78esima edizione del PRI Italia, a ospitare il premio promosso dalla RAI sarà per la prima volta L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Lo slogan di quest'anno è Play Human. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Gianpaolo Rossi.
6: Il claim di quest'anno, che è Play Human, è un claim molto importante perché rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
3: È Sara Rizzè, atleta azzurra 18enne plurimedagliata, la vincitrice della 87esima edizione di Miss Italia. Atleta delle Fiamme Oro, piemontese di nascita, ligure di adozione, origini rumene nel cognome, gareggia nella nazionale di nuoto artistico. L'incontro tra origini e culture diverse è ricchezza, dice, vale nello sport, lo strumento diretto più facile per integrare, ma non solo. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Tempi supplementari.
8: 5 minuti dopo le 17, buon pomeriggio, buon ascolto e benvenuti a una nuova puntata, la seconda della stagione 26-27 di Tempi Supplementari. Martedì 22 settembre 2026, siamo ovviamente in diretta, ci potete ascoltare come sempre su DAB, sul canale 711 del digitale terrestre e tramite l'applicazione gratuita, scaricatela e aggiornatela, quella di Rai Play Sound. Non ci sono proprio motivi per non ascoltarci. Il buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Andrea Boccia. Non sono solo, buon pomeriggio a Mario Pezzolla. Ciao Mario.
9: Ciao Andrea,
8: ben ritrovato a te, come ben ritrovati anche dall'altra parte del vetro Danilo Giunta in regia e Adriano Lippi alla parte tecnica. Due ore insieme per parlare tanto di calcio, ma non solo. Intanto il calcio, perché l'attualità cosa dice? Sono 5 giornate celebrate, giocate, disputate del campionato italiano. Le prime 50 partite hanno detto molto e ne parleremo sia dal punto di vista arbitrale, perché ci sono tante novità e lo abbiamo visto, lo state vedendo tutti quanti, ci sono novità anche dal punto di vista delle nuove protagoniste. Parleremo in particolare di una delle squadre che sta meravigliando un po' tutti, e soprattutto nell'ultimo turno, nella quinta giornata, ha meravigliato un po' tutti, ha stupito per il modo di giocare e per il risultato che ne ha conseguito. Andremo a Coverciano, ovviamente, da Daniele Fortuna al ritiro della nazionale di Roberto Mancini, del Mancini bis, alle prese con la preparazione delle prime 4 partite di questa maxi sosta per la Nations League, gli impegni contro Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia in questo girone della Lega A particolarmente impegnativo. In chiusura di trasmissione poi invece cambiamo sport e andremo con Luca Cesaretti un po' a sviscerare tutti i temi che sono emersi dall'ultimo weekend della MotoGP, oltre alle interviste anche le notizie in tempo reale. Intanto diamo un aggiornamento per la pallavolo, perché l'altro evento, uno degli altri eventi in corso in queste settimane, o come sapete è l'europeo maschile della pallavolo, che vede protagonista l'Italia di De Giorgi in campo domani nel quarto di finale contro la Finlandia. Si conosce già l'avversaria, perché la squadra di De Giorgi la Finlandia nella semifinale potrebbero incontrare, chi passerà incontrerà la Francia di Andrea Gianni, che è già passato il turno questo pomeriggio. A proposito della pallavolo, caro Mario, ti volevo dire, ci sono già le quote per quanto riguarda la vittoria. Tu non so se giochi ogni tanto con moderazione, scommesse, mi raccomando, tutti con moderazione. Sono uscite le quote per il quarto di finale di domani sera, Italia-Finlandia, ricordiamolo, in diretta cronaca di Manuela Collazzo. E la vittoria dell'Italia sulla Finlandia, sai quanto è data? A 1,07, praticamente non si guadagna nulla, praticamente vincendo la scommessa. La quota invece della Finlandia oscilla fra i 6,50 e i 7,50. Si può anche giocare il 3-0, la vittoria per 3-7-0 dell'Italia, la quota si alza, ma neanche di così tanto, a 1,70. Staremo a vedere, forza azzurri, domani sera con Manuela Collazzo. Noi siamo pronti a partire, Mario Pezzolla, con chi?
9: Sì, quando arriva la fine dell'estate o la stagione estiva, ma l'estate è praticamente finita, stanotte mi pare che si passi in autunno, si tirano le somme anche delle canzoni. Qual è stata la canzone dell'estate, o quali sono state le canzoni? I tormentoni. Dipende da come vedi la cosa. È la più ascoltata o la più venduta? Ti piace questa domanda?
8: Quale vale di più? Beh, se lo chiedi a un cantante ha una risposta diversa. Esatto, sì, esatto.
9: Dai, cominciamo con questa canzone qua. Stare con...

0: vederti mai più.
1: Allora, questa canzone si intitola Tu cosa fai questa sera, è la nuova canzone di Noemi, è stata una delle canzoni dell'estate con Vito Salamanca. Vedi, c'è questo nuovo vezzo, possiamo dire così, che il produttore vuole il nome accanto all'artista.
2: Le nuove frontiere della musica.
1: È come se Quincy Jones avesse detto Michael Jackson è Quincy Jones, mi raccomando.
2: Sarebbe cambiato un po' tutto.
1: Esatto. Questa canzone, quindi, giustamente come dicevi tu, dove la collochiamo? La collochiamo fra le regine del flusso radiofonico, diciamo così.
2: In zona Champions, diciamo, zona altissima.
1: Sì, si è ascoltata molto.
2: L'abbiamo ascoltata molto, moltissimo. Quest'estate, che a me ricorda un po' il sound Raffaella Carrà.
1: Me l'hai detto, hai ragione.
2: E allora andiamo a vedere invece l'apertura dei quotidiani sportivi, dei siti dei quotidiani sportivi in Italia. Cominciamo con la Gazzetta dello Sport, al centro pagina la faccia di Christian Chivu. Si parla della maxi sosta, questo unicum, questa prima volta per quanto riguarda il calcio italiano, il calcio anche europeo. Questa sosta di 3 settimane, praticamente la sosta di settembre-ottobre, accorpate in una sola. La Gazzetta apre: Napoli e Roma al lavoro, settimana libera invece per Inter, Milan e Como. Ecco cosa fanno le 20 di A durante la sosta. Di spalla si parla dell'Under 21, che è impegnata in questi giorni, in queste settimane, nelle qualificazioni per i prossimi europei di categoria. Ha parlato il CT Silvio Baldini, sempre particolare, sempre mai banale il CT Baldini. Ha parlato di campionato, in particolare ha detto: ho tifato per Alvini. Il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como. Ovviamente il Frosinone ha molti più italiani rispetto a quelli che non abbia il Como, però ecco, l'ultima giornata di campionato, e ne parleremo più avanti, ha offerto un'immagine abbastanza decisa di cosa può essere, ad esempio, una realtà come il Frosinone. Sotto Baldini si parla di tennis, perché c'è stato questa mattina a Bologna il sorteggio della Final Eight di Coppa Davis a fine novembre che si terrà a Bologna. Ebbene, l'Italia ovviamente testa di serie, stiamo parlando della squadra campione delle ultime 3 insalatiere, delle ultime 3 Coppa Davis, è stata sorteggiata insieme contro, anzi, la Corea del Sud. Quindi, diciamo, un sorteggio decisamente soddisfacente per Volandri e company, ma quello che fa sorridere al momento sulla carta, ripetiamo, detto che siamo alla finaletta di Coppa Davis, quindi nessun impegno va preso sotto gamba, siamo ai massimi livelli del tennis mondiale, l'altro quarto di finale abbinato nella parte alta del tabellone a Italia, quella del Sud, è Cechia-Canada. Quindi Auger Aliassime è l'altro spauracchio. Perché dico è andata discretamente? Perché nella parte bassa del tabellone, quindi l'Italia potrà incontrarle eventualmente, se dovesse passare il turno, solamente in finale, Spagna e Germania, quindi Zverev e Alcaraz Kodar. Per completezza, diciamo, gli altri 2 quarti, Germania contro Gran Bretagna e Spagna-Austria. Quindi Alcaraz dalla parte opposta a Sinner, il grande punto interrogativo è appunto sulla convocazione di Sinner. È chiaro che è presto, manca un paio di mesi, poco meno per la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. La Gazzetta si interroga: Davis, chi sceglierà Volandri? Dubbio Sinner, certezza Cobolli, Darderi verso la prima convocazione. Ma mancano 2 mesi, è tutto abbastanza prematuro.

0: Questo è un grande successo dei Simply Red di tanti anni fa, del 91. Simply Red è all'attivo 28 album, ma stanno ancora, se vogliono, possono continuare.
1: Continuano, Mick Hucknall, non si fermano mai.
0: Il rosso, vedi, Simply Red, rosso pure lui, rosso di capelli, ci conosce bene perché ha vissuto in Sicilia per diverso tempo, perché la sua moglie Gabriella aveva casa e terreno e un uliveto, sì, faceva l'uva, vino rosso, vedi, vino, tutto rosso. Infatti lui, esatto, è lui, tifoso del Manchester United.
1: Non poteva essere, esatto, certamente del City, tutto rosso come i cartellini rossi, caro Mario, che quest'anno almeno finora non ne abbiamo visti granché, ne abbiamo visti appena due in 5 giornate, ovvero in 50 partite, perché adesso torniamo a parlare di campionato di calcio italiano. Le prime 5 giornate sono andate, ci hanno detto tanto dal punto di vista tecnico, ci hanno detto anche molto, molto, moltissimo dal punto di vista arbitrale. Abbiamo già capito che tipo di campionato sarà, abbiamo visto cose belle e cose meno belle, ma per questa disamina ne parliamo con chi ne sa molto più di noi, un ex arbitro di Serie A alle sue spalle, circa 150 direzioni nel massimo campionato italiano, oltre che amico della RAI. Diamo il buon pomeriggio a Mauro Bergonzi. Ciao Mauro, buon pomeriggio.
2: Ma ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Mauro, allora 50 partite, un metro arbitrale quest'anno completamente diverso rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni scorsi. Partiamo dalle cose che ti sono piaciute di più.
2: Beh, facile da dire, il comportamento, scusate, c'è un ritorno incredibile, sento malissimo.
1: Lo diciamo alla regia, magari vediamo se c'è bisogno di richiamare Mauro, lo richiamiamo. Io credo che stava per iniziare a parlare del tempo effettivo, della lotta ai furbetti, a quelli che della squadra in vantaggio, che perdono tempo, che si buttano per terra, scene che abbiamo visto quante volte? Tantissime volte.
0: Un po' migliorata la situazione.
1: Decisamente migliorata, perché adesso se un calciatore rimane a terra per un malessere, perché si è fatto male, ma non causato da un cartellino giallo, o si rialza da solo, oppure se chiede l'intervento dei medici dovrà stare fuori un minuto, e finora non è mai capitato. Tutti quelli che sono caduti si sono subito rialzati, come si è rialzata la linea con Mauro Bergonzi, a quale, che risalutiamo subito.
2: Eccomi.
1: Speriamo che adesso vada meglio.
2: Il bello della diretta.
1: Eccoci, allora, dicevamo, la parte più positiva è questo tempo effettivo che si avvicina ai 60 minuti quasi.
2: Sì, tempo effettivo si avvicina ai 60 minuti sicuramente grazie alle nuove regole. Alle nuove regole che, come dicevate voi adesso, calciatore, che stanno tutti in piedi, nessuno vuole più il massaggiatore, perché se no devono stare un minuto fuori.
1: Ti falli
2: laterali che ti danno 5 secondi di tempo come i calci di rinvio, qui si guadagna tantissimo tempo, è evidente che il tempo effettivo aumenta. Poi lì si potrebbe far analizzare un altro dato: se il tempo effettivo aiuta a spettacolarizzare le partite. Su questo, secondo me, il dato più giusto sarebbe da andare a guardare se durante il tempo effettivo quant'è l'intensità del gioco, perché io posso giocare anche per 70 minuti che se mi passo la palla costantemente in modo orizzontale non si spettacolarizza nulla. È evidente che ci sono più occasioni da gol. Perché? Perché se una partita dura 4-5 minuti in più, soprattutto nel finale di gara, andate a guardare i dati statistici dei gol nei minuti di recupero, sono tanti. Perché? Perché i giocatori sono stanchi e soprattutto le squadre di maggior caratura tecnica ne possono avvantaggiarsi. Questi sono i dati numerici, sì. È evidente che a centro con Orsato si sapeva che si sarebbe fischiato meno. Evidente, perché il suo carattere, il suo modo di arbitrare, la sua personalità, la sua autorevolezza. Gli arbitri sono contenti di poter non fischiare i contatti, ma quello lì, se i contatti non erano da fischiare neanche 2 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa, 30 anni fa, bisogna fischiare i falli.
1: Esatto,
2: questo
1: infatti questo
2: è il rischio che non devono incorrere gli arbitri, soprattutto il designatore Orsato in quanto capo, che i suoi arbitri accentuino troppo a non fischiare i contatti quando sono falli. E in questa ultima giornata di campionato ho iniziato a vedere qualche scricchiolio
1: credo tu ti riferisca a tre squadre in particolare: Torino, Atalanta e Napoli. Sbaglio?
2: Esatto, esatto. Qualche scricchiolio, cose non clamorose, però diciamo che il rigore non dato all'Atalanta, Torino con la Juve, onestamente il VAR doveva intervenire al 100%. Diamo sempre all'arbitro meno responsabilità sul campo, in quanto magari poteva essere coperto, in quanto le trattenute sono difficili da vedere perché sono un attimo. Se tu per caso hai gli occhi che guardano un'altra zona di campo, un altro gruppo di giocatori, ti scappa, ci può stare. Al VAR non gli poteva scappare, come a doveri non gli doveva scappare il calcio di rigore per il Napoli a Firenze, perché guardava lì. Doveri arbitro fortissimo, bravissimo, espertissimo, arbitrato all'estero, e gli arbitri internazionali sanno che quelle situazioni in campo europeo vengono punite, perché la trattenuta prolungata, l'abbraccio, il placcaggio, il non far giocare è un po' una sorta di antisportività, e l'antisportività viene punita.
1: Ci sono due aspetti fondamentalmente che saltano all'occhio in queste prime 5 giornate. Una è ovviamente la lotta ai furbetti, le partite che sono più veloci, anche più godibili, il fatto che non ci sia più uno 0-0 finora non è sicuramente un caso, se vogliamo, rispetto alle nuove regole, e anche il ricorso al VAR molto molto limitato, se non proprio azzerato. Ti sottopongo una dichiarazione di qualche ora fa di Ciccio Graziani, sempre ovviamente abbastanza forte quando si esprime. Graziani dice: il VAR è morto, dopo 4 settimane di agonia è morto, non esiste più. Grazie Orsato per quello che stai facendo.
2: Conosco questa dichiarazione perché l'ha detta domenica sera, la domenica sportiva, era alla mia sinistra a pochi centimetri. Allora, visto che stiamo insieme alla domenica sportiva, conosco cosa, come la pensa.
1: C'è stata una,
2: non è morto, l'ha utilizzato molto meno, doveva essere

0: faccio gli entusiasmi degli addetti ai lavori, faccio gli entusiasmi degli allenatori, dei giocatori, dei dirigenti, dei tifosi. Calma, calma. Bene, si gioca di più, si fischia di meno. Il campionato vero inizia sempre dopo la pausa della nazionale, dopo la prima pausa della nazionale. Ora come se fossimo nel trailer di un film. Il film vero inizia tra un po'.
1: È anche vero.
0: Quindi
1: che
0: ci vuole.
1: Finora sono tutti
0: calma, perché poi quando ci iniziano i punti a diventare pesanti, ogni episodio viene rimarcato in maniera diversa e quello che prima fino a settembre era un contatto diventa un fallo, quindi bisogna mantenere la barra dritta, avere sempre capacità di giudicare le cose in maniera lucida. Gli arbitri devono continuare a fare bene come stanno facendo, devono stare attenti che i falli sono falli. E in area di rigore bisogna essere sempre attenti, con gli occhi aperti, e non pensare che adesso non si debba più fischiare nulla. No, i falli bisogna fischiare, i calci di rigore bisogna darli.
1: Senza dubbio. Con Mauro Bergonzi, ieri c'è stato l'incontro tra Lissone, tra i vertici arbitrali, Orsato in testa, e i tecnici, la maggior parte dei tecnici della Serie A. Il clima, magari complice proprio anche il fatto che siamo a inizio stagione, i punti forse pesano un po' meno rispetto a quello che pesano poi a marzo-aprile. Il clima è stato, devo dire, idilliaco. Quasi tutti gli allenatori, se non tutti, si sono detti molto contenti di queste novità, chiamiamole novità regolamentari.
0: Io sono molto contento di questo. Il clima idilliaco, anche perché siamo alle prime 5 giornate. Se questo incontro lo fai a febbraio-marzo, è un po' meno idilliaco. Garantisco che di queste riunioni qui, nella mia carriera, ne avrò fatte 40-50, no, e anche in momenti dove c'era più tensione non ho mai trovato comunque tante

0: ribadisco, stanno facendo un buon lavoro, c'è più spettacolarizzazione, c'è tante belle cose in più, però ci vuole pazienza, ci vuole calma, tranquillità e aspettare. Dico, quest'ultima domenica ho visto qualche scricchiolio, qualche cosa che spero che il designatore Rossato subito prenda in mano la situazione, dica ai suoi ragazzi: bene quello che state facendo, però non perdiamo, non facciamoci prendere la mano dal non fischiare i calci di rigore, perché sennò poi diventa un problema.
1: Sembra ci si stia buttando nell'estremo opposto. L'anno scorso abbiamo visto un ricorso al VAR magari estremo, quest'anno, ieri, parole di Orsato, un virgolettato: il VAR utilizzato solo se l'arbitro non ha visto. Si rischia un po' di cadere nell'estremo opposto, di non ricorrere più al VAR?
0: No, spero che non si dica un giorno che il VAR non è stato utilizzato perché l'arbitro aveva visto. Ma se è visto male, esatto, il VAR deve intervenire comunque. Cioè, le dichiarazioni sono quelle dichiarazioni di colui che deve difendere i suoi arbitri. La frase "il VAR deve essere utilizzato quando l'arbitro non vede o vede male" mi lascia un po' perplesso. Il VAR deve intervenire per i chiari ed evidenti errori, punto. La definizione migliore del mondo è quella che è stata data all'inizio. Chiari di errori sono quelle situazioni dove al primo replay hai già visto che è un errore. Juve-Atalanta, trattenuta per la maglia, primo replay e dici: questo è rigore netto. Tutto il resto, quando ci metti 4-5 replay e non capisci se è fallo o non è fallo, non sarà mai un chiaro di errore. E quindi per questo che si dice l'anno scorso hanno abusato del VAR in questo senso. Quante volte abbiamo visto situazioni dove stavano 2 minuti al monitor e non ci capivano il verso perché non era un chiaro di errore? È una roba eclatante, stai lì 3 secondi, vai via, perché è talmente facile. Quello è chiaro di errore, è quello che dovranno fare gli arbitri e i varisti quando l'arbitro non ha visto. Ma l'arbitro spesso vede, ma può vedere anche male, non vuol dire. VAR deve essere il supporto in situazioni dove puoi averci un abbaglio, poi tipo passare davanti a un giocatore.
1: E qua andiamo al tema usato, di cui abbiamo parlato anche molto spesso fino all'anno scorso, quest'anno ancora no, del rapporto di forza, il rapporto tra l'arbitro in campo e l'arbitro al monitor. L'anno scorso si diceva il vero arbitro, almeno molti degli addetti ai lavori dicevano il vero arbitro è quello che sta a Lissone, è lui che arbitra di fatto la partita. Quest'anno finora abbiamo visto chiaramente qualcosa di completamente diverso. C'è un'inversione, c'è una chiara inversione di ruoli, cioè l'arbitro di campo si è ripreso lo scettro di primo arbitro.
0: Ed è giusto che sia così, deve essere l'arbitro di campo, l'arbitro centrale che comanda il gioco, è lui che dirige la partita. Quello che sta a Lissone davanti al monitor deve essere di supporto, come ho detto prima, per le situazioni, gli errori gravi, quelli che non ti fanno dormire la notte. Sapete quante volte io ho arbitrato senza il VAR, quante volte andavo tre partite, andavo a dormire a casa e non dormivo per aver combinato un errore? Ecco, devi evitare quelle cose lì, quelle situazioni. Il VAR ti serve per dormire tranquillo. Deve essere lui però, il direttore di gara centrale, a decidere.
1: Il VAR rende
0: quando non ha la possibilità di vedere, c'è il supporto.
1: Certo. Mauro Bergonzi, tu hai detto prima che hai fatto una 50 nella tua carriera di questi incontri con gli allenatori, quindi la domanda mi sembra scontata: quanto sono utili questi incontri, questo confrontarsi con gli allenatori della Serie A?
0: È utilissimo, perché hai la possibilità di confrontarti in un ambiente diverso da quello che è la partita, dove gli animi sono un po' più caldi e dove sia gli arbitri che gli allenatori pensano alla partita e l'adrenalina al massimo. Lì c'è tranquillità, lucidità, freddezza, calma, si può parlare, si può discutere, si può chiarire tanti episodi. Le situazioni di campo vengono illustrate dal designatore e fa vedere, spiega, e spesso si capisce. Poi, detto questo, non significa che il clima positivo dove tutti ti si stringe la mano, ci ringrazia del lavoro e poi, finito quello, ci sono le partite. E poi comunque la partita porta alle polemiche se succede qualcosa, però sono sempre molto utili dal punto di vista umano per chiarire situazioni, cercare di trovare il dialogo. Il dialogo è fondamentale nelle partite di calcio tra arbitri e addetti ai lavori, capirsi, perché sai quante volte può succedere che tu in campo sbagli una cosa, sbagli un

0: fischio, non vedi, e al giocatore o all'allenatore o comunque gli dice: oh ragazzi, ti chiedo scusa, ho sbagliato, l'ho visto. E loro accettano queste cose qua. L'importante è avere il dialogo, un dialogo costruttivo. A proposito, giocatori e allenatori non accettano la presunzione, l'arroganza, come gli arbitri non accettano, certo, dai giocatori dagli altri.
1: E a proposito,
0: quindi
1: di questo,
0: servono queste riunioni a costruire un dialogo, questo,
1: certo,
0: sì.
1: Certo. A proposito di questo, rispetto a quando arbitravi tu in Serie A, noti panchine più disciplinate o meno disciplinate? Trovi che ci sia più dialogo rispetto a prima, rispetto a quando arbitravi tu?
0: Ma guarda, ho sentito due o tre ragazzi che sono arbitrati in Serie A e mi dicono onestamente che il clima in queste prime parti, in queste prime cinque giornate, è cambiato. C'è più correttezza, questo sì. Non posso dirti se dalle panchine ci sia più correttezza, perché io la vedo dalla televisione e molte cose non si vedono, non si sentono. Però chi è lì impegnato live, impegnato sul campo, dice che in questo momento sì, c'è più fair play, c'è più accettazione delle situazioni. Poi ovvio può capitare ogni partita dove magari qualcuno eccede e viene sanzionato, però in queste prime cinque giornate finora sì, mi sembra di sì.
1: Parlando di singoli, siamo quasi in chiusura con Mauro Bergonzi, facciamo due o tre nomi. Quali sono gli arbitri finora che ti sono piaciuti particolarmente?
0: Ma stanno facendo, allora, se ti dico di queste prime cinque giornate, ti potrei dire che onestamente stanno facendo più o meno tutti abbastanza un buon lavoro. Sarebbe ingiusto dire qualcuno. Ti posso dire ad esempio che secondo me uno degli arbitri più forti del nostro campionato, uno degli arbitri migliori, il miglior arbitro dello scorso campionato e quello che in futuro darà più garanzie e soddisfazioni all'Associazione Italiana Arbitri, che è Colombo, che non mi è piaciuto assolutamente nella partita Roma-Atalanta per i suoi comportamenti in campo. Era molto nervoso, ha avuto atteggiamenti brutti nei confronti dei giocatori, in particolare una manata nei confronti a Cristante su una ammonizione, un brutto gesto fine partita. Con i giocatori dell'Atalanta si è un po' comportato in maniera autoritaria.
1: È stato un finale
0: strano,
1: turbolento,
0: perché questo è un arbitro di un talento incredibile, che lo ha già dimostrato e già affermato. E allora, se tu mi chiedi chi ti sono piaciuti, ti dico: sono stati tutti bravi. Lui, che secondo me forse è il più bravo, è quello che mi ha un po' deluso, ma per questi motivi. Poi tecnicamente è fortissimo. Ti dico, guarda, ti dico Sozza, perché è un grande arbitro, ma poi potrei dire tutti i ragazzi Doveri, Guida, anche se c'è stato qualche episodio, però stanno tutti arbitrando bene. Ti dico, te la rispondo all'opposto, ti dico, da Colombo mi aspettavo di più sotto l'aspetto del comportamento, però è un grandissimo arbitro, è una carriera clamorosa davanti a sé.
1: Nella speranza che questo clima idilliaco tra panchine e arbitri possa continuare, noi salutiamo e ringraziamo Mauro Bergonzi e ci risentiamo nel proseguo del campionato. Buon campionato, Mauro.
0: Ragazzi, vi auguro io un buon tutto, grazie della telefonata, è stato grazie un piacere stare con voi, e Simply Red sono sempre stati dei grandissimi, un gruppo pazzesco.
1: Siamo tutti d'accordo, grazie Mauro Bergonzi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: questo è stato un grande successo del 2001, Out of Reach di Gabrielle, come la moglie di Mika Hacknall, ha ricordato
1: c'è un filo rosso che
0: ci aveva i vigneti alle falde del letto,
1: certo.
0: Ecco perché Mika Hacknall ci conosce bene, perché ha vissuto qua. Va bene, questa è un grande istituzione, abbiamo detto, Gabriele.
1: Del 2001?
0: Sì, 2001.
1: Pensavo, suona talmente tanto la pensavo più recente. Comunque è un grandissimo successo.
0: È il diario di Bridget Jones, fu scritta per quel film. Là.
1: Ah, vedi, l'avevo dimenticato. Non il film, che ricordo benissimo, sì. Ma che questa fosse la colonna sonora di quel bel film. Come un bel film è stata finora la Serie A. Abbiamo parlato con Mauro Bergonzi di quanto spettacolo c'è in Serie A, sia grazie alle nuove regole che stanno facilitando un po' il gioco, ma sia soprattutto grazie ai protagonisti che ci stanno facendo vedere finora un gran bel calcio. E nell'ultimo turno di campionato, caro Mario Pezzola, abbiamo visto alcune partite davvero molto belle, sì Roma-Inter, che è stata una gran bella partita, ma secondo me il clou si è raggiunto domenica pomeriggio al Benito Stirpe. Frosinone-Como è stata una partita davvero molto molto molto spettacolare, grazie a entrambe le squadre. Ma noi adesso parliamo della squadra che in questo momento occupa la sesta posizione in classifica in Serie A, ovvero il Frosinone, del presidente Maurizio Stirpe, che è ai nostri microfoni. Buon pomeriggio presidente, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buonasera a voi tutti, grazie a voi per averci invitato.
1: Grazie a lei presidente. Insomma, un suo commento su questo inizio di campionato del Frosinone, la prima giornata in casa contro la Juve, una sconfitta di misura, poi tre vittorie e un pareggio nelle successive quattro giornate, ma soprattutto un gioco, un'identità, una squadra che fa sognare.
2: Diciamo che l'inizio è stato incoraggiante. Non sono sorpreso, perché l'identità che abbiamo in questo momento è l'effetto di quella che noi avevamo lo scorso campionato, per cui in questo momento l'unica cosa che vorrei sottolineare è che fino adesso sembrerebbe che non rinunciando a quelli che sono stati i nostri principi riusciamo a far bene anche in Serie A. Rispetto a quanto non facevamo lo scorso anno in Serie B, quindi vuol dire che da questo punto di vista è sicuramente incoraggiante vedere quello che è successo in queste prime cinque giornate.
1: Non c'è dubbio, il presidente Maurizio Stirpe è alla guida del Frosinone dal 2003, è la seconda presidenza più longeva in questa Serie A, seconda soltanto all'Udinese dei Pozzo. Lei ne ha viste tante, tantissime, lei ha preso il Frosinone dalla C2, è arrivato in A, sì. Tra l'altro nella prima storica promozione è stato un doppio salto dalla C alla A, ma secondo me si può considerare un doppio salto anche l'ultimo che avete fatto, perché il Frosinone due anni fa si qualifica, c'entra i play-out di Serie B, poi non disputati per la squalifica del Brescia. L'anno scorso, la vigilia del campionato, con il nuovo allenatore Alvini, l'obiettivo dichiarato era quello di una salvezza tranquilla, invece il Frosinone che fa? C'entra una incredibile, esaltante promozione. Insomma, la seconda, io la metto così, la seconda il secondo doppio salto dell'era Stirpe. Come ci siete riusciti?
2: Ma ci siamo riusciti attraverso il lavoro che è stato portato avanti sia dal direttore Renzo Castagnini che dal tecnico Massimiliano Alvini, perché vorrei sottolineare questo aspetto, che tanti di quegli artefici del campionato di due anni fa, in cui abbiamo rischiato di retrocedere, ce li siamo ritrovati lo scorso anno e ce li ritroviamo anche quest'anno, quindi vuol dire che il lavoro di scouting che era stato fatto negli anni precedenti era stato sicuramente un lavoro positivo, e che forse ci voleva in pratica una specie di miccia per far esplodere questi valori che poi abbiamo saputo confermare lo scorso anno e anche in questo inizio di campionato, tenuto conto anche in questo inizio di campionato incominciano ad intravedersi anche gli effetti del mercato che abbiamo avuto la possibilità di poter condurre attraverso diciamo l'ingresso nel nostro capitale azionario del fondo statunitense Clara Vista.
1: Sicuramente molto, molto importante, e ci arriveremo. Inizio di campionato, diciamo, il Frosinone sesto in classifica, 10 punti in queste 5 giornate, poi non sono stati certamente avversari sulla carta molto morbidi. Parliamo di Juventus, parliamo di Fiorentina a Firenze, parliamo di Como domenica scorsa, è stata una partita davvero, davvero fantastica. Presidente Stirpe, nella sua lunga gestione ha avuto a che fare con tanti allenatori, alcuni anche molto importanti, cito così a memoria Stellone, Nesta, Grosso, Di Francesco, Alvini. Cosa ha di diverso da questi? Quali sono le principali qualità di mister Alvini?
2: Ma la principale qualità è quella di credere in una squadra che abbia coraggio e che non abbia paura a prescindere dagli avversari che si ritrova di fronte. È una squadra che rinuncia sempre, che non rinuncia mai ad aggredire, ad attaccare, pratica un calcio propositivo e vuole divertire i tifosi. Per cui io penso che queste siano le maggiori qualità del nostro allenatore. Poi devo dire, rispetto alle altre esperienze, abbiamo un gruppo coeso, molto coeso, tra dirigenti e tra dirigenti e personale tecnico addetto alla gestione della squadra. Quindi devo dire che abbiamo un buon gruppo dove ognuno, diciamo, in questa specie di piccola orchestra recita il suo spartito nella maniera come dovrebbe essere fatto, e alla fine i risultati sono figli anche di queste cose, insomma, poi senza enfatizzare troppo quello che abbiamo fatto in questo inizio di campionato di Serie A.
1: Piedi per terra mi sembra giusto. A proposito di Alvini, ha mai temuto quest'estate di perderlo? Perché dopo la promozione ci sono state alcune dichiarazioni, c'è stato un momento in cui non sembrava così certa la sua permanenza.
2: Ma onestamente non ho mai avuto questa sensazione, anche se sapevo benissimo che un allenatore che vince un campionato di Serie B nel modo con cui lui ha ottenuto la Serie A sarebbe stato un allenatore ambito e che avrebbe destato l'interesse di tante squadre, quindi questo ci sta. Nel calcio bisogna tenerne conto di questi aspetti, però non ho mai avuto la sensazione che il tecnico avesse l'intenzione di lasciarci, insomma, in definitiva.
1: A proposito di Alvini, le riporto le parole di questo pomeriggio, magari gliel'avranno già riferito, del CT dell'Under 21 Baldini, che dice questo testuale: Alvini è una storia bellissima, dagli amatori alla Serie A, vuol dire che ha un percorso importante. Al di là di quello, il Frosinone sta vincendo tramite il gioco, e tra l'altro affrontavano la miglior squadra della A per gioco. Io non ho niente contro il Como, ma ho fatto il tifo per Alvini, perché il nostro calcio è rappresentato più dal Frosinone che dal Como. Un suo commento?
2: Beh, diciamo, è una visione che condivido onestamente, cioè nel senso che, anche perché sono di parte soprattutto per questo motivo, per cui ci stanno tutti gli elogi al mister, ma soprattutto c'è una qualità che vorrei sottolineare, quello di avere sempre un'identità precisa e non lasciarsi non lasciarsi adagiare sugli allori quando le cose vanno bene, e neppure demoralizzarsi più di tanto quando le cose vanno male. Quindi ritengo che questa sia la maggiore qualità del nostro gruppo, unito ad una compattezza che secondo me è stata sottolineata anche dall'allenatore del Como in una sua recente intervista, dove secondo me ha focalizzato bene quelle che sono le caratteristiche dei nostri ragazzi, cioè un gruppo di persone che si vuole bene, si sacrifica l'uno per l'altro e dà tutto e dà veramente tutto quello che può dare fino al termine della partita, uscendo poi dal campo esausti in definitiva. Quindi fin quando noi potremo contare su queste qualità e su queste caratteristiche, penso che potremo ben configurare. Certamente i momenti non sono sempre quelli di queste prime 5 giornate, arriveranno anche dei momenti difficili, bisognerà essere bravi e capaci a saper gestire anche queste criticità quando si presenteranno, se si presenteranno.
1: Presidente Stirpe, abbiamo giustamente sottolineato, elogiato la compattezza del reparto dirigenziale, del reparto della società, abbiamo elogiato giustamente un allenatore che ha indubbi meriti, poi in campo ci vanno i giocatori e quello che stanno facendo i calciatori va sottolineato. C'è un dato particolarmente importante: in questa maxi sosta si sono svuotati gli spogliatoi di tutta la Serie A, in cima le squadre più decimate dalle convocazioni in nazionale ci sono Milan e Como con 15 convocati in nazionale, al terzo posto di questa classifica in tutta la Serie A chi c'è? C'è proprio il Frosinone con 14 convocati, tra l'altro ben 5 nella Under 21 di Baldini, un grande riconoscimento anche questo.
2: Sì, questo veramente è un aspetto che mi fa particolarmente piacere, mi rende orgoglioso, significa che la direzione del nostro lavoro incomincia ad assumere una certa fisionomia, una certa personalità, per cui niente, tutto quello che abbiamo fatto ci deve indurre solamente a fare una considerazione, dobbiamo continuarlo a fare a tutti i costi, perché abbiamo dimostrato che questa può essere la direzione giusta che ci può condurre a raggiungere l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere, che è quello di continuare a stare nel calcio professionistico che conta e quindi nella Serie A, diciamo con merito e dimostrando insomma che si può arrivare anche ad ottenere dei risultati importanti, ambiziosi, anche percorrendo delle strade originali e diverse.
1: Presidente, lei non è più solo in questa lotta a portare avanti il Frosinone, perché da quest'estate è subentrato il fondo americano di Claravista, acquistando l'80% delle quote azionarie del Frosinone. Come va il rapporto in questi primi mesi con gli americani?
2: Il rapporto è buono, anche perché la scelta di Claravista non è stata una scelta avventurosa, è stata una scelta molto ponderata e la motivazione principale per cui l'abbiamo fatta è stata quella che ci viene da una constatazione. Noi siamo stati in 10 anni 3 volte in Serie A. Siamo stati bravi ad andarci, non siamo stati altrettanto bravi a rimanerci e quindi in questa quarta occasione ho provato a seguire un percorso diverso rispetto alle prime 3 precedenti promozioni.

0: per rimanere in Serie A. Quindi la scelta è avvenuta soprattutto per questo motivo ed il partner è stato scelto per le sue grandi qualità umane e dirigenziali che ha dimostrato diciamo, nelle sue passate precedenti esperienze.
1: E finora i risultati si stanno vedendo. Intanto il mercato estivo è stato finora un successo. Adesso c'è da gestire la parte della prima parte della stagione, quantomeno fino a gennaio. Noi facciamo un grande in bocca al lupo e rinnoviamo i complimenti per quello che finora ci ha fatto vedere il Frosinone di Alvini, ma soprattutto di Maurizio Stirpe.
0: Ecco, volevo anche sottolineare questo, quel tipo di mercato che abbiamo fatto nel mese di agosto, dove abbiamo avuto la possibilità di ingaggiare dei giocatori investendo più di 32 milioni, da soli non avremmo avuto nessuna possibilità di poterlo fare. Per cui speriamo che questa partnership proceda bene, che questo processo di integrazione diventi sempre più robusto, in modo tale da avere le chance che ci servono per poter competere quanto più ad armi pari possibili con gli altri.
1: Grazie Presidente, in bocca al lupo per il proseguo della stagione.
0: Grazie a lei.
1: Grazie
0: al
1: Presidente
0: grazie.
1: Maurizio Stirpe, Presidente del Frosinone. Mario Pezzola, noi siamo in chiusura verso il GR delle 18, esatto. Come ci arriviamo?
2: Ci arriviamo con un'anteprima, la nuova canzone di Cesare Cremonini che poi vedremo anche in un album che uscirà fra un mese. Quindi questa è un'anteprima.
1: Siamo in attesa, in fervida attesa.
2: Si intitola Paparazzi, una dei nomi più famosi, una delle parole italiane più famose nel mondo.
1: Insieme a Pizza e Mandolini.

0: incontrerà l'ucraino Zelensky.
1: Davanti ai capi di Stato e di governo di 130 paesi, Donald Trump l'invita ad essere uniti nel premere economicamente sull'Iran. E si dice certo che dopo le elezioni di midterm a novembre, l'accordo con Teheran ci sarà. Ottimista anche sulla guerra fra Russia e Ucraina. I due paesi sono stanchi, si arriverà ad una pace prima di quanto si pensi. Sostiene il presidente americano che prima ha incontrato a margine il francese Macron. Fra i temi discussi, una possibile moratoria degli attacchi sulle infrastrutture energetiche sul campo russo ucraino, tema che potrebbe essere affrontato anche nel faccia a faccia previsto tra Trump e Zelensky più tardi a New York. Trump annuncia poi due basi militari in Groenlandia e dice l'accordo con la Danimarca, firmato oggi stesso a margine dell'evento, consentirà di proteggere meglio anche l'Europa. Ad aprire l'81esima Assemblea Generale è stato il segretario generale dell'ONU Guterres, auspicando che questa settimana venga sfruttata per lavorare ad una de-escalation in Medio Oriente, ha avvertito. In Cisgiordania esiste lo spettro della pulizia etnica. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Da Trump anche le parole su Cuba, è ormai fallita, cadrà presto. È pronta la reazione via social del ministro degli esteri dell'isola Bruno Rodriguez dopo che la delegazione cubana ha lasciato l'aula dell'assemblea. Il governo degli USA non riesce ad accettare che Cuba sia un paese pienamente indipendente e sovrano, ha detto Rodriguez. Nessuna delle falsità pronunciate dal presidente degli Stati Uniti potrà mai negare tale realtà. Sul fronte Medio Oriente l'Iran ribadisce il proprio rifiuto a qualsiasi contatto con gli Stati Uniti. Secondo i guardiani della rivoluzione, Washington avrebbe tentato di riaprire il dialogo, ma dicono finché gli americani manterranno un atteggiamento ostile, il conflitto non cesserà. Petrolio, l'Arabia Saudita ha riavviato l'operatività del suo oleodotto est-ovest, a breve potrebbe riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il 13 settembre gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere l'infrastruttura che permette di evitare il transito per lo stretto di Hormuz. In Italia con la cronaca, ha confessato l'uomo che venerdì a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
2: È stato individuato nella periferia nord di Torino, a pochi passi da quel parco dove si era consumata la violenza, ed era a bordo di quello stesso monopattino usato come scusa per adescare lo scorso venerdì pomeriggio la sua vittima. Un lungo interrogatorio, poi la confessione, e un ventenne italiano di origini egiziane senza fissa dimora, il giovane che ha abusato di un ragazzino di 12 anni, ha dei precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Davanti agli agenti ha ammesso le sue responsabilità, aggiungendo di essere stato sotto l'effetto di droghe. Fondamentali per le indagini sono state le immagini del mini market dove il ventenne ha portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. E lo stesso titolare del negozio a raccontare ai cronisti l'arrivo dei genitori del dodicenne e della polizia.
3: Sono venuto genitori di bambini, mi ha chiesto ce l'hai delle gambe? Sì. Ho fatto vedere, il genitore è andato, ho fatto denuncia, il giorno dopo è arrivato polizia e l'operatore registratore.
2: Le indagini però proseguono. L'obiettivo degli inquirenti, spiega il capo della squadra mobile di Torino Davide Corazzini, è accertare se il ventenne è responsabile di altri episodi simili.
4: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
0: A Napoli una nuova grande installazione in piazza, tre varchi in legno svetano in posizione verticale a realizzare l'artista ghanese Ibrahim Mahama nell'ambito del programma di arte pubblica diffusa Napoli Contemporanea.
5: Semplici e intatte non sono relitti queste barche in legno scuro che svettano come vele alte dai 5 agli 8 metri in piazza del municipio a Napoli. Sono imbarcazioni che vogliono parlare prima di tutto di viaggio. Il titolo infatti è Voyageur, viaggiatore. Il curatore di Napoli Contemporanea, Vincenzo Trione.
6: Il rapporto con il mare è un rapporto stringente dell'opera, tuttavia non è un viaggio in qualche modo edificante, ma è anche un viaggio che ci interroga, che tocca uno dei temi più brucianti della nostra attualità, che è quello della migrazione.
5: In che modo lo tocca? Che cosa vuole dirci sulle migrazioni?
6: Ma lo dice in una maniera che insieme politica e poetica, cioè non estetizza il male, non estetizza il dolore. Non si vedono i migranti, ma questi gozzi, ispirati ai gozzi prodotti in Ghana, sono completamente vuoti e sono collocati nel cuore della piazza.
5: Gozzi in piedi, un po' un paradosso che una barca sia in piedi.
6: Sì, è un'opera fortemente paradossale, collocati in alto, in quello spostamento i gozzi diventano quasi delle vele che indicano il senso della speranza.
5: Federico Pietranera, Nera, GR1.
0: È tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
7: Tempi supplementari. Ci siamo, 18:05, questi sono tempi supplementari, il buon pomeriggio vi arriva di nuovo dalla voce di Andrea Boccia.
8: Mario Pezzolla.
7: Ciao Mario, salutiamo dall'altra parte del vetro Danilo Giunta in regia, Adriano Lippi alla parte tecnica, seconda ora in nostra compagnia in diretta su Rai Radio 1 Sport, su DAB, su l'applicazione di Rai Play Sound sul canale 711 del digitale terrestre. Noi apriamo con una bella notizia che arriva dall'altra parte dell'oceano, da Montreal in Canada, dove è in scena in questa settimana, da domenica scorsa, e sarà in scena fino a domenica prossima, domenica 27, i mondiali di ciclismo. E l'ottima notizia arriva dalla staffetta mista a cronometro, dove gli azzurri Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel hanno vinto la medaglia d'oro nel cronometro di staffetta mista a squadre, cronometro in cui hanno preceduto di 8 secondi la Francia e di 19 secondi la Svizzera. È la prima volta che in questa disciplina l'Italia conquista la medaglia d'oro dopo i bronzi del 2021, del 2024 e l'argento del 2022. Per l'Italia si tratta della terza medaglia in questa rassegna iridata, dopo l'argento di domenica scorsa di Filippo Ganna nella cronometro individuale Elite e quello di Nicolas Milesi nella Under 23 maschile. In questo mondiale abbiamo ancora delle carte da giocare, ce lo sta raccontando Cristiano Piccinelli. Da un'Italia che vince a un'Italia che speriamo possa darci magari maggiori soddisfazioni di quella di quelle che non sono arrivate in questi ultimi mesi, ed è il nostro prossimo argomento, perché andremo a Coverciano a parlare del Mancini Bis, del nuovo raduno della nazionale di Mancini. Ma prima, caro
8: ci
7: Mario,
8: arriviamo, sì, con questa canzone che ha 2 settimane di vita, quindi è nuovissima, si intitola Small Talk, che sono le chiacchiere praticamente.
7: Prego.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, a New York l'Assemblea delle Nazioni Unite. Dopo il discorso del segretario generale Guterres, poco fa si è concluso quello di Donald Trump, che questa sera

0: questo è un sax. Allora lo suona lui.
1: Lo suona lui.
0: Perché Charlie Gier ci tiene a dire che lui principalmente è un sassofonista. E quindi se non è lui a suonare.
1: Canzone tua che sei il sassofonista, lo fai suonare a qualcun altro.
0: Però poi ha dovuto cantare, infatti il produttore gli ha detto: ma guarda che devi cantare, il problema è come al solito. Però non posso cantare mentre
1: sono. Posso fare.
0: È così. Charlie Gier insieme a Kat Burns, un'altra ragazza inglese di Londra, origini liberiane, ma ormai è così.
1: La canzone hai detto che si intitola
0: Chiacchiere. Cioè Small Talk.
1: Chiacchiere. Che speriamo ne faccia molto poche, ma molti più fatti. La nazionale di Roberto Mancini, nazionale del Mancini Bis, il raduno iniziato lunedì, ovvero ieri, in vista dell'esordio della Nations League venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, al seguito della nazionale, come sempre, il nostro Daniele Fortuna a Coverciano. Ciao Daniele.
2: Buonasera a voi, l'assistenza tecnica è sempre garantita da Luciano Pecoraro qui con me.
1: Allora Daniele, tu hai visto tante nazionali, tra l'altro hai vissuto anche quella del primo Roberto Mancini. La prima domanda che ti faccio, se si può già individuare la differenza e con le altre e anche e soprattutto con la prima esperienza di Mancini.
2: Allora, secondo me questa parte meglio rispetto a quella del 2018, però intanto perché c'era il trauma profondissimo della mancata qualificazione alla mondiale in Russia, no? Con la Svezia, con Ventura, poi con l'allontanamento di Ventura, con il cambio anche vertice dalla federazione, da Vecchio, e adesso è un trauma, ma fino a un certo punto, perché siamo arrivati alla terza volta, alla terza edizione di un mondiale senza l'Italia. Però rispondendo poi alla tua domanda, era un'Italia colpita, ma era un'Italia che aveva anche meno alternative. Adesso, malgrado il numero dei giocatori stranieri nel campionato di Serie A, si è cresciuto addirittura, se è possibile, perché siamo arrivati praticamente a un 70% pieno di stranieri impiegati rispetto al 30% degli italiani. Però adesso c'è la possibilità di andare all'estero, e tra l'altro poi presenterò tra poco il giocatore che oggi ha parlato in conferenza stampa, che è Michael Caiode, che è stato qui alla Fiorentina, però adesso sta facendo e molto bene anche al Brentford, che nell'ultima giornata di Premier League ha battuto per 3-0 il Chelsea. Lui è titolare, ragazzo di 22 anni, però insomma, per tornare a quello che si diceva, adesso appunto si va fuori con Caiode, poi come con gli altri italiani di Londra o dell'Inghilterra che ben conosciamo, a partire da Donnarumma, Manchester City, ma poi anche Calafiori, Arsenal, insomma Palestra, che non è stato convocato bene, Chelsea, Tonali, che è qui con il Tottenham, non sta andando bene. Insomma, adesso le possibilità secondo me sono maggiori, però c'è anche meno tempo, perché l'Italia di Mancini era partita con delle amichevoli, la prima contro l'Arabia Saudita a San Gallo e c'era Balotelli, e poi altre due amichevoli lì a giugno, quindi insomma c'era più tempo anche per sbagliare. L'Italia poi sboccia, diciamo, crea una sua identità e da lì parte con quella serie di 37 risultati utili consecutivi, e tra questi c'è anche l'Europeo vinto nel 2021 con la finale di Wembley. Ma insomma, quell'Italia lì, dopo un periodo di rodaggio, poi va a vincere la partita per non retrocedere in Nations League in Polonia, e da lì prende un po' il volo. Ecco, questo tempo stavolta non c'è, perché sono subito sfide con nazionali forti, innanzitutto a partire dal Belgio, nazionali che hanno bisogno di riscatto, meno di noi, ma insomma, perché il Belgio comunque ai mondiali è andato, la Turchia è andata male ai mondiali, comunque era negli Stati Uniti, sì, è per concludere la Francia, che è andata male perché è arrivata quarta, è comunque arrivata in semifinale. Deschamps è andato via dopo 14 anni, ma si sapeva, era già annunciato, è arrivato Zidane fa il debutto in casa allo Stade de France proprio contro l'Italia, e quindi ma sì, è interessante vedere questi giovani. Ci vorrebbe un po' di tempo in più.
1: È interessante vedere questi giovani, ben 9 esordienti in queste prime convocazioni extra large di Mancini, anche perché il extra large, perché comunque ci sono ben 4 gli impegni in questa maxi finestra, ci sarà bisogno di tutti, anche perché le partite sono ravvicinate. Ricordiamo 25 settembre Italia-Belgio, 28 settembre si va in Turchia a Bursa contro la squadra di Montella, il 2 ottobre in Francia a Parigi contro la squadra di Zinedine Zidane, per concludere a Bologna il 5 ottobre di nuovo contro la Turchia di Montella. Ci dobbiamo aspettare il famoso turnover, cosa che in nazionale l'abbiamo visto molto molto poco generalmente, però impegni così ravvicinati io non ho memoria, almeno delle grandissime manifestazioni ovviamente mondiali, europei.
2: Ah sì, sono 4 partite in 11 giorni e quando poi ci sono partite ravvicinate in un mondiale o in per un europeo, più o meno la formazione titolare si conosce, ci possono essere piccole variazioni a seconda delle condizioni fisiche, degli infortuni, però insomma le idee sono abbastanza chiare, e qui è anche un po' complicato comprendere come si orienterà Mancini, che certamente avrà già studiato con il suo staff la formazione ideale per la prima partita contro il Belgio, poi per la Turchia e poi anche per la Francia, insomma valutazioni di questo genere, senza considerare appunto la possibilità, l'affaticamento o l'infortunio. Beh, tutto questo è già stato fatto o comunque sta avvenendo in questi giorni. È un po' difficile capire quale sarà la prima formazione. Attacco, magari anche per la difesa, ricordo che Bastoni per esempio è squalificato, ahimè è squalificato, c'è cioè quella squalifica presa per quell'espulsione in Bosnia a Zenica, quindi magari potremo vedere qualche sorpresa, ecco, debuttanti subito dalla prima partita. E appunto Michael Caiode ha parlato di tante cose, della sua vita, delle sue scelte, ecco perché c'è una questione, non è mica scontato che in questo momento dei giocatori che hanno il doppio passaporto come Caiode, che è italianissimo, di Novara, di Borgomanero, anzi per la precisione in provincia di Novara, ma è nato da genitori nigeriani, i suoi genitori sono nigeriani, e non ha avuto dubbi nello scegliere questa nazionale perché ha fatto le giovanili, ti ripeto Andrea, non così scontato in questo momento, non per la Nigeria, però perché l'Italia comunque non va al mondiale da 3 edizioni di seguito, quindi magari uno potrebbe fare anche un'altra scelta. Questo poteva valere per Romano, per la Svizzera, che agli ultimi mondiali è andata invece, come ci ricordiamo, è un fatto interessante, una scelta di cuore quella di Caiode, e appunto ne ha parlato stamane nel corso della conferenza stampa.
3: Siamo molti giovani e che fa, penso fa molto bene alla squadra, quindi essere qui e dare il massimo per il gruppo penso faccia bene. Ho fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore. Rispetto agli altri ovviamente non sono riuscito a parlarne o chiedere, ma comunque non penso serva, perché comunque l'Italia sia una grandissima ed è sempre stata una grandissima nazionale, quindi penso che per chiunque giocare qui sia un onore. Ovviamente essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Michael Caiode, ex Fiorentina, oggi in Premier League al Brentford. Caiode che è andato via dalla Fiorentina inizialmente in prestito, poi il Brentford lo ha acquistato a titolo definitivo. Io ricordo che quando andò via si parlava di grandi promesse, grande promessa del calcio italiano.

0: secondo me non si deroga dalla difesa 4. Poi sul resto magari possiamo vedere, così come ha detto Mancini, sull'attacco magari con due punte oppure un 4-3-3, e io opterei, ecco, per questa formula qui, per quanto poi i numeri abbiano un valore relativo. Ma la difesa 4 sì, quando si tratta di difendere, quando gli avversari hanno il pallone. E quindi, insomma, è presto detto, lì sono Di Lorenzo e Caiode, quindi uno dei due giocherà, si alterneranno, a meno che non decida di adattare qualcuno, ma da quella parte lì è più difficile, perché mentre a sinistra ci sono diversi giocatori, di piede Mancino, per esempio c'è Calafiori, la possibilità di vedere lui, anche se poi comunque il ruolo da terzino è un ruolo comunque delicato da esterno, quindi insomma per esempio non si potrebbe adattare Bastoni, ecco, lo vedo anche lì con difficoltà. Sono in due anche da quella parte, perché Anor può giocare da terzino, può giocare lui anche da difensore centrale. Speriamo che non ci siano troppi adattamenti da fare a seconda delle condizioni fisiche di questi giocatori. Certamente non bisogna adattare nulla di uno dei colpi di Caiode, cioè la rimessa laterale, perché lui è una rimessa laterale lunghissima da record, e ne ha parlato più volte nelle interviste, insomma ha parlato anche un po' della differenza con il calcio d'angolo, perché il calcio d'angolo secondo lui ha una traiettoria più prevedibile, e invece con il fallo laterale tu vai a creare caos, ha detto Caiode una volta nell'area di rigore avversaria. Ecco, di questa sua abilità scoperta un po' per caso ha parlato oggi.
1: Mi sono, tra virgolette, svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Quando ero già qui a Firenze non si usava molto, ma appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose, e quindi da lì abbiamo iniziato a fare schemi, tattiche, e penso stia andando bene, ecco, anche perché ora la usano veramente tutti e ogni squadra.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Abbiamo scoperto che in Premier League c'è un allenatore dedicato agli schemi su rimessa laterale. Questo fa capire la distanza che ancora c'è con il campionato italiano. Daniele,
0: l'Arsenal voglio dire che abbia vinto la Premier, però
3: no, ma diciamolo anche, molti punti l'ha fatti in questo modo sicuramente.
0: E si vede, perché comunque si sistemano in maniera completamente diversa rispetto magari a come siamo abituati a vedere noi le squadre del campionato di Serie A. A me è capitato proprio, a parte altre partite di Premier, ma veramente da vicino a Napoli, per Napoli-Arsenal, cioè tutto un modo completamente differente di schierarsi per i calci piazzati, per gli angoli in particolare.
3: Abbiamo parlato giustamente, magari ne parleremo ancora, di questi giovani, di molti giovani, giovanissimi, alla prima convocazione con la nazionale, con Roberto Mancini. Parliamo anche dei leader di questa squadra, di quelli che stanno prendendo, dovranno prendere per mano la squadra, i compagni, la nazionale italiana. Da Donnarumma in giù, chi stai vedendo, chi tira il gruppo in questi giorni?
0: È difficile, abbiamo visto l'allenamento ieri, però era un allenamento molto particolare perché era il primo allenamento dopo la giornata di campionato, quindi molti sono andati in palestra. Secondo me stanno prendendo tutti quanti un po' le misure, cioè i più anziani, i più esperti con i più giovani, anche oggi. Silenzio, molta concentrazione. Donnarumma, sì, certamente, ma penso anche a Barella, a Tonali, devono essere loro. Questo mancherà rispetto alla nazionale che Roberto Mancini ha trovato nel 2018, perché c'erano ancora Bonucci e Chiellini. Ecco, per esempio, per la difesa due figure del genere sono fondamentali, sono cruciali, in questo caso mancano, e ci vorrà qualcuno che faccia le loro veci, di due giocatori così esperti e così trascinanti per il resto del gruppo. Per ora i nomi restano quelli, a partire dal capitano, ma poi appunto anche proprio ai campioni d'Europa del 2021, allo stesso Barella, appunto ancora Donnarumma, ma insomma sono questi qui, non c'è Cristante perché comunque è stato insomma piccoli problemi fisici e quindi non ha potuto rispondere alla chiamata, al suo posto è arrivato Ricci, restano loro.
3: Una dei tratti caratteristici di questa nazionale ancora in Italia, non diciamo poveri, però il talento puro, siamo un po' carenti da quel punto di vista, mi sembra una nazionale fisicamente molto molto strutturata.
0: Ed è quello che ha detto anche Mancini, cioè altra differenza, per tornare poi al tema di questa conversazione, Andrea, con la prima nazionale, la prima Italia, quella del 2018, era una nazionale più tecnica, perché insomma Verratti, Jorginho, lo stesso Federico Chiesa, una nazionale tecnica, una nazionale veloce, magari queste doti mancano, non la velocità, però un po' di tecnica in meno, sì, però dall'altra parte è una nazionale molto più fisica, più robusta, centimetri e chili, potenza, esplosività, a proposito di Caiode, non altissimo, però estremamente veloce, scattante, lì sulla fascia, per fare soltanto un esempio, quindi questa potrebbe essere un'altra differenza. E d'altronde, se ci pensiamo, ecco, a proposito di tecnica pura, di classe, ecco, uno come Roberto Mancini oggi come potrebbe avere spazio un talento assoluto, no? Un fuoriclasse, ancora ripensiamo a tutti i gol, a gran parte dei gol di Mancini, cose di questo genere si vedono ancora oggi, insomma, in maniera diversa, se possiamo pensare ai giocatori più talentuosi che possiamo vedere adesso al mondiale, magari penso a Mbappé, penso a Yamal, ai grandi centrocampisti, ai Rodri, però è un gioco diverso, non c'è quel 10 lì che va a segnare al volo di sinistro al Napoli di Maradona, nello stadio che si chiamava San Paolo.
3: Il 10, hai detto il numero, quella maglia mitica che resta tale nonostante i tempi stiano cambiando. Ora ovviamente i numeri di maglia non sono ancora stati dati, però idealmente assegniamo la 10 di questa nazionale. A chi la diamo, a Zaniolo?
0: È possibile, è una possibilità, certamente. Zaniolo, anche per insomma, esperienze che ha avuto con la nazionale. C'è Maldini che sta andando bene, però sì, come 10 vedrei più Zaniolo, che è giocatore di fantasia, giocatore creativo, però anche lui è estremamente fisico, sì, molto certo, molto potente nel contrasto, nella conclusione, quindi diciamo non è quel 10 che siamo abituati a rivedere nei nostri occhi.
3: In conclusione, con Daniele Fortuna facciamo un gioco. Oggi è martedì, si gioca venerdì sera, è ovviamente prematuro. Cerchiamo di mettere in campo la squadra, l'Italia contro il Belgio, vediamo quanti effettivi azzecchiamo. Donnarumma in porta, via.
0: E poi, sì, sì, ma oggi ne parlavamo, perché comunque c'è stato un altro allenamento, ma soltanto 15 minuti. Diciamo qualche certezza in più sul centrocampo, ma anche sulla difesa, insomma, non c'è Bastoni, come si diceva, perché è squalificato, però io direi un po' più le certezze, quindi con Di Lorenzo, magari con Mancini e con Scalvini, e poi a sinistra con Calafiori. A centrocampo potrei vedere il debutto di Romano, ma magari lì sbaglio, con Barella e con Tonali. Se Tonali non dovesse stare bene, potrebbe giocare Frattesi davanti. Per me Rebus è assoluto, Rebus è difficilmente risolvibile, perché comunque sono stati messi nello stesso gruppo, perché ieri aveva diviso per ruoli Roberto Mancini i giocatori, e allora Ken Scamacca più Esposito e Sebastiano Esposito erano tutti nel gruppetto delle punte centrali, e magari ci ti aspettava di vedere Ken da esterno, e allora chi potrebbe giocare dall'inizio tra Ken e Scamacca, Pio Esposito, metto chiaramente un po' più indietro Sebastiano Esposito, veramente difficile, ecco, se dovesse essere questo potrebbe essere Ken Scamacca, ma insomma comunque tra l'altro Ken Scamacca e Pio Esposito sono partiti dalla panchina nell'ultimo di campionato, non vuol dire nulla, però insomma la decisione è difficile. Poi Zaniolo, sì, una possibilità con maggiori possibilità di giocare dall'inizio rispetto a Cambiaghi e a Vergara, dall'altra parte premiare il momento di Maldini oppure l'esperienza di un altro campione d'Europa del 2021, e cioè Jack Raspadori. Insomma, vedremo.
3: Vedremo. In conclusione, davvero, Daniele, un'ultima battuta su due figure laterali, che poi tanto laterali non sono, come Claudio Ranieri e Diana Bianchetti. Ci sono, ovviamente, come li stai vedendo?
0: Allora, Ranieri si è visto oggi per la prima volta, ma l'abbiamo visto a bordo campo, quindi insomma non ci sono stati scambi, non ci sono stati colloqui, non ha parlato con nessuno, insomma, semplicemente perché non era previsto. Diana Bianchetti si sta avvicinando un po' a questo mondo della nazionale, e aspettiamo di poter parlare con lei. Magari ci sarà una conferenza stampa. Ieri ha accolto la Rissaia Pichino, che è venuta qui e lo fa spesso per vedere la nazionale. Lei che è fiorentina, oggi era con Ranieri a bordo campo ad assistere all'allenamento.
3: Staremo a vedere, ci risentiamo in questi giorni grande lavoro per la nazionale di Roberto Mancini, ma anche per Daniele Fortuna a Coverciano. Grazie Daniele e alla prossima, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
3: Ciao.

0: Questa è una canzone che viene da qualche annetto fa, anche più di 20, Calling All Angels, cioè chiamando tutti gli angeli. È una canzone d'amore per convincerla, capito?
1: Chissà se, senso... sarà andata a segno poi questa.
0: Questo lo sa solo lui, che è il cantante dei Train, questo gruppo formatosi a San Francisco tanti anni fa, dopo che invece lo stesso cantante faceva parte di un gruppo che rifaceva le canzoni dei Led Zeppelin, cioè una tribute band. Il nostro Adriano Lippi se ne intende di gruppi che fanno le tribute band. Si può dire Adriano?
1: Si può dire.
0: Lui fa i Kiss.
1: Si vede la fisicità, insomma, si tradisce questa passione effettivamente. Come anche la passione per il calcio che abbiamo un po' tutti, anche tu, caro Mario, è la sosta per le nazionali e ovviamente le società sono impegnate negli scongiuri, perché una grande classica delle soste per le nazionali sono gli infortuni. Finora, incrociando tutto quello che c'è da incrociare, non è ancora successo nulla, anche perché non si è neanche iniziato a giocare. Ci sono dei calciatori che però hanno rinunciato, si sono chiamati fuori, diciamo, per problemi fisici ovviamente dalla convocazione della nazionale. Con Daniele Fortuna abbiamo parlato ad esempio di Cristante e di Marco, che avevano inizialmente risposto presente, poi si sono dovuti arrendere a degli acciacchi fisici. Rimanendo alla Roma, anche Malen e Wesley non hanno potuto rispondere alle convocazioni rispettivamente di Olanda e Brasile, così come anche il centrocampista del Napoli Anguissa, che era infortunato. Oggi gli esami per quanto riguarda il centrocampista del Napoli, c'è la grande attesa per capire l'entità dell'infortunio di Anguissa. Il Napoli ha diramato questo comunicato in cui si specifica che il calciatore, in seguito agli esami strumentali, sono stati evidenziati una lesione miofasciale di basso grado all'adduttore lungo della coscia destra. Basso grado è la parola chiave, questo fa capire che complice anche la sosta di 3 settimane. Con tutta probabilità il centrocampista napoletano del Napoli sarà disponibile dopo la sosta nell'impegno che il Napoli vedrà di fronte al Frosinone. Soste per le nazionali, la seconda partita degli azzurri ci vedrà impegnati, la terza scusate partita ci vedrà impegnati al 2 ottobre a Parigi contro la Francia, la nuova Francia di Zinedine Zidane. In patria ha parlato Kylian Mbappé, la stella della Francia e del Real Madrid. Perché? Perché c'è in vista il Pallone d'Oro e Mbappé è uno dei candidati al Pallone d'Oro, anche se nell'ultima stagione titoli con il Real Madrid nessuno, e il Mondiale, l'abbiamo detto anche prima con Daniele Fortuna, per la Francia si è interrotto anzitempo ai quarti di finale. Eppure Mbappé rivendica la sua candidatura per il premio finale. Lui dice: il Pallone d'Oro è un premio individuale e non di squadra. Io sono stato il capocannoniere in tutte le principali competizioni. Penso che questo possa essere un buon anno per me, mi sento bene al riguardo. In effetti Mbappé ha vinto la classifica di capocannoniere della Liga con 25 gol, la classifica di capocannoniere della Champions League con 15 gol e ovviamente anche la classifica dei cannonieri del Mondiale con 10 gol. È diventato tra l'altro il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali. Insieme a Mbappé concorrono per questo premio campioni come Dembélé, Messi ovviamente, che ha giocato un grandissimo Mondiale, ma soprattutto gli spagnoli Yamal, Rodri e Ferran Torres, come abbiamo visto negli ultimi anni, anzi sempre. È sì un premio individuale, ma se le tue squadre di club e nazionali hanno vinto qualcosa, hai molte più chance di vincere il Pallone d'Oro.

0: Questo è stato un bel successo dell'estate di 3 anni fa, insieme tre rapper, Ernia, Bresh e Fabi Fibra, e questa è Parafulmini.
1: Parafulmini. E noi adesso, caro Mario,
0: stai cercando l'aggancio.
1: Sto cercando l'aggancio e non lo trovo, sto prendendo tempo, ma niente, perché mi sono già messo su due ruote, siamo già sulla moto, perché in questo weekend si è corso il Gran Premio d'Austria, Gran Premio che ha leggermente rimescolato le carte di un mondiale ancora molto molto incerto, al contrario del mondiale di quello a quattro ruote, quello della Formula 1. Grazie a Dio in MotoGP, anzi grazie a Dio in Formula 1 ci stiamo molto divertendo, perché in cima alla classifica sventola il tricolore di Antonelli, le bandiere sono un po' più gialle e rosse per quanto riguarda il moto mondiale, ma c'è anche il tricolore. Tutto questo per dire che adesso parliamo di MotoGP, ne parliamo con Luca Cesaretti, al quale però la prima domanda che facciamo, sai qual è? Se ha dormito durante il film. Non diciamo il titolo del film, ma chiediamo solo
0: perché
1: se ha dormito.
0: È lungo,
1: perché è lungo, è un film lungo. Ciao Luca.
2: No, 7:30 pieno, buon pomeriggio, 7:30 pieno.
1: Perfetto, la pensi diversamente.
2: Leggendo le recensioni credevo peggio.
1: Sì, anche sentendo quello che ne pensava Mario Pezzola, anch'io pensavo molto peggio, ma cambiamo argomento. Il 7:30 lo diamo a Marco Bezzecchi, perché questo terzo posto è vero che diciamo la vetta è ancora piuttosto lontana, la vetta della classifica generale, però qualche punticino a Marc Marquez e qualcosina anche moralmente abbiamo rosicchiato.
2: Ma guarda, secondo me per quanto riguarda il Gran Premio d'Austria anche più del 7:30 a Bezzecchi, perché comunque ha conquistato 2 terzi posti, ha rosicchiato alla fine 2 punti a Marc Marquez, sì, ne ha persi 5 da Jorge Martin, che era a pari punti con Marquez, secondo per minor numero di vittorie, adesso si è ripreso la testa della classifica, però nel senso non puoi sempre vincere, si è dimostrato comunque veloce, ha dimostrato che non ha ripetuto soprattutto gli errori di Misano, e io temo, lo dico subito, che quell'errore di Misano possa essere decisivo nella sua corsa al titolo, ma spero di sbagliarmi, per cui no, insomma un Bezzecchi che riparte secondo me dall'Austria in maniera convinta verso poi quello che sarà intanto la trasferta asiatica, vedremo se di 5 gare, e poi le ultime 2, la doppietta finale Portogallo e Valencia, con praticamente tutti che credono che questa corsa a 3 al titolo, anche se poi Marc Marquez dice che sono in 4, tira dentro la questione anche a Costa, si risolverà solo all'ultimo Gran Premio sulla Valencia.
1: A proposito di ultimo Gran Premio e di oggi pomeriggio l'annuncio del calendario della MotoGP del 2027, l'annuncio che sarà ancora il Gran Premio di Valencia a chiudere anche la prossima
2: sì,
1: stagione.
2: Annuncio parziale, nel senso che hanno ufficializzato di Thailandia, che aprirà dal 3 al 5 marzo 2027, di Valencia, che continuerà a chiudere dal 26 al 28 novembre. Venerdì ad il resto del calendario, insomma, io credo che più o meno a grandi linee ripercorrerà quello di questa stagione. Ecco, vediamo dove metteranno il Qatar, cosa decideranno a livello di date.
1: Allora Luca,
2: magari
1: ti sentiamo
2: il premio europeo, però insomma per il resto
1: non ti sentiamo benissimo, se puoi metterti in una situazione un po' più chiara e meglio.
2: Provo a spostare.
1: Perfetto, grazie. Allora parlavamo di calendario, è indubbio che siamo arrivati più o meno a 2/3 della stagione. Quello che si può dire è che la grande differenza rispetto alla MotoGP del 2025 è l'equilibrio, perché a quest'ora l'anno scorso, anche un po' prima, sapevamo benissimo chi avrebbe stravinto, e dal punto di vista individuale come pilota, per non parlare di quale moto avrebbe vinto la classifica costruttori il mondiale. Oggi ci troviamo a 6 o 7 Gran Premi dalla fine, dove i pretendenti al titolo sono 3, dove c'è l'Aprilia, c'è la Ducati, c'è la KTM che ha lanciato il proprio acuto grazie a Pedro Acosta in Austria. Insomma, questa grandissima differenza, sembra che sia passata un'era geologica dal Mondiale 25 al Mondiale 26.
2: Beh, intanto ti dico, l'anno scorso stavano già preparando l'annuncio e i festeggiamenti di Marc Marquez, perché poi in Giappone ha vinto matematicamente il titolo e il Giappone è il prossimo Gran Premio. Io non credo che KTM sarà della partita, almeno per il titolo, in questa stagione. È chiaro che gli infortuni di Marc Marquez, i tanti zeri di Marco Bezzecchi tra cadute provocate da altri, pensa a Balaton, la squalifica, insomma tante situazioni hanno rimescolato i valori in campo in questa stagione. Un Marc Marquez comunque non è quello dell'anno scorso, è una Aprilia che è cresciuta evidentemente.
1: E il grande equilibrio lo vediamo anche dal punto di vista del numero di vincitori diversi di Gran Premi. Abbiamo parlato di Acosta, ma possiamo citare anche di Gian Antonio, Fernandez,
2: Ogura,
1: assolutamente. E poi tra l'altro, se andiamo a considerare che Jorge Martin, che è il capolista in questo momento della classifica piloti, di gare vinte una.
2: Sì, e peraltro insomma è un po' strano, perché Martin, se ci pensate, è un pilota molto esplosivo di suo, però ha vinto un titolo nel 2024 vincendo molte meno gare rispetto a Bagnaia, quindi se volete facendo la formichina, comunque grazie ai piazzamenti, grazie a una maggiore regolarità. Quest'anno in qualche maniera si sta ripetendo, perché Bezzecchi ha vinto molto di più, perché Marc Marquez ha solo 5 podi alla domenica, ma sono tutte 5 vittorie, e lui ha vinto meno, però è là davanti, perché intanto è l'unico che è stato sempre sano, e poi è quello che ha commesso fin qui meno errori ed è stato più regolare ad alto livello.
1: Jorge Martin 306, Marc Marquez 294, 30 punti in meno di Marquez a Marco Bezzecchi. A oggi ti senti di lanciarti in qualche percentuale? Ora, lasciando stare Bezzecchi, di cui magari parliamo a latere, tra Martin e Marquez oggi chi è il favorito?
2: Tra Martin e Marquez io prendo Martin, perché credo che in questi ultimi Gran Premi l'accoppiata, il pacchetto con Aprilia dovrebbe avere qualcosina in più.
1: Benissimo, benissimo. Bezzecchi invece, fino nella prima parte di stagione, io ricordo che parlando con te in diretta nella stagione 25-26 del Radio 1 Sport, ci interrogavamo se era più aperto il mondiale Formula 1 oppure il mondiale della MotoGP. Sembra veramente passato moltissimo, perché il mondiale della Formula 1 sembra piuttosto definito, quello della MotoGP assolutamente no, ma sicuramente non è definito come lo era.
2: Però sono abbastanza sicuro che già ti dissi che vedevo quello della MotoGP più aperto.
1: Assolutamente sì, lo confermo. In quel momento io non lo davo per chiuso, però Bezzecchi, l'inizio stagione di Bezzecchi non sembrava, ecco, una cavalcata trionfale, però che ci trovassimo adesso, sì, ci si avvicinava, adesso è una sorpresa in negativo. Cosa è cambiato? Cosa è successo?
2: Beh, intanto in quella cavalcata trionfale domenicale mancavano i punti al sabato, e quelli sono punti pesanti per la classifica. Ne avesse avuto una ventina in più, adesso era molto più vicino, quindi era un dominio a metà, mettiamolo così. E poi il momento chiave, anzi forse sono due, Misano lo citavo prima, ma l'altro grande momento che ha cambiato secondo me la traiettoria di questa stagione di Marco Bezzecchi, che se non dovesse vincere il titolo forse lì troverà il momento in cui tutto ha preso un'altra direzione, è Balaton, dove arrivava dal successo, dal grandissimo trionfo del Mugello, voleva proseguire, sembrava che potesse proseguire, e poi in curva 1 viene falciato da Jorge Martin. Anzi, Martin falcia chiaramente se stesso, Bezzecchi, di Gian Antonio, che in quel momento era terzo forse nel mondiale, insomma praticamente tutti i contendenti al titolo tranne Marc Marquez, che ringrazia e fa doppietta. Lì poi sono volati stracci nel box di Aprilia, chiaramente. Bezzecchi si è innervosito, Sappiamo poi cosa è successo in Repubblica Ceca, la squalifica per il, lo schiaffo, il buffetto, la spinta al Marshall, fatto sta per quel fatto lì, secondo 0 consecutivo, arriva ad Assen che vuole recuperare dai 2-0 consecutivi e cade nella foga del recuperare, poi cade al Sachsenring, insomma da lì la palla di neve si è ingigantita, ma quella palla di neve si è creata con quello strike di Jorge Martín.
1: Vogliamo parlare di un po' di Pedro Acosta, che sicuramente per il, la classifica mondiale di quest'anno è un po' attardato, forse, anzi senza forse, non c'è più spazio per lui per rientrare. Però che cosa ci ha detto l'Austria e che tipo di pilota è? Ricordiamo, l'anno prossimo sarà in Ducati, si misurerà direttamente con Marc Marquez, 22 anni, insomma un pilota da tenere molto molto d'occhio.
2: È un pilota fortissimo che finalmente ha trovato questa vittoria che ha tanto inseguito, ha chiuso un po' un cerchio perché è sembrata una favola, lui l'ha inseguita per 3 anni, KTM per 4, alla fine vince in Austria su una moto austriaca con uno sponsor austriaco prima di andare via, no, la chiusura perfetta del cerchio. È un pilota che non ha paura e non ha rispetto nel senso buono di nessuno e quindi sarà davvero il primo rivale di Marc Marquez l'anno prossimo, che un po' tra il serio e il facendo l'ha già detto, chissà, magari sarà Acosta il primo compagno di squadra che mi batterà, d'altronde l'anno prossimo avrò 34 anni. Ecco, per insomma approccio, per anche mentalità, forse davvero l'unico in questo momento della griglia che può non essere schiacciato come compagno di squadra di Marte è davvero Acosta. E forse Martino, ma sicuramente Acosta, insomma, un piglio ancora più battagliero.
1: Davvero in chiusura, Luca Cesaretti, non posso non chiederti dell'odissea che sta vivendo Pecco Bagnaia, insomma se ne è parlato quasi più fuori dalla pista che dentro la pista, che momento è, che stagione è per lui?
2: Penso che per Bagnaia potremo riparlarne nel 2027, sta aspettando lui, sta aspettando Ducati, stanno aspettando tutti, insomma, che finisca questo matrimonio che ha regalato a tutti e due grandi soddisfazioni, che però è finito e finirà nel modo peggiore. Lui e anche Ducati non vedono l'ora, insomma, che sia già il 2027 per aprire un nuovo capitolo. E nel paddock in tanti mi dicono: vedrete un Bagnaia che nel 2027 sarà rigenerato, avrà voglia di riscattarsi e, insomma,

0: Siamo in chiusura, Mario Pezzolo, io ringrazio Danilo Gionta alla regia, ringrazio Adriano Lippi alla parte tecnica. Questa puntata di Tempi Supplementari volge al termine, ricordo alle 21 l'appuntamento con Zona Cesarini. Noi, Mario, ci rivediamo la settimana prossima.
1: Benissimo.
0: E ci salutiamo, andiamo alla GR delle 19 con...
1: Ci andiamo con un gruppo storico che si avvia ai 60 anni di carriera, gli Yes.
0: Beh, hai mai sentito parlare? Beh sì, qualcosina.
2: Ciao.

0: Ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Assemblea ONU Guterres in Cisgiordania, lo spettro della pulizia etnica. Trump: ho realizzato la pace con Iran, accordo o li anniento. Atteso il faccia a faccia con Zelensky. L'Arabia Saudita riapre l'oleodotto bombardato East-West verso la ripresa dell'export di petrolio dal Mar Rosso. L'Istat conferma il deficit del 2025 al 3,1%, l'Italia resta in procedura di infrazione. Giorgetti, prendiamo atto con rammarico. Confessi il ventenne accusato di violenza su un bambino di 12 anni in un parco di Torino. Il giovane è ripreso dalle telecamere del mini market dove lo aveva portato per fare merenda. Pri Italia, Play Human, lo slogan del premio promosso dalla RAI per la prima volta all'Aquila, capitale italiana della cultura.

0: La di Rossi intercettare i bisogni di una nuova creatività. 4 secondi per risolvere il cubo di Rubik, il record di una bimba cinese di 6 anni. 3 ore di allenamento al giorno per memorizzare una montagna di combinazioni. Mondiali di ciclismo su strada, trionfo dell'Italia a Montreal nella staffetta mista a cronometro. Gli azzurri guidati da Gann e Longoborghini precedono Francia e Svizzera. Calcio verso la Nations League, la nazionale multietnica lancia i suoi giovani gioielli. L'esordiente Caiode, un sogno vestire l'azzurro. In studio Nicola Tedeschini. A New York si è aperta l'81esima Assemblea Generale dell'ONU con l'intervento del segretario generale Antonio Guterres. A seguire Donald Trump, al centro del suo discorso i conflitti in Iran e in Ucraina. C'è attesa per l'incontro con Zelensky, ma anche i dossier Groenlandia e Cuba. Il corrispondente.
1: To maximize this high-level week for de-escalation and dialogue.
2: Sfruttare questa settimana per de-escalation e dialogo, l'appello ai leader del mondo riuniti nel Palazzo di Vetro e del segretario generale Guterres in apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e cita la situazione in Medio Oriente, incluso lo spettro della pulizia etnica di Israele contro i palestinesi in Cisgiordania, dice. Trump è il secondo leader nazionale sul podio, dopo il brasiliano Lula.
3: America is back.
2: Inizia affermando che l'America è tornata, elenca i risultati della sua amministrazione su economia, sicurezza e immigrazione. Poi arriva una delle sue critiche di fondo al sistema onusiano.
3: So while others have talked, I have acted.
2: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Rivendica la guerra degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica d'Iran, che definisce lo sponsor principale del terrorismo nel mondo. Ho una grande decisione da prendere, avverte con tono solenne. Ho un accordo che consenta a Teheran di ricostruire oppure annichilire quel paese rapidamente. Quel che è certo, dice raccogliendo su questo punto un applauso, è che l'Iran non potrà mai avere l'arma atomica. E prima di firmare a margine un'intesa con Danimarca e Groenlandia, il presidente americano annuncia: invieremo subito una massiccia presenza militare sull'isola nell'Artico. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Da Trump anche un nuovo affondo contro Cuba. È ormai fallita, il regime cadrà presto. La delegazione dell'Havana, come peraltro quella di Teheran, ha lasciato l'aula dell'Assemblea ONU. Il governo americano non riesce ad accettare che Cuba sia un paese pienamente indipendente e sovrano, ha scritto sui social il ministro degli esteri dell'isola, Bruno Rodriguez. Nessuna delle falsità pronunciate dal presidente degli Stati Uniti potrà mai negare tale realtà, ha aggiunto. Sul fronte Medio Oriente, invece, Washington avrebbe tentato di riaprire il dialogo, dicono i guardiani della rivoluzione iraniani, ma finché gli americani manterranno un atteggiamento ostile, aggiungono, il conflitto armato non cesserà. E in Yemen infuriano i combattimenti tra i ribelli filo-Teheran, gli Houthi e le forze filo-saudite. Da Riyadh importanti notizie sul versante del commercio di petrolio. Il corrispondente dal Cairo.
4: Nel porto saudita di Yanbu prendono le esportazioni di greggio verso i mercati internazionali. È stato ripristinato l'oleodotto Est-Ovest, che attraversa il regno collegando i depositi del Golfo Persico al Mar Rosso e che 13 giorni fa era stato messo fuori uso dai droni Houthi. È una notizia che allenta, anche se in parte, l'allarme per il blocco delle esportazioni di Riyadh attraverso il Mar Rosso, unica alternativa da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Ma la preoccupazione per i traffici marittimi lungo questa rotta resta altissima a causa del presidio dei ribelli sullo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Nella provincia di Taiz proseguono i violenti scontri tra le forze del governo legittimo e gli Houthi proprio per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il bilancio delle vittime, 154 negli ultimi 2 giorni, oltre 700 dalla fine di luglio, quando sono riprese le ostilità. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. Solo in questo mese 130.000 sfollati, che però potrebbero diventare 230.000, dice l'ONU, se non si pone fine ai combattimenti. Almeno 10.000 persone potrebbero attraversare il Mar Rosso per rifugiarsi a Djibouti, dove già più di 3.000 hanno trovato riparo. Altri 5 milioni di yemeniti hanno perso le loro case in 12 anni di conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: Di nuovo sulla guerra in Ucraina, i 27 stati dell'Unione Europea hanno raggiunto l'intesa politica, dopo una lunga trattativa, sulle sanzioni individuali a soggetti russi. Il rinnovo sarebbe questa volta di 3 anni, al contrario di quanto fatto sinora, ovvero ogni 6 mesi. Dalle misure ritorsive sarebbero stati però esclusi gli oligarchi Alisher Usman, ex proprietario della squadra di calcio dell'Arsenal, e Michael Friedman, banchiere con cittadinanza anche israeliana. Decisione vergognosa, il commento del governo di Kiev. Sfuma l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL.
5: 1,01% nel rapporto deficit-PIL del 2025 separa l'Italia dalla possibilità di chiudere in anticipo la procedura europea per disavanzo eccessivo aperta nel 2024. Una grana in più per il governo e per l'Italia, che resta quindi sotto la lente di Bruxelles, con limitazioni alla prossima manovra economica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà poi Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva almeno il 2,94%, la distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi. Non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro slitta al 2027. Con i dati definitivi dell'Istat parte l'iter della legge di bilancio. Entro il 2 ottobre l'esecutivo presenterà infatti il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro macroeconomico. Gelsomina Testa, GR1.
0: Morti bianche, meno 3,3% rileva l'INAIL nel 2025 rispetto al 2024, mentre aumentano le denunce di infortunio, soprattutto tra i non nati in Italia, e le malattie professionali segnano un record.
6: Nel 2025 sono morti sul lavoro 1.189 lavoratori, 37 in meno rispetto all'anno precedente, certifica l'INAIL, ma il numero degli infortuni denunciati continua a crescere, circa 600.000 casi, l'1,2% in più. Aumentando il numero di lavoratori stranieri, sono quasi un quarto del totale, crescono le denunce tra di loro, più 3,7 a fronte di un calo dello 0,5 tra i nati in Italia. Le costruzioni restano il settore più colpito, seguito dal manufatturiero e dai trasporti. Crescono anche gli incidenti nel percorso tra casa e lavoro. Fabrizio D'Ascenzo, presidente INAIL.
7: 519.000 denunce per lavoratori. Di queste, l'80% sono avvenute in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Si segnala un aumento del 2,4% per queste ultime.
6: L'Italia, con i suoi 1,2 morti ogni 100.000 occupati, è sostanzialmente in linea con la media europea di 1,23. Forte aumento infine delle malattie professionali, oltre 98.000 denunce, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Amalia Carosi, GR1.
0: La spesa per le pensioni continuerà a crescere in Italia fino al 2041, quando il rapporto con il PIL raggiungerà il picco del 17,1%. È quanto emerge dalle stime della Ragioneria dello Stato. Aumenterà anche l'età per lasciare il lavoro. Nel 2029 per la pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e mezzo, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Gli incrementi scatteranno già nel breve periodo, 67 anni e un mese nel 2027, 67 anni e 3 mesi nel 2028. E i temi economici sono al centro del dibattito politico.
8: Cresce il PIL e diminuisce l'indebitamento anche in tempi di guerra e incertezze sull'energia. Fratelli d'Italia difende l'operato del governo Meloni. Il paese tiene nonostante la zavorra del superbonus, conferma Maurizio Lupino e Moderati, che aggiunge sconfortante che la sinistra tifi contro l'Italia. Forza Italia spiega, per un decimale non usciamo dalla procedura europea, ma percorso e tempi sono tracciati. Dalla Lega, Matteo Salvini.
9: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo.
8: Le opposizioni fondano sui dati Istat. Fallimento della destra, tuona il PD che auspica elezioni subito. I progressisti hanno presentato un pacchetto di emendamenti unitari contro la riforma elettorale in aula alla Camera dal 30 settembre. E con Elly Schlein promettono uniti contro una legge pessima. Governo disastroso, l'attacco di Giuseppe Conte che rincara. Il paese è in ginocchio. Dai 5 Stelle, Barbara Floridia.
10: I risultati di Giorgia Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Dopo 4 anni di austerità il deficit è ancora sopra il 3% ed è record di pressione fiscale.
8: Per AWS dall'esecutivo solo disastri, si vada a votare il prima possibile. Francesco Macaro, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca. Ha confessato l'uomo che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
11: Ha provato per ora a convincere gli agenti della polizia di Torino che non era lui quello che stavano cercando, ma gli indizi contro di lui erano troppi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere alla periferia nord della città, quello stesso monopattino su cui era a bordo quando è stato fermato, identico a quello con cui aveva adescato la sua vittima, alla fine ha confessato. È un ventenne italiano di origini egiziane, senza fissa dimora, il giovane che lo scorso venerdì ha abusato di un ragazzino di 12 anni. Ha dei precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Davanti interroganti gli agenti, ha ammesso di essere stato sotto l'effetto di droghe. La svolta per la sua individuazione è arrivata quando la polizia ha visionato i video della telecamera del mini market dove il ventenne ha portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine. È lo stesso titolare del negozio a raccontare ai cronisti l'arrivo dei genitori del dodicenne e della polizia.
12: Sono venuto genitori di bambini, mi ha chiesto ce l'hai delle gambe? Sì. Il genitore è andato, ha fatto denuncia, il giorno dopo è arrivato polizia.
11: Le indagini però proseguono. L'obiettivo degli inquirenti, spiega il capo della squadra mobile di Torino Davide Corazzini, è accertare se il ventenne è responsabile di altri episodi simili.
13: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
11: Giuseppe Lisi, GR1.
0: L'inchiesta sull'uccisione del ladro a Baldisero da Alba Cuneo nella notte tra sabato e domenica. La vittima è stata colpita a una trentina di metri dall'uomo che ha sparato.
14: Nessun pericolo di fuga, per questo la procura di Asti ha deciso che Roberto Mollo può restare a piede libero nonostante l'accusa di omicidio. A difenderlo l'avvocato Pier Mario Morra.
15: Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
14: Il 35enne sarà riascoltato solo dopo l'autopsia sul corpo della vittima, che sarà svolta domani, e la perizia balistica prevista nei prossimi giorni. Prima di sparare ha detto di aver urlato ai ladri, ma secondo i primi rilievi nel buio dal terrazzo al primo piano, Mollo avrebbe mirato in basso verso le torce dei malviventi già entrati nel cortile della sua casa, sparando 12 o 13 proiettili. Almeno uno ha raggiunto al collo Giovanni Lasri, a una trentina di metri di distanza. Dopo alcuni passi, il 35enne albanese con precedenti per furto si è accasciato al suolo, mentre i suoi complici, tuttora ricercati, sono scappati abbandonando torce e guanti. Li indossava anche la vittima insieme a un passamontagna, alla cintura un cacciavite, in tasca 2.000 euro in contanti, probabilmente frutto di un altro colpo. A rappresentare i suoi familiari l'avvocata Roberta Sisimbro.
16: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore.
14: Simone Zazzera, GR1.
0: La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. L'accusa è di aver abusato di una donna nel suo ufficio nel febbraio 2025. Per il legale della vittima, la decisione è motivata dalla tardività della querela da parte della donna, ma non smentisce nel merito il suo racconto. Ora invece parliamo di un colpo da centinaia di migliaia di euro in una cantina vinicola del Piemonte.
17: Un furto da maestri del crimine. 3.000 bottiglie di pregiatissimo Barolo sono state trafugate dalla cantina Conterno e Fantino di Monforte d'Alba in provincia di Cuneo. Nella notte tra il 16 e il 17 settembre quattro uomini incappucciati hanno compiuto un colpo che gli investigatori sospettano essere stato commissionato da terzi, non certo da criminali di strada. Non una bottiglia si è rotta durante il carico dei bancali sui furgoni utilizzati dai ladri per la fuga. Veicoli che per ironia o beffa sono dell'azienda vitivinicola che ha subito il furto e che si aggiungono al valore del bottino migliaia e migliaia di euro. Le 3.000 bottiglie contengono Barolo delle annate 2021-2022. In quattro caricano con il muletto gli scatoloni dei furgoni e poi si danno la fuga. I ladri conoscevano i luoghi, gli orari, i sistemi di sicurezza. Il lavoro degli investigatori sarà complesso e difficile. Dove finiranno le 3.000 bottiglie? Su quale mercato nero? In Italia o all'estero? Tramite i canali delle vendite online.
18: Noemi Romeo, GR1.
0: Svolta storica per i testimoni di Geova, cade il divieto assoluto di trasfusioni di sangue introdotto 80 anni fa.
19: D'ora in poi i circa 9 milioni di testimoni di Geova del mondo potranno decidere in piena coscienza se accettare o donare globuli rossi, bianchi, plasma e piastrine. Ancora vietato invece l'uso del sangue intero proveniente da un donatore. Il divieto totale risaliva agli anni della Seconda Guerra Mondiale e si basava sull'interpretazione letterale di alcuni passi delle Sacre Scritture. Ora la svolta che potrebbe salvare molte vite. Luciana Teofili, direttrice generale Centro Nazionale Sangue.
20: In Italia le trasfusioni in totale sono circa 2 milioni e 700 mila all'anno. Sono trasfusioni più che di sangue, di emocomponenti, per lo più globuli rossi per i pazienti anemici e durante interventi chirurgici maggiori, trapianti. Una parte di pazienti riceve farmaci derivati dalla componente plasmatica.
19: Dunque una pratica medica strategica.
20: Sicuramente una serie di altre terapie senza un adeguato supporto trasfusionale non potrebbero essere erogate.
19: Eleonora Belviso, GR1.
0: Al teologo statunitense John Cavadini il premio Ratzinger 2026. A consegnarlo il prossimo 19 dicembre sarà Papa Leone XIV. Cavadini, professore di teologia dell'Università Notre Dame nello stato dell'Indiana. Ascoltiamo Don Roberto Regoli, presidente della Fondazione Vaticana dedicata a Benedetto XVI.
1: Un teologo laico sposato, padre di famiglia, nonno, che si è molto occupato dei padri della Chiesa e di Sant'Agostino. E Sant'Agostino è molto importante per noi perché è ciò che accomuna Benedetto XVI e Leone XIV. C'è una comune eredità culturale che appare molto viva per il presente e il futuro della Chiesa e della società.
0: L'estate astronomica è agli sgoccioli. Alle 2.05 di questa notte cadrà l'equinozio d'autunno, luce e buio avranno sostanzialmente la stessa durata. Le temperature, sebbene in calo, resteranno per ora al di sopra della media del periodo. Correnti più fresche porteranno da subito temporali nel sud Italia. Presentata a Roma la 78esima edizione del Prix Italia, che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026.
21: Dopo le ultime edizioni a Napoli, Bari, Torino, arriva per la prima volta all'Aquila il Prix Italia, lo storico concorso internazionale organizzato dalla RAI e dedicato al meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale. Il tema di quest'anno è Play Human, una riflessione che parte dall'impatto della tecnologia sui modelli espressivi tradizionali. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
22: Io credo che se i servizi pubblici radiotelevisivi, non solo, i grandi creatori dell'immaginario nel prossimo decennio devono pensare alla propria funzione, è esattamente questo, quello di riuscire a intercettare i bisogni di una nuova creatività, di una nuova immaginazione, legata ovviamente agli sviluppi dell'industria, ma sempre tenendo presente il ruolo centrale dell'umano.
21: Insieme ai finalisti del concorso, incontri, proiezioni, laboratori per i ragazzi, anteprime sarà la festa della RAI sul territorio, ha detto la segretaria generale del Prix Italia, Chiara Longo Bifano.
23: L'anteprima di Celestino Quinto con Michele Placido, moltissimi programmi della radio, Zanchini con Radio Anch'io, raccontare i lavori della TV e confrontarci sull'intelligenza artificiale avremo Padre Benanti.
21: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Il video in cui muove le sue dita velocissime ha fatto il giro del mondo a 6 anni, viene dalla Cina e, nonostante il suo sorriso da bambina, ha infranto ogni record nella soluzione del cubo di Rubik.
24: Si chiama Lian Yunzi, a 6 anni, viene dalla provincia cinese del Sichuan, è entrata nei libri dei record del cubo di Rubik. Pochi giorni fa, in una competizione ufficiale a Guangzhou, ha polverizzato il record mondiale femminile con un tempo di 4 secondi e 27 centesimi. In questo tipo di gare il cubo non viene mescolato a caso. Prima di ogni prova un giudice applica una sequenza di mosse generata da un algoritmo e studiata apposta per essere il più difficile e imprevedibile possibile. La piccola Zizi, come la chiamano, è la prima donna al mondo a scendere sotto i 4 secondi e mezzo. Conosce a memoria oltre 1300 combinazioni, si allena dalle 2 alle 3 ore al giorno e i genitori l'hanno portata fino a Shanghai per farla seguire da tecnici professionisti. Nei video circolati online e diventati virali si vedono le sue dita velocissime, poi appena ha risolto il cubo lo appoggia sul tavolo ed esulta col pugno in aria. Quindi finalmente sorride e con il suo fiocco rosso tra i capelli sfoggia il suo sorriso da bambina. Federico Mello.
0: I libri che fanno innamorare, un'app crea occasioni di incontro online tra persone che condividono gli stessi gusti letterari.
25: Dimmi cosa leggi e ti dirò chi si innamora di te. Se ha funzionato per Dua Lipa e Callum Turner, perché non potrebbe per tutti? A far scattare l'amore tra la pop star e l'attore britannico è stato un capitolo di Trust, romanzo di Hernán Díaz. Aneddoto che conoscono bene i creatori di Readme. Non solo un book club, ma un social di affinità elettive. Ci presentiamo con una citazione o il passo di un libro che ci ha colpito. Non il solito algoritmo che connette persone con abitudini di lettura simili, ma uno strumento che può dare forma alle relazioni. È così che il libro preferito entra nei rapporti, unisce e ci conquista l'un l'altro. Silvio Vitelli, GR1.
0: Ora una notizia dell'ultima ora sulle parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella puntata di 5 minuti che andrà in onda questa sera su Rai 1, il programma di Bruno Vespa. Non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura delle classi ghetto, ha detto Meloni riferendosi alle dichiarazioni del Capo dello Stato ieri ad Amatrice. Ho letto questa interpretazione prevalente, ha aggiunto la Premier Meloni, per contestare l'iniziativa del governo, ma personalmente non la leggo così, perché il Presidente della Repubblica dice che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti, e in questa direzione va la volontà del governo di creare classi più equilibrate. Queste appunto le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E chiudiamo parlando di musica. Biagio Antonacci comincia stasera a Pompei l'ultima tranche del tour acustico Unplugged.

0: Nomad 2026. Dopo Tinder e Lucere, Gardone Riviere, il cantautore si ferma per 10 date al Teatro Grande degli Scavi e porta sul palco una scaletta diversa di sera in sera. Intanto countdown anche per il nuovo album di inediti Mustang in uscita il 25 settembre. Direttore Nicola Raovic, direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Stefano Velli. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Ciao Fede,
8: non è vero.
7: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
9: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
10: Nessun copione, prima che tutto cambi.
11: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni.
12: C'è il tuo ricordo che si attacca.
13: Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
10: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
1: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
15: GR1 Sport.
16: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi, copertina dedicata al ciclismo. Perché i mondiali su strada in corso a Montreal è arrivata una splendida medaglia d'oro per l'Italia, che va ad arricchire il medagliere azzurro. Il servizio.
17: Dopo 3 giornate di mondiale canadese, l'Italia del ciclismo è davanti a tutti nel medagliere con 3 medaglie, 2 argenti e un oro, primato destinato magari a durare poco, ma stanotte gli azzurri dormiranno con la corona in testa. Merito del sestetto della cronomista che vede primeggiare la formazione tricolore con Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Seconda posizione per la Francia, terza la favoritissima Svizzera, parzialmente frenata da un problema meccanico corso a Kung. La gara, introdotta nella rassegna ridata dal 2019, consiste in una sorta di staffetta tra i 3 atleti maschi e le 3 atlete femmine. Una vittoria fortemente voluta che ha visto la squadra italiana far registrare il miglior tempo dal secondo intermedio in poi, per giungere sul traguardo con 8 secondi di margine sui primi inseguitori. Per il nostro paese la prima medaglia d'oro nella specialità, dopo 2 bronzi nel 2024 e nel 2021 e un argento nel 2022. Ma potrebbe non finire finire qui, visto che è in corso la prova a cronometro maschile juniores. Cristiano Piccinelli, GR1.
16: Passiamo al calcio. A Coverciano l'Italia sta preparando la prima delle quattro partite del girone di Nations League contro il Belgio, in programma venerdì allo Stadio Olimpico. La nazionale multietnica è pronta a lanciare i suoi giovani gioielli. È il caso dell'esterno del Brentford, Michael Caiode, che vive il sogno di vestire azzurro. L'inviato.
18: La convocazione sospirata è arrivata alla fine, mentre Michael Caiode era in campo con il suo Brentford che ha travolto il Chelsea. Lui l'ha saputo alla fine della partita. È stato premiato il suo viaggio calcistico dalle giovanili della Juventus e è andato a giocare al Gozzano in Serie D a 16 anni.
19: L'esperienza a Gozzano mi ha formato veramente, veramente tanto.
18: Poi la Fiorentina, il debutto in A, Londra e il Brentford, terzino destro veloce e potente la sua rimessa laterale record, una possibilità in più per segnare.
19: Mi sono tra virgolette svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose.
18: 22 anni Caiode è nato a Borgo Manero in provincia di Novara da genitori nigeriani, ma non ha avuto dubbi sulla scelta della nazionale. Dopo aver giocato con le giovanili azzurre e aver vinto l'europeo con l'Under 19, la nazionale italiana, multietnica, il calcio, come gli altri sport.
19: Ormai viviamo in un mondo dove sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia e la nazionale sia pronta anche per questo.
18: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
16: Il giudice sportivo ha comminato 10.000 euro di multa alla Juventus per l'oltraggio dei tifosi bianconeri a Sandro Mazzola durante il minuto di raccoglimento in suo onore prima della partita con l'Atalanta. Ammenda contenuta per il club che si era dissociato sul vergognoso episodio. Tennis. È stato sorteggiato a Bologna il tabellone della Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime tre edizioni, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Sul cammino degli azzurri nella eventuale e più che probabile semifinale Repubblica Ceca o Canada. Chiudiamo con gli europei maschili di pallavolo. La Francia è la prima semifinalista grazie alla netta vittoria per 3-0 sulla Romania. I Bleu di Andrea Gianni affronteranno la vincente di Italia-Finlandia, in programma domani al Palavela di Torino. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di serata.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 2 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
21: Da quando Jugovic ha segnato è iniziato il finimondo. Grida, pianti, abbracci, non si capisce più niente. Sfiliamo sul palco uno alla volta fino al capitano che prende la coppa per le sue grandi orecchie e la solleva. Con la musica, i fuochi d'artificio, l'urlo dei tifosi, esplode anche la nostra gioia incontrollata. La vogliamo tutti e anch'io ne bramo il possesso per i secondi sufficienti a compiere lo stesso gesto, alzarla fin dove possono arrivare le mani, fin dove potevano arrivare i miei sogni, quando da bambino mi immaginavo calciatore.
22: Le prime mani ad alzare la grande coppa con le orecchie sono quelle di Gianluca Vialli, poi nel passaggio di mano in mano arrivano quelle di Michele Padovano, che ricorda la grande emozione nel libro autobiografico Tra la Champions e la Libertà. La Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus nel 1996 allo Stadio Olimpico ai calci di rigore nella finale contro l'Ajax campione uscente. È il sogno di Padovano ma è anche il sogno di tutti i tifosi bianconeri e il ricordo dell'attaccante si sovrappone in un'altalena di sensazioni contrapposte al trionfo azzurro ai mondiali del 2006. Un sogno vissuto da spettatore in carcere, privato della libertà, a guardare amici ed ex compagni di squadra che alzano la Coppa del Mondo.
21: La nostra nazionale è schierata in mezzo al campo dello Stadio Olimpico di Berlino davanti alla banda che suona e un miliardo di telespettatori la seguono dalle case di Torino, dai bar di Rio de Janeiro, dagli ospedali di Shanghai, dalle carceri di tutto il mondo. In uno di questi io sono in piedi davanti al televisore, con una mano sul cuore e l'altra in quella di Bonnie Bonera. Ossi buchi senza ossi di Adriana e Sangria, finale del campionato del mondo. Il programma del nostro sabato sera, il 9 luglio 2006, è indimenticabile, ma temo non lo sia in un'accezione del tutto positiva.
22: La prigione di Bergamo quella sera di luglio del 2006 sembra la curva del Maracanà, mancano solo i fumogeni e per una volta anche le guardie chiudono un occhio e lasciano sfogare la passione. È il ricordo di Michele Padovano nel suo libro autobiografico ed è un ricordo agrodolce per una gioia vissuta senza libertà. Buongiorno Michele Padovano.
0: Buongiorno a voi.
22: Michele, tu sei arrivato a coronare il sogno di bambino, come dici nel tuo libro, che voleva fare il calciatore, lo hai fatto al massimo, vincendo tutto con la maglia della Juventus. Poi 10 anni dopo ti sei ritrovato in una situazione un po' diversa, rinchiuso in carcere per un errore giudiziario. Ricordiamo un po' la storia, di cosa ti accusavano e quanto tempo sei rimasto in prigione?
0: Allora, io ero accusato di spaccio internazionale di stupefacenti, e mi hanno arrestato, sono rimasto in carcere 3 mesi, di cui 10 in isolamento e gli altri restanti 2 mesi e 20 giorni a Bergamo, al carcere nello speciale. Diciamo che secondo me sarebbero bastati 17 minuti di buon senso, non 17 sì. anni che purtroppo
22: ecco,
0: sono passati.
22: Perché l'iter giudiziario è durato 17 anni, la soluzione definitiva è arrivata un paio di anni fa, nel gennaio del 2023, giusto?
0: Sì, giusto. Come dicevo, secondo me 17 minuti di buon senso seduti tra persone intelligenti si potevano risolvere le cose. Purtroppo non è andata così, quindi mi piace guardare avanti e non indietro, anche se questo è un capitolo della mia vita che sicuramente è impossibile da dimenticare.
22: Praticamente l'errore giudiziario si fondava sui tuoi rapporti con un amico d'infanzia al quale avevi prestato dei soldi, però non si è andato oltre questo, dici tu, no? Racconti, per capire qual era la realtà effettiva.
0: No, infatti io non ho mai rinegato questa amicizia né prima e tantomeno lo faccio adesso. E lui mi chiede un prestito motivandomeli, dicendomi che sta facendo cavalli. A me la richiesta non mi ha stupito, perché i cavalli erano presenti nella sua vita. Ogni qualvolta lui veniva a Torino e ci vedevamo, portavamo la figlia a cavallo, quindi era una richiesta abbastanza legittima. Ma poi oltretutto noi l'abbiamo dimostrato nei vari processi che sono stati acquistati dei cavalli.
22: Nel 2006 tu avevi 40 anni, avevi lasciato il calcio ormai da qualche anno, ma cosa pensavi quella sera in carcere mentre vedevi la finale dei campionati del mondo con Del Piero, Inzaghi, che erano tuoi compagni di squadra fino a qualche anno prima, che alzavano la Coppa del Mondo?
0: Ma chiaramente era una situazione particolare, ho fatto il tifo per loro, io l'invidia è un sentimento che non ho mai conosciuto fortunatamente, anche se devo dire che in quei momenti lì un telegramma, una telefonata alla mia famiglia mi sarebbe piaciuto riceverla, però non sono il tipo che guarda indietro e non ho rancore nei confronti di nessuno.
22: Peraltro tu racconti una cosa molto particolare, perché fra i detenuti in carcere la gioia sfrenata per la vittoria dei mondiali quella sera era offuscata, messa in secondo piano da un'altra gioia molto più grande, perché da lì a qualche giorno, e lo si sapeva, sarebbe arrivato il provvedimento di indulto firmato dal presidente Napolitano, che avrebbe scarcerato migliaia di detenuti ai quali mancavano ancora 3 anni di prigione da scontare, e molti esultavano per questo più che per aver vinto la Coppa del Mondo.
0: Beh certo, tant'è vero che come battuta molti detenuti dicevano: Padovano porta bene, siamo qua, l'Italia campione del mondo, l'indulto. Sono usciti circa 15 di detenuti quel giorno lì, quando ci fu quel provvedimento.
2: Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire. Dopo 5 anni di galera,
3: Frank, vieni fuori!
2: Ha ancora solo 6 mesi da scontare.
3: Al centro e faccia avanti!
23: Avete sbagliato persona!
3: Prendetelo!
23: Ma perché? Non ho fatto niente!
2: Ma col favore dell'oscurità.
3: È sotto la nostra custodia.
24: Sei stato trasferito.
23: Ma io non voglio morire!
2: Quando la libertà è ormai vicina, un personaggio del suo passato sta per rimettere indietro le lancette dell'orologio.
25: Bentornato a Gateway, Leone.
22: Il trailer italiano di Sorvegliato Speciale, il film del 1989 con Sylvester Stallone. Michele Padovano, Sorvegliato Speciale, un film che vedesti al cinema quando eri ragazzo e che ti colpì molto, tu lo racconti, cioè ovviamente un'immedesimazione dello spettatore con il personaggio interpretato da Stallone che subisce un'ingiustizia. E che effetto ti ha fatto ritrovarti ad essere protagonista di qualcosa di analogo nella realtà?
0: Ma diciamo che è stata una vicenda che ne avrei fatto volentieri a meno, però certo. Sono un grande sostenitore del fatto che quando succedono delle cose molto negative bisogna cercare di trovare il lato positivo. Io sono riuscito cercando di di avvicinarmi molto di più ai valori veri, cioè della mia famiglia. Siamo una famiglia molto unita e in quel momento io avevo la casa piena di gente, di colpo mi sono guardato indietro, non c'era più nessuno, c'era solo la mia famiglia, quindi è lì che vedi le persone che ti sono veramente vicine, amiche, che devo dire, qualcuno c'è stato.
4: Quando ti hanno arrestato ti hanno fatto la foto segnaletica, l'ultima volta che avevi fatto una fotografia a mezzo busto, racconti, è stato per l'album Panini e sotto l'immagine c'era scritto Michele Padovano attaccante.
0: Sì, infatti, invece lì era una situazione leggermente diversa, perché impronte digitali, fotosegnaletiche, chiaramente io sembravo un pulcino bagnato in una situazione un po' particolare, non me lo sarei mai aspettato, tant'è vero che all'inizio, quando sono stato arrestato, io pensavo a scherzi a parte.
4: Poi per tutta la carriera di calciatore, un'altra battuta che mi ha colpito molto nel tuo racconto, ti sei dovuto difendere dai tacchetti dei difensori, mentre in carcere ti dovevi difendere anche da una parola pronunciata magari inavvertitamente, è vero?
0: Beh, lì diciamo che è una situazione molto particolare, dove io ero allo speciale, dove c'erano delle persone che, devo dire, io l'umanità che ho trovato tra i detenuti non l'ho trovata fuori, quindi però sì, in quella situazione mi sono dovuto difendere, soprattutto quando c'era uno che non voleva che io facessi la doccia nudo, quindi io lo racconto anche nel libro, ma poi le cose si sono sistemate, perché credo che anche in quelle circostanze lì, tra persone intelligenti, la si risolva sempre in una maniera positiva.
4: Il calcio era anche in carcere, perché appena sei arrivato hai visto subito che c'era un bel campo di erbetta, ma quello era per le guardie, non per voi detenuti, che giocavate sul campaccio di terra e giocavate anche in 15 contro 15 perché volevano giocare tutti, e tu dici giocavamo col 5-5-5 come la Longobarda di Oronzo Canà del famoso film L'allenatore nel pallone, e poi ti facevano giocare con l'handicap anche, no? Perché non potevi superare la metà campo, non potevi tirare mai, solamente sui calci di punizione che volevi battere sempre te.
0: Sì, sì, è proprio così. In quelle due ore che noi facevamo la partita di domenica, era come essere liberi, veramente una cosa bellissima. Purtroppo il campo in erba era quello delle guardie, non il nostro. Noi ci dovevamo accontentare della terra battuta, che se cadevi lasciavi qualche chiletto di carne per terra.
4: Hai provato anche a sfidarle le guardie, come in quella sporca ultima meta, però che ti hanno risposto?
0: Hanno risposto negativo, impossibile. Sarebbe stato molto carino affrontarli, ma non accettarono.
4: In Radio Cronaca era quella del nostro Riccardo Cucchi, che ci raccontava il trionfo della Juventus in finale di Coppa dei Campioni 1996. Fra i protagonisti in campo c'era Michele Padovano, protagonista in finale anche nel tragitto verso la finale dell'Olimpico, perché segnò un gol importantissimo contro il Real Madrid nel 2-0 che valse l'accesso alla semifinale. Michele, quello era il trionfo che i tifosi attendevano da sempre, perché c'era stata sì la vittoria del 1984, ma un po' offuscata dalla tragedia dell'Aisel. Questa invece fu vittoria di pura gioia, quella dell'Olimpico nel 96.
0: Sì, hai detto bene, l'aspettavano i tifosi in maniera importante, perché quella che vinsero anni prima era un po' sporcata da tutto quello che era successo, quindi hai detto bene, sì, l'aspettavano tanto, noi anche sapevamo che quell'anno lì la finale era a Roma, quindi non dovevamo assolutamente farcela scappare. Solitamente quelle partite lì, parlo della finale, le perdi, perché noi creiamo tantissime occasioni sbagliandone tante, e invece alla fine riuscimmo a vincerla attraverso i calci di rigore. Io fui fortunato a segnarlo.
4: Fra le cose divertenti che racconti nel libro c'è anche quella degli assegni a vuoto del presidente del Crystal Palace, la squadra dove avevi scelto
22: di andare a giocare negli ultimi anni di carriera, mentre Luciano Moggi ti voleva spingere verso il Middlesbrough e invece tu hai scelto il Crystal Palace. Raccontaci un po' com'è andata questa cosa.
0: Vero, verissimo. Io chiaramente quando andai via dalla Juventus volli fare un'esperienza all'estero e Moggi mi disse che secondo lui potevo andare al Middlesbrough, che era una società in crescita, e dove io invece decisi di andare al Crystal Palace perché a Londra c'erano i miei ex compagni, c'era Vialli nel Chelsea, c'era Lombardo nel Crystal Palace, Zola che lo conoscevo bene, quindi ho preferito andare a Londra e purtroppo trovai un presidente che è l'unico ebreo senza soldi nel mondo, l'ho trovato io, che mi fece una situazione imbarazzante, per non dire altro, mi creò una situazione veramente imbarazzante.
22: Londra però aveva degli aspetti molto positivi, non ultimo l'aspetto ambientale, no? Perché tu racconti che si poteva andare in un pub a bere una birra tranquillamente senza essere assediati da nessuno, senza creare scandali, e in una serata passata in un pub con Vialli c'è un episodio particolare, no? Quando volevi andare a pagare, Vialli che cosa ti disse?
0: Di usare i soldi nel Crystal Palace.
22: Di pagare con un assegno. Di girare i soldi. Fra l'altro,
0: grande Gianluca, è bello ricordarlo, perché io non c'è giorno che gli dedichi un pensiero, perché è una persona che manca veramente molto, è una persona che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno indimenticabile.
22: Vialli fra l'altro fu colui che aprì la strada agli italiani in Inghilterra, anche se prima di lui c'era stato Andrea Silenzi, che è stato tuo ex compagno di squadra nel Torino, però Vialli con il suo carisma, con la sua notorietà, anche perché poi fece al Chelsea, se non ricordo male, allenatore giocatore, ebbe molto, fu raccontata molto questa cosa, ebbe grande seguito mediatico e aprì la strada a tutti gli italiani che poi sono andati in Inghilterra, che sono stati diversi.
0: Vero, tant'è vero che quando io andai via da Crystal Palace gli dissi a lui e gli chiesi: portami al Chelsea, visto che sei allenatore e giocatore. Chiaramente non mi portò e io andai in Francia, però sì, il primo a portare la cultura del lavoro che in quel momento in Inghilterra non era proprio eccezionale, no? Quindi lui invece credo che sia stato uno dei primissimi a portare quella cultura, e poi l'hanno copiato tutti, e oggi credo che la Premier League sia tra i campionati più belli del mondo, se non il più bello del mondo in assoluto.
22: Michele, chiudiamo da dove abbiamo iniziato. Quel 31 gennaio del 2023, in attesa della sentenza definitiva che poi è arrivata, momento altamente emotivo. I tuoi avvocati ti avevano detto sarà come un rigore in finale, però tu hai scoperto che era molto peggio in realtà.
0: No, non ci sono paragoni assolutamente, ragazzi. Io quell'emozione che ho provato quando gli avvocati mi hanno detto: Michele, è finita, sei stato assolto, non credo di riuscire a trasferirvela. È stata l'emozione in assoluto più grande della mia vita, e quindi non si può paragonare, anche se vincere quello che ho vinto io nella Juventus sono delle soddisfazioni eccezionali, però sono due cose completamente diverse, perché di una si parla di libertà e di vita, dell'altra sono soddisfazioni personali pur sempre eccezionali, per carità.
22: Nel tuo libro, fra l'altro, citi Platone nell'Apologia di Socrate, quando racconta che il filosofo preferisce andare in prigione da innocente piuttosto che vivere libero da colpevole. È una cosa che ti ha sostenuto questa?
0: Vero, assolutamente. Io quando mi sono state prospettate le varie possibilità di affrontare i processi, io ho detto andiamo a fare il dibattimento, perché io, anche se venissi condannato per un giorno, sarebbe un'ingiustizia, quindi andiamo avanti. Tant'è vero che il pubblico ministero per me chiese 24 anni di carcere a primo grado. Quindi io sinceramente non riuscivo a capire, né in primo grado né in appello, come fosse possibile che fossi stato condannato, però alla fine ne sono uscito, quindi come ti dicevo prima mi piace pensare al presente, al futuro, e cercare di mettere una pietra sopra su questa vicenda.
22: Grazie Michele Padovano per essere stato con noi, a presto, buona giornata.
0: Grazie altrettanto, ciao.
5: Ooh, hey, hey. Oh. giro per una coraggiosissima Federica Del Buono. Hai il piede, mi sembra quello dei giorni belli, per la ragazza che fece mirabilia da ragazzina, anche un terzo posto ai campionati d'Europa in coperta a Praga. La carabiniera, cresciuta nella Forestale, prima ancora nell'Atletica Vicentina, che ha un vantaggio, ma attenzione che da dietro fan sul serio. Ha un margine mentre ha ceduto Marta Zenoni. Ha un margine che le permette di vincere il titolo italiano, ma fissa un po' in ritardo. Prova a prenderla, si avvicina, non abbastanza, vince Del Buono, 4-0-5-16.
22: La vittoria di Federica Del Buono nel 1500 ai campionati italiani assoluti di La Spezia nel 2024, 31enne protagonista del mezzo fondo italiano che sogna di partecipare alla sua terza Olimpiade e guarda caso nata a Vicenza, la patria italiana della corsa e dell'atletica in generale, come ci racconta Giorgio Matteoli. She was born in November
6: 1963. Città che vanno di corsa come Vicenza al mondo ce ne sono poche, un legame ultracentenario quest'anno celebrato con il Vicenza Running Festival. Dall'8 al 16 marzo ben 18 eventi e tanta passione per lo sport. La società più importante è l'Atletica Vicentina, guidata da Barbara Là, ex atleta pluricampionessa italiana di salto triplo.
7: È un evento enorme, vuole essere proprio una festa, proprio per dare vitalità al nostro territorio. Quindi abbiamo coinvolto molte società che fanno atletica, ma non solo, che fanno anche orienteering o altri sport. E in questa settimana proporremo eventi per tutte le portate, per chi cammina, ma anche per i grandi campioni.
6: Tanti i protagonisti di fondo e mezzo fondo legati a Vicenza e provincia, da Gelindo Bordin a Orlando Pizzolato fino a Gabriella Dorio. Oggi a portare in alto i colori della città del Palladio è Federica Del Buono, mezzofondista dei Carabinieri, 30 anni, vicentina doc, è un esempio lampante di quanto l'atletica qui sia importante.
8: La condivisione con tutti questi fantastici atleti del nostro territorio, tanti appunto anche molto forti, secondo me comunque sempre un circolo vicino. Perché io sono cresciuta vedendo anche come esempi Michael Tumi, Matteo Galvan, Gelindo Bordin, Barbara Là, tantissima gente che ti stimola, e Gabriella Dorio, che per forza di cose tu dici anche io voglio arrivare fino a lì. Se lo hanno fatto loro, che sono vicentini come me, perché non posso farlo anch'io? Quindi è veramente bellissima l'atmosfera che si respira nella nostra città a livello sportivo.
6: E questa grande manifestazione sportiva sarà chiusa domenica 16 marzo con la storica 10 km della Stravicenza. Anche Federica sarà in gara, per lei è la corsa del cuore.
8: Io quando faccio la Stravicenza ricevo un sacco di tifo, e sono sempre tutti carinissimi con me, anche appunto magari quando li passo mi fanno il tifo. È proprio questo che mi piace dello sport, l'atmosfera che si respira soprattutto nelle gare su strada, le vedi le persone che lo fanno appunto per condivisione, per gioia, e lo spirito è bellissimo.
6: Federica Del Buono prima sarà in pista con l'Italia agli Europei Indoor dal 6 al 9 marzo. Per lei, che ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, il pensiero è già a Los Angeles 2028.
8: Sì, sto lavorando per questo, per arrivare fino a Los Angeles 2028, sono molto fiduciosa e sto lavorando duramente per questo, perché comunque alla fine l'Olimpiade è il sogno di tutti gli atleti. Ovviamente dopo che ne hai fatta una, ne hai fatte due, però il sogno continua ad esserci e io spero di riuscire a fare la mia terza Olimpiade.
22: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

fare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente. È il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli.

0: Rai Radio 1 Sport. Milano Cortina 2026. Michela Moioli e Flora Tabanelli. Storia di donne irriducibili di Manuel Codignoni.
1: Flora Tabanelli per il terzo decisivo salto. È buono anche l'atterraggio di schiena. Un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana. Flora Tabanelli, già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. E terza Flora Tabanelli, dunque medaglia di bronzo. Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Wittmer. Terza ancora, lì ancora Michela Moioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moioli, è medaglia di bronzo.
2: Stavolta iniziamo dalla fine, dall'epilogo, anzi dagli epiloghi, perché per una volta è anche bello spoilerare, partire dalla fine per raccontare la storia dal principio, le storie nello specifico. Sì, perché una delle cose belle dello sport, anzi forse la più bella, è la sua capacità di raccontare storie, il che non sarebbe di per sé qualcosa di speciale, succede con tante altre cose, ma la peculiarità ultima dello sport è quella di proporre, quando ci sono di mezzo interpreti straordinari, storie che travalicano il buon senso, la logica, i fatti e le opinioni, come cantavano i CSI, e anche le raccomandazioni, intese stavolta come non far questo, è pericoloso, è impossibile. Oggi come ieri e come domani, lo sport propone storie che se fossero in un film diremmo ha ragione, ma no, questa cosa non è possibile, è una palese finzione, un'americanata, figurati se davvero potrebbe succedere, ma invece nel mondo reale accade e come, e la storia sportiva ne è piena di esempi. Pennellate a caso, Niki Lauda che 40 giorni dopo l'incidente al Nürburgring, le fiamme, le ustioni, il coma, risale sulla Ferrari con la pelle sanguinante sotto il casco e arriva quarto a Monza. Franco Baresi che ai mondiali del 94 si rompe il menisco a inizio rassegna e con un miracolo riesce a tornare in campo per la finale, giocando una partita pazzesca, per tacere di Sofia Goggia o la stessa Federica Brignone, per restare in tema Olimpiadi invernali. Vincere dopo l'infortunio, recuperare e tornare. E poi c'è il passo successivo, vincere con l'infortunio, contro tutte le possibilità, contro la logica, come il calabrone, il celeberrimo paradosso dell'insetto che non ha le caratteristiche per volare eppure lo fa. Storie da film, appunto, che in un film però sarebbero troppo, ma nella realtà invece sono straordinariamente vere e veramente straordinarie. Olimpiadi di Milano Cortina, Olimpiadi di casa per ogni atleta italiano, il che vuol dire motivazione, pressione, desiderio, paura, ma anche e soprattutto voglia di esserci ad ogni costo, o per meglio dire costi quel che costi. Oggi vi raccontiamo due storie, due personaggi diversi, per storia sportiva, palmarès, ma uniti, anzi molto unite, proprio in questo, la voglia di esserci ad ogni costo, contro il dolore, le difficoltà per cavalcare un sogno e conquistarselo. Flora Tabanelli è nata nel 2007, il che vuol dire che quando iniziano le Olimpiadi ha 18 anni appena. 18 anni, un cappello pieno di sogni da realizzare, ma anche tanti già realizzati. Una Coppa del Mondo di freestyle e una di Big Air già vinta, oltre a due medaglie d'oro nei giochi invernali giovanili.
3: Yes, she can!
4: Dealt with it all good.
5: Next up, Flora Tabanelli.
4: Switch double. Oh, wow.
5: There we go. We got there in the end.
4: We got there.
5: Can Flora Tabanelli put this one down? Absolutely no issues with that level of pressure. Flora Tabanelli takes the gold in the women's free ski big air.
2: Nella sua specialità una celebrità, insomma, pur così giovane, mentre il grande pubblico ha conosciuto lei e suo fratello Miro per uno spericolato salto con gli sci sopra Tadej Pogacar durante la tappa del Giro 2024 con arrivo al Mottolino di Livigno. La maglia rosa vola verso il successo, loro due gli sono letteralmente volati sopra, in mondovisione. Le Olimpiadi, il sogno di una vita, con l'obiettivo, anche, spiegava prima dei giochi, per l'appunto di far conoscere la propria spettacolare specialità.
6: Un obiettivo che mi pongo anche di espandere il mio sport, che appunto non è molto conosciuto soprattutto in Italia ma anche in tutto il mondo, non c'è una grossa partecipazione, quindi di espanderlo appunto il più possibile in Italia, di farlo conoscere.
2: Il sogno di una vita che però rischia di saltare. A 3 mesi da Milano Cortina, l'infortunio in allenamento, la diagnosi che stenderebbe un toro, il legamento crociato anteriore rotto. Di solito ci si opera e se ne vanno 9 mesi, più ovviamente l'allenamento per tornare in forma. Ma invece no, per Flora. La grinta, l'incoscienza forse dei 18 anni, niente operazione. Un tutore, una terapia conservativa e via andare, anzi saltare, in una specialità, il freestyle, dove, per l'appunto, si salta, si fanno evoluzioni e dove già da integre è complicato restarci. Integre, figuriamoci da infortunate. Ma i giochi arrivano ogni 4 anni, è la prima volta questa, il futuro è oggi, grinta, volontà, i sacrifici fatti assieme al fratello Miro, anche lui freestyler, per imparare i trick, per diventare la più brava, motivazioni, stimoli, e arriva il giorno della finale, anzi la notte della finale, a Livigno, e come va a finire? Come in un film, appunto.
1: Flora Tabanelli è quarta in questo momento, dunque fuori dal podio, comincia a scendere, deve escogitare qualche cosa di speciale se vuole risalire la classifica, ma vediamo Flora Tabanelli per la terza, il terzo decisivo salto, è buono anche l'atterraggio, gli schiena un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana, e beh adesso la valutazione è dei giudici, è inutile sbilanciarsi perché il pubblico comunque è entusiasta, tifa per la giovanissima Flora Tabanelli, appena 18 anni, ma già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. Terza Flora Tabanelli, ci sono gli abbracci per Flora Tabanelli, medaglia di bronzo a 18 anni nello sci acrobatico Big Air.
2: Vincere oltre l'infortunio, vincere con l'infortunio, di nuovo. Parole e musica di Flora Tabanelli, che poi lo racconta con una calma e una naturalezza irreali.
6: Allora, avevo il tutore, sicuramente sì, è qualcosa che ho tenuto questi mesi tutte le volte che sciavo, perché comunque il ginocchio è rotto, quindi bisogna prevenire, cioè sicuramente una cosa che non volevo fare in questo periodo era caderci sopra di nuovo, anche se è successo in qualche occasione, comunque ce l'avevo sempre addosso. Non credo di essermi mai abituata a un tutore, perché comunque è una cosa un po' ingombrante e mi andava nello scarpone, comunque dava fastidio alle tibie, quindi un po' scomodo, ma ne è valsa la pena sicuramente, perché è servito tanto in alcuni casi. Siamo un'Olimpiade, cioè se non si dà tutto qua non so dove si può dare il massimo. Quindi ho detto, se va bene sarò contentissima, se non va bene sarò contenta lo stesso, perché essere qua era già una vittoria per me.
2: Adesso facciamo un salto indietro di qualche anno e spostiamoci nel 2018, 8 anni prima di Milano Cortina. Il 16 febbraio Flora Tabanelli aveva appena 10 anni, viveva ancora con i genitori che gestiscono un rifugio sull'Appennino, si divertiva a giocare col fratello Miro, che all'epoca già si costruiva i salti da solo, ma non aveva ancora provato il freestyle, lo avrebbe fatto solo 3-4 anni più tardi. Quel giorno, invece, Michela Moioli si trovava dall'altra parte del mondo, a Pyeongchang, e dopo una finale mozzafiato conquistava l'oro olimpico nello snowboard cross. Quella spettacolare gara in cui si scende tutti assieme con lo snowboard in un percorso fatto di curve, gobbe, salti, e il primo che arriva vince.
3: La sorpassa sul
7: sorpasso
3: salto
7: di Michela
3: davanti
7: Moglioli.
3: A Michela Moglioli, Lenzi Giacobellis perde terreno,
7: perfetta Michela Moglioli, non perde assolutamente velocità in questa parabola.
3: Dai, Michela spinge,
7: ne esce ancora nell'ultimo salto, vola lunghissima Michela Moglioli,
3: si fa viva Eva Samkova,
7: pochissimi metri prima
3: l'ultimo
7: dell'arrivo
3: salto
7: di questa finale.
3: Michela Moglioli
7: avanti,
3: Michela Moglioli oro,
7: primo
3: e secondo oro italiano, Michela Moglioli.
7: Grandissima
3: gara per Michela. Oh wow, questa è un'emozione incredibile. Michela per terra non ci crede, dietro di lei è successo di tutto e Michela esulta, coronamento di una stagione incredibile, sì, che l'ha vista protagonista in Coppa del Mondo, e 4 anni di lavoro che hanno portato la medaglia d'oro.
2: Il tutto, corsi e ricorsi, recuperando da un infortunio al ginocchio, anche qui il crociato che salta. Fu un'Olimpiade pazzesca, ricorderete il trionfo in discesa libera di Sofia Goggia e le due amiche bergamasche, Goggia e Moioli appunto, protagoniste assolute sulla ribalta sportiva italiana. 4 anni dopo, per Michela ancora giochi, questa volta a Pechino, e ancora medaglie nella gara a squadre, un argento a irrobustire il palmarès.
8: Bergamasca oggi davvero finora straordinaria, con il turbo incorporato, velocità doppia rispetto alle sue avversarie, nettamente al comando. Michela Moglioli sta dominando questa run di finale al femminile. Attenzione, perché testa a testa sono rimaste in due a giocarsi la medaglia d'oro. Michela Moglioli, curva a sinistra, deve fronteggiare l'attacco di Lindsay Jacobellis, dunque sprint finale, si annuncia lo sprint finale tra Michela Moglioli e Lindsay Jacobellis, con l'americana che va in testa davanti alla nostra Michela Moglioli, davvero gasata l'americana dopo la medaglia d'oro dell'altro giorno. Si avvicina il rush finale, l'ultimo salto e poi il traguardo, va a vincere l'americana Michela Moglioli, medaglia d'argento per l'Italia, comunque una grande medaglia d'argento.
2: Contestualizziamo tutto questo per spiegare che se a Milano Cortina Flora Tabanelli era uno dei volti nuovi, Michela Moglioli ci arrivava invece da veterana, classe 1995. Esperienza, talento, in una parola, una superstar. Eppure, perché la vita prende spesso traiettorie incomprensibili, se non a posteriori, due giorni prima della gara individuale succede l'inverosimile. Durante un allenamento una collega le cade davanti, lei non può evitarla e finisce, nell'ordine, faccia a terra e in ospedale. Un trauma facciale, partecipazione in dubbio, condizioni ben lungi dall'essere quelle ideali contro avversarie oltretutto ben più giovani, si presenta in partenza con il volto completamente tumefatto, ma anche qui, come si dice nella sua Bergamo, mola mia. Michela si rimette in piedi, torna in pista e...
9: Michela Moglioli nella finale, la pettorina a blu, sta cercando di guadagnare posizione, attenzione perché stava cadendo, stava perdendo l'equilibrio Michela Moglioli, ma è lì adesso su questa curva, prova a infilare, a prendersi il terzo posto, e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Whitmer, guida l'australiana Buff davanti a Adamčíková, Repubblica Ceca, terza ancora tutte lì, ancora Michela Moglioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moglioli, tris di medaglie olimpiche in diverse edizioni, oro Pyeongchang nell'individuale, l'argento a Pechino con Omar Visintin nel snowboard cross misto, questa volta arriva il bronzo ancora nella prova individuale, bel bronzo.
10: Beh, è stato sicuramente difficile mettere insieme un po' i pezzi. La mia faccia comunque è ancora bella tumefatta, però ci credevo e ho sicuramente avuto tante persone vicine in questi giorni, dalla squadra, ai tecnici, alla mia famiglia, e senza di loro non sarei sicuramente riuscita a partire oggi. È stato un grandissimo lavoro di squadra e soprattutto io che ci credevo fino in fondo. Stamattina lo dicevo in partenza, Moglioli never dies, perché sono apparsa in partenza dopo due giorni devastata dalla caduta, però secondo me non è che c'è una cosa particolare, secondo me la voglia che abbiamo io e tutte queste ragazze di provare a dare il massimo, provare a vincere, provare a dare il meglio e farlo sullo snowboard, che probabilmente è la cosa che per noi è più naturale. Infatti credo che anche altre ragazze come me il giorno della gara fanno click. Io i giorni scorsi ero in balia di me stessa, non pensavo neanche di riuscire a... non ci credevo in alcuni momenti, lo ammetto, però oggi ho fatto click ed è quello che secondo me fa la differenza tra un bravo atleta e un campione. Io so che tante volte devo toccare il fondo e poi diciamo che risorgo dalle mie ceneri come una fenice. Diciamo che mi sono portata un po' di bruciature dalle fiamme, però dai, sono contenta.
2: Le parole di Michela Moglioli dopo il bronzo sono la spiegazione perfetta di questo mix di grinta, voglia, resilienza, capacità di riconoscere i propri limiti, ma anche e soprattutto voglia di superarli, esplorando possibilità diverse per raggiungere l'obiettivo. Una summa, un manuale di crescita personale in pochi secondi, letteralmente, che spiega, come avete sentito, anche quello che differenzia un buon atleta da un campione vero. Ma non finisce qui, come diceva qualcuno, perché pochi giorni dopo arriva il bis nella gara a squadre con Lorenzo Sommariva, questa volta addirittura d'argento.
11: terza Michela Mojoli, davanti la Francia, Lea Casà, poi Charlotte Banks per la Gran Bretagna. Vediamo se riesce a rimontare anche in questo caso. Per adesso sarebbe medaglia, comunque medaglia di bronzo l'Italia. Ancora i Dossi prima di una curva piuttosto impegnativa, curva stretta. Michela Mojoli cerca di seguire la sua traiettoria, cerca di guadagnare velocità per andare all'inseguimento della Gran Bretagna e della Francia. Ancora Michela Mojoli sempre al terzo posto, vediamo se riesce ad attaccare qui Michela Mojoli, a riprendere qualche posizione. E Michela Mojoli che lì ora deve attaccare dopo le ultime onde, l'ultimo salto, e va a prendersi la medaglia d'argento Michela Mojoli per l'Italia. Pugni al cielo, ha vinto la Gran Bretagna, medaglia d'oro, poi l'Italia.
12: Per quanto mi riguarda, io sono davvero contentissimo di aver fatto di nuovo una medaglia insieme alla Michela in un evento importante come le Olimpiadi. Sono certo che nei prossimi giorni realizzerò e sarò sicuramente molto più felice di adesso.
10: Avete tutti questa abitudine di pensare sempre al futuro, ma viviamoci il presente, godiamoci queste medaglie. Io adesso me le goderò da morire, perché in passato non sono sempre riuscita a farlo, e poi il futuro si vedrà.
12: Queste medaglie portano, diciamo, in auge uno sport un po' di nicchia come può essere lo snowboard cross. Spero davvero che tanti giovani si avvicinino a questa disciplina, perché è davvero bellissima e soprattutto è divertente, anche se viene vista un po' pericolosa. A mio avviso non lo è, perché pian piano si migliora e si può arrivare ad alto livello.
10: Beh, sicuramente possiamo essere un bel esempio per i giovani, portare un po' di quei bambini come lo siamo stati noi a provarlo. Io mi sto impegnando con la mia scuola scia a Bergamo a far crescere il movimento dello snowboard, perché sicuramente è un po' diminuito, è uno, diciamo, dei miei obiettivi futuri. Ci metterò sicuramente la faccia ce l'ho già messa.
2: La faccia ce l'ha già messa, scherza Michela, non solo per far crescere questo sport, ma anche per ispirare, al pari di Flora Tabanelli, tutti coloro che si trovano davanti a difficoltà, problemi, di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili. Vincere medaglie con un crociato rotto, come Flora, vincere dopo che due giorni prima sei finita in ospedale, ti trovi a dover lottare contro colleghe più giovani, in condizioni fisiche non perfette, coi lividi in faccia e, per usare le sue parole, alla deriva, sono insegnamenti, lezioni, passare oltre con la mentalità, con la forza, la tenacia e, perché no, anche quel pizzico di incoscienza che caratterizza chi fa certi sport, come lo snowboard cross o come lo sci freestyle, dove sai che ti puoi far male e non c'è nessuno che l'abbia scampata, ma dove l'insegnamento è proprio quello di rialzarsi, non mollare, andare contro il dolore, oltre le ferite, per aspera ad astra. Flora e Michela, Michela e Flora, l'una Flora allo sbocciare della carriera, l'altra Michela, campionessa già affermata, che preferisce, l'avete sentita prima, godersi il presente e non pensare al momento, al futuro. E forse non è un caso che alla vigilia dell'appuntamento olimpico le due si siano presentate assieme davanti ai microfoni della federazione, in un ideale fil rouge tra esperienza e gioventù, ispirazione e amicizia. Ascoltatele.
10: Beh, per me ormai è il quarto avvicinamento olimpico, quindi diciamo che sono abbastanza rodata. Per te, com'era prima?
13: Io ti prendo come ispirazione.
10: Grazie.
13: Cioè, la prima, non so, tanta emozione di partecipare, sicuro sarà in Italia, quindi anche quella ancora un'emozione più grande e non vedo l'ora.
10: Ma io ci penso tantissimo, penso a quel giorno, penso ogni giorno, perché sono emozionata e sono felice di poter affrontare questo viaggio e non vedo l'ora.
13: Anche per me è così, ma dall'altro lato affronto giorno per giorno, quindi gara per gara, allenamenti prima di tutto. Un po' cerco di non pensarci e cerco, appunto, come dicevo prima, di migliorare sempre di più, e poi ovviamente dipenderà dalle condizioni che ci saranno quel giorno, da come sarà la gara, però non so, per me l'importante è arrivarci preparata e essere tranquilla, sì.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa, si dice molto dispiaciuta per la mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il disavanzo 2025 si è fermato al 3,1% del PIL, appena sopra la soglia del 3% necessaria per uscirne. Sulla scuola la Premier difende il tetto del 30% agli alunni stranieri che non parlano italiano e non legge nelle parole del capo dello Stato Mattarella una critica al governo. Anche il presidente vuole superare i ghetti, dice.
3: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
2: A stretto giro la risposta della Dem Schlein. Da Meloni totale mancanza di senso dello Stato. La segretaria del PD accusa la Premier di aver trascinato Mattarella nella polemica politica del giorno. Una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, dice, di cui l'Italia non ha bisogno. E sul tema della scuola interviene anche il ministro dell'istruzione Valditara. Considerare quei ragazzi stranieri che hanno una scarsa conoscenza della lingua italiana, ha detto in merito al decreto che fissa il tetto degli stranieri in classe. Anche un ragazzo comunitario che non conosce la nostra lingua rientrerà nella percentuale del 30%. È annunciato 14 milioni per l'italiano agli studenti stranieri. Se non fosse possibile inserirli in scuole di prossimità, potenzieremo l'insegnamento. Ora gli esteri, l'Iran faccia un accordo o sarà

0: annientato. È l'avvertimento di Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani a New York. Poi l'Ucraina chiede a Putin di fermare la guerra e assicura a Zelensky che una soluzione sarà trovata. Scontro anche con L'Avana. Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. La guerra in Ucraina. Tra i 27 stati dell'Unione Europea raggiunta l'intesa politica sulle sanzioni a 3.000 soggetti russi. Il rinnovo sarebbe questa volta di 3 anni, al contrario delle proroghe di 6 mesi condotte finora. Dalla lista esclusi gli oligarchi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. Decisione vergognosa, Mosca ora festeggia. Il commento del governo di Kiev. La cronaca: ha confessato l'uomo che venerdì a Torino ha abusato di un ragazzino di 12 anni.
1: Si terrà domattina alle 10 in carcere l'udienza di convalida del fermo del ventenne reo confesso della violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di appena 12 anni a Torino Nord. Nelle ore successive, così ha raccontato alla polizia, avrebbe subito una spedizione punitiva, probabilmente da parte di amici o parenti della vittima, che volevano farsi giustizia da soli. La procura sta facendo accertamenti a 360 gradi. L'uomo, senza fissa dimora, disoccupato, è stato fermato dopo 3 giorni di ricerche. Sentiamo Davide Corazzini, dirigente della squadra mobile di Torino.
2: L'indagine si sono sviluppate attraverso la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza, attraverso la raccolta di testimonianze, attraverso la raccolta documentale.
1: Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si trovava nel cortile di casa. L'uomo l'avrebbe adescato invitandolo a fare un giro sul suo monopattino. Una volta addentrati nel parco, gli abusi sessuali. Chi indaga vuole escludere dall'analisi di foto e chat che ci possano essere altre vittime di abusi da parte dell'uomo, che non ha precedenti per reati di questo tipo. Torino. Fabrizio Assandri, GR1.
0: In penna durante una corsa illegale da lui organizzata investe un ragazzo a Terme Vigliatore nel Messinese, arrestato un 19enne.
3: Non era soltanto un avventato partecipante senza patente di guida, ma secondo gli inquirenti l'organizzatore della gara clandestina e scooter sul lungomare Marchesana di Terme Vigliatore. Arresti domiciliari e obbligo di braccialetto elettronico per il 19enne che in impennata, correndo all'impazzata nella notte tra l'8 e il 9 settembre scorso, ha travolto un giovane di 17 anni. La vittima è ancora in prognosi riservata al Policlinico di Messina. La tragedia, lo ricordiamo, si è consumata live sotto gli occhi e i telefonini di centinaia di ragazzi, ma anche di adulti, tutti assiepati lungo il percorso per assistere alla sfida illegale tra gruppi di ragazzi dell'Interland tirrenico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 19enne, dopo l'impatto, avrebbe tentato di inquinare la scena dell'incidente. E come dimenticare la fine di Giulia Scimone, la 16enne falciata nel giugno scorso da una moto in corsa lungo la strada di Torre Faro. Anche in quel caso molti abitanti denunciarono le sfide notturne tra ragazzini in sella ai ciclomotori. Per il GR1, Antonella Gurrieri.
0: Era l'ultima notizia, linea Zonia Cesarini, il giornale torna alle 22.
4: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Zona Cesarini.
16: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Zona Cesarini insieme fino alle ore 23, lo spazio di due ore qui su Radio 1 dedicato allo sport, alla musica, a quello che può essere un intrattenimento con notizie di sport e senza in questi giorni, con la nazionale ormai alle porte, senza eventi in diretta come spesso accade, ma non mancheranno tanti argomenti. Non mancherà anche il vostro apporto, vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Nella primissima parte parleremo proprio di nazionale, insomma andremo a tastare ancora il polso agli azzurri quando sono imminenti gli impegni di Nations League. Poi parleremo di pugilato, parleremo di teatro ed editoria sportiva e poi nella parte finale ci dedicheremo a Igor Protti, visto che sarà imminente anche una gara partita di beneficenza proprio nel nome del bomber di provincia Igor Protti, ne abbiamo parlato anche ieri. 335-699-2949, SMS e WhatsApp per dialogare con noi, con Zona Cesarini. Diego Carmignani al microfono, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Gabriele Brocan in regia, Tony Tisi in redazione. Sport con calcio e nazionale tra pochissimo, ma prima un brano musicale, Beautiful Freaks, Mick.

0: Beautiful Freaks, anche notizie dentro zona Cesarini, quella del giorno dal punto di vista del colore azzurro proviene dai mondiali di Montreal di ciclismo su strada, perché è arrivata, va detto, insomma, va messa in primissimo piano la medaglia d'oro nella staffetta mista a cronometro. Complimenti a Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longo, Borghini, Guazzini e Trinca, che hanno trionfato in questa specialità, tra l'altro medagliere che si fa succulento per la nostra nazionale con la terza medaglia in questa rassegna ridata dopo l'argento di Ganna nella cronelite e Nicolas Milesi nell'under 23 maschile. Insomma, di buon auspicio anche per il colore azzurro che torna con la nazionale, che da ieri vede la vigile attenzione del nostro Daniele Fortuna. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera Diego, buonasera agli ascoltatori. Siamo sempre qui a Firenze, io e Luciano Pecoraro, che si occupa di tutta la parte tecnica per questi collegamenti qui da Coverciano, da Firenze.
0: Insomma, ieri Mancini protagonista, oggi stanno iniziando ad apparire, no, quelli che sono i protagonisti, molti attesi anche perché è all'insegna del rinnovamento, anche dei volti nuovi, molti li conosciamo, anzi noi che seguiamo tantissimo il calcio, Daniele, li conosciamo da tempo magari, e devono però far vedere con la maglia azzurra quello che possono fare. Tastare il polso è indispensabile anche per vedere questi ragazzi come riescono a parlare il linguaggio della nazionale.
1: Ma sì, poi comunque sì, li conosciamo, è vero, li abbiamo visti giocare, però appunto tanto annunciamo, presentiamo Caiode, che oggi è stato in Romagna, Coverciano, ha parlato in conferenza stampa, nella rituale conferenza stampa dell'ora di pranzo. Prima ai canali della Federcalcio avevano parlato i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano. Sebastiano al debutto, uno dei nove debuttanti di questa nazionale, allo stesso modo e alla prima chiamata con la nazionale maggiore, Michael Caiode. Tra le altre cose, poi venendo invece alle notizie del pomeriggio, quelle del campo di allenamento, beh, intanto si è visto, ecco, non un debuttante ma Claudio Ranieri, debuttante sì, ma come direttore tecnico, non era qui ieri a Coverciano. Oggi invece ha assistito all'allenamento con Diana Biancheri, capo delegazione. Domani arriverà anche Giovanni Malagò, perché deve anche presentare un appuntamento molto speciale, perché ci sarà il sorteggio di un torneo organizzato dalla Federcalcio e non solo, anche organizzato dalla UEFA, che è riservato a delle formazioni che sono formate anche da rifugiati, e insomma ne parleremo in allenamento. Però ecco le questioni che arrivano dal campo: è stato provato più Esposito, una sorta di sicurezza lì davanti al centro dell'attacco, sul resto un po' tutto da vedere. Però insomma è ballottaggio, e Zaniolo dovrebbe essere favorito su Cambiaghi a destra, Raspadori secondo me più di Maldini, che però rappresenta una tentazione per Roberto Mancini. Poi in mezzo, alta tentazione, il debutto di Romano all'Olimpico, però tutto da vedere. Altre certezze, Barella sì, perché comunque ci vuole anche l'esperienza di un giocatore come Barella. Tonali, se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, o magari Frattesi, Donnarumma naturalmente in porta. Per la difesa oggi si è fermato Scalvini, che aveva avuto qualche problema dopo uno scontro di gioco nella partita di domenica di campionato allo Stadium contro la Juventus. Era uscito, ma comunque era riuscito a completare la sua partita, e invece oggi è rimasto seduto durante l'allenamento, quindi piccolo allarme, perché Bastoni non giocherà sicuramente all'Olimpico perché è squalificato dopo il lascito dell'eliminazione contro la Bosnia. Di Lorenzo e Calafiori, probabili terzini, molto probabili terzini, insomma questo è stato provato da Roberto Mancini, per quello che ha dato capire nel secondo allenamento a Coverciano. Si diceva di Caiode, e abbiamo detto la questione che riguarda gli attualità, che riguarda la scelta della nazionale. Lui è un debuttante, 22 anni, in grandissima ascesa Michael Caiode con il suo Brentford, che nell'ultima di Premier ha battuto per 3-0 il Chelsea. Poteva scegliere però anche la nazionale nigeriana e chiamate sono arrivate dalla Federcalcio nigeriana. Lui è nato a Borgo Manero in provincia di Novara da genitori nigeriani, ha fatto le giovanili della Juventus, il percorso in Italia anche con le giovanili azzurre, perché lui comunque ha vinto anche un europeo con l'Under 19. Ecco appunto la sua scelta e anche la scelta di Alessandro Romano, di altri ragazzi, perché Romano poteva anche e continuare il suo percorso con la Svizzera e invece ha scelto la nazionale italiana. Parla di tutto questo e anche verranno Michael Caiode, ascoltiamolo.
2: Siamo molti giovani e che fa, penso, fa molto bene alla squadra, quindi essere qui e dare il massimo per il gruppo penso faccia bene. Ho fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore. Rispetto agli altri ovviamente non sono riuscito a parlarne o chiedere, ma comunque non penso serva, perché comunque l'Italia sia una grandissima ed è sempre stata una grandissima nazionale, quindi penso che per chiunque giocare qui sia un onore. Ovviamente essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
0: Anche l'esperienza della Premier ovviamente in tanti giocatori, l'esperienza estera, lui in particolare, come dicevi, è cresciuto moltissimo, forse proprio grazie alle opportunità che ha trovato fuori dall'Italia.
1: Certo, è in Inghilterra, quindi insomma un'altra, come dicono tutti, un'altra intensità, altro ritmo, insomma anche un'altra apertura poi, perché poi c'è anche questo, e lo ha detto, lo ha raccontato nel corso della conferenza stampa Michael Caiode, e siamo arrivati con una nazionale di calcio che è comunque formata da tante esperienze, da tante culture, la Nigeria nel suo caso, ma poi per esempio appunto Dumbia e Zoma, la Costa d'Avorio, abbiamo detto Alessandro Romano, nato in Svizzera ma da genitori italiani, nazionale multietnica, è già successo per la pallavolo femminile per esempio, per l'atletica, per il nuoto, insomma per tanti altri sport, è il momento anche per la nazionale di calcio. Sentiamo le parole di Caiode.
2: Ormai viviamo in un mondo dove sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia e la nazionale sia pronta anche per questo.
0: E anche questo flash di Caiode, ricordando insomma anche quelli che sono i prossimi appuntamenti della nostra nazionale con immaginiamo formazioni Daniele diverse di volta in volta, c'era bisogno di insomma non fare figuracce sicuramente.
1: Sì, soprattutto all'inizio, poi anche per le altre partite. Ecco, la grande differenza con la prima nazionale di Roberto Mancini, quella del 2018, che era veramente provata, traumatizzata dalla prima mancata qualificazione, non la prima in assoluto, ma insomma la prima che arrivava dopo 60 anni, quella del 2017 con la Svezia. Dico, la grande differenza è che quella nazionale lì poteva ripartire dalle amichevoli, quelle amichevoli di giugno che l'Italia di Mancini aveva giocato, a cominciare dall'Arabia Saudita, e c'era Mario Balotelli, e poi anche la Nations League invece a settembre. Ecco, qui si va subito con partite da non sbagliare, perdonatemi per la frase fatta, però il senso è proprio quello, perché si comincia con nazionali forti come il Belgio, rinnovate, perché comunque il Belgio ha cambiato, è passato da Rudy Garcia a Van Bommel, quindi insomma anche lì è un nuovo percorso, un nuovo orizzonte per la nazionale belga. Poi però arriveranno la Turchia, che è rimasta molto scottata dalla eliminazione immediata ai mondiali, c'è Vincenzo Montella, ci sarà Zidane sulla panchina della Francia. Ecco, i margini qui sono veramente limitati per l'Italia per queste sfide, e ci saranno naturalmente, saranno fisiologiche rotazioni da una partita all'altra, però insomma cominciamo dal Belgio. E dicevi prima, Diego, a proposito della scelta di Caiode di andare in Inghilterra, scelta poi insomma lì è stata anche una decisione della Fiorentina, lui ha semplicemente colto l'opportunità, una carriera particolare, perché lui comincia dalle giovanili della Juventus e a un certo punto decide, probabilmente non avrebbe avuto un contratto, era minorenne, insomma non avrebbe avuto un contratto da professionista alla Juve. Comunque a Caglioda è stato fatto capire che non ci sarebbe stato futuro forse per lui con la maglia bianconera. Decide allora a 16 anni di andare a giocare sempre in Piemonte con il Gozzano in Serie D. Da lì le cose cambiano, perché fa quell'esperienza, poi va alla Fiorentina, via via Brentford e poi nazionale. Ascoltiamo ancora sull'importanza della gavetta secondo Caglioda.
2: Fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede, invece andare in un campionato e categorie inferiori per migliorare e crescere è veramente veramente tanto.
0: Michael Caglioda per ancora una volta mettere un po' il fare un po' il punto su quello che possono dare i nuovi volti della nazionale maschile. Tra l'altro abbiamo detto eventi in diretta al 335-699-2949, stasera non ce ne sono, falso, e giustamente ci bacchettano perché c'è la Champions League femminile che inizia e effettivamente bisogna ricordarlo. C'è l'Inter che ha vinto 1-0 la sua prima gara con l'Aken e la Juventus sta giocando con il Benfica, siamo al 23esimo sullo 0-0, giusto per anche stare sul pezzo. Daniele.
1: Allora, per introdurre una particolarità di Caglioda, lui ha quasi un record per la rimessa laterale lunga. Può sembrare una cosa divertente, nel calcio di oggi è una cosa seria perché porta ai gol, anzi una traiettoria meno prevedibile rispetto a quella del calcio d'angolo. Prima di sentire però Caglioda parlare di questa sua abilità, di questo suo talento, Caglioda ha utilizzato la rimessa laterale grazie anche al suo club, il Brentford, per fare quello che si chiama lo shower baby, cioè Caglioda è giovanissimo, papà di una bimba che si chiama Amélie. Quando si è trattato di svelare il sesso del bambino, appunto, o della bambina, come è stato, lui lo ha fatto grazie al Brentford che gli ha lasciato lo stadio, lanciando un pallone attraverso dei palloncini che erano stati messi su una porta, lanciato questo pallone da centrocampo, insomma gittata piuttosto lunga, i palloncini sono scoppiati, il rosa a indicare che sarebbe stata una bambina. Ecco, a proposito a proposito della sua rimessa lunghissima, sentiamo che cosa ha detto.
2: Mi sono tra virgolette svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Quando ero già qui a Firenze non si usava molto, ma appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose, e quindi da lì abbiamo iniziato a fare schemi, tattiche, e penso stia andando bene, ecco, anche perché ora la usano veramente tutti e ogni squadra.
0: Ecco Caglioda, ancora diciamo questi aspetti anche personali, curiosi, e che insomma fanno anche capire i personaggi a cui dobbiamo affezionarci.
1: Sì, ci esprimiamo di affezionarci ancora di più ai due fratelli Esposito, è comunque particolarità, perché comunque non ci sono tanti casi per la nazionale italiana. Sono venuti fuori i fratelli Inzaghi, che però hanno giocato soltanto 11 minuti in un amichevole insieme, Simone e Pippo, nel 2000 contro l'Inghilterra. Magari Sebastiano Esposito e Francesco Pio potrebbero avere più possibilità in questa nazionale, a partire anche dalla partita con il Belgio. L'importanza della nazionale finalmente raggiunta da Sebastiano, perché lui è il debuttante e Pio no, ha debuttato e come, e ha già segnato, e sulla possibilità, sull'emozione di giocare insieme venerdì sentiamo proprio l'attaccante del Sassuolo. Hanno parlato entrambi ai microfoni del canale della nazionale. Ascoltiamo Sebastiano Esposito.
3: È stato fondamentale, cioè è stato bellissimo, sicuramente è stato fondamentale per capire ancora di più l'importanza della nazionale, non che ce ne fosse bisogno, però entrare nel giro, capire e iniziare a fare competizioni. Io ad esempio ho fatto un europeo under 17 dove abbiamo perso la finale, già da piccolo qua ti insegnano cosa vuol dire la nazionale, gli onori, gli oneri della nazionale, comunque iniziare a capire già da piccoli ti porta avanti, ti fa fare dei passi importanti verso la vita in generale, verso lo stemma che c'hai, che stai indossando. Sicuramente l'emozione è tanta, non vediamo l'ora di arrivare a venerdì perché vogliamo affrontarla questa emozione, però abbiamo la fortuna secondo me entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente.
0: Anche devo dire l'esperienza, no, di fare tutta la trafila con tutte le nazionali per poi ritrovarsi in quella maggiore, vuol dire anche questo che un po' il sistema ha funzionato, è sano.
1: Sì, perché comunque arrivano finalmente, no? Si diceva sempre, Diego, di questi calciatori che poi magari vincevano l'europeo con l'under 19 e poi piano piano invece si perdevano, non riuscivano più ad arrivare a livelli più alti in Premier League, perché comunque adesso sta diventando anche un campionato per i giocatori azzurri, la Premier League, cominciano a essere davvero tanti, Tonali, Calafiori, appunto, Caiode, per non parlare di Palestra che non è stato convocato ma per ragioni fisiche, Donnarumma il capitano, Manchester City. Beh, insomma, forse qualcosa sta cambiando, diciamo a bassa voce, il percorso è più continuo, dunque il passaggio non è automatico, ma finalmente i giovani arrivano dalle nazionali giovanili appunto fino alla maggiore,
0: con anche il campo che sarà da test fondamentale per capire quello che è finora l'amalgama, anche devo dire insomma una bella responsabilità per Mancini, che sarà emozionato tutto questo, ovvero il campo, da venerdì, ricordiamo, insomma inizierà questa campagna di Nations League con 4 incontri e naturalmente l'approdo, l'avvicinamento sarà sempre grazie agli interventi e ai contributi del nostro Daniele Fortuna, che ringrazio. Buonasera e buon proseguimento naturalmente, Daniele.
1: Grazie a te, Diego.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, dove c'è coda per tratto chiuso tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. A Cavenago, per chi viene da Brescia, la presenza di pedoni al chilometro 150 e 100. A 8 Milano-Varese, tra Origio Ovest e Castellanza verso Varese, la coda è per lavori. A 12 Genova-Roma, telone in galleria tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, prudenza quindi al chilometro 35 e 5. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, incidente tra un camion e un'auto tra Firenze Ovest e Vive A11 A1 Milano Napoli in direzione di Pisa. Sulla A25 Torano Pescara c'è un incidente tra Magliano dei Marsi e il Bivio A25 e A24 Roma Teramo verso la Roma Teramo. Sulla A14 Bologna Taranto tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari il traffico è rallentato per transito di trasporti eccezionali. Sulla A16 Napoli Canosa tra Baiano e Tufino verso Napoli, incidente al chilometro 24. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Zona Cesarini.
0: Zona Cesarini, Radio 1, sono le 21:31 minuti, ben ritrovati. 335-699-2949. Molti ci avete scritto altre considerazioni su questa nazionale, ma ci hanno bacchettato sul fatto che ho detto che non ci siano eventi in diretta, e così abbiamo aggiornato sulla importante, effettivamente, Champions League femminile. Partiva oggi con due italiane in campo, Inter e Juve. L'Inter ha vinto 1-0, ripeto, la Juve è 0-0 con il Benfica, e poi anche che bisogna ricordare della nazionale pallavolo. Mi ero perso qualcosa, mi sono detto invece no, insomma siamo al risultato di domenica, quello che ci ha permesso di approdare ai quarti di finale che saranno domani degli europei, gli azzurri di Pefe De Giorgi a Torino contro la Finlandia alle 21:05 di domani. Racconteremo tutto in diretta, l'approdo in semifinale che sarebbe con la Francia. Questa è la notizia del momento, visto che si tratta della Francia allenata da Gianni, ed è assolutamente un obiettivo che potrebbe essere alla portata dei nostri per rendere ancora più suggestivo il cammino della nostra nazionale di pallavolo, attendendo anche magari con ansia più che con aspettative quello che è il nuovo corso di Roberto Mancini. Lo ricordo, è venerdì la prima gara delle 4, venerdì, lunedì, questa è la successione dei 4 incontri della nostra nazionale che il nostro Daniele Fortuna ci ha raccontato, insieme lo farà sul campo insieme a Francesco Repice. Noi andiamo avanti con altro tra pochissimo, grande ospite, ci arriviamo con la musica di Negramaro.

0: L'elettricità dei Negramaro con Mentre tutto scorre, così come la nostra bella trasmissione che fino alle 23 vi terrà compagnia con notizie di sport, musica, come avete potuto sentire, aggiornamenti. Un altro che volevo fare che riguarda accoppiamenti, sempre per le prospettive delle nostre squadre. Abbiamo parlato della pallavolo che affronterà domani la nazionale maschile, la Finlandia, e poi eventualmente la Francia e la Corea del Sud, la prima avversaria di Coppa Davis della nostra nazionale detentrice del titolo. Insomma, giornata possiamo dire interlocutoria questa qua, perché ci sono eventi sportivi relativamente interessanti, a parte l'oro che abbiamo vinto ai mondiali di ciclismo, questo forse l'avevo un attimo messo da parte, diciamo, in cui possiamo parlare in prospettiva di quello che accadrà per chi l'azzurro l'ha vestito, l'ha portato in alto, davvero da ringraziare continuamente per quello che ha rappresentato dalle Olimpiadi e non solo, due volte medagliato con due argenti, insomma tantissime cose ha rappresentato nel corso della sua lunghissima carriera gloriosa. Clemente Russo, buonasera.
1: Ciao, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
0: È un piacere sentire questa voce squillante, una voce che conosciamo a memoria, insomma, perché è da tanto che ti si segue, ma soprattutto perché il tuo essere squillante è una sorta di tonalità che ben si confà a quello che è stato l'annuncio recente che era nell'aria e che rivedrà il nostro Clemente Russo di nuovo sul ring a 5 anni dal ritiro, 21 novembre, 44 anni, lo dico perché insomma bisogna ricordarlo per...
1: Fai bene,
0: ti carica.
1: Le persone mi ricordano sempre giovane, capito?
0: No. E invece pensate che anche a quest'età, tra l'altro c'è un limite della... Vabbè, poi ne parleremo magari, il 21 novembre accadrà quello che ci riassumi te adesso, ecco, perché insomma è in fibrillazione tutto il mondo del pugilato, è un evento imperdibile ed è da segnare sicuramente sul calendario, Clemente.
1: Ma semplicissimo, non accadrà nulla di diverso da quello che ho sempre fatto, da quello di per cui vivo da ormai 35 anni, ovvero il pugilato che mi scorre nelle vene, e quello che oggi insegno. L'hanno fatto tantissimi campioni, George Foreman a 56 anni, Tyson a 59. Non vedo il perché, dopo aver ricevuto una buona proposta dal manager Edoardo Germani, quindi di TAF, di ritornare sul ring. Ho ancora un anno per poterlo fare, perché il limite è 45 anni, ne ho appena compiuti 44 due mesi fa, quindi non vedo il motivo di perché non farlo. Quindi prima di dare l'ok a questo combattimento, che voi avete saputo da pochi giorni, io mi sono allenato, provato, mi sono misurato, perché è importante anche misurarti con i pugili che sono in attività, e vedo che non sembrava che non ero fermo da 5 anni, ma da 5-6 mesi, e quindi ho detto mi sa che accetto questa proposta, e così è stato.
0: Insomma, queste motivazioni, perché no, ecco, perché sì, perché no, questa è la risposta che può essere riassunta. Lo sfidante, lo diciamo, l'imbattuto Mohamed El Maghrabi, 15 incontri vinti contro e 0, campione italiano e internazionale, che insomma conoscerai a meno dito, e che sarà con te sul quel ring. Cosa può rappresentare dal punto di vista, se fosse un film, ecco, questi due attori chi sarebbero in termini proprio di personalità?
1: No, non sarà. Il discorso è che girano molte voci, che smentisco adesso in radio con te, girano molte voci, è una pagliacciata, è un'esibizione, sarà un incontro fake, invece quindi non sarà in questo caso un film, non te lo posso rappresentare come se fosse un film, perché sarà un match a tutti gli effetti, 8 round di buone botte. Quindi vinca il migliore. Il mio avversario è un avversario comunque in auge, ha 15 match tutti vinti, ha 30 anni, quindi 14 anni in meno a me, e quindi diciamo che un po' la bilancia pende dal suo lato. Poi sappiamo come si dice, no? Il ring ci darà le risposte. e quindi non vi resta a tutti i vostri dati ascoltatori di guardarci. Per chi non può venire, ecco.
0: Ecco, come si, dove e quando, così magari c'è chi vorrà godersi.
1: Chi non può venire all'Allianz Cloud può seguirci in diretta su Italia 1.
0: Insomma, esiste questa voglia di pugilato, evidentemente, anche se ci sta questa grandissima attesa ed è cambiato negli anni, lo ricordiamo, giusto per chiudo parentesi, i due medaglie d'argento a Pechino nel 2008, a Londra 2012, campione del mondo a Chicago, Almaty come dilettante, poi insomma una lunghissima carriera con l'attuale grado di tecnico responsabile della nazionale. Come sta andando dal punto di vista dell'interesse del pubblico per questo sport, se negli anni allora, hai notato delle differenze, dei miglioramenti magari?
1: In realtà io credevo di ritornare sul ring per dare comunque una buona visibilità al movimento pugilistico, a nazionale italiano, alla nostra federazione, ma ho visto che oltre a fare quello si è creato un fenomeno, sono stati in hype, in tendenza per una settimana, quindi significa che questa cosa è piaciuta a tutti. Casomai sono stato più in tendenza adesso che quando realmente ero campione del mondo, e quindi questa cosa mi gasa ancora di più.
0: Quindi attenzione, perché Tatanka si sta animando. Ho letto da qualche parte che il tuo interesse maggiore è di togliere la pancetta, tra virgolette, insomma, voglio dire, si tratta di mantenere questa linea, che evidentemente è un qualcosa che ti soddisfa e che è principalmente
1: un
0: fattore importante, ecco, la linea.
1: Se io ho la possibilità di ritornare sul ring dopo 5 anni di fermo, è perché dal giorno dopo che ho dato il mio addio alla box mi sono sempre allenato. Mi sono allenato, certo, a fare i pesi, mi sono allenato a correre, mi sono allenato, io vado a cavallo, gioco a calcetto, faccio un milione di cose. Poi insegno box, ma il bicchiere, il calice di vino mi piace farlo, no? La sera. Quindi diciamo la pancetta sì, un po' è aumentata in confronto a quando facevo l'atleta, mentre avendo un obiettivo ben preciso e importante, anche il calice di vino va abolito e qui la pancetta va tolta.
0: E quindi insomma ci si avvicina quasi al periodo delle feste questo appuntamento, e poi magari ci sarà lo sbrago. No, naturalmente sto scherzando. Con noi Clemente Russo, per ancora insomma ricordare che sta tornando sul ring. Ho letto un'intervista, anche una cosa che mi ha quasi commosso, ovvero la volontà di tenere lontana la famiglia, perché ci si addolcisce e Tatanka magari, e non ti trasformi in Tatanka come dovresti fare.
1: Assolutamente sì. Allora, io praticamente non ho mai voluto, erano piccole, fino a 5 anni fa che ho combattuto erano piccole le mie bambine, tre figlie. La prima ce l'aveva 5 anni fa, ce n'aveva 10, e le altre 2 ne avevano 8, quindi non le ho mai volute, anche se loro volevano venire, perché io, anche se vado a cavallo o vado a giocare a calcetto e loro stanno guardando la partita, le bambine, io dal calcetto, dal cavallo, mi metto a scherzare con loro, perché do soddisfazione a loro, sono la prima mia ragione di vita, e quindi do importanza a loro e mi sconcentro su quello che sto facendo. Quindi non ho mai voluto che questo potesse accadere sul ring, perché sul ring sono botte e non si scherza. E quindi, come ho fatto fino a 5 anni fa, farò anche questa volta. Lo guarderanno da casa, davanti alla televisione, con le popcorn, e si divertiranno.
0: E saranno insomma lì a vedere quello che ha significato per tanti di noi. Clemente Russo, chiederti insomma una proiezione anche sul piano della box in generale, visto che sei il responsabile tecnico della nostra nazionale. C'era il rischio che sparisse la box dalle Olimpiadi, questa roba è stata scongiurata definitivamente, aggiornaci.
1: Io sono stato uno, diciamo, delle vittime di quei furti che hanno messo, diciamo, a repentaglio poi la box delle Olimpiadi. Però poi è entrato, hanno cambiato la Federazione Mondiale, è entrato in CIO il Comitato Olimpico come supervisione, e adesso sembra che stia andando tutto per il verso giusto, e quindi non toglieranno la box delle Olimpiadi.
0: Che nell'ultima gioia che c'è stata ha parlato al femminile. Ecco, Irma Testa, cosa ci puoi dire di lei, e cosa insomma può significare anche per una mutazione che c'è stata per tutto il movimento?
1: Sì, Irma è stata la prima pugile italiana a partecipare alle Olimpiadi, ovvero è anche la prima medaglia olimpica femminile della nostra Italia. Oggi Irma, dopo un lungo periodo di stop di un anno quasi, è ritornata con noi ad allenarsi in nazionale, dove ha vinto i Giochi del Mediterraneo, e sta continuando a lavorare sodo perché vuole partecipare alla sua quarta Olimpiade, dove potrebbe mettere un Guinness dei primati anche facendo la quarta Olimpiade.
0: Niente male. Tra l'altro, ogni volta che si parla di pugilato si parla anche di tramandare esperienza e conoscenza. Questo come in pochi altri sport, secondo me.
1: Ma io dico sempre ai miei ragazzi, lo dico tutti i santi giorni, non c'è un giorno che non glielo ripeto: io non ho da insegnarvi nulla, perché i vostri maestri vi hanno già insegnato tutto. Quello che vi posso insegnare è trasmettervi le mie esperienze, e voi ne farete tesoro. Perché poi è vero che il pugilato è uno sport di situazioni e di soluzioni, e di trovare le soluzioni, e quindi tutte le soluzioni non possono essere tutte uguali, però dopo tantissima esperienza che vi trasmette e tantissimi incontri che fate, arriverà quel giorno che vi serve proprio quella cosa che vi ho raccontato e la tirate fuori dal vostro cilindro.
0: Beh, diciamo che come sport pochi hanno una serie di sfumature e di storie, di personaggi da mettere uno dietro l'altro come la box. Chiuderei chiedendole un'ultima cosa, anche perché leggendo un'intervista fatta a Clemente Russo in questi giorni, chi avrà il suo angolo? Mistero, è qualcosa anche qui che si significa un come dire, un rinfrescamento la memoria, probabilmente. Ovviamente ora non ci risponderà, ma è interessante, no, anche per questo.
1: Ma sicuramente vorrei un angolo che è stato sempre vincente insieme a me, quindi un angolo dei vecchi tempi. Però devo dire la verità: siccome questo periodo sto ancora facendo costruzione fisica,
0: certo,
1: e poco pugilato, perché ero indietro fisicamente, pugilisticamente, mentre mi vedo bene. Quando inizierò a fare pugilato tutti i giorni, quindi tra qualche settimana, deciderò anche chi portarmi all'angolo.
0: E sarà, insomma, poi un altro tuffo al cuore, probabilmente, come quello che ci sarà.
1: Se volete, però, per adesso vi dico, siccome sto facendo costruzione fisica, vi dico che il mio preparatore fisico e atletico è Daniele Cecchi di Roma, e quindi quello ve lo posso dire per adesso. E
0: insomma, la prima, come dire, il primo tassello, la convocazione di questa squadra che ha le spalle di Tatanka, di Clemente Russo, che il 21 di novembre tornerà sul ring, e noi saremo curiosissimi di vedere, insomma, che piega può prendere questa altra pagina del libro che è scritto in tinte azzurre, ma non solo. Clemente Russo, grazie per essere stato con noi stasera.
1: Grazie a voi, buonanotte a tutti.
0: Ciao.

Beh, Yahoo con Pinball Wizard da Tommy, uno dei maggiori concept album, anche cinema, anche per restare in tema box, se vogliamo, visto che è lo stesso nostro ospite Clemente Russo Tatan, che è stato protagonista di un film, tra l'altro. Tatanka proviene proprio da un altro film che è Balla coi lupi come riferimento, insomma restiamo lì, restiamo anche un po' da quelle parti in Campania, intendo, perché è stata presentata oggi la seconda tappa dell'America's Cup con tanti protagonisti e anche un nome che insomma risuona e non ero così a conoscenza che fosse avvicinato appunto a questo grande appuntamento, era a dire Edoardo Bennato che canta l'inno ufficiale con una, come dire, anche qua un déjà vu, al tempo era Notti Magiche per Italia 90, lo ricordiamo pure perché insomma ha scritto una canzone come Nisida, ed è proprio Edoardo Bennato che si è detto esperto di sigle sportive come questa che è la canzone appunto che porterà per l'America's Cup imminente. A proposito di Coppa Davis invece, abbiamo detto della Corea del Sud come nostra prima avversaria nel cammino di Davis, c'è una ipotesi Sinner, visto che lo scorso anno insomma non è stato parte della squadra comunque vincente, e alla domanda se appunto potrebbe essere invece parte della squadra azzurra Sinner nella prossima Coppa Davis, Binaghi si è detto ottimista di questa presenza, ci tiene e quindi perché no, magari lo vedremo proprio impegnato. Il sorteggio è stato, bisogna dire, benevolo, si è tenuto quest'oggi a Bologna dal 24 al 29 novembre. Naturalmente noi seguiremo quello che sarà la Coppa Davis per continuare insomma a fare filotto con un'insalatiera ancora da mettere in bacheca. Tra pochissimo ancora un appuntamento con l'informazione, più avanti ci addentreremo in altri temi, in particolare torneremo a parlare di teatro e sport, ancora musica però prima del prossimo giornale radio.

0: 22.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Giorgia Meloni nello studio di Bruno Vespa risponde su tutti i principali temi dell'agenda politica nazionale e internazionale, dall'economia alla scuola, ricordando che anche Mattarella da ministro aveva preso decisioni analoghe.
4: Sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a diminuire il deficit all'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale 3,08.
5: Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, si è definita ad un passo dall'uscire in anticipo dalla procedura di infrazione europea e assicura di voler andare avanti sulla tabella di marcia. Una grande vittoria, dice, che gli italiani possano ritornare a scegliere i parlamentari con le preferenze con la nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
6: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
5: La Presidente del Consiglio considera di buon senso e non discriminatorie le nuove misure sulla scuola, giovedì in Consiglio dei Ministri, per fissare un tetto massimo di stranieri in ogni classe e vietare burka e niqab. Vogliamo superare i ghetti, dice, e non leggo le parole del capo dello Stato come una contestazione, perché da ministro, ricorda Giorgia Meloni, lui redigeva circolari per non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Nessun taglio alla sanità per coprire il taglio del bollo auto, le regioni saranno rimborsate dallo Stato, assicura ancora la Premier, indicando Elly Schlein come naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre accusa Vannacci di aver rilanciato la più vergognosa e infamante propaganda russa contro di lei. Carla Macrellino, GR1.
3: A New York, all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, giornata densa di eventi, a cominciare dall'intervento di 38 minuti del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha toccato tutti i principali temi dell'agenda internazionale. A margine poi l'incontro con il leader ucraino Zelensky.
7: Lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti, anche Putin, e con Zelensky il rapporto è molto forte. È un Donald Trump conciliante e ottimista quello che incontra il leader di Kiev per discutere anche di misure di de-escalation a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, dal palco, invece, toni aggressivi, anzitutto contro l'Iran. Faccia un accordo o sarà annientato, minaccia Trump, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati iraniani è andato molto bene. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendo lo Stato fallito e provocando così l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Sulla Groenlandia, poco prima di firmare l'accordo con la Danimarca, dice che vi manderà subito una massiccia presenza militare. Infine, attacca la Corte Penale Internazionale, invitando gli Stati

0: stati membri ad abbandonarla. Un discorso pronunciato dopo quello di Antonio Guterres, l'ultimo da segretario prima del termine del suo mandato. Il suo auspicio che questa settimana all'ONU serva a compiere passi di de-escalation in Medio Oriente, incluso in Cisgiordania, su cui, accusa Guterres, c'è lo spettro della pulizia etnica. Valeria Fraschetti, GR1.
1: In Yemen continuano i combattimenti tra i ribelli filo-iraniani, gli Houthi e le forze filo-saudite per il controllo dello stretto di Mab el Mandeb. Oltre 150 le vittime negli ultimi due giorni, oltre 700 dalla fine di luglio. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato l'operatività del suo oleodotto Est-Ovest, chiuso il 13 settembre dopo l'attacco con droni degli Houthi. Ora in Italia con la cronaca, la famiglia nel bosco si riunisce per la prima volta nella nuova casa di Palmoli in Abruzzo.
2: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori. Per Nathan e Catherine, una prima assoluta da quando il 20 novembre i tre figli sono stati allontanati da casa su decisione del Tribunale per i minorenni. L'incontro è saltato la settimana scorsa perché a detta dei servizi sociali sarebbero mancate le condizioni di sicurezza e privacy. Intorno alle 16.30 i fratellini sono arrivati da Vasso, nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. Presente l'avvocato della famiglia neurale Simone Pillon è il primo cittadino del comune vastese.
3: Direi che è un passo importantissimo, un rientro dopo ormai 10 mesi.
4: Prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati.
2: Per il GR1 Roberta Mancinelli.
1: Ha confessato il ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni in un parco dopo averlo convinto a fare un giro in monopattino. L'uomo ha raccontato di aver assunto stupefacenti ed essere stato aggredito dopo l'abuso. Domani è prevista l'udienza di convalida del fermo. Non avrebbe potuto tenere la pistola nella cascina in ristrutturazione dove si era trasferito Roberto Mollo, l'uomo che domenica scorsa a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato uccidendo un 36enne albanese introdottosi in casa. Secondo chi indaga, aveva il permesso di tenerla solo nella casa dove risiede. Domani è prevista l'autopsia sul corpo della vittima per capire quanti proiettili lo abbiano raggiunto. Siamo al meteo, bel tempo al centro nord, temporali al sud, allerta per venti forti in Campania e per rischio idrogeologico in Calabria e Sicilia. E nelle prossime ore è previsto un calo generale delle temperature. 23 settimane al numero 1, Ella Langley entra nella storia della musica americana con Choosing Texas, il più grande successo del 2026. Il brano ha stabilito il record assoluto di permanenza in vetta alla Billboard Hot 100 Country, contaminato da pop, rock e soul. Choosing Texas ha superato il 1.200.000.000 di streaming nel mondo. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
5: Zona Cesarini.
6: Ben ritrovati, sono le 22:06 minuti, ancora Zona Cesarini, un'altra ora insieme fino alle ore 23, ancora un po' di ospiti, un po' di temi da sviscerare in questa nostra serata di sport e musica con Gabriele Brocan in regia, c'è Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, qualche voce critica su questa versione della Coppa Davis che, come abbiamo detto oggi, ha avuto il sorteggio. Questo in un'ottica, come dire, di preparazione dei prossimi eventi, visto che abbiamo parlato anche della pallavolo domani contro la Finlandia per gli europei, poi la nostra nazionale di tennis con o senza Sinner. Ora faremo una passeggiata nel mondo nerazzurro per andare a teatro, un altro appuntamento da non mancare che ci sarà a Milano tra pochi giorni. Entreremo a teatro tra pochissimo, prima andiamo ancora con un brano musicale per appunto arrivare con il giusto ritmo a questo nostro prossimo ospite.

0: bellissimo brano anche in sottofondo, Sunshine per i Jungle, ancora zona Cesarini, ancora per aprire una pagina, in questo caso il sipario, per andare a visitare il Teatro Gerolamo. Siamo a Milano, i giorni da teneramente, semplicemente, prossimo weekend, sabato e domenica, c'è Aperti al Mondo dal 1908. Gianfelice Facchetti è colui che porta in scena questo spettacolo, e Gianfelice Facchetti è nostro ospite stasera. Grazie per essere con noi, Gianfelice.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Figlio d'arte, insomma, neanche a dirlo, però insomma forse è inevitabile fare anche con te un saluto a Sandro Mazzola, visto che non potrà esimerti probabilmente in questo spettacolo una digressione, anzi forse un punto esclamativo per questo gigante del calcio e dell'Inter.
1: Assolutamente c'è da quando l'ho scritto il testo, proprio il passaggio in qualche modo che passa dagli anni 50 agli anni 60, quindi l'avvento della grande Inter, e lo racconto attraverso proprio quel filo che unisce Torino e Inter, Torino la prima squadra appunto per cui si è speso l'aggettivo grande e l'Inter che è l'altra, e quindi insomma a Sandro verrà sicuramente dedicato un momento di racconto per tutto quello che ha rappresentato e per tutto quello che è stato, insomma.
0: Quello che insomma ha anche incarnato dell'Inter, Aperti al Mondo dal 1908, sottinteso si parla di Inter, insomma, dici un po' l'idea, è un'anteprima questa tra l'altro di questo titolo, perché può essere riassuntivo di tutto il senso di quello che porti in scena.
1: È nato tutto qualche mese fa su desiderio dell'Inter di trasmettere ai ragazzi del settore giovanile la storia, e con così il sostegno poi materiale concreto dei piccoli azionisti, e abbiamo presentato appunto lo spettacolo quando ci fu il compleanno a marzo, e il presidente Marotta ha voluto che tutto il club e tutti i dipendenti lo vedessero, e adesso noi ce lo stiamo un po' prendendo per mano per conto nostro, quindi ora saremo al Teatro Gerolamo diretto da Piero Colaprico, interessissimo, per questi due giorni, e poi il club sta cercando di studiare una formula per farlo circolare in mezzo alla rete di Interclub. L'idea è di partire dalla nascita, da questo strappo del 1908, con la motivazione, il desiderio di far giocare tutti, anche gli stranieri, in un momento storico in cui questa cosa era preclusa, e quindi 44 soci dissidenti del Milan Football and Cricket Club che decidono di prendere una propria strada. E ovviamente senza la pretesa di essere esaustivi, perché 118 anni racchiusi in un'ora e mezza è impossibile metterli, ma mettendo in qualche modo l'obiettivo su ciò che c'è di più identitario, e credo che sia appunto qualche tratto che si ripete nel corso del tempo a seconda dei momenti, l'Inter che diventa ambrosiana, e quindi anche qui questo dar fastidio di una parola che alludeva a un ideale, l'Inter che anche negli anni 60, dopo il mondiale del 66, con la chiusura delle frontiere, deve fare i conti con l'impossibilità di portarsi per esempio a casa Eusebio, l'Inter che oggi, ancora oggi, è la squadra più regolare nella storia della Serie A, perché più che pazza in realtà è quella che ci ha sempre messo meno tempo per passare da una vittoria di uno scudetto all'altra, e così insomma tra curiosità e storie di protagonisti si cerca di attraversare con leggerezza appunto più di un secolo di storia.
0: Tra l'altro insomma l'apertura al mondo, anche il nome Inter, internazionale, è qualcosa che comunque è affascinante, proprio per quello che dicevi e per quello che probabilmente ha di speciale questa squadra.
1: Sì, è quello che Giorgio Muggiani, che è il pittore che cappeggiava appunto questi dissidenti, che poi ha dipinto il primo stemma, ha cercato di trasmettere. Poi appunto c'era di mezzo soltanto il pallone, però a volte credo che lo sport, tutti gli sport, e anche se guardiamo al calcio, tutti i club possano farsi ambasciatori di un'idea, di una visione, no? Non si tratta di pensare di essere migliori valori degli altri, semplicemente il valore credo che stia nella differenza, cioè nell'identità che poi un club rispetto ad un altro, magari in questo caso c'è questa rivalità cittadina a Milano, no? Col club da cui l'Inter si è staccata, però appunto nel rispetto delle reciproche differenze, pur anche qui con la consapevolezza che poi tutto si riduca a un gioco, ma anche con la serietà di poter farsi ambasciatore di certi valori.
0: Certamente, è tutto quello che bene o male è riassunto in questo spettacolo che si mette in scena con una sorta di monologo con te sul palco insieme ai Slide Pistons. Stiamo parlando di musica, evidentemente.
1: Sì, sì. Parliamo di musica, sono i musicisti con cui lavoro da anni, con cui abbiamo anche realizzato insieme lo spettacolo dedicato al Grande Torino qualche anno fa, che sono una tromba, un trombone, una chitarra elettrica e una batteria, e proprio perché poi appunto il racconto musicale diventa complementare rispetto appunto al testo narrato, e anche appunto poi c'è una parte visiva di contributi video, perché appunto dire tutto in parole è impossibile, le immagini hanno a volte questa forza di poter polverizzare il tempo, quindi magari in una clip di meno di un minuto noi riusciamo a mettere insieme Sandro Mazzola, Ronaldo, Meazza e qualcuno che magari non ha mai giocato insieme, ma appunto si trova a far parte della stessa storia, della stessa narrazione.
0: Con noi Gianfelice Facchetti per questo suo nuovo spettacolo, Aperti al Mondo dal 1908. Hai citato Meazza, mi è venuto in mente subito lo stadio, perché qui insomma parliamo di un palcoscenico anche qua fondamentale, che ha appena fatto un compleanno bello importante e che insomma non dico che sta per lasciarci, ma può rappresentare sicuramente un colpo al cuore quello che accadrà a questo impianto. C'è un punto di vista condiviso su quello che è il futuro dello stadio, il tuo particolare?
1: Ma ormai in qualche modo credo che la strada, la decisione sul futuro sia stata presa, e anzi chi frequenta San Siro vede che in realtà i lavori sono già cominciati, le barriere esterne di accesso sono più vicine all'impianto, però ci ho detto, come dire, per me la ricorrenza dei 100 anni di San Siro, che dal 1980 porta il nome di Meazza, credo che vadano celebrati con la consapevolezza che tutto quello che abbiamo vissuto lì dentro, che si tratti di musica, che si tratti di calcio o di altri sport, perché sono state vissute pagine e momenti sicuramente indimenticabili, non andrà mai perduto. Da poco a San Siro c'è un nuovo museo che racconta la storia. Io credo che tutto ciò che è memoria e che in qualche modo appunto preserva quello che è stato, ce lo si porterà dietro. Quindi bisogna avere questo coraggio e anche questa consapevolezza che nulla andrà perduto.
0: Magari su un palcoscenico, come fai da sempre, l'Inter, Pantani, Grande Torino, anche le Olimpiadi di Cortina ti hanno visto portare lo sport sul palco, Puskas, insomma, quanto sei dipendente dallo sport, Gianfelice? È qualcosa veramente che non riesci a toglierti di torno?
1: Io non posso togliermelo di torno, e poi in realtà in questa stagione, nella seconda parte, farò uno spettacolo dedicato a Paolo Borsellino partendo da un romanzo, quindi ci toglieremo un po' da lì. Però sono felice di muovermi dentro le storie di sport, perché poi credo che la cosa che conta, l'unica cosa importante, sia quello che queste narrazioni, questi racconti ci permettano di portare alla luce, no? Qualcosa in più sulla nostra umanità, sulle nostre passioni, sulle nostre paure, sui nostri desideri. Quindi che lo si faccia con di mezzo una bicicletta, con la storia di un atleta, di un pugile o di uno che gioca a pallone, dal mio punto di vista cambia poco. È quello che quella storia ci permette di raggiungere e di dire.
0: Anche insomma, un tema che ritorna spesso, magari anche nelle nostre trasmissioni, quando facciamo questi approfondimenti, anche per disintossicare, no? certi ambiti come lo sport, in particolare il calcio, ecco, fare di meglio per vedere quelle che sono le prospettive più sane, no? attraverso il teatro.
1: Tante volte si dice appunto che il nostro sia un paese più di tifosi che non di sportivi, e la cultura dello sport va, come dire, promossa, va incentivata, e lo si fa attraverso i libri, attraverso anche le possibilità di dialogo come quelle preziose che offrite voi nelle vostre, nei vostri spazi, nelle vostre trasmissioni. In zona Cesarini è un presidio di cultura sportiva da anni, e quindi bisogna avere il coraggio di continuare a raccontare storie edificanti, proprio perché appunto la cultura sportiva cambia se ha anche il coraggio magari di parlare di altro e di farlo con altri linguaggi, con altri modi.
0: E noi siamo anche qui ad aggiornarvi su quello che accade sui campi. Al Brianteo l'Inter Women ha battuto 1-0 la squadra svedese del Häcken nell'esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Insomma, bisogna anche utilizzare questi spazi per un'informazione relativa al calcio femminile che spesso dimentichiamo. Ha vinto l'Inter, insomma, anche in Champions, sul lato femminile. Abbiamo una buona notizia da dare anche a te. Gianfelice, aggiorno anche invece che la Juve perde 1-0 in casa col Benfica. Questo per chiudere il cerchio degli aggiornamenti e per insomma sfruttare l'assist che ci ha offerto stasera Gianfelice Facchetti, ricordo, a Milano con questo spettacolo che sarà in anteprima, che ci ha detto anche, se vogliamo, è uno spettacolo di interno al mondo Inter, proprio didattico per formare le nuove leve per il DNA nerazzurro che possa crescere magari andando a teatro nel weekend prossimo a Milano, Teatro Gerolamo, aperti al mondo dal 1908, sul palco e dietro ovviamente a fare da motore a questo spettacolo, Gianfelice Facchetti, nostro ospite stasera. Grazie mille.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: La faccia delle donne sono gli stadi insieme a Vasco Rossi, un passaggio, devo dire, in terre emiliane per entrambi, che non va malissimo quando si parla di motori, in particolare di Kimi Antonelli, e quindi insomma tutto coincide, tutto torna, perché il prossimo argomento è veramente dedicato, veramente incentrato sulla Formula 1, su questa figura che sta diventando sempre più imponente, da giovanissimo che è, veramente sta facendo cose strabilianti e le racconta attraverso la parola scritta, ma anche le immagini coloratissime, un libro che è intitolato semplicemente Kimi Antonelli, come è diventato un fenomeno, per Gallucci Bros editore. La firma è nota, è tra le maggiori di chi si occupa da tempo di sport e motori, Umberto Zappelloni, che è con noi stasera qui su Zona Cesarini, su Radio 1. Ben trovato.
1: Ciao, grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Naturalmente è un libro che è appena uscito, se non sbaglio alla vigilia di Monza, quindi insomma stiamo parlando di un libro freschissimo per inanellare quelli che sono i record che ha messo insieme questo ragazzo giovanissimo, per appunto la giovane età con cui sta mettendo insieme questi primati, ed è anche, credo, proprio per come è concepito, ragazzo giovane, un libro per i giovani, visto che appunto è assolutamente fruibile perché è coloratissimo, ma c'è tutto quello che c'è da sapere su Kimi Antonelli dentro.
1: Sì, assolutamente, è vero, un libro per ragazzi, ma è un libro che può piacere a tutti, perché la figura di Kimi è una figura che entra nelle case al di là del suo sport, sta facendo un po' quello che Valentino Rossi fece con le moto, quello che Alberto Tomba fece con lo sci, insomma, va oltre il suo sport e lo sta facendo a un'età incredibile, per cui a 20 anni si sta inanellando record dopo record, con prestazioni maiuscole come quella di Monza. Monza ha fatto una rimonta che rimarca nella storia della Formula 1, ma poi la gara dopo ha vinto e ha detto che avrebbe meritato il suo avversario, quindi insomma vince davvero in ogni modo, vince alla Senna qualche domenica e vince alla Prost in qualche altra domenica, e sta dominando la Formula 1 come non ci saremmo mai immaginati.
0: E come anche forse sta andando oltre ogni aspettativa, rimanendo se stesso, perché tutto sommato c'è una parte del libro che mi sembra anche molto condivisibile, piace a tutti, visto che non è effettivamente, ci vuole carattere, no, per andare in Formula 1, e il carattere di Kimi Antonelli è straordinario, non è un caratteraccio sicuramente, anzi.
1: È assolutamente, ed è un ragazzo che non è cambiato. Io l'ho conosciuto quando doveva ancora debuttare in Formula 2 e è rimasto quel ragazzo con una passione incredibile per i motori, per cui nel suo tempo libero poi cosa fa? Va a girare in kart con gli amici o con la sua squadra, con i suoi meccanici o col papà, insomma, perché la passione dei motori ce l'ha dentro. Se non va a girare con i kart, va a girare con le macchinine radiocomandate, insomma, ha veramente per adesso questo fuoco dei motori dentro, e lo sta portando a un obiettivo straordinario, perché sono più di 70 anni che non abbiamo un campione del mondo italiano in Formula 1.
0: È qualcosa di sensazionale, che forse nel conflitto quotidiano è da pensare la Ferrari come, no, la controparte di questa vicenda. Purtroppo, e anche magari con un lieto fine, chissà, magari potrebbero arrivare insieme queste due entità che ora aleggiano sulla Formula 1.
1: Ma per adesso sono ben distanti, ed è una fortuna di Kimi aver cominciato in una squadra come la Mercedes, che lo ha protetto l'anno scorso quando al suo primo anno ha fatto degli errori, da cui ha imparato tantissimo, perché una delle sue doti è quella di imparare molto dai suoi errori e da non ripeterli più. Certo, la Ferrari ha un po' segnato la sua carriera, perché quando la Ferrari non lo ingaggiò, lui trovò poi casa in Mercedes. Toto Wolff credette in lui quando aveva 12 anni e ha finanziato tutta la sua carriera. Però nello stesso tempo la Ferrari, quando decise di ingaggiare Lewis Hamilton, liberò quel posto in Mercedes, e in quel posto in Mercedes Toto Wolff ha avuto il coraggio di mettere un ragazzino che aveva appena compiuto 18 anni, e questa è stata la sua fortuna. Poi un giorno, chissà, lui stesso, essendo nato a Bologna, non può che avere anche la Ferrari nel cuore, però per adesso credo che voglia sdebitarsi con il team che lo ha finanziato e lo ha protetto in un modo incredibile fino alle prestazioni di questa stagione.
0: Stiamo parlando con Umberto Zappelloni, il suo ultimo lavoro editoriale, Kimi Antonelli, come è diventato un fenomeno. C'è tutta la vicenda vicenda del giovanissimo campione che tra l'altro uno dice è così giovane, quanto può essere complessa e lunga la sua biografia, eppure ce n'è di tempo che è passato, ci sono state tante vicende nella sua carriera, parliamo di un dodicenne, insomma non tutti gli sportivi a così tenera età hanno qualcosa da dire e se ne sono accorti i grandissimi del suo talento. Questa è una roba che magari per i motori capita, no? Perché insomma si va a pesca, e per lui è importante anche quello che ha rappresentato nella tenera età la famiglia, vedo.
1: No, la famiglia è importantissima per lui, come è importantissima anche per un altro fenomeno come Jannik Sinner, insomma due famiglie che hanno protetto i loro figli senza esagerare, senza essere troppo invadenti, e poi lui è riuscito a conquistare anche gli avversari, perché se togliamo Rasser che è il suo compagno di squadra e rivale per il titolo, tutti gli altri da Verstappen a Hamilton vedono in lui il nuovo fenomeno e lo apprezzano, simpatizzano con lui. Ecco, una cosa che non era successa ad esempio a Max quando ha debuttato, che stava un po' sulle scatole a tutti perché aveva un modo arrogante di porsi. Lui invece non ha mai perso il sorriso, arriva nel paddock e scherza con i suoi meccanici, scherza con la sua squadra, lo vediamo ridere con tutti gli avversari che fino a qualche anno prima erano i suoi idoli, che lui vedeva correre in Formula 1 e lui ancora stava facendo la sua carriera. Adesso e lì ha già vinto 8 gare quest'anno, un italiano 8 gare in una stagione non le aveva mai vinte, e il bello è che siamo soltanto all'inizio di qualcosa che può diventare veramente enorme.
0: Sì, un po' come Sinner, è giusto l'accostamento che è stato fatto, anche se mi sembra che si fiutino, no? come fenomeni del momento per lo sport italiano. Quali sono, secondo Umberto Zappelloni, invece i limiti, ovvero insomma le cose da cui stare attenti, visto che è facile anche bruciarsi?
1: È facile bruciarsi, ma lui mi sembra che abbia la testa per riuscire a restare concentrato in quello che deve fare, cioè gestire la sua Mercedes. Ecco, se l'affidabilità della Mercedes è ritrovata come sembra in queste ultime gare, lui potrebbe stare abbastanza al sicuro. Certo, deve cercare di restare concentrato gara dopo gara, a non pensare al titolo mondiale, anche se quando hai 81 punti di vantaggio sul secondo è ovvio che tu cominci a pensare a quello, e anche la scelta di prendere la penalità a Monza pensando al campionato dimostra che lui stia pensando al grande obiettivo. Anche perché sai, in Formula 1 quando ti passa un treno tu devi salirci sopra il più in fretta possibile, non puoi dire beh, ma al mondiale lo vinco l'anno prossimo. Adesso ha tutte le chance di vincerlo quest'anno e quindi deve restare concentrato sull'obiettivo, e per sua fortuna ha un team che continua a proteggerlo.
0: Quali sono, secondo Zappelloni, le date da appuntare per insomma l'ipotesi più che concreta di un titolo, forse in Brasile, o ricordo male, ho un vago,
1: sì,
0: ricordo.
1: Anche se sai, c'è incertezza per il calendario, perché ancora non sappiamo se la Formula 1 andrà a disputare le ultime due gare in Medio Oriente, dove la situazione di guerra lo sconsiglia, o se andrà a fare una gara sola a Imola, e sarebbe l'apoteosi, l'ultima gara della stagione nel circuito di casa sua. Però ecco, attorno al Brasile e agli Stati Uniti sono le gare in cui lui, se manterrà questo vantaggio, potrà già laurearsi campione del mondo.
0: Il fenomeno Antonelli fa bene a tutta la Formula 1 per quello che sta rappresentando, secondo lei?
1: Assolutamente sì, perché quello che ci ha raccontato anche Stefano Domenicali, che è il grande capo di Liberty Media e quindi della Formula 1, ci ha raccontato come Kimi abbia ringiovanito molto lo spettatore medio della Formula 1, e oggi ci sono tanti ragazzi che vedono in lui quello che ce l'ha fatta a una così giovane età, e quindi poi sai, il fatto che lui abbia sempre questo sorriso, abbia questa leggerezza, questa disponibilità estrema, lo mette molto a contatto con i tifosi, quindi ha ringiovanito i tifosi, ha avvicinato anche le ragazze, perché la Formula 1 sta diventando uno sport che piace anche al sesso femminile, al contrario di qualche anno fa, quindi sta cambiando un po' il pubblico della Formula 1 e lui conta molto in questo.
0: Eh sì, è un po' il volto nuovo indispensabile per ingiovanire, anche per insomma un tema in questa puntata oggi di Zona Cesarini. Ci stiamo tornando spesso sul fatto di disintossicare certi sport, in questo caso proprio per dargli una freschezza, è un aspetto sano, perché non c'è un punto che possa essere critico per quanto riguarda una figura del genere, per quello che è stato il suo percorso, per quello che ha intorno a lui. Un po' devo dire ancora è importante dirlo, secondo me l'accostamento a Sinner è giusto, perché porta valori sani, questo è ineludibile secondo me quando si parla di uno sportivo e che può essere seguito dagli altri. A proposito di idoli, leggevo che alla fine il poster in cameretta è quello di Senna, però per Kimi Antonelli.
1: Sì, lui, nonostante suo padre, che comunque è stato un pilota, anche se di livello ovviamente inferiore, però aveva Gilles Villeneuve come idolo, lui invece si è sempre appassionato alla figura di Ayrton Senna. Ovviamente è nato quando Ayrton non c'era più, però ha studiato Ayrton su YouTube, ha studiato Ayrton sui libri e racconta sempre che gli piaceva, sì, il modo di correre di Ayrton, ma anche il modo di porsi come persona di Ayrton Senna. E lui non ha mai nascosto questo paragone. Lui, quando può, va a Imola il 1° maggio, quando viene ricordata l'anniversario della morte di Ayrton. Indossa spesso una maglietta con il simbolo di Senna o il cappellino che era legato ad Ayrton Senna, quindi non si nasconde da quello che è stato, da questo paragone che potrebbe essere scomodo, ma che lui prende con leggerezza, e poi perché è il pilota che lui ha sempre avuto nel cuore da quando si è messo in testa di diventare pilota a sua volta.
0: E poi, per dare la statura del personaggio, i suoi soprannomi, almeno adesso in tenera età, sono Harry Potter, Puffetto e Fenomeno. Adesso chissà se fra qualche tempo invece diventerà qualcos'altro, perché insomma il mondo della Formula 1 ha bisogno di questi nomi, il mondo della Formula 1 ha bisogno di un esponente italiano di questo livello. Kimi Antonelli ci sta regalando davvero qualcosa di incredibile in questa annata, e come ha detto Umberto Zappelloni, autore di questo libro uscito da pochissimo, che si chiama Kimi Antonelli, come è diventato un fenomeno, siamo soltanto all'inizio, giusto? È valido ripeterlo.
1: Siamo soltanto all'inizio, perché sta accadendo qualcosa di veramente impensabile, di molto grande, ma il fatto che lui già per 8 domeniche ci abbia fatto ascoltare l'inno di Mameli dopo un Gran Premio è qualcosa che comunque ci fa dimenticare un po' i dolori della Ferrari in questa stagione. E in fin dei conti, parlare bene di Kimi, esaltare Kimi, insomma, evita la Ferrari che si parli male della Ferrari, quindi anche sta facendo bene anche alla Ferrari in un certo senso.
0: È così, indubbiamente. Kimi Antonelli, per conoscere tutti i suoi aspetti, per tutte le età, questo libro che appunto parla di come è diventato un fenomeno, e la firma è del nostro ospite stasera, graditissimo, grazie per essere stato con noi, Umberto Zappelloni.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, buona serata a tutti.

0: Ancora ben trovati qui a Zona Cesarini con Miley Cyrus, che abbiamo ascoltato un altro passaggio nelle nostre parentesi ricchissime di musica. 2241 335 699 2949, in questo spazio della nostra trasmissione ci soffermiamo sul Bari, ci soffermiamo su Igor Protti, perché il 24 di settembre ci sarà un appuntamento che è quello atteso da molti, è il compleanno di Protti, e a Livorno ci sarà un incontro tra vecchie glorie del Bari e del Livorno, e naturalmente per celebrare un giocatore e un uomo che sicuramente ha destato grande commozione nel momento della sua scomparsa, e non possiamo che ricordarlo e non possiamo che invitare ovviamente a partecipare a quello che è un appuntamento con anche un ricavato che andrà in beneficenza con due scompagni di squadra di Protti, e uno in particolare fra gli organizzatori e anche fra le menti che sono dietro a SD Bari 93. Michele Andrisani, buonasera. Michele Andrisani, che tra poco ricontatteremo, e Emiliano Bigica per ancora parlare di questo appuntamento. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, insomma, ci sarà da ricordare Igor Protti per questo appuntamento che c'è il 24 settembre. Volevo parlarne appunto con qualcuno che l'ha conosciuto da vicinissimo, per un amore sicuramente che c'è per la maglia del Bari, che corrisponde a quello della figura di questo giocatore.
1: Sì, sarà un per ricordare Igor nel giorno del suo compleanno. Tutto è nato circa un anno fa, quando, grazie ad Alfonso Cacciapuoti, un amico fraterno di Igor, ha voluto riunirci tutti i ragazzi, i componenti della squadra della Rosa del Bari 93. Siamo andati a fargli una sorpresa per fargli gli auguri di compleanno, e purtroppo, insomma, nel giro di 9 mesi la malattia l'ha portato via, e da lì è nato, insomma, una voglia di creare, di fare qualcosa di importante in suo nome, per cercare di, attraverso la beneficenza, attraverso delle partite, di aiutare la ricerca nella ricerca sul cancro, ecco.
0: Naturalmente, tra l'altro, devo dire, la commozione e il ricordo che c'è di Igor Protti è qualcosa che è stato veramente trasversale. Non è stato soltanto per chi l'ha vissuto come idolo o chi ci ha giocato insieme, ma ha sicuramente rappresentato un qualcuno che non poteva essere divisivo in nessun modo, no?
1: No, infatti la cosa non mi sorprende, perché Igor era un uomo buono, era un uomo generoso, era sempre pronto a una parola giusta nel momento giusto per chiunque, e quindi non mi sorprende il fatto che fosse amato da tutti, indipendentemente dal colore della maglia che lui ha indossato. Saremo, insomma, lieti di onorarlo in quella giornata, e ripeto, cercando di far del bene per il prossimo.
0: Lei è stato capitano di quel Bari, giusto?
1: Sì, io ero il capitano di quel Bari lì, quel Bari che ha disputato il campionato di Serie B e di Serie A.
0: Ed è stato sicuramente forse il riferimento, anche il motore, no, di quello che di incredibile è stato fatto.
1: Ma guarda, io mi sono ritrovato a fare il capitano, ma ho chiesto il permesso a Igor, ho chiesto il permesso a Nuccio Barone, ho chiesto il permesso a Tavalieri, perché ad Angelo Alessio, perché insomma erano quelli più vecchi, più rappresentativi della squadra. Però Igor tra loro è stato, insomma, mi ha dato quella tranquillità di poter svolgere quel ruolo. E lì poi, insomma, da da un anno fa, dal 24 settembre in cui siamo andati a Cecina a trovarlo, abbiamo cercato di mettere in piedi qualcosa che potesse, insomma, potesse onorare la sua figura. E finalmente, insomma, riusciremo nel giorno del suo compleanno a fare una partita contro il Livorno, che è un'altra squadra, un'altra città che lo ha amato, e per iniziare, insomma, un percorso che ci porterà a più tappe e a cercare di fare, ripeto, qualcosa di buono verso il prossimo.
0: Certo, noi credo che abbiamo recuperato il nostro altro ospite, ovvero Michele Andrisani, giusto?
2: Sì, ciao, eccoci. Buonasera a tutti, un grande abbraccio a Emiliano.
1: Ciao Michi.
2: Ciao, ciao Emi.
0: Tante cose in comune, soprattutto questo desiderio di riportare il ricordo di Igor Protti su un campo di calcio, e soprattutto l'organizzazione. Chiederei a Andrisani di tutto questo, di questo appuntamento che abbiamo ricordato più di una volta a Livorno, il giorno del compleanno di Igor Protti, che sarà dopodomani, e le due squadre che più lo rappresentano. Prego.
2: Guarda, in questo momento siamo con altri compagni, sia mio di Emiliano, tipo c'è Massimo Tangora, c'è Joao, c'è Gerson, c'è, insomma, Alberga, stanno diversi compagni, stiamo organizzando appunto questa partenza, no? Non vediamo l'ora di poter, io la chiamo, dobbiamo festeggiare Igor, è il Protti Day. Purtroppo ci ha lasciato un nostro amico, un nostro compagno di squadra, e vorremmo naturalmente onorare il giorno del suo compleanno al meglio, e quindi saremo noi della Bari 93, ovvero della rosa di quel Bari che vinse il campionato, no? Passò dalla B alla A, compresi anche il mister Beppe Materazzi sarà presente, insomma non vediamo l'ora di salire lì a Livorno e poter, ripeto, onorare il nostro amato Igor.
0: Ci sono anche delle motivazioni di beneficenza, bisogna ricordarlo, no? Per questo
2: assolutamente,
0: sera.
2: Assolutamente. Naturalmente questa partita viene fatta a Livorno, ringraziamo il sindaco Salvetti di Livorno, ringraziamo Livorno Calcio per la grandissima disponibilità e cordialità. E naturalmente tutti i proventi della partita saranno devoluti in beneficenza degli enti, appunto per la ricerca sul cancro, ovvero il male che purtroppo ha colpito Igor. E quindi ci aspettiamo naturalmente tanta gente, tanti lì, diciamo che Igor era amato in tutta Italia, però sicuramente a Livorno e a Bari diciamo era amato ancora di più,
0: sì.
2: E pertanto ripeto, non vediamo l'ora di poter incontrare anche i compagni suoi di Livorno, no? I Galanti, i Lucarelli, i Chiellini, proprio per ricordare Igor e festeggiare appunto il giorno del suo compleanno, perché ripeto, quel giorno, il Protti Day, giovedì, è una festa per Igor.
0: Bellissimo, bellissimo. Noi ringraziamo tantissimo i nostri ospiti. Emiliano Bigica, ricordiamo che attualmente, tra l'altro, è la primavera dell'Inter ed è, insomma, un altro passaggio importante della sua carriera di allenatore. Le chiederei anche un commento di questa sua vicenda in nerazzurro, che lo sia entusiasmante stare in quell'universo lì.
1: Sì, sì, sì, ovviamente è capitata questa opportunità e sono felice di essere approdato alla corte nerazzurra. Siamo partiti anche abbastanza bene in questo campionato, quindi è iniziato un bel percorso che speriamo ci dia tante soddisfazioni a fine anno.
0: Ed è un percorso lungo anche per lei, che è partito proprio da Bari e ha attraversato tante altre città fino ad arrivare.
2: Prego. E noi facciamo tutto il tifo per Emiliano da Bari.
0: E allora fate un bel triangolare allora adesso con questa prospettiva. Grazie a tutti.
1: Ci organizzeremo.
2: Assolutamente.
0: Grazie. Grazie anche a Michele Andrisani.
1: A
0: tutti al Picchi, tutti a Livorno il 24 settembre. Grazie ancora.

Fulminacci con Maledetto Mail, suo brano pop brillante che ci permette anche di arrivare con una certa scioltezza nel finale della nostra trasmissione, con altri aggiornamenti che possiamo darvi dopo aver ricordato e insomma invitato anche chi ha questa possibilità di andare a Livorno, perché si ricorda Igor Proti, una occasione anche per fare beneficenza e vedere tanti campioni fronteggiarsi di Bari e Livorno. In quell'occasione abbiamo parlato con i nostri due ospiti per insomma dare anche un suggerimento per chi potesse partecipare a questo evento, che andrà devoluto nel suo incasso per la ricerca contro il cancro. A proposito di calcio, ci sono delle incertezze anche sulla guida tecnica di qualche squadra, visto che c'è una pausa per la nazionale lunghissima, record, dunque succede che ci si possa interrogare se è il momento di cambiare allenatore, cosa che non accadrà a Venezia. Infatti Giovanni Stroppa è stato confermato come tecnico della squadra lagunare, nonostante l'avvio di campionato sia stato estremamente complicato, negativo totalmente per i risultati, 5 partite, 5 sconfitte. E la società, con una nota molto stringata, dice questo: che il mister proseguirà il suo lavoro sulla panchina del Venezia dopo una riflessione di 3 giorni dopo la sconfitta interna con la Lazio. Insomma, una serie negativa, tra l'altro insomma con un gioco che è assolutamente propositivo e mi sembra che abbia prodotto, purtroppo non sono arrivati i punti. Comunque è stato confermato Giovanni Stroppa alla guida del Venezia. Ancora notizie che riguardano i risultati della Champions League femminile, visto che abbiamo parlato della vittoria dell'Inter come ufficiale, visto che si è giocata un po' prima della gara della Juventus, che invece è stata sconfitta 2-1 in casa dal Benfica. Un doppio vantaggio da parte della formazione portoghese, poi ha provato a rimontare la Juve, ha solo dimezzato questo 2-1. Pareggio nella gara più importante di questa giornata d'esordio della Champions League tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Già che ci siamo, completiamo: Bayern Monaco, Manchester City 2-2, Arsenal che ha battuto 1-0 il Cogge. Questo ha detto la prima giornata di Champions al femminile. È tutto per la nostra puntata di Zona Cesarini. Ringrazio Massimo Vasciaveo per la parte tecnica, c'è Gabriele Broccani invece in regia, Tony Tisi in redazione. Si tornerà domani alle 21 di nuovo per una nuova puntata di Zona Cesarini all'insegna della pallavolo. Ricordo, ci sono gli europei, c'è Italia, Finlandia, ora musica e poi il giornale radio.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Valerio Penna in studio. Sono molto dispiaciuta perché abbiamo fatto un lavoro complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8 al 3,08%. Così Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, con il disavanzo sopra il 3% del PIL, certificato oggi dall'Istat, resta in piedi la procedura di infrazione europea. Riveste però in positivo le stime di crescita. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo, ironizza la Premier. E sulla scuola, norme di buonsenso contro i ghetti, dice anche il presidente Mattarella da ministro. Redigeva circolari sul tetto di stranieri nella stessa classe. L'intervento di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente americano chiede a Putin di fermare la guerra e assicura a Zelensky che una soluzione sarà trovata. Poi avverte l'Iran: faccia un accordo o sarà annientato. Teheran replica. Nell'incontro con l'inviato USA Witkoff, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi chiede la revoca del blocco navale e la fine del conflitto su tutti i fronti. E di Iran ha parlato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele.
3: La cronaca. Cassino, in provincia di Frosinone, ha aperto un'inchiesta sulla morte improvvisa ieri di una giovane iraniana. Domani mattina sarà conferito l'incarico per l'autopsia.
5: Tristezza e sgomento è quello che provano i ragazzi della comunità iraniana che frequentano l'università a Cassino. Sono parecchi, almeno 200. La scomparsa improvvisa di Fatima, iraniana come loro, li ha lasciati scossi. 31 anni, iscritta al terzo anno del corso internazionale in economia e commercio. Grazie ai suoi studi aveva ottenuto un visto. Proprio a luglio, racconta il rettore Marco Dell'Isola, aveva richiesto i documenti necessari al rinnovo.
6: Ci è dispiaciuto perché conoscevamo pure la bambina piccola, era molto solare, infatti è sembrato strano questa cosa.
5: Fatima viveva nel centro di Cassino insieme al marito, ingegnere iraniano di 33 anni, e alla figlia di 7. È stato proprio lui a trovarla morta in casa, nella camera da letto. Nessun messaggio, biglietto d'addio, niente che facesse presagire la volontà di Fatima di togliersi la vita. Vicino al corpo è stato trovato solo un foulard. La procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio. Gli investigatori passano al setaccio telefoni e computer, non solo della donna. Mentre altri elementi potrebbero arrivare dall'autopsia. Cassino, Viviana Spinelli, GR1.
3: Violenze e minacce sui bimbi di un asilo nido a Roma, indagata una delle maestre per maltrattamenti.
7: Un asilo nido comunale del quartiere Appio Latino a Roma, al centro di un'indagine dei carabinieri per presunti maltrattamenti su bambini di soli 3 anni che sarebbero stati strattonati, schiaffeggiati e costretti a subire minacce e vessazioni da un'educatrice di 62 anni in servizio presso la struttura. Le indagini sono partite lo scorso mese di maggio, dopo le segnalazioni di alcuni genitori. I militari della

0: Stazione di Roma a San Giovanni hanno acquisito immagini e audio provenienti da intercettazioni registrate all'interno della scuola, documentando i presunti episodi di violenza che hanno portato alla sospensione dell'educatrice. E i video registrati nell'asilo documenterebbero numerosi casi in cui la donna strattonerebbe con forza i bimbi afferrandoli dalle braccia, immagini che mostrerebbero i piccoli sollevati bruscamente e colpiti con schiaffi alla nuca, sulle braccia, ma anche al volto e sulle gambe. La Procura di Roma ha chiesto la misura cautelare interdittiva che i carabinieri hanno eseguito nella giornata di ieri. La donna è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti su minori affidate alle sue cure per educazione ed istruzione. Sara Berta, GR1.
1: Depositate le motivazioni della condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro lo scorso maggio in corte d'appello a Roma. L'accusa era rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo la sentenza, nel 2023 l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia ha fornito al deputato Donzelli informazioni segrete per finalità politica. Si tratta di alcune notizie sul caso Cospito, leader anarchico detenuto in regime di carcere duro. Ora a Torino, dove non ce l'ha fatta, il bambino investito da un'auto mentre era in bicicletta.
2: Troppo gravi traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Nicolò è morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato poco dopo le 8 di questa mattina sul controviale di Corso Regina Margherita, a qualche minuto a piedi dal centro città. La pista ciclabile mista alla strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato dal padre. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, su cui si sta ancora indagando, l'auto non sarebbe riuscita.
3: Rai Radio 1 Sport.

ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: 25 al 3,1% sfuma l'uscita anticipata della procedura di infrazione. Il rammarico di Giorgetti, la maggioranza, noi meglio di altri paesi. Le opposizioni, avete fallito. Trump all'ONU incontra Zelensky e chiede a Putin di fermare la guerra. Ultimatum all'Iran. Tajani pronti a ospitare colloqui di pace. Torino confessa l'uomo che ha adescato e violentato un 12enne, fermato grazie alle telecamere. Decisive le immagini di un mini market. Ultime ore d'estate, stanotte scatta l'autunno, alle 2.05 l'equinozio. Luce e buio si dividono la giornata, poi vinceranno le notti. Il Pre-Italia arriva all'Aquila tra radio, TV e web, filo conduttore Play Human, la D-Rai Rossi, tecnologia al servizio della creatività. Calcio, la nuova nazionale di Mancini, giovane e multietnica, Caiode, mai avuto dubbi sulla maglia azzurra. Mondiale di ciclismo, oro azzurro nella staffetta mista. Buonasera da Carmelo Lazzaro, Giorgia Meloni a tutto campo nello studio di Bruno Vespa. La Premier difende il tetto agli studenti stranieri che non parlano italiano e ricorda che anche Mattarella, da Ministro dell'Istruzione, aveva adottato misure sul tema. Poi gli altri dossier dell'agenda politica fino ai conti pubblici nel giorno della mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.
1: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno insomma invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
1: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
3: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
1: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre a Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
0: Sfuma dunque l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. I particolari.
4: Il deficit italiano scende ma non abbastanza. L'Istat conferma che il rapporto deficit-PIL resta al 3,1%, poco sopra la soglia del 3% fissata dall'Unione Europea. Non è assolutamente una buona notizia per il governo e per l'Italia, che resta sotto procedura di infrazione. Una restrizione che rende dunque più difficile il reperimento di risorse per la manovra economica, che inizierà il suo iter in Parlamento il 2 ottobre con la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà anche Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva scendere almeno al

0: 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi e non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro dalla procedura slitta al 2027. Gelsomina Testa, GR1.
1: I dati economici ed il tema della scuola accendono il confronto politico.
2: L'economia italiana va meglio di altri paesi. Fratelli d'Italia applaude all'azione del governo Meloni. Dalla Lega, Matteo Salvini respinge le critiche e insiste su uno scostamento da miliardi in finanziaria.
3: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo.
2: Sì, alla crescita e all'equilibrio nei conti per Forza Italia, con Antonio Tajani che annuncia un incontro tra alleati sulla manovra. Il governo ha fallito, l'affondo del PD. Paese in ginocchio, rincara il 5 Stelle Giuseppe Conte che propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. Critiche da Italia Viva al ministro Giorgetti. Maria Elena Boschi.
4: Dopo 4 anni a Palazzo Chigi la Meloni e 4 anni da ministro dell'economia, lui, se l'Italia è ancora in procedura di infrazione, non può che guardarsi allo specchio.
2: Scontro anche sugli stranieri in classe. La maggioranza ribadisce, sono misure di buon senso, anche Vannacci in linea. Ma le opposizioni si dicono indignate, soprattutto per le parole della premier su Mattarella. Tira la giacca al presidente della Repubblica, non ha senso dello Stato, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. O Meloni non ha capito Mattarella. Mattarella sta manipolando le sue parole, denunciano i 5 Stelle. Giorgia Meloni, senza limiti, l'affondo di Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. Francesco Macaro, GR1.
1: Novità anche per le pensioni, aumenterà l'età per lasciare il lavoro.
5: La pensione si allontana ancora. Nel 2029 per lasciare il lavoro con l'assegno di vecchiaia bisognerà avere 67 anni e 6 mesi. Dal 2031 serviranno altri 2 mesi in più. L'uscita salirà così a 67 anni e 8 mesi. Secondo il rapporto della Ragioneria dello Stato sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico, cambiano anche i requisiti per la pensione anticipata. Per gli uomini occorreranno 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029, che diventeranno 43 anni e 6 mesi nel 2031, un anno in meno per le donne. Alberto Brambilla, presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali.
6: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita.
5: Le nuove stime della Ragioneria Generale dello Stato tengono conto dell'aumento delle aspettative di vita. Sullo sfondo pesa anche l'invecchiamento della popolazione. La spesa pensionistica è destinata quindi a raggiungere il suo massimo nel 2041, quando varrà il 17,1% del PIL. Amalia Carosi, GR1.
1: A New York l'81esima assemblea ONU si è aperta con l'intervento del segretario generale Guterres, che ha lanciato un accorato allarme sul Medio Oriente. Sul palco è poi salito il presidente americano Trump, prima di incontrare a margine il leader ucraino Zelensky, il corrispondente.
7: Un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
8: Settle the war.
7: Trump risponde così ai cronisti appena entrato al palazzo di vetro dell'ONU. L'assemblea generale si apre con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Pace e primato del diritto sulla forza da ristabilire, dice, citando Gaza, lo spettro della pulizia etnica di palestinesi in Cisgiordania, l'Ucraina invasa dalla Russia e il Sudan. Il presidente americano sul podio sembra replicare a distanza.
9: While others have spoken of peace, I have made peace.
7: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. Rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto anche sui missili Patriot da produrre a Kiev. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E a margine dell'assemblea ONU, sempre Trump ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite 2 basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. A rappresentare l'Italia a New York il ministro degli esteri Tajani, che ha avuto un colloquio con il suo omologo iraniano Araghchi. L'Iran è favorevole al dialogo ma non teme lo scontro militare, ha detto Tajani.
8: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran. Però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele.
1: E sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania. Uno spettacolo che ci fa vergognare tutti e rilancia la soluzione dei due stati, necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. A margine dell'assemblea, lo dicevamo, colloquio tra l'inviato americano Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ribadisce le condizioni per riaprire Hormuz, revoca del blocco navale USA, sblocco dei beni iraniani e fine della guerra su tutti i fronti. Intanto si combatte ancora in Yemen e Riyadh annuncia la riapertura dell'oleodotto colpito dagli Houthi. Il corrispondente dal Cairo.
10: Dopo uno stop di 10 giorni è stato ripristinato l'oleodotto est-ovest che attraversa l'Arabia Saudita collegando i depositi del Golfo Persico al Mar Rosso. Era stato messo fuori uso dai droni Houthi. Così dal porto di Yanbu sono potute ripartire le esportazioni di petrolio verso i mercati internazionali. Una buona notizia che allenta, anche se solo in parte, l'allarme mondiale per il blocco del greggio saudita attraverso il Mar Rosso, rimasta l'unica rotta alternativa da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Ma la preoccupazione per la sicurezza dei traffici marittimi resta alta per via del controllo dei ribelli su Bab el Mandeb. Nella provincia di Taiz proseguono infatti violenti gli attacchi delle forze del governo legittimo per riconquistare lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Cresce il numero dei morti, oltre 700 dalla fine di luglio, quando sono riprese le ostilità. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. A settembre si contano 130.000 sfollati, che potrebbero diventare 230.000 secondo l'ONU se non si pone fine ai combattimenti. Almeno 10.000 persone potrebbero attraversare il Mar Rosso per rifugiarsi a Djibouti, dove già più di 3.000 hanno trovato riparo. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Rai Radio 1 a 00:11, la cronaca. Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
11: Era su un monopattino, probabilmente lo stesso con cui aveva attirato la sua vittima a pochi metri da quel parco nella periferia nord di Torino, dove poi ha consumato la violenza. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di giustificarsi dicendo che era sotto l'effetto di droghe, che non era in lui. A 20 anni, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora, responsabile del terribile stupro lo scorso venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Il giovane è ora in carcere dopo aver confessato la violenza, a precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
12: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
11: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi. Un racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Sarà svolta in giornata l'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, Cuneo. Il proprietario di casa resta indagato a piede libero per omicidio.
13: Il medico legale dovrà stabilire se Giovanin Lasri sia stato raggiunto da un solo colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati 2 fori, ma è possibile che siano stati causati dallo stesso proiettile, entrato e poi uscito. Se così non fosse, la posizione del proprietario di casa si aggraverebbe, anche perché avrebbe sparato al buio da una 30 metri, e i bossoli trovati sul pavimento del balcone al primo piano lasciano ipotizzare che abbia puntato l'arma dall'alto verso il basso, mirando alla luce delle torce dei ladri. A chiarire tutto nei prossimi giorni sarà una perizia balistica. A difendere Mollo è l'avvocato Pier Mario Morra.
14: Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
13: Probabilmente i ladri tuttora ricercati volevano forzare la porta della casa accanto. Durante la fuga hanno abbandonato a terra torce e guanti. Li indossava anche Lasri insieme al passamontagna. Addosso aveva un cacciavite e 2.000 euro in contanti, forse il bottino di un altro colpo. 13 anni fa la condanna per furto, poi sembrava aver cambiato vita finendo a gestire un bar a Torino. Lascia la moglie e un figlio di 4 anni. Simone Zazzera, GR1.
1: Ancora nel capoluogo piemontese, un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta.
15: È morto in ospedale dopo drammatiche ore in cui i medici hanno tentato di salvarlo. Al mattino, in corso Margherita, non lontano dal centro, con il padre accanto, andava a scuola in sella alla sua piccola bicicletta rossa e con il casco in testa sulla corsia ciclabile, quindi non una vera e propria pista riservata alle due ruote. Improvvisamente una macchina lo investe. Il piccolo, 7 anni, riporta ferite gravissime. Il conducente chiama i soccorsi, il padre è sotto shock. Il bambino, le cui condizioni appaiono subito disperate, arriva all'ospedale in arresto cardiaco, poi il cuore riprende a battere, nel pomeriggio però muore. Ora si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è chiaro se sia stato il piccolo a sbandare e ad andare contro l'auto, oppure se sia stata la vettura a centrare la bici. Testimonianze e videocamere di sicurezza potranno portare elementi utili, mentre Luigi Menna, presidente della Federazione Ambiente e Bicicletta, fa il punto così.
16: Dall'inizio dell'anno sono morte 154 persone su due ruote in bicicletta, e l'altro anno erano 250, per cui temo che quest'anno supereremo, no, il record.
13: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Stanotte termina ufficialmente l'estate astronomica. Esattamente alle 2.05 cade infatti l'equinozio d'autunno, quando luce e buio avranno sostanzialmente la stessa durata.
17: In un istante preciso, questa notte, i raggi del Sole scenderanno verticali sull'equatore della Terra e due emisferi, boreale e australe, riceveranno la stessa quantità di luce. Cade esattamente alle 2.05 l'equinozio d'autunno, quando le ore del giorno e della notte quasi si equivalgono. L'espressione latina equinox, notte uguale, nasce proprio da questo equilibrio. E dunque, stanotte saluteremo l'estate, quella astronomica, non quella meteorologica, per accogliere la nuova stagione, quella delle foglie rosse, delle castagne, del vino novello e delle zucche di Halloween. Poi la progressiva diminuzione delle ore di luce e l'arrivo, si spera, del fresco dopo un lungo caldo torrido. Per abitudine continuiamo a pensare che l'equinozio cada sempre il 21 settembre, ma la data in realtà non è fissa, varia di 2-3 giorni a causa della differenza tra anno astronomico e calendario civile e dell'effetto degli anni bisestili. I prossimi equinozi al 21 settembre arriveranno soltanto nel 2092 e nel 2096. Eleonora Belviso, GR1.
1: Dal 28 settembre al 2 ottobre l'Aquila, capitale italiana della cultura 2027, ospiterà il Pri Italia, lo storico concorso internazionale promosso dalla RAI per i programmi radio, TV e web. Il titolo di questa 78esima edizione, Play Human.
18: Una ragazza che lancia lo smartphone in aria e il gran sasso sullo sfondo. È la locandina del Pri Italia, simbolo di un nuovo umanesimo digitale. Tema di quest'anno è Play Human, riaffermare la centralità dell'uomo anche nelle nuove forme di comunicazione e creatività. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
19: L'immagine che è stata usata su Play Human ricorda un po' il viandante sul mare di nebbia. Solo che la differenza fondamentale è che qui l'oggetto del contendere, il telefonino, viene lanciato. E il rapporto con la natura è il recupero della dimensione umana rispetto a una tecnologia che deve essere funzionale al servizio dell'uomo anche nei modelli di creazione dell'immaginario e non il contrario.
18: Tra le anteprime Celestino V, l'eremita che diventò papa con Michele Placido, e poi i laboratori con i ragazzi, i programmi in diretta dal centro storico dell'Aquila. La segretaria generale del Pri Italia, Chiara Longo Bifano.
20: Il programma è online ed è un'edizione dove ci sarà anche moltissima radio. Andatevela cercare e scopritela sotto una cupola trasparente presente proprio nel village del Pri Italia.
18: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: È la notte tra i compleanni di Gino Paoli e Ornella Vanoni ed esce l'ultimo brano inedito del padre dei cantautori, Quando ti rivedrò, che avrebbe dovuto vederli duettare di nuovo insieme.
21: Quando ti rivedrò.
13: Ultimo appuntamento in casa di Gino Paoli a Nervi, mancato per poco e per sempre. Così la voce del cantautore in Quando ti rivedrò è rimasta sola, ma i tratti di Ornella Vanoni sembrano emergere dalle parole.
21: Questo filo che tra di noi non si è fermato mai.
0: Doveva essere un duetto, Paolin era convinto sin dall'inizio, ma nessuno poteva prendere il posto della Vanoni e allora, per riempire quel vuoto, Gino ha scelto la tromba di Paolo Fresu, grande amico di Ornella. Così, secondo lo stesso jazzista sardo, tutto si ricompone.
21: La stessa storia tu, la stessa anima.
0: Per Adriano Pennino, collaboratore di Paoli e compositore del brano, In quando ti rivedrò c'è la storia di un incontro dopo un periodo di lontananza. È diventato l'ultimo omaggio di Gino alla sua musa e un regalo per chi li pensa ancora fianco a fianco, senza fine.
21: Dove si è fermato il tempo?
0: Francesco Riccardi, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Giovanni Leporale, Gianluca Liberati. Ora alla pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
22: Buonasera da Giacomo Priureschi. Apriamo col calcio. L'Italia si prepara all'inizio della Nations League. Venerdì l'esordio con il Belgio, poi gli azzurri incontreranno Francia e Turchia.
23: È arrivato Claudio Ranieri, ha assistito all'allenamento con Diana Bianchedi. Oggi si presenterà anche Malagò. Il debutto con il Belgio si avvicina, le prove in campo si fanno più significative, più Esposito sembra una certezza al centro dell'attacco, Zaniolo più di Cambiaghi a destra, Raspadori o Maldini a sinistra. La difesa non avrà Bastoni, squalificato per l'espulsione in Bosnia. Scalvini non si è allenato. Contro la Juventus si era fermato dopo aver preso un colpo alla caviglia, ma era rimasto in campo fino alla fine. Gianluca Mancini dovrebbe essere uno dei due centrali, Di Lorenzo e Calafiori terzini, in mezzo con Barella e Tonali. Il debutto di Romano è una tentazione, uno dei giovani della nazionale come Caiode. Romano ha preferito l'azzurro alla nazionale svizzera. Caiode, nato a Borgo Manero Novara da genitori nigeriani, non ha avuto dubbi sulla scelta.
24: Fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore.
23: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
22: Parliamo ora di ciclismo, ci trasferiamo in Canada, a Montreal, terza medaglia per l'Italia, la prima d'oro arriva dalla staffetta mista a squadre, sentiamo.
25: Talmente concentrato sull'obiettivo da dimenticarsi il casco, attrezzo che nelle crono serve come ad aiutare Ganna per la prima volta campione del mondo anche nella staffetta mista è stato il compagno alla Ineos Kwiatkowski, che partito dopo dall'hotel ha recuperato i ferri del mestiere. Poi tutto è filato liscio, il sestetto azzurro ha compiuto l'impresa, primo oro nella disciplina per l'Italia dopo due bronzi nel 2024 e nel 2021 e un argento nel 2022. Ganna, secondo nella crono individuale, diventa così il più medagliato della truppa azzurra. Ma oltre a Ganna, il merito va condiviso con Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Azzurri vicini al podio anche nelle prove contro il tempo dedicate agli juniores. Patrick Pezzo Rosola chiude quinto a 5 secondi dal terzo posto. Andrea Tarallo, il secondo azzurro in gara, chiude 23esimo. Nella gara femminile, ottava Matilde Rossignoli, 17esima Maria Cuti. Cristiano Piccinelli, GR1.
22: Chiudiamo col calcio femminile. Deludente sconfitta interna contro il Benfica per la Juventus nella regular season della UEFA Champions League di calcio femminile. Le bianconere hanno perso per 2-1. Il confronto diretto all'Allianz Stadium di Torino con le campionesse portoghesi in carica in occasione della prima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale. Tra l'altro bianconere che avevano superato lo scoglio dei preliminari. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
26: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
27: Mezzanotte 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo da un incidente, l'unico per la verità, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, l'incidente tra Bivio A11 raccordo A12 Genova-Rosignano in direzione di Pisa. Siamo al chilometro 81 e 100. Prudenza quindi per questo incidente. Sulla A21 Torino-Brescia il traffico rallentato a Castelvetro in direzione di Brescia. Per il resto abbiamo lavori conseguenti chiusure. Allora, partiamo da quella della 4 4 Milano-Brescia, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Monza in direzione di Brescia fino alle 5. A35 Brevemi, entrata e uscita chiuse causa lavori fino alle 5 all'allacciamento Bariano direzione allacciamento strada provinciale 11. Concludiamo con la 4 Brescia-Padova, entrata chiusa in entrambe le direzioni, ci sono lavori anche qui a Somma Campagna fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS. Grandi visioni ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, la cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Noi abbiamo ricominciato a viaggiare con la musica, qui la nota del giorno dopo. Ieri abbiamo raccontato di un festival dedicato al jazz che si inaugurerà tra qualche settimana a Milano. Abbiamo parlato di un film che...
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Radio 1 Sport.

0: Le patate.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli alunni stranieri in classe. Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, ha detto la premier. Non leggo le parole del capo dello Stato come dichiarazioni contro il governo. Le nostre sono misure di buon senso. Nessun commento dal Colle. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria PD Schlein. I 5 Stelle accusano la premier di fare propaganda attaccando il Quirinale. Nessuno scontro con il Presidente della Repubblica, ha confermato il ministro dell'Istruzione Valditara annunciando lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento dell'italiano per gli alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli comunitari sui conti e fa salire la tensione nel centrodestra. Usciremo nel 2027, le parole del ministro dell'Economia Giorgetti, mentre il vice premier Salvini attacca Bruxelles per la logica surreale dello zero virgola e chiede un maxi scostamento per la manovra. Frena invece Forza Italia, calma, bisogna gestire i conti con oculatezza. Accordo con l'Iran, li annienta, così Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, ha dichiarato il presidente, rivelando colloqui con Teheran a margine del vertice. Poi sulla guerra in Ucraina, davanti a Zelensky, presente al Palazzo di Vetro, si è rivolto a Putin, metta fine al conflitto. Poi ha definito Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana hanno lasciato l'aula. Infine il passaggio sull'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. A New York anche l'ultimo discorso da segretario generale per Guterres, che ha evocato lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania, a fondo contro Israele dal presidente francese Macron. La situazione a Gaza ci fa vergognare tutti. Parole grottesche, la replica del presidente.
3: RAI, Radio 1 Sport.

Radio 1 Sport.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?